0: Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2:02.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4:02.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6:01.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Radio Nettuno Bologna 1.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo la giornata dal sapore autunnale di ieri, con temperature massime che non sono andate oltre i 21-22 gradi, oggi 18 settembre sulla zona di Bologna sarà una giornata un po' migliore, cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso e temperature massime in risalita, oggi andremo oltre i 25 gradi, fino anche a 27-28 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, come non dovrebbero esserci nemmeno domani, sabato, altra giornata sostanzialmente buona, di cielo poco nuvoloso, con sole e temperature massime, diciamo, gradevoli sui 25-26 gradi, che sono temperature un po' altine per il periodo, ma insomma abbastanza nella norma. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
10: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
11: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
9: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
12: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
9: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
13: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

706 706, venerdì 18 settembre, siamo arrivati alla fine di questa lunga e intensa, tumultuosa anche settimana, e dobbiamo fare gli auguri a chi si chiama Eustorgio, anche Eumenio, Ferreolo, Senario e Oceano. Bellissimo Oceano, però chiamarsi Oceano non è niente male. Nel 1803, il 18 settembre, aprì a Londra la Royal Opera House. Mi è partito un H così, anche prima di opera, che non c'entrava niente. Nel 1851 invece iniziò le sue pubblicazioni il New York Times, quindi un buon compleanno al Knight. E poi NYT. No, sì, NYT. Il 1938 invece, data triste, quella del 18 settembre, perché è quella in cui Benito Mussolini, nel 38 appunto, a Trieste, dal balcone del municipio, in occasione della sua visita in città, lesse per la prima volta le leggi razziali. Un sacco di messaggi già, oggi siamo tutti Palladino verso la vittoria, scrive Gabri. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Poi c'è della gente che dice delle cose bellissimo. Esonero di Tedesco è un problema che non c'entra il calcio, sicuro al 100%. No, chissà cosa c'entra. Signori, dunque, vabbè, ci vuole della pazienza, ma tanta proprio di prima mattina. Poi va bene, il 366-402-4022 è il nostro numero di telefono per interventi, spero migliori dell'ultimo. Ma noi cominciamo, come al solito, la nostra rassegna stampa. Con cosa cominciamo? Cominciamo leggendo, è incredibile, due articoli di Libero che probabilmente non mi daranno l'orticaria. Ad esempio, questo qui, che non riesco a capire di chi è la firma, dov'è, non la vedo, questo me ne dispiace, però non è del mio amico Iannacci, direi. No, allora, spettacoli, Lucio Dalla non c'è ma c'è sempre, viaggio nell'universo di Dalla tra musica, poesia e fotografi, l'antologia del cantatore con gli scatti di Gerry è stato presentato ieri, e un nuovo video di Anna e Marco. Questa non è una banalità, Lucio Dalla non c'è ma c'è sempre, perché chi scrive capolavori vive oltre la morte, scrive anche Libero, nel caso di questo piccolo grande genio, avvenuta l'1 marzo del 2012, come De André, Gino Paoli, Pino Daniele o Lucio Battisti, Dalla vola nell'immensità, quindi è cosa buona e giusta riproporre le sue opere affinché le generazioni più lontane al suo vissuto ne conoscano i geniali versi e le liriche. L'autore di Caruso se n'è andato all'improvviso 14 anni fa, cioè, sappiamo tutto. L'evento toccò tutta Italia quasi se ne fosse andata una celebrità, uno statista, un papa. In realtà Dalla si definiva sempre uno di noi, amava nascondersi, insomma, e frequentare la gente comune, insomma, passava i suoi Natali con i clochard, ideologicamente si riteneva forse tale. La sua scomparsa fu dolorosa per tutti, e per ricordarlo al meglio, Sony ha realizzato Sono Lucio, un progetto trasversale pensato per i fan storici che hanno vissuto l'epopea canora di Lucio dagli anni 70 al nuovo millennio, ma anche per chi vuole entrare in contatto ora con l'universo dalliano attraverso i suoi brani più iconici. E poi, vabbè, no, andiamo avanti perché speravo meglio. E sempre su Libero un articolo di Luca Puccini, da Hemingway fino a Jerry Calà, l'Hotel della Posta, la saga continua. Perché ne leggiamo dell'Hotel della Posta di Cortina d'Ampezzo, provincia di Belluno? Non solo perché ci sono tanti bolognesi che hanno colonizzato Cortina, ma perché lo sta per acquistare, o meglio stanno trattando, ma insomma pare che siano molto vicini, con Alberto Vacchi, imprenditore bolognese che guida la IMA, colosso delle macchine per il packaging, che dovrebbe essere prossimo acquirente, proprietario anche comunque dopo, dell'Hotel della Posta. Le chiavi sono rimaste appese alla stessa bacheca per 222 anni, scrive Libero. Adesso però pure il mitico Hotel della Posta di Cortina potrebbe passare di mano. Iconico, aridai, ecco iconico, avete imparato questo aggettivo? Immortale, coi balconi in legno, il tetto spiovente, i gerani sulle finestre, montano. Scusate, montano, certo, dolomitico e rustico, perché i veneti sono così, sono gente pratica, di sostanza, però anche e soprattutto raffinato e aristocratico, con una storia che parla per lui da almeno due secoli. La famiglia Manaigo, che lo possiede dal 1804, sta trattando con Alberto Vacchi, imprenditore bolognese di IMA,
Sembra intenzionata a vendere, niente di certo, per carità, specificano l'associazione degli albergatori di Cortina, che la categoria è di quella giustamente attenta agli affari, quali valgono solo quando si concretizzano equi. No, e qui in questo paesotto di poco più di 5.000 anime, meta glamour e indiscussa del turismo ogni mese dell'anno, si vocifera di un accordo per metà ottobre e su tutto il resto, chissà. Niente anticipazioni, zero indiscrezioni, ma alla fine guardalo lì, l'albergone dal quale sono passati tutti, ma proprio tutti, senza esclusione di colpi, dai Reali di Svezia fino a Liz Taylor, Henry Fonda, i campioni dello sci come Alberto Tomba e Christian Ghedina. Poi intellettuali del calibro di Ernesto Tomba e Christian Ghedina, poi intellettuali del calibro di Ernest Hemingway, che già te lo aspetti meno, anche se al De La Posta aveva una camera tutta sua, la 107, rimasta oggi a imperitura memoria e trasformata in una suite dedicata al suo romanzo Di là del fiume e tra gli alberi, uscito nel 1950 e scritto in parte in quelle stanze. Non a caso la macchina da scrivere di Hemingway è ancora custodita come una reliquia e quella camera è, manco a dirlo, una delle più richieste dell'albergo. È che il De La Posta non è un luogo come gli altri, ma è un mix di storia e di cultura, alle volte pure pop, ma che male c'è, il capolavoro di un visionario come Giuseppe Celestino Manaigo, che agli inizi dell'Ottocento mica pensava ai cinepanettoni, ma ha avuto l'intuizione di aprire una stazione per le carrozze e il cambio dei cavalli nella centralissima piazza Roma, lui, maestro di posta, appunto, che nell'altra metà della proprietà si è inventato una locanda, la quale piano piano si è fatta un nome e ha attirato una clientela sempre più internazionale, definita col grosso volano delle Olimpiadi del 56 a rappresentare il punto di ristoro dell'Europa che conta, la nobiltà del primo Novecento, i divi del cinema dopo, mica solo quelli hollywoodiani, facile con loro copertine, scintillante il fascino della bella Italia. Il Della Posta è entrato ufficialmente nei luoghi leggendari di un mondo, il nostro, che stava iniziando a modernizzarsi con Vacanze di Natale in quel 1983 che Carlo Vanzina ha consacrato in una delle pellicole cult più indimenticate di sempre. I Kumenda milanesi, Jerry Calà al piano, Christian De Sica e Claudio Amendola, che per via dell'insegna lo scambia per l'ufficio postale. L'albergo di lusso, ma capace di far sorridere anche di se stesso, non è forse questa la ricetta vera del successo? Tra parentesi, i Marchetti e la famiglia di quel film erano alloggiati nel più spartano Hotel Fanes, che ha chiuso i battenti nel 2002.

0: Durante la pandemia del Covid al della posta è successo addirittura l'impensabile, cioè al seguito di un focolaio di coronavirus che l'ha tenuto fermo per 2 mesi di fila in una di quelle ondate che ancora facevano paura nel 2021, l'amministrazione ha citato per danni il Ministero della Sanità, però quello cinese di Pechino e pazienza, se è stato davanti al Tribunale di Belluno e pazienza, non c'è stato più seguito. Però chi se lo aspettava a mandarlo avanti da circa 16 anni sono Michele Esposito e suo cugino Gerardo Manaigo, settima generazione di quella famiglia che è stata al centro della regina delle Dolomiti. Il prossimo 6 ottobre l'albergo di Cortina chiuderà l'ennesima stagione, un'altra da tutto esaurito, neanche a dirlo. Di offerte per la sua vendita pare ne siano arrivate da anni e anche da mezzo mondo. I giochi olimpici hanno fatto da vetrina non sono stati solo quelli di 70 anni fa, ma anche quelli freschissimi del febbraio passato. Se con Vacchi, Alberto Vacchi, il bolognese Alberto Vacchi, sarà un altro capitolo. Tra l'altro la famiglia bolognese una certa esperienza nel ramo ce l'ha, perché nel 2019 ha rilevato la Torre degli Alberici in Piazza della Mercanzia Bologna, quella che ospitava il famosissimo ristorante Il Pappagallo. Se sarà un altro capitolo, dunque, lo si starà a vedere. Questo era Libero sulla trattativa tra la famiglia Vacchi e l'hotel della Poste di Gotina. Repubblica, pagina nazionale, pagina 25. Io, medico dei migranti, trattato da criminale, è una caccia alle streghe. L'intervista di Caterina Giusberti, cronaca nazionale. Mi hanno suonato alle 5:30 del mattino, mi sono sentito trattato come un criminale. Mia moglie incinta si è molto agitata, ha vomitato, aveva dolori alla pancia, è andata al pronto soccorso. A parlare è uno dei 23 medici perquisiti mercoledì all'alba nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati di inidoneità al CPR. Per ora gli indagati per associazione a delinquere sono quattro: l'infettivologo Nicola Cocco della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e altri tre medici già indagati per falso a Ferrara. Per la PM Angela Scorza si delineerebbe un contesto organizzativo ampio e ramificato attraverso una rete di medici che mettono in atto strategie al fine di contrastare l'associazione degli immigranti irregolari al CPR, un sodalizio criminoso dimostrato per la PM anche dall'utilizzo in vari ospedali dello stesso modulo di inidoneità al CPR scaricabile sul sito di ASGI. E cos'è ASG? Perché non me lo dici? Per la campagna No CPR. La polizia, dice questo medico, del quale non sappiamo il nome, ovviamente, sarà un anonimo, sì, si è presentato dicendo che cercavano mia moglie, visto che fa un lavoro simile al mio, pensavamo si trattasse di un avviso di garanzia, invece quando gli agenti sono saliti hanno detto che erano lì per me, poi mi hanno chiesto se volevo informare un avvocato, ho chiamato Fabio Anselmo dal telefono di uno degli agenti, visto che avevo già consegnato il mio, in viva voce. Mia moglie si è sentita svenire, ha preso un bicchiere d'acqua, per il nostro lavoro siamo abituati a svegliarci di notte, ma trovarci con tre poliziotti armati in casa alle 5 del mattino, insomma, si era agitata anche perché all'inizio avevano chiesto di lei, ho chiesto agli agenti perché all'alba mi hanno detto è la prassi, sì, perché così trovano la gente in casa. Prima è stata personale la perquisizione, ma avendo addosso solo il pigiama abbiamo fatto presto, poi hanno frugato dappertutto, documenti, vestiti, oggetti personali, dopodiché hanno ritirato alcuni dei miei dispositivi informatici, hanno voluto perquisire la mia auto, nel mentre mi ha richiamato Anselmo sul telefono di mia moglie e mi è stato chiesto ancora di parlare in viva voce finché l'avvocato non ha protestato. Sono rimasto in questura dalle 7:30 fino alle 17:30. Durante la giornata mia moglie ha avuto due episodi di vomito, era peggiorato il dolore alla pancia, ha avuto qualche perdita, per cui è andata in pronto soccorso dove hanno riscontrato in effetti un distacco parziale della placenta. Adesso l'hanno dimessa, le hanno dato solo il monitoraggio. Siamo stati lì tutto il tempo a spulciare il mio telefono, il mio PC, Facebook, le cronologie Chrome, la posta, WhatsApp. Gli agenti avevano un plico in cui c'erano una serie di parole chiave: lager, rimpatrio, ASG, poi SIM, cocco, non lo mando, e tutto quello che sembrava contenesse anche solo vagamente una di queste parole. Lo riportavano nel computer. Io non sono indagato, non ho fatto niente di scorretto, ho passato 10 anni della mia vita a studiare per aiutare le persone senza nessun tornaconto, il mio stipendio non cambia se faccio A o B. Essere trattato così solo per aver tutelato la salute degli altri mi sembra assurdo, è una caccia alle streghe. Questa è la testimonianza di uno dei medici indagati nell'inchiesta contro i presunti falsi certificati di inidoneità ai CPR, cioè per non mandare i migranti clandestini nei CPR. E Corriere di Bologna apre con questo tema una rete di medici contro i CPR. La dottoressa dice dobbiamo opporci tutti, a quattro camici bianchi viene contestata l'associazione a delinquere, per la procura di Ravenna facevano certificati falsi per evitare ai migranti l'ingresso nei centri. Se ne parla qui a pagina 2 sul Corriere di Bologna, il certificato sempre uguale alle campagne, da quei medici una rete contro i CPR, questa è l'accusa. Della magistratura nei decreti di perquisizione dei professionisti non indagati, le basi d'accusa dell'inchiesta dei PM di Ravenna, dalla mobilitazione sociale agli incontri, c'era una bozza di inidoneità al trasferimento nei centri che usavano tutti questa bozza, questo, come diceva Prima Repubblica, un modulo praticamente. Le intercettazioni, tra le frasi intercettate, è bello sapere che siamo in connessione per seminare contro queste ingiustizie. E all'alba di mercoledì, scrive il Corriere di Bologna con Enea Conti e Marco Madonia, sono stati perquisiti 23 infettivologi e psichiatri in tutta Italia, persone non indagate ma informate sui fatti ai quali sono stati sequestrati PC e telefonini, le stesse perquisizioni che si sono svolte anche negli ospedali per acquisire le informazioni dai computer di lavoro. Secondo la titolare dell'inchiesta, la PM di Ravenna, Angela Scorza, si delinea un contesto organizzativo ampio e ramificato attraverso una rete di medici che mettono in atto strategie al fine di contrastare l'associazione degli immigrati irregolari ai CPR. Nel decreto di perquisizione sono citati alcuni scambi in chat tra medici che, secondo l'accusa, confermerebbero la natura dell'associazione. Ad esempio, una dottoressa in servizio negli ospedali di Forlì e Cesena scriveva: dobbiamo opporci tutti, è un peccato. Poi scriveva la dottoressa a un collega che non sei più qui, ma è bello sapere che siamo in più zone diverse in connessione per seminare qualcosa in queste tristi ingiustizie, frasi che per la PM dimostrano il coordinamento tra medici. Nell'ipotesi d'accusa della procura assume particolare rilievo l'utilizzo della bozza per la non idoneità, un documento sempre uguale che non sarebbe stato utilizzato solo all'ospedale di Ravenna, da dove sono partite le immagini, ma anche a Rimini, Bologna, Forlì Cesena, Ferrara, Roma, Matera, Biella, Livorno e Bari. Domani alle 18 è in programma un presidio in Piazza del Nettuno a difesa dei medici coinvolti nell'inchiesta. Al Sant'Orsola, il day after, al Sant'Orsola due dottoresse in reparto al lavoro, sono tutte e due al lavoro e sono serene. Il professor Viale, che è responsabile, Pierluigi Viale, dice: sono professioniste eccellenti e non sono indagate. Poi, sempre a proposito di sanità, pagina 3 del Corriere di Bologna, più infermieri ai corsi, ma solo la metà poi resta. L'ASL prova a reclutarli per la centrale del 118. I numeri sono in crescita, ma i posti sono vacanti. L'ordine dice: manca attrattività. Scrive Daniela Cornelli. Segnale positivo c'è, ma è ancora debolissimo. A Bologna il grido d'allarme per la carenza di infermieri arriva forte e chiaro dall'ordine delle professioni infermieristiche. Nonostante a livello nazionale sia registrato un aumento dei giovani che hanno deciso di intraprendere questa strada, sono quasi 22.000 e sono il 16% in più dell'anno scorso, del 25 in tutta Italia. Gli studenti che si sono presentati al test di ammissione di infermieristica l'altro giorno, a fronte di 20.672 posti messi a bando, ma sotto le due torri tutto questo ottimismo non c'è. All'ultimo concorso per infermieri di qualche settimana fa per la città metropolitana, dice Pietro Giurdanella, che è il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Bologna, si sono iscritti poco meno di 500 infermieri. Alla selezione di 10 anni fa, nel 2016, si presentarono in 14.000. Cioè in 10 anni siamo passati da 14.000 aspiranti infermieri a 500. C'è un problema di attrattività della professione a cui si deve sommare l'emergenza abitativa a Bologna e in tutta l'Emilia-Romagna. Non si possono più aspettare gli eventi. E continua l'articolo, mentre noi continuiamo a sfogliare il Corriere di Bologna. Medicartier si difende in aula, il rapper dicendo tanti sbagli ma non ho stuprato, il trapper anzi per esattezza si è fatto interrogare nel processo per violenza sessuale su una minorenne, ho fatto rapine nella mia vita, dice ho spacciato, chiedo perdono, sono stato condannato, sto pagando ma non ho mai toccato nessuno perché ho una nipote a casa, ho una sorella, una madre e soltanto perché un padre non ce l'ho, vivo in mezzo alle donne, non farei mai quello di cui mi accusano, ha provato in tutti i modi Medicartier, trapper bolognese di origini marocchine, ieri in aula a convincere i giudici che lo stanno processando per violenza sessuale aggravata della sua innocenza. Ha provato a convincere un esame accorato con qualche incoerenza, ma fermo nel ribadire che quella notte dell'estate del 21 lui, trapper famoso ai domiciliari all'epoca ventenne, che si appartò con una ragazzina quindicenne, non le avrebbe fatto nulla che lei non volesse, difeso dagli avvocati Gianluca Malavasi e Nicola Mazzacuba. Medi è accusato anche di evasione perché quella sera, come da lui stesso ammesso, uscì per insieme a due amici per andare in un locale di Casalecchio, credo stesso appunto agli arresti domiciliari. Lì incontrarono le due ragazze, secondo l'imputato, dopo diverse telefonate ricevute da loro, e da lì si spostarono tutti insieme in San Donato, dove il cantante abita. Una volta arrivati sotto casa, e fin qui le versioni tra imputato e presunta vittima coincidono, lui si sarebbe appartato con la quindicenne mentre l'amico con l'altra ragazza, ma durante le effusioni con la minore, assistita dall'avvocato Antonio Gambetti, ci sarebbe stato solo prima un rapporto orale, poi un rapporto non consenziente, opposto alla versione di Mehdi, Cartier, eccetera, eccetera. Questo è l'articolo di Andreina Baccaro. Giorgio Pirani intervista l'assessore Laudani, pagina 5 del Corriere. Per gli affitti brevi e i B&B fisseremo tetti in base alle zone e stop a nuove autorizzazioni. Il delegato all'urbanistica dice: stiamo lavorando ad un nuovo regolamento. Nella cerchia dei 1000, la percentuale di posti letto destinati alle locazioni turistiche arriva in alcuni casi al 12-13%. Non siamo in una situazione critica, si può ancora intervenire. Questa è la sintesi dell'intervista di Giorgio Pirani. Il regolamento europeo sugli, scusate, affitti brevi, presentato dalla Commissione europea ai primi di settembre, deve ancora essere approvato, ma intanto Bologna continua sulle politiche per la casa, sulle sue politiche per la casa. Attendiamo l'eventuale approvazione, stiamo lavorando ad un regolamento che sarà operativo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, spiega Raffaele Laudani, che è l'assessore all'urbanistica ed edilizia privata. Tra le novità di questo regolamento, quello di una rotazione delle autorizzazioni, che quindi avranno una durata massima. Il regolamento deve ancora essere definito, vediamo quali saranno le caratteristiche finali, poi capiremo come potrà impattare sulle nostre politiche. È chiaro però che quando verrà approvato, il regolamento europeo si intende, ci darà un quadro che rafforzerà la nostra capacità di portare avanti le politiche di regolazione degli affitti brevi. Il regolamento dobbiamo ancora vederlo, il tema principale è capire quali saranno gli strumenti con cui si potrà intervenire. Stiamo lavorando ad un regolamento ad hoc che dovrebbe diventare operativo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo e che conterrà percentuali massime di immobili o posti letto destinabili agli affitti brevi nelle diverse zone della città, il blocco di nuove autorizzazioni nelle zone in cui il tetto è già stato raggiunto e soprattutto una durata massima delle autorizzazioni con conseguente rotazione. Pensiamo di avere già tutti gli strumenti per intervenire da questo punto di vista. Abbiamo già una mappatura, soprattutto per quanto riguarda il centro storico, che ci dice dove la pressione degli Airbnb è particolarmente significativa. È chiaro quindi che il quadro europeo ci rafforzerà nella capacità di portare avanti questo tipo di politica. La maggior pressione adesso si concentra ovviamente nelle aree della cosiddetta cerchia dei 1000, la percentuale dei posti letto destinati alle locazioni brevi turistiche rispetto al totale ha superato il 10%, in alcuni casi il 12-13%, all'interno della cerchia delle mura la media è del 4-5%, e poi c'è il resto della città dove le percentuali sono più basse. Nel regolamento europeo si parla di housing stress, cioè di aree sottoposte a stress abitativo. Eustorgio, si ricorda il film Il ragazzo di campagna, sono in piazza Sant'Eustorgio. Sono tuo cugino Artemio, quello di Borgo Trecase, citazione di Renato Pozzetto da parte di Cri. Lasciamo stare le polemiche sul Bologna. Ai medici che falsificavano, scrive, non so chi sei, perché non ti firmi, i certificati per gli immigrati irregolari, bisogna revocare la licenza, sono tali e quali a criminali, mandarli a zappare nei giardini dei CPR. E sì, intanto si tratta soltanto di nessuno per il momento, sono quattro, sono indagati, e quindi facciamo che prima della sentenza facciamo che non si zappa, ecco, vabbè, non ti, già così, aspettiamo mandare della gente a zappare, aspettiamo che ci sia una sentenza di un tribunale, poi dopo le condanne potrebbero essere anche più dure di quella che proponi tu. Sul calo degli infermieri vediamo il motivo, forse sono gli stipendi, scrive Marcone, oppure sono i turni, questo è un lavoro usurante ma non viene riconosciuto come tale e non si può pensare di arrivare alla pensione a 67 anni facendo i turni pomeriggio, mattina, notte e quindi adesso poi vabbè non si capisce niente di quello che è scritto dopo, ma è chiaro il senso, il messaggio, mi sa che è un, come dire, sei coinvolto forse in questa, in questa vicenda. Personalmente, ecco, vedi, infatti, per non parlare del 118 dove lavoro io, un caro saluto. No, ma infatti, guarda, noi, tu sai, se ci ascolti abitualmente, come sembra, che parlo spesso di questa situazione, ne parlano spesso i giornali, ma Esprimo una solidarietà totale, una vicinanza totale agli infermieri perché 9 su 10 fanno il proprio lavoro in modo straordinario. Mi sembra una percentuale così empirica, l'ho sparata lì, però quella è la mia sensazione. In qualsiasi mestiere, compreso quello del sottoscritto, ci sono quelli che lavorano male, per tanti magari all'ascolto pensano proprio che quella percentuale sia qui ben rappresentata, ma mi sembra una percentuale molto alta quella degli infermieri che invece svolgono il proprio lavoro con grande professionalità, dedizione, amore, pazienza. È uno dei lavori più difficili del mondo, essere sempre a contatto col dolore, col disagio, col malessere, con la sofferenza, col degrado anche umano, con l'abbandono, e seguono le linee guida che, come dire, invitano alla pazienza, alla dolcezza, all'umanizzazione di questo lavoro, secondo me, con grande spirito di servizio. È un lavoro che dovrebbe essere pagatissimo, un lavoro fondamentale, e purtroppo viene svolto in condizioni sia economiche che di stress e che anche di rete sociale, perché appunto non è che uno può arrivare da Avellino o da Bolzano e pagare qui la metà dello stipendio, lasciarla in affitto, se non di più. È normale che questa professione vada a farsi benedire, finisca per essere una professione poco attraente, attrattiva e ovviamente con un conseguente calo non solo della vocazione, ma anche della qualità del lavoro che viene offerto, che invece sappiamo tutti noi che abbiamo dovuto fare prima o poi nella vita. Capita, toccatevi pure se ancora non è capitato, ma un giretto all'ospedale tocca in linea di massima statisticamente, e quindi sappiamo bene quanto sono importanti e quanto vorremmo che il loro lavoro fosse ben riconosciuto. Ti è piaciuto come Pippone Marcone? Dai, insomma, sono stato abbastanza solidale con la categoria, ma sincerissimo, e adesso andiamo in pausa.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:32.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo la giornata dal sapore autunnale di ieri, con temperature massime che non sono andate oltre i 21-22 gradi, oggi, 18 settembre, sulla zona di Bologna sarà una giornata un po' migliore, cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso e temperature massime in risalita. Oggi andremo oltre i 25 gradi, fino anche a 27-28 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, come non dovrebbero esserci nemmeno domani, sabato, altra giornata sostanzialmente buona, di cielo poco nuvoloso, con sole e temperature massime, diciamo, gradevoli sui 25-26 gradi, che sono temperature un po' altine per il periodo, ma insomma abbastanza nella norma. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
10: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
11: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
9: sabato alle 15 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
9: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
12: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
14: 99, non è possibile.
15: Tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99,
15: pronto?
14: Puma.
15: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
22: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
21: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
23: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
24: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
25: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
26: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
27: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7.38, venerdì 18 settembre, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Da tempo perso la rassegna stampa che va in onda ormai per la terza stagione dalle 7 alle 8.30, da lunedì al venerdì su Nettuno Bologna 1. Come va ragazzi? Come, se siete già in macchina, state andando, state vi stanno accompagnando i vostri genitori, vi stanno deportando nell'edificio scolastico. Come è andata questa prima settimana di scuola? E messaggio al 366 402 4022. Maurizio scrive: dubito che gli infermieri avranno il giusto meritato aumento di stipendio con i tagli che il governo fa alla sanità. A proposito di tagli, in vista il governo promette che non saranno tagliate per recuperare i soldi del bollo auto regalato agli italiani, non saranno fatti ulteriori tagli alla sanità. Staremo a vedere. Intanto il Carlino si occupa di benzina e diesel, sfida ai rincari, fotona del primo piano di un signore che fa benza, prima pagina, prezzi alle stelle, ecco la mappa dei distributori più convenienti, Francesco Moroni a pagina 2, app e deviazioni per risparmiare qualche euro, i gestori dicono i clienti sono spazientiti e arrabbiati, sono in arrivo altri aumenti, è vero, benzina e diesel nuovi aumenti, parte la sfida al caro carburante, ecco i distributori più economici, allora ve li dico, già che rendiamoci utili quanto il Carlino, allora, mazza, questi sono economici, dunque vi segnalo in periferia ci sono i distributori Eni di via del Triunvirato 87, viale Berti Piscià 20, via Mazzini 89, via Toscana 217, questi sono gli Eni, dove chissà poi perché anche all'interno dello stesso, si dice, marca di benzina, insomma la Eni, la stessa compagnia, variano i prezzi da 2,084 a 2,109, ok, mentre c'è un Kuwait in via Massarenti che fa 2,057, poi vabbè il diesel non me lo sto neanche a dire, sennò adesso diventa un po', vi dico i posti e basta, il Kuwait di via Massarenti 197, il Kuwait di via Calabria 37, e poi c'è il Kuwait di via Don Sturzo alla Croce, via Don Sturzo 41, e sempre in via Don Sturzo 20 fa dei buoni prezzi di benzina anche la IP, e così come la IP di via Mattei al 45, quella di via Toscana dove comunque si arriva a 2,107, questi sono i più economici in città. E i più cari invece, ad esempio qua abbiamo segnalato quattro distributori Eni tra i più economici, e poi c'è uno dei più cari invece, è l'Eni di via Emilia Ponente 183, qui arrivano a 2,139, e poi anche l'Eni di via Lealdini, ecco vedi dove vado io, e poi ci sono anche, insomma, vabbè, adesso non è inutile dire quelli da schivare, sennò diventa quasi delazione, scherzo ovviamente, ma poi pagina 3, addio al bollo auto, cosa succede? Il risparmio di 95 milioni, coinvolti 510.000 mezzi in Emilia Romagna. A Bologna una famiglia esente spenderà in meno in media 206 euro nel 2027. Meloni aiuta i cittadini, dice Sorbi di Fratelli d'Italia. La regione dice è solo una mossa elettorale. E il decreto riguarda nell'area metropolitana di Bologna 400.000 auto, soprattutto alimentate a benzina, e 110.000 moto o scooter. E poi ancora, sempre su questo tema, allora vado a ripescare dalle pagine del Carlino Nazionale. L'intervista che ha fatto, dov'è? Eccola qua, dov'è? La trovo? Chissà se la trovo. Eccola qui, De Pascale, pagina 4-5 della cronaca nazionale. Una scelta elettorale che alimenterà il debito, il governatore dell'Emilia Romagna, temo per la sanità. La campagna elettorale per il 2027 è iniziata, Michele De Pascale non ci gira attorno. Il governatore dell'Emilia Romagna battezza il decreto del governo per l'esenzione dal pagamento del bollo una misura in vista del voto del prossimo anno, e parla anche di iniquità. Innanzitutto va detto che non commento una misura senza averla ancora vista nei dettagli, tutto va preso con beneficio di inventario, solo quando avrò il testo potrò giudicare, ma in ogni caso mi vengono in mente già due perplessità. Il decreto aiuterà sicuramente alcune famiglie in difficoltà, alle quali permetterà un risparmio di circa 200 euro, ma in molti casi sarà una misura iniqua. Mi spiego, una famiglia numerosa con un'auto vecchia di grande cilindrata continuerà a pagare il bollo, chi invece ha un'auto nuova di ultimissima generazione di cilindrata più contenuta non pagherà. E poi c'è anche il fatto che vengono considerati gli scooter il sostegno, quindi sì, insomma, è una misura, secondo Pascale, un po' come Super Chuck che rubava ai poveri per dare ai ricchi, insomma, perché se tu hai effettivamente una famiglia numerosa con un'auto vecchia, grossa cilindrata, una vecchia scassona di grossa cilindrata, paghi lo stesso, mentre chi si è comprato l'ultima utilitaria fiammante, ibrida, eccetera, è costosissima, invece risparmia.

certo, sì, se levi una tassa e poi la pagano le regioni e sulla pelle delle regioni diventa un po'. Insomma, vincere le elezioni con il degli altri. Io non ho motivo di non fidarmi di Fedriga, ma questo deve sicuramente chiarirlo il governo, deve farlo subito. C'è un ultimo aspetto che mi sembra importante mettere in evidenza, dice De Pascale. L'ultima cosa che ho sentito da parte del governo sulla manovra finanziaria sono state le parole del ministro della Salute Schillaci. Il ministro ha detto che se nella prossima manovra mancheranno altri 5 miliardi per la sanità, verranno meno anche i servizi essenziali. A questo punto mi chiedo se il governo abbia già stanziato questi 5 miliardi o abbia preferito finanziare il decreto per l'esenzione del bollo, togliendo risorse alla sanità. Ecco cosa ci aspettiamo ora da Giorgia Meloni. Deve chiarire che alle regioni non mancherà un euro e che i 5 miliardi per la sanità ci sono già. E aspettiamo che appunto queste rassicurazioni vengano date. Ieri sono state anche date, bollo, niente tagli alla sanità, nella stessa pagina il governo tranquillizza le regioni, si studia come aumentare la platea. Schlein propone a Meloni di lavorare assieme sulla transizione energetica. Il taglio del bollo apre due confronti sulle coperture con le regioni e sul dialogo con il governo del campo largo. Alla lettera di Alice Line sull'energia, Giorgia Meloni risponde promettendo una valutazione senza pregiudizi, eccetera, eccetera. Il nodo della sanità. Questi sono i temi nazionali di cui si occupa il Carlino nelle sue pagine nazionali. Poi andiamo invece torniamo alla cronaca di Bologna con. Vabbè, anche qui c'è un'intervista ad uno dei medici indagati per i certificati anti-CPR, forse lo stesso, rimasto in questura per 10 ore, non so come sono finito nell'indagine, sì, è lo stesso, mia moglie incinta è stata male per lo shock, lo stesso che abbiamo sentito prima a proposito da Repubblica, dalla rassegna di Repubblica, e poi ancora. Lotta alla pedopornografia, rete smantellata, 17 arresti, indagato un bolognese. L'operazione condotta dagli specialisti della polizia postale è partita nel 2024. Sotto la lente è finito anche un trentenne che vive sotto le due torri. Ancora, vediamo, vediamo, sfogliamo, sfogliamo. Spettacoli Barbie Couture, la collezione unica. Quando la bambola diventa musa. In mostra alla Galleria Cavour 200 esemplari introvabili del giocattolo più iconico e famoso al mondo. E c'è anche la Neptune Fantasy, disegnata per Mattel da Bob Mackie e comprata da Felli, Paola Felli, collezionista di Barbie, per 5 milioni di lire. 5.000 euro al tempo, eh? No, no, 5 milioni di euro mi ero un po' preoccupato anche io. Ne scrive Benedetta Cucci, la prima Barbie speciale, la Neptune Fantasy, disegnata per la Mattel da Bob Mackie, lo stilista americano scomparso qualche giorno fa, che ha inventato come vestire le star, la comprò nel 96 pagandola ben 5 milioni di vecchie lire. Da allora Paola Felli ha allargato la sua collezione a dismisura, creando al contempo una scena romana di creativi innamorati della fashion doll, che 30 anni fa cambiò anche il punto di vista della Mattel italiana rispetto al suo corpo. La mostra Barbie Couture si apre oggi in Galleria Cavour, curata da Alessandra Lepri, voluta fortemente dalla proprietaria, l'imprenditrice Gioia Martini, che ha inaugurato all'inizio dell'anno un'agenda di eventi culturali sotto la direzione di Gaetano Lamantia. Ed è molto più di una mostra sulle Barbie, è un'invincente Barbie Girl, è un'avvincente storia di collezionismo, stile, arte e moda attorno ad un status symbol. Narrata da oltre 200 esemplari, e dove i veri cult sono considerati i cosiddetti OOAK, cioè One of a Kind, OOAK, questo sarebbe l'acronimo, le 106 Barbie realizzate in pezzi unici da artisti, costumisti, fashion designer internazionali, con una minuzia incredibile che sorprenderà e affascinerà il pubblico. Fa la sua figura super pink, che non passa inosservata, la porta d'ingresso di Barbie Couture in galleria, con a fianco una vetrina dove tra le varie bambole c'è anche la prima Barbie in assoluto, che non so, Barbie primitiva, col costumino a righe, gli orecchini a doppia anella, gli occhiali da sole con montatura bianca e la coda di cavallo. Era stata ideata da Ruth Handler, presentata il 9 marzo del 59, aveva gli occhi che guardavano verso destra, Barbie marotta, uno sguardo sfuggente che venne rivoluzionato nel 1971 con la Barbie Malibu, che guardava invece dritto davanti a sé. E poi c'era la Barbie

0: Cosa è successo qua? Mi è saltato tutto, ho detto questa cosa e mi hanno tolto il collegamento al Carlino, molto bene. E no, vabbè, insomma, poi ci sono tutti, insomma, tutti i tipi di Barbie che volete, la Barbie talebana, quella con tutti i veli, col burka, la Barbie partigiana, la Barbie sdaura, tutta sporca di farina, insomma, ci sono tutte le Barbie che volete, sono in mostra alla Galleria Cavour da questa mattina. La Barbie consigliera comunale, tutte sono tutte quelle che sono state create. Vi ricordo stasera lo spettacolo di luci e colori su San Petronio, lo ricorda il Carlino con Pier Francesco Pacoda. Da stasera domenica la facciata incompiuta torna a vivere grazie al videomapping di Luca Agnani per Bologna Festival. Ci saranno poi repliche anche alle 21, alle 22, alle 23 e anche domani e dopodomani. Stasera lo spettacolo sarà preceduto da una conversazione dello storico dell'arte Jacopo Veneziani sulla storia della piazza e sulla relazione tra istituzioni civiche e potere religioso. Poi ci sarà un concerto con tre giovani interpreti della scuola dell'opera del teatro comunale: soprano Claudia Ceraulo, il mezzo soprano Giulia Letto, il baritono Brian Sala, accompagnati al pianoforte da Pietro Beltrani. È uno spettacolo che consiglio molto vivamente, molto bello, viene riproposto dopo qualche anno e andate in Piazza Maggiore, guardate la facciata che si disegna con tutto quello che avrebbe potuto essere, tutto quello che era stato pensato, progettato, ideato per completarla e che non è mai stato fatto, così viene virtualmente fatto da questa performance di videomapping e la videomappina, come dicono a Napoli. Se poi insomma, prima volete anche passare dal Battirame 11, via del Battirame 11 alle Roveri, la rassegna Salva con me, che conduce il sottoscritto con Giorgia Palmirani, avrà come ospite lo scrittore Marcello Fois, che ci porta i suoi cinque oggetti da raccontare, da commentare, quelli che sono a lui più cari, e ci si spiega il perché. Dopo Zuppi, racconti, insomma, andremo avanti tutti i venerdì alle 19 al Battirame, sia a settembre che a ottobre. Sì, al Fusbal ci arriviamo magari più tardi, me ne sono accorto, ieri è stato presentato Palladino, c'eravamo, dopo magari leggiamo qualcosa anche di questo. Intanto andiamo a vedere sfogliare insieme la Repubblica nell'edizione di Bologna. Allora, un attimo, no, questa è troppo complicata per quanto mi riguarda. Oddio, cos'è? Rebus di 9 lettere, ciao. No, Gabriele, tu presumi troppo, è molto semplice come rebus, mi rendo conto, ma io stamattina faccio così, no, a quest'ora faccio già tanta fatica ad attivare le sinapsi e quindi mi sa che non ci arrivo. Cos'è quello lì, Grisù? Chi è quello? No, non capisco. E poi, questo vabbè, un messaggio su tedesco, ma lo leggiamo dopo. Sono Andrew, riguardo alla comparazione dei prezzi del carburante, volevo domandare se siamo poi così sicuri che il prodotto erogato sia lo stesso da distributore a distributore, anche della stessa catena, o come il prosciutto, il pane o il gelato, che a seconda di dove lo compri è diverso ed è più o meno buono, a parità o diversità di prezzo. È preciso che non sono un benzinaio, cioè secondo te ci mettono, alcuni lo allungano, ci mettono l'acqua come nelle bevande, nelle bibite alla spina. Ho letto da diverse parti che il bollo non è stato abolito ma solo sospeso per il 2027, sarebbe una vera beffa, per usare un termine elegante, non lo so, cioè, intanto siamo ancora a un'ipotesi e quindi non è ancora stato emanato il decreto in modo preciso, è stato annunciato, ecco, poi devono farlo. Il servizio sulle barbe è giustificato il nome tempo perso, grazie. Poi, io più di così, no, la barbiturici non c'è. Poi questa sì, no, Lorenzo, sì, ma è partita quella, era meglio se no, di no, però comunque grazie. Allora, vediamo un po'. Ok, allora l'estate arida colpisce gli scaffali dopo esserci tenuti allegri con la benzina. Repubblica Bologna invece ci sollazza con il rincaro dei prezzi al mercato: meno prodotti e costano anche il doppio. Gli operatori del mercato delle erbe dicono la merce che era di seconda scelta ora è la più cara. Marcatini del CAB dice che i cambiamenti climatici e la crisi energetica mutano le produzioni. Viaggio al mercato delle erbe: dopo che il caldo dell'estate ha ridotto le produzioni agricole e portato aumenti sui banchi di frutta e verdura, mai visto niente di simile, spiega Giuseppe Vecchio, da 46 anni dietro al suo banco. Sono in perdita, dice la Carmen. La filiera dell'ortofrutta sta assorbendo in parte i rincari, le produzioni si spostano, spiega il presidente del CAB Marcatini. Fagiolini a 11 euro al chilo, che fanno anche schifo i fagiolini, tra l'altro, per quanto mi riguarda, quindi restano lì sereni come prima. Per i pomodori invece i rincari maggiori, e scrive di tutto ciò Emanuela Giampaoli a pagina 2. Signora mia, l'altro giorno per due mazzetti di rucola e un chilo di pomodori, poi cos'altro ho preso dal verduraio, non mi ricordo neanche. Sì, ho preso anche tipo un chilo d'uva, ho speso 30 euro. O forse 32. Il caldo presenta il conto: fagiolini a 11 euro al chilo, costi anche raddoppiati. Al mercato delle erbe, l'effetto della lunga estate sui prezzi e sulle varietà: l'uva maturata in anticipo ora è da buttare pure. Una cliente dice quasi 12 euro per 4 pesche e 5 per 2 cespi di insalata romana. Ah, signora mia. Vedi qua, dice, mostrando la sua frutta e verdura, Giuseppe Vecchio, detto Pippo, da 46 anni sul banco di Iogobassi: tutto quello che l'anno scorso snobbavamo, prodotti non belli, quest'anno è diventato bellissimo e costa il doppio. Il risultato delle crisi climatiche: i costi sono insostenibili, non si riesce a lavorare. Finisce che i fagiolini li mettiamo anche a 11 euro al chilo, noi arriviamo a pagarli a 8,50. I clienti, quando vedono i cartellini, si meravigliano, comprano meno, non sanno quello che c'è dietro, ma se non so, noi giudichiamo quello che c'è davanti. Prima poteva capitare d'inverno che scarseggiasse qualche articolo, ma una roba così non si era mai vista. Allora, niente, stamattina abbiamo qualche problema di connessione, tanto per cambiare, cambiamo pure. Allora, e andiamo a ripescare un attimo. Arrivo, eccoci qua. Aspetta, è saltata di nuovo la connessione, ma io so perché, e quando lo becco la persona se ne accorge. Allora, eccolo qua. Fatemi finire il pezzo sulla verdura, porca miseria, poi dopo andiamo avanti. Allora, la Carmen al mercato delle erbe c'è da qualche anno col suo panificio pugliese. A settembre ha deciso di affiancare al forno un banchetto di ortaggi, la frutta di Carmen, dice il CAB. In attesa di rilanciare il nuovo bando a dicembre, ha offerto gli spazi rimasti vuoti a tariffe interessanti. Così ci ho provato, spiega, anche per animare il luogo. È un progetto in cui credo, quello di far rinascere il mercato delle erbe, solo che i costi dell'ingrosso sono esorbitanti, ricadono sulla vendita al dettaglio. Io fatturo alla mano, ci perdo. Ma certo, non possiamo rendere di nuovo attrattivo questo posto con prezzi alle stelle. Dobbiamo offrire qualità alle giuste cifre. Una volta il mercato era per le tasche di tutti. Tra i clienti che si aggirano, la signora Stefania conferma che vabbè, quello che ha pagato, ma pa, pa, pa, pa. E quindi basta comunque aggirarsi tra gli stand per vedere cetrioli a 3,99, l'uva senza semi a 2,99. Poi però si scopre che il prezzo è per mezzo chilo, avvicinandosi dunque al chilo raddoppia. Ah, facciamo anche i cartellini furbi, cioè diamo i prezzi per mezzo chilo, dai. I datterini a 7 euro e i rincari, insomma, pesano ovunque. Gli aumenti più significativi, lamenta Pierin Martini al mercato delle erbe da un quarto di secolo, riguardano pomodoro e insalata, sono aumenti anche del 30-40%. Cerchiamo di tenere il guadagno basso, se no non vendiamo niente. Con l'inizio della scuola, caro benzina, nessuno compra più a chili, prendono 1-2 pezzi, è dura, eccetera, eccetera. Insomma, un giro, devo dire, desolante al mercato. Taglio del bollo in regione tocca 1,8 milioni di proprietari. Il Ministero dei Trasporti ha calcolato i beneficiari per facile.it. Il risparmio annuo sarà di 158 euro. Il diesel però peserà 94 euro in più. E poi abbiamo detto questa intervista a Marcatili, che è il presidente del CAB. Clima, crisi energetica cambiano la produzione. Analizza, intervistato da Marco Bettazzi, la scarsità di alcuni ortaggi. I pomodori hanno sofferto di più, poi anche le zucchine e i cetrioli. Senza acqua non si fa frutta di qualità. Ormai siamo importatori netti, avremmo dovuto sfruttare meglio il PNRR e investire di più in tecnologia. Questo è il sunto, il succo dell'intervista a Marcatini del CAB su questo argomento. E noi adesso torniamo in pausa per GR Meteo.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 8.
6: Nettuno, Bologna 1. Giornale radio.
7: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania, sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump, un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky, di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia, l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bel Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
8: Cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
7: Europa League esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Dopo la giornata dal sapore autunnale di ieri, con temperature massime che non sono andate oltre i 21-22 gradi, oggi 18 settembre sulla zona di Bologna sarà una giornata un po' migliore, cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso e temperature massime in risalita, oggi andremo oltre i 25 gradi, fino anche a 27-28 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, come non dovrebbero esserci nemmeno domani, sabato, altra giornata sostanzialmente buona, di cielo poco nuvoloso, con sole e temperature massime, diciamo, gradevoli sui 25-26 gradi, che sono temperature un po' altine per il periodo, ma insomma abbastanza nella norma. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
12: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
13: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
11: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
14: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
11: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Impresa artigiana?
21: Presente.
20: Libero professionista?
21: Presente.
20: Gruppo di amici?
21: Presenti.
20: Agenzia di eventi?
21: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
23: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
24: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
26: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
27: Dettagli in negozio online.
28: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
29: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
30: CUP24, un paraprenota fatto.
31: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
32: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta per la seconda, no, la terza, ultima parte di tempo perso di questa settimana, di questo venerdì. Sono le 8.07, ancora buongiorno da Emilio Marrese e messaggi al 366-402-4022, informazioni di servizio dal nostro inviato nel traffico Pierpaolo. La trasversale di pianura è bloccata per chilometri all'altezza di Funo in direzione di San Giovanni in Persiceto verso Budrio. Probabilmente problemi all'ingresso in autostrada, ci informa. E poi ancora qualche messaggio su Tedesco. Allora, in via del Battirame stasera Tedesco con i suoi 5 oggetti del cuore, una scarpa tirata da Skorupski, una treccia ricordo di Rowe, il dito medio di Bernardeschi, la lettera di licenziamento, la valigia con i soldi per 2 anni. Questo è il messaggio del Gab. Molto spiritoso, in effetti ci sta. E vediamo ancora, sono il giornalaio di Castenaso Gigi, è curioso di sapere cosa ne pensa della conferenza stampa del nuovo mister del Bologna Palladino, che impressioni ne hai ricavato oltre che dalle parole anche dalla postura e dal linguaggio del corpo. Guarda, non sono Tim Roth, The Mentalist, non, cioè onestamente postura e linguaggio del corpo, se dobbiamo arrivare anche all'interpretazione delle, già è tanto che insomma ascoltiamo quello che dicono, se poi dobbiamo metterci anche a interpretare il linguaggio e la postura del corpo, cioè le conferenze stampa cominciano a diventare complicate e non le giudico più le conferenze stampa, tanto sono, non so, onestamente, cioè qua, non so, ci pensavo ieri, non so, avrò superato le 1000 forse in carriera, quelle memorabili, non so se ne rimangono 10. e più o meno in queste circostanze non è colpa di Palladino, non è colpa di nessuno, si dicono più o meno sempre le stesse cose. È stato molto rassicurante, questo è indubbio, diciamo che ha sviolinato abbastanza bene, ha toccato alcuni tasti che era, come dire, era, farà piacere a molti tifosi che siano stati toccati, così come Fenucci è stato un pochino più rassicurante del solito e ha spiegato forse anche con qualche dettaglio più del necessario la decisione che è stata presa di far fuori Tedesco. Vi leggo quello che ho scritto allora, così auto rassegna stampa anche oggi. Palladino promette entusiasmo, sono carico, credo nella squadra. Questo già vi dice tutto. Fenucci dice Tedesco era andato in confusione, abbiamo cambiato per non rischiare di perdere tempo, e uno come Raffaele. L'allenatore dice ho fiducia, non avevo mai firmato un triennale prima del Bologna, e così anche il Bologna aveva mai fatto un triennale, ha detto Fenucci ad un allenatore. Io mi chiedo, vabbè, adesso ecco. Allora, cambio modulo, difesa 3, più fisico e poche cose fatte bene. Queste sono le urgenti priorità dichiarate da Raffaele Palladino. Raffale, ho scritto, complimenti. Nuovo allenatore del Bologna, incoronato al volo da Fenucci ieri nella saletta stampa di Casteldebole e non allo stadio come Domenico Tedesco, già archiviato come un abbaglio estivo il povero Tedesco, neanche meno di un flirt proprio. Per diverse ragioni, ha spiegato l'addio rossoblù, le sue metodologie non hanno prodotto i risultati che ci aspettavamo e con Sartori e Di Vaio presenti alla conferenza stampa ci siamo resi conto che stava incidendo sempre meno sulla squadra, il gruppo ha capacità e doti ma sembrava non interpretare quello che l'allenatore voleva. I dubbi ci sono venuti strada facendo, ma il secondo tempo di Napoli è stato veramente brutto, oltre il risultato, perché la squadra ha dato in campo segni di impotenza mai visti prima, si è confrontata al suo interno ma non è stata interpretata da noi prima di prendere questa decisione, la squadra. Nell'incontro di martedì il mister ci aveva parlato di altri cambiamenti di metodo e ne è uscito un quadro un po' confuso. Basandoci sulla nostra esperienza abbiamo valutato alta la possibilità di dover cambiare l'allenatore nel proseguo e quindi abbiamo affrettato una decisione per noi irrituale, perché nessuno di noi aveva mai fatto in carriera un esonero dopo 4 giornate, ma abbiamo ritenuto opportuno accelerare per portare subito da noi Palladino in questo momento disponibile, visto che il calendario atipico ora ci dà il tempo per una specie di nuovo mini ritiro. Fenucci ha anche alzato un po' il tiro rispetto all'omelia post mercato, che sì, non era stata, era stata molto realista e poco entusiasmante. Non avevamo mai fatto neanche un triennale ad un allenatore, dice, ed è il segno chiaro di una volontà e di una condivisione di ambizione. Nell'arco di questo tempo vogliamo tornare a giocarci le nostre chance per l'Europa e rivivere serate come quelle di Roma, come quella di Roma del 14 maggio 2025. L'allenatore del Bologna deve fare risultati e far crescere i giocatori, saputo non farà mancare il suo supporto, faremo investimenti ragionati decidendo come impiegare le risorse che la proprietà ha deciso di mettere a disposizione fin da gennaio se necessario, dice Fenucci. Se finiremo nelle prime 10 sarà una buona stagione, ma non ho mai detto decimi, l'obiettivo è riavere quella mentalità aggressiva che potrà farci ripetere il cammino degli anni scorsi. Poi è toccato a Palladino suonare la carica col violino, qui non mi è stata proposta una panchina ma un progetto che mi stimola molto. L'ultimo progetto, va detto, non è stato lunghissimo, però il calcio, mi chiedo sempre, che il calcio è molto conservatore e quindi estremamente anche scaramantico e superstizioso, nessuno ha mai paura di pronunciare la parola progetto, cioè ormai i progetti, un allenatore quando sta 2 anni sulla panchina festeggia con lo champagne, i progetti durano una settimana, durano fino alla partita della domenica dopo, poi finiscono. Abbiamo appena cacciato uno dopo 2 mesi dopo aver detto che il Bologna sperava di aver trovato, averlo detto loro, che speravano di andare avanti 10 anni, cioè ancora parlate di progetto, come fate a nominare la parola, cioè io tutte le volte che sento la parola progetto, a parte che mi viene da istintivamente da ululare, avevo promesso anche ai colleghi in sala stampa che l'avrei fatto il primo che pronunciava la parola progetto, poi ho pensato che non fosse carino anche in diretta Sky quando Palladino ha detto progetto far sentire uno che ululava come un coyote, non, o come, ecco, coyote, sì, c'è anche un'assonanza, e quindi ho soprasseduto, anche se Vicari voleva che lo facessi, ma come fate a pronunciare ancora la parola progetto? Dai, cambiamo vocabolario, è come iconico e importante, facciamo, rinnoviamolo un po' e togliamo di mezzo la parola progetto che fa solo ridere. Come ha detto anche nell'omelia quella del post-mercato Fenucci, la cui simpatia romana e romanesca ogni tanto viene fuori, anche raramente, negli interventi pubblici, e quindi il pubblico conosce soltanto l'aspetto più istituzionale e democristiano e curiale di Fenucci. Però ha detto l'altra volta: ma che secondo voi noi abbiamo programmato la Champions? Ecco, quindi cosa stiamo a parlare di programmi, progetti? Questo lo aggiungo io, basta parlare di progetti, dai, facciamo dei punti. Progetto battere il Torino domani, fine. Palladino, il mio obiettivo è battere il Torino, poi migliorare la condizione fisica, perché serve che sia ottima se vogliamo pressare, recuperare palla più presto, avere l'intensità che le nuove regole consentono. Vi assicuro che nella sosta li farò lavorare tanto, quelli che ci sono. Poi insomma, chiaramente il passo successivo sarà riportare l'entusiasmo di una squadra che non ponga limiti alla sua ambizione come in passato: testa bassa e pedalare, fare risultati senza guardare la classifica e arrivare a rompere poi le scatole là davanti. Poi insomma, ha lanciato il suo acuto, ho accettato perché ho sentito qualcosa vibrarmi dentro, e questo, ci siamo un po' preoccupati, non era lo smartphone. Io vado a pelle, dice, sentendo che mi volevano a tutti i costi, ho capito che Bologna è il posto giusto in questo momento della mia carriera per aprire un nuovo ciclo, il coraggio non mi manca, ma qui non serviva averlo. Il nuovo tecnico dice di aver visto dal vivo solo Bologna-Lazio, che c'è della gente che l'aveva già avvistato a 3 partite su 4 del Bologna, l'avevano già visto in tribuna, in una forse anche giocato. Per studiare, era venuto a vedere Bologna-Lazio per studiare il gioco di due colleghi tutto sommato nuovi, cioè sia soprattutto tedesco, poi anche Gattuso che ritornava in panchina, di un club quella domenica lì, e quindi dice: io conosco ogni minimo dettaglio di questa rosa, l'ho studiato anche l'allenatore avversario, se sono qui è perché credo in questi ragazzi, se no avrei rifiutato come ho rifiutato altre proposte recenti. Questo secondo me è l'aspetto più interessante di tutta la conferenza stampa, al di là dei moduli e il fatto che abbia trovato un Bologna molto giù fisicamente, oltre che mentalmente, ma insomma anche sull'aspetto fisico ha battuto molto più volte, perché ce ne eravamo accorti anche noi, una squadra che non pressa, quindi lì dipende se è una questione anche di scelta, anche, ma di gamba pure, quella fatta in precedenza. E l'aspetto, sì, Palladino è uno che forse, se il Bologna fosse stato, lo dicevo ieri, totalmente in disarmo, in uscita il presidente, investimenti azzerati, zero ambizioni, fine di qualsiasi speranza, detto che il mercato di quest'anno ha deluso anche il sottoscritto, però non sarebbe venuto Palladino a firmare un triennale. È comunque un allenatore che ancora qualche cartuccia ad alto livello se la può sparare, è diciamo che è anche il migliore che c'è adesso in questo momento, c'era da prendere per chi si troverà nella necessità di dover cambiare allenatore. Quindi forse, se non avesse creduto davvero nelle possibilità del Bologna sia come squadra che come possibilità future, magari sarebbe stato fermo. Poi vabbè, un po' di bugie: abbiamo un bel reparto portieri, il centrocampo mi soddisfa molto, l'attacco di grande valore, Bernardeschi e Orsolini possono convivere. Poi vabbè, insomma, adesso devo conoscere ora i giocatori, capire le loro emozioni, fare un lavoro psicologico, ogni minuto è importantissimo, non dormiremo la notte per preparare la partita col Torino, non vedo l'ora. 3 giorni di lavoro sono pochi, ma possono essere tanti se scocca la scintilla. Stink. Ho bisogno di una squadra disposta a dare tutto per essere propositiva e mai rinunciataria, non ho la bacchetta magica, questa è una frase che mancava, ma la testa a volte conta più del fisico e qualcosa può scattare dentro già sabato. Ho bisogno dei ragazzi come loro hanno bisogno di me, i ragazzi hanno bisogno di te, chiederò loro di dare qualcosa di più che la società e questo meraviglioso pubblico meritano. Siare, e quindi forza Raffaele, poche chiacchiere, e adesso passiamo ai fatti dei quali abbiamo grande bisogno. Avevamo Lucumi di proprietà, ma prendiamo in prestito Teatre, avevamo Rowe di proprietà, ora abbiamo in prestito Mbangula, non ho altre domande, vostro onore. Questa è la disamina di Giovanni. Alla parola progetto scrive lei: cosa fai già sveglio, Leo? Mi preoccupo di questo. Leo Vicari, ci siamo guardati con gli occhi della mamma di Kevin quando si accorge che l'ha dimenticato a casa. Hai avuto paura, stavo per urlare progetto, stavo per ululare, sì. Italiano bravissimo al Besiktas, tra l'altro sembra un turco veramente, sì, ho sentito, canta anche la canzoncina della curva del Besiktas. Oh, cartello, ho imparato anch'io. Avevo capito solo che la squadra ha un deficit di tenuta fisica e che i metodi di lavoro tedesco non funzionavano. Beh, sì, mica niente. Enrico, infatti, poi a me ha fatto un po' strano la frase che con Paladino proviamo ad andare in Europa, un mese fa con Tedesco proviamo ad arrivare tra le prime 10, c'è un po' di incoerenza. No, diciamo che non, Fenucci non ha detto che quest'anno proviamo ad andare in Europa, non l'ha detto, ha detto che nell'arco dei prossimi 3 anni, cosa che più o meno pensava, forse non l'ha espressa tanto bene, anche nella situazione di Tedesco. A me la frase che fa differenza, che ha fatto l'unica che ha fatto differenza, è saputo, è disponibile ad andare in tasca anche a gennaio se serve. Questa è l'unica che mi è suonata bene, il resto così. Poi Paladino è stato anche bravo, ha detto solo 2 volte progetto, sì, infatti è vero, a un certo punto ha detto dobbiamo attaccarci, non al tram che sta per arrivare, ma dobbiamo attaccarci al gruppo. E poi ancora, vogliono un progetto e cacciano l'ingegnere, dice Stefano, attento che non passino da progetto a business plan, è un attimo, dice Fabio. Ma i giocatori non avevano detto che la preparazione fisica quest'estate era stata molto intensa, dice un altro Fabio. Vedi, questa è una, chi ascolta questa trasmissione, chi ha la bontà e il masochismo di seguirmi da tempo, sa che su questa cosa ironizziamo spesso, cioè tutti i ritiri, luogo dove, a meno che non si tratti di amenissime, piacevolissime località, evito sempre accuratamente di andare, perché dal punto di vista professionale ritengo che i ritiri siano una delle parti più noiose del nostro lavoro. Poi chiaro, stai lì in compagnia, stai al fresco, stai bene, per carità, è bello, anche i tifosi vanno, ma una volta i ritiri avevano un senso perché tu veramente potevi passare del tempo con i giocatori, davvero potevi guardare gli allenamenti, la sera dopo cena ti mettevi lì a chiacchierare con gli allenatori che ti spiegavano 2000 cose, tutti ancora molto rilassati perché non erano iniziati ancora i risultati, quindi il clima era molto disteso, si facevano delle gran chiacchierate che servivano ad arricchire il proprio bagaglio culturale, calcistico, tecnico, imparavi delle cose e ti creavi un rapporto. Adesso professionalmente non serve a niente, stai lì, sono tutti blindati, tutto, non li vedi neanche, ma soprattutto non ti fai un'idea vera del calcio, eccetera, e senti quelle frasi come questa, no? Che tutti gli anni in qualsiasi ritiro dell'orbe terraqueo di una squadra di calcio c'è uno, ma non uno, tutti dicono non avevamo mai lavorato come quest'anno, che è una delle cose più, uno dei luoghi comuni più belli. Poi dopo si scopre che in realtà avevano lavorato la metà, non di più, non avevamo mai lavorato come quest'anno, cioè la metà degli anni precedenti probabilmente. Il preparatore atletico è invariato? No, sono cambiati anche quelli, cioè alcuni ci sono, altri insomma gli staff si completeranno. Poi ad un certo punto ho pensato, dice il Big, che stesse per dire che Pessina e Skorupski potevano giocare assieme, e sarebbe una soluzione secondo me non male quella di Pessina e Skorupski assieme, morto il re, viva il re, lo so, è sempre così, oppure di solito è il contrario, perché viva il re a Tedesco non glielo sai, di solito un altro dei luoghi comuni, caro Mirko, è quello che è andato via, cioè fino a un giorno prima. Oh, ma questo è un fenomeno, è bravissimo, guarda, va via, no, ma non capivano niente, no, guarda, cioè aveva uno staff che dormivano sugli alberi, cioè poi non sapeva neanche guidare bene la macchina, cioè si sbagliava anche a fare il parcheggio, cioè il dopo per giustificare sempre un po' così. Diciamo che le osservazioni che si fanno non sono proprio credibilissime. Paladino ha parlato che dovranno lavorare per la condizione fisica, ma l'ingegnere aveva capito dai giornalisti che aveva fatto allenamenti tosti, dice Enrico, ma infatti te l'ho detto, cioè, gli allenamenti tosti sono, poi chi li vede gli allenamenti, cioè i giornalisti non ti possono dire che allenamenti vengono fatti perché non vengono mostrati. Siamo arrivati addirittura all'assurdo nella gestione Tedesco, ma non per colpa di Tedesco, di non vedere una partita. È stato impedito l'accesso ad una partita amichevole, quella col Pisa, quindi cosa vuoi che ti raccontiamo sugli allenamenti, ma chi cavolo li vede mai? Io farei un tavolo tecnico, mi sembra una buona soluzione, Rick. E poi Ok, diciamo, siamo riusciti a leggere, siamo in pari, direi, con i messaggi. E quindi io devio velocemente su un altro tema perché c'è una notizia che stamattina da solo Repubblica Bologna e che è una curiosità, per carità. La vita di Lucio Dalla diventa un film, questo già lo sapevamo. Morandi sarà interpretato dal figlio Pietro, da 13 Pietro. La regia si inizia a girare lunedì prossimo, direi, è di Ambrogio Lo Giudice. Ci sarà un artista sosia ad incarnare Lucio, la madre Iole sarà Giovanna Mezzogiorno. Un film su Lucio Dalla, scrive Luca, sì, Luca Bortolotti. La sua musica e la sua vita tra Bologna e Sorrento, finiti i sopralluoghi sui set. Da lunedì iniziano le riprese in città per Lucio, il biopic su Dalla atteso al debutto sulla Rai. Subito dopo Sanremo andrà in onda. La regia è di Ambrogio Lo Giudice, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Stefano Sardo. Il ruolo del protagonista sarà affidato a Valentino Aquilano, cantante di origine pugliese che ha incentrato tutta la propria carriera attorno al repertorio di Dalla, grazie anche alla straordinaria somiglianza fisica, o almeno l'ha messa a frutto per qualcosa, perché non deve essere proprio una botta di fortuna assomigliare al grande Lucio. Almeno se uno gli assomiglia un po' artisticamente o caratterialmente, ecco, allora sì, perché se no proprio diciamo per le sfilate di Versace proprio non è che fosse il primo a venire in mente. Uno dei nomi più curiosi che apparirà in un cast ancora in grossa parte da annunciare, un altro sarà infatti affidato a 13 Pietro il compito di interpretare il giovane Gianni Morandi, il figlio del cantante di Monghidoro, sullo schermo nel ruolo del padre, figura ovviamente importante dentro un racconto sulla vita di Dalla, come non poteva non essere presente Roberto Roversi, il cui ruolo dovrebbe essere assegnato a Stefano Pesce. Sarà infine probabilmente Giovanna Mezzogiorno l'interprete scelta per la madre di Dalla, la Iole. Ci sarà anche un Lucio Dalla bambino selezionato durante i casting tenuti in estate all'asilo nido di Via dei Gelsi alla Ponticella. Aveva già i baffi, probabilmente, non so, è tutto peloso, un bambino pelosissimo all'asilo. Mercoledì scorso sono iniziati i nuovi casting pure in Campania, a Sorrento. Lì dove c'è il Golfo di Surriento, cercando di comparse uomini e donne che possano ben rappresentare l'Italia degli anni Ottanta. Lucio si dividerà infatti tra Bologna e Sorrento, tra la città di nascita di Dalla, quella dove è scritto Caruso, là dove il mare luccica. Il film, prodotto da Rai Fiction e Leone Cinematografica, ripercorrerà allora la vita di Lucio tra il percorso privato artistico, partendo dall'infanzia, passando da Sanremo, la collaborazione con Rovensi, fino ad arrivare verso il finale, proprio ai giorni in cui nacque Caruso. Nel corso delle preparazioni e delle riprese è stata ricostruita sul set la casa d'infanzia di Dalla in piazza Cavour, perché oggi non esiste più nella sua forma originale. Si useranno invece gli spazi del Pio Istituto delle Sordomute vicino a Porta Castiglione per ambientarvi il collegio frequentato dall'artista. Posto bellissimo quello, è in via della Braina, dove ci sono gli orti e dove c'è, andate a visitarlo se vi capita qualche volta, magari in questo periodo se ci girano le scene non sarà frequentabile, ma al primo piano di quell'istituto c'è ancora oggi un'ampia parte del collegio conservato come era negli anni 50. Sembra davvero di entrare in un set cinematografico. Ci sono proprio i letti, le brande, le aule scolastiche degli anni 50, tutto originale, rimasto come allora, non ricostruito, bellissimo. E, chiusa la parentesi, altre scene passeranno da luoghi Bortolo iconici della città di Dalla, Bortolo, come gli studi della Fono, print musica curata da Beppe Donghia, direttore della fotografia, grandissimo Gianfilippo Corticelli, sinossi ufficiale del documentario, sintetizza così Lucio, racconta il percorso umano e artistico di Dalla, un uomo fragile, visionario, fuori da ogni convenzione, che attraverso la musica riesce a trasformare la propria inquietudine in arte universale. Ambrogio Lo Giudice, regista di questa operazione, va detto, è stato uno dei registi, amici, che per primo ha fotografato, ripreso, fatto un sacco di video ed era un amico personale di Lucio Dalla, ha lavorato con lui per tanti anni, quindi lavora a questo progetto, lo sta preparando tra mille vicissitudini e peripezie da 10 anni almeno, e che veramente sia arrivato infine al giorno del Ciak, fa un immenso piacere a chi li conosce, a chi lo conosce, a chi sa della sua qualità del suo valore, ma anche a tutti i bolognesi che finalmente forse potranno vedere un prodotto, un altro prodotto, sicuramente tra i tanti, ma un prodotto valido che racconti la storia di Lucio ancora da un'altra inquadratura. Stasera alle 21 in Piazza del Mediterraneo, alla Festa dell'Unità, al Parco Cevenini di Via Biancolelli, i direttori dei quotidiani, delle agenzie di stampa, i caporedattori bolognesi intervisteranno il sindaco Matteo Lenzi, Lepore alle 21 di questa sera. Detto questo, detto tutto, passo la linea all'amico Dario Ronzulli. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con Tempo Perso. Buon weekend.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
3: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
6: I programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
7: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
33: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
12: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
1: con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
5: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no?

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
4: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento della settimana. Ma che fine ho fatto con la telecamera? Aiuto, un momento di defaillance, dove sono finito? Adesso la sistemiamo con calma, ben ritrovati, dicevo, con l'ora Dario, con questo ultimo appuntamento della settimana, per l'appunto, e sarà naturalmente incentrato su quello che ci attende nel weekend, che non è affatto poco, peraltro, ecco, adesso sono tornato in condizioni standard. Saluto gli amici che ci seguono sul 93 del digitale terrestre. Dicevo, ci aspetta un weekend ricchissimo. Cominciamo con la stagione piena, Bologna Virtus Fortitudo, l'Under 20, insomma, vi raccontiamo tutto in questo fine settimana. Parte la Fortitudo oggi alle 17, la semifinale di Supercoppa contro Cividale. Domani tocca al Bologna alle 15, il nuovo Bologna di Raffaele Palladino. Alle 19.45 la Virtus. Domenica invece c'è Como Bologna la mattina, e poi vediamo cosa succede tra le due Supercoppe di Fortitudo e Virtus. Quindi sarà un weekend lunghissimo da seguire qui su Nettuno Bologna 1, partendo in questa mattinata naturalmente dal passo indietro alla conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino, che inevitabilmente si prende gran parte delle nostre chiacchiere mattutine con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra, non soltanto naturalmente su questo tema, ma anche su tutto quello che riterrete opportuno, di cui riterrete opportuno parlare stamattina. Abbiamo anche, ovviamente, essendo venerdì alle 11.20, l'appuntamento con Nicola Sbetti e quindi con A Gamba Tesa per tornare a occuparci di sport e politica. Abbiamo tanti temi, come sempre, insomma, non so se dire purtroppo da un certo punto di vista, insomma, i temi comunque non mancano mai in questa rubrica, mi sembra ormai che l'abbiamo assolutamente assodato. Allora, partiamo dal Bologna, partiamo dai rossoblù e dalla conferenza stampa di ieri di Palladino, ma anche di Fenucci, perché evidentemente era importante anche capire quello che il Bologna avrebbe raccontato nella persona del più alto in grado, escluso Saputo naturalmente, di quello che è stata una decisione inusuale, irrituale, come l'ha definita giustamente anche lo stesso Fenucci. Tanti dubbi che ci sono stati, non solo nell'approcciare questa cosa, ma anche e soprattutto evidentemente interni. Allora, facciamo così, ripartiamo proprio dalle parole di Fenucci, così le sentiamo direttamente dalla sua viva voce e poi torniamo in studio a commentarle.
5: Ciao a tutti, siamo qui per presentare il nuovo allenatore del Bologna, ma penso che prima di partire con la presentazione di Raffaele sia doveroso fare comunque un saluto a Tedesco. È stato un allenatore con cui abbiamo condiviso un percorso breve, perché siamo arrivati alla decisione di esonerarlo dall'incarico dopo 4 giornate di campionato, e una decisione anche fuori da quelle che sono, diciamo, le nostre abitudini, quindi anche un po' forse per voi sorprendente, ma mi faceva piacere comunque ringraziarlo, perché comunque è stata una persona con cui abbiamo condiviso questi mesi, una persona con cui abbiamo avuto un rapporto umano di livello, un professionista che ha cercato di portare le sue metodologie, ma per diverse ragioni queste non hanno prodotto i risultati che ci aspettavamo. La decisione di arrivare a una sostituzione dell'allenatore così veloce nasce prevalentemente dal fatto che con Sartori e Di Vaglio vedendo quello che sì, le metodologie di lavoro, quello che era la proposta che il mister portava avanti e i riflessi sulle performance della squadra, ci siamo, siamo preoccupati, perché abbiamo pensato che la capacità di incidere del mister fosse minore rispetto a quella che ovviamente ci aspettavamo. È una decisione quindi probabilmente di natura tecnica. Non voglio assolutamente che questo risulti un giudizio sul metodo di lavoro del mister, che ha funzionato, il mister tedesco, che ha funzionato in passato e probabilmente continuerà a funzionare in futuro anche in altre esperienze. Purtroppo la capacità di incidere sul nostro gruppo non è stata quella che ci aspettavamo, e siccome eravamo preoccupati dell'andamento della squadra, una squadra che, devo essere sincero, si è sempre resa disponibile con l'allenatore, tra squadra e allenatore c'è stato un rapporto corretto, professionale, Tedesco ha sempre parlato con i calciatori hanno sempre dato il massimo impegno in allenamento e nelle partite, però purtroppo diciamo quello che si provava e si cercava di realizzare in allenamento non si concretizzava in partita. Quindi, nonostante i diversi cambiamenti, tutto quello che le proposte nuove, sia per quello che riguardava diciamo l'atteggiamento della squadra in fase offensiva e difensiva, ma senza entrare troppo nel dettaglio, alla fine comunque il risultato è che la squadra sembrava non riuscire ad interpretare quello che il mister volesse. Siccome noi pensiamo che la squadra sia una squadra comunque che ha delle capacità, che ha delle doti, sia per quanto riguarda il gruppo dei giocatori che per quanto riguarda i singoli, perché è una squadra che in gran parte è quella che l'anno scorso ha comunque fatto bene sia in campionato che in Coppa, che ha perso qualche giocatore, ma chi è arrivato è in grado comunque di sostituirli con ovviamente se nel tempo, e quindi di dare le stesse performance che hanno dato i giocatori che ci hanno lasciato. Alla fine pensiamo che abbiamo pensato che, alla luce anche della disponibilità di un allenatore che già in passato avevamo contattato, con cui avevamo parlato perché avevamo stima di quel percorso che stava facendo, e quindi avevamo visto se in passato se ci fosse la possibilità magari di lavorare insieme, e dalla tipicità del calendario di quest'anno, no? Che consente una sosta molto, molto lunga, che è quasi un ritiro, abbiamo deciso di intervenire. Quindi non c'è, ripeto, un giudizio sul mister, sul tipo di lavoro che è stato fatto, è solo stata una nostra valutazione che purtroppo non la capacità di incidere sulla squadra veniva meno domenica dopo domenica, e quindi abbiamo affrettato una decisione che, come vi ho detto all'inizio, è una decisione non rituale, penso sia quando ne abbiamo parlato sia io con Sartori, con Di Vaio, ci siamo trovati di fronte anche a questa diciamo dover affrontare una soluzione che in carriera né io né Giovanni Sartori, che abbiamo una lunghissima esperienza di dirigenti, abbiamo penso mai preso. Una decisione con cui poi, visto che anche il presidente era qui, l'abbiamo comunque informato e siamo andati avanti rapidamente contattando mister Palladino, che ha dato subito, credo, disponibilità a fare un percorso con noi, un percorso lungo, perché abbiamo fatto un contratto con 3 anni, un percorso segnato dalla comune volontà e ambizione in questi 3 anni di ritornare a giocarci le nostre chance per un piazzamento che ci veda magari arrivare in Europa o rivivere le serate come quella di Roma, che rimane nella storia di questo club della Coppa Italia, quindi in cui ovviamente sarà necessario il suo contributo sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per la sua capacità di far crescere i giocatori. Ci vorrà la disponibilità dei giocatori, come sempre, come è successo negli anni passati, andare anche oltre quelli che sono i propri limiti, a mettersi a servizio del gruppo per raggiungere determinati risultati. Ci vorrà la capacità di investimento di una società che nel tempo, come sempre ha detto anche Saputo, non farà mancare il supporto finanziario, e quindi a qualche investimento, che poi nel calcio gli investimenti significa dotare la società di risorse in eccesso a quelle che può produrre produrre in proprio, quindi ci sono tutte le condizioni per far bene. Siamo entusiasti di avere con noi Raffaele, e credo che nella sua carriera ha già dimostrato, pur essendo giovane, le sue qualità come allenatore, e gli daremo tutto il supporto necessario per poter far bene anche qui, e quindi faccio solo un grandissimo in bocca al lupo per questa sua avventura con noi. Dubbi sono nati strada facendo anche dopo la partita di Napoli, che soprattutto il secondo tempo è stato molto difficile. E poi abbiamo avuto una riunione con il mister insieme a Sartori e Di Vaio, e il mister ci ha espresso alcune considerazioni su un ulteriore, diciamo, cambiamento anche di metodo, eccetera, di posizionamento dei giocatori. Insomma, alla fine è uscito un quadro un po' confuso. A quel punto ci siamo riuniti e sulla base della nostra esperienza abbiamo detto che il rischio che un cambio poi poteva accadere nelle settimane successive era alto, e magari avremmo perso l'opportunità di portare un allenatore che abbiamo seguito, perché 2 anni fa abbiamo avuto già un

0: animazioni e quindi vogliamo perseguirle insieme. Credo sia la prima volta che filmi un triennale, non lo so, credo sì, anche la prima volta che filmo un triennale, che è la prima volta che noi filmiamo un triennale con l'allenatore, quindi più condivisione di obiettivi, interessi e la disponibilità, che visto c'era anche la proprietà, di mettere risorse per fare un percorso che sportivamente dia soddisfazioni, non ci sono, non ne vedo.
1: Allora, abbiamo ascoltato buona parte della conferenza stampa di Fenucci, non tutta, ma insomma il concetto già interessante abbiamo avuto modo di sentirlo. Ce ne sono altri su cui secondo me vale la pena tornare e che personalmente mi hanno convinto poco, lo dico subito. Per esempio il fatto di non, come ha detto Fenucci, non abbiamo sentito i giocatori per prendere una decisione. Vabbè, diciamo che ci crediamo. Mi sembra però un po' strano, dico molto sinceramente, a maggior ragione se tutto è nato dalla consapevolezza, e quello mi sembra anche abbastanza evidente che fosse così, del fatto che non ci fosse una strada chiara, definita da percorrere. E se non c'è una strada definita e chiara da percorrere, con Tedesco intendo, e anche perché evidentemente i giocatori lo hanno fatto presente, quindi in qualche modo comunque il parere del gruppo squadra è stato sentito, come è giusto che sia, come è giusto che sia, l'abbiamo raccontato anche in questi giorni, non c'è nulla di strano nel fatto che il gruppo squadra, magari solo attraverso i senatori o solo attraverso i propri rappresentanti sindacali, non so se volete definirli così, abbia fatto presente alla dirigenza che col mister non abbiamo grandi problemi, però fatichiamo a capirci, fatichiamo a trovare un terreno comune, eccetera eccetera eccetera. Rientra assolutamente nella normalità delle cose. E la decisione finale, che ovviamente spetta alla dirigenza, non certo ai giocatori, però non può essere stata presa senza aver sentito i giocatori. Sembra un po' una forzatura narrativa, devo dire la verità. Dopodiché mi ricollego anche a quanto diceva Emilio stamattina, ovvero che insomma, la parola progetto possiamo tranquillamente farne a meno, ma non nel caso del Bologna né nel caso di Palladino nello specifico, ma proprio in generale, perché è evidente che l'idea di progetto, cioè progetto, andiamo, facciamo per bene. Allora, progetto su Treccani, così ci affidiamo a chi ne sa. Ideazione, piano, proposta per l'esecuzione di un lavoro o di una serie di lavori. Per carità, va bene, dopodiché però è un termine che ci sta il giusto, cioè progetto, si fa un po' fatica a seguirlo nel calcio contemporaneo, tranne rarissime eccezioni. Per cui mi ricollego a quello che diceva Emilio e sono d'accordo, peccato che non abbia ululato effettivamente in conferenza stampa, sarebbe stato un gran momento e sarebbe stata anche un'accoglienza notevole per lo stesso Palladino. Secondo me, adesso che lo sa, il mister ci rimane anche un po' male che non sia stato effettuato questo ululo, ma va bene. E dopodiché, appunto, parole che sicuramente ci stanno, quelle di Fenucci, spiegano tanto, non tutto, ma ribadisco, anche questo ci sta, perché un po' questa società non è abituata, e un po' anche giusto così, non mettere tutti i panni sporchi in piazza, e va benissimo, ci mancherebbe. Dopodiché direi che è abbondantemente sufficiente il fatto che da parte della dirigenza rossoblù sia venuto fuori che non ci fossero le condizioni, o meglio, sia stato ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire il rapporto con Tedesco in maniera proficua. E tanto basta. Ripeto, mi stona un po' quel discorso del non abbiamo sentito i giocatori, perché mi pare veramente molto molto strano. Anche perché poi il tutto riguarda anche loro. Riguarda anche loro. E giustamente si sono parlati, giustamente si sono confrontati, e che la cosa sia rimasta solo tra di loro, senza il coinvolgimento dei dirigenti, senza che i dirigenti abbiano saputo che cosa è venuto fuori da questo incontro, sì, mi sembra un po' fantasioso, ecco, devo dire la verità. Però a parte questo, diciamo, le parole di Fenucci sono sufficientemente chiare su quello che è stata la dinamica. E adesso tocca a Palladino. Adesso tocca a Raffaele Palladino, che poi andremo a sentire tra

0: poco nel corso della mattinata, nel proseguo della mattinata. Certo, chiaramente immagino che da parte di tanti tifosi e tanti di voi che state ascoltando questa mattinata c'era il desiderio di capirne di più, saperne di più, ed è un desiderio legittimo. E dopodiché però direi che ci dobbiamo accontentare, ragazzi, né più né meno, ma ribadisco, è assolutamente, rientra assolutamente nella norma che Fenucci non abbia raccontato tutto quello che è successo. È normale, non solo per il Bologna, non solo per Fenucci, ma proprio in generale nella comunicazione calcistica in queste circostanze. Neanche la Fiorentina ha raccontato tutto di quello che è successo con Grosso. Diciamo che accade molto di rado, ecco, che venga messo tutto in piazza pubblicamente. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Come dobbiamo impostare la partita domani? Se non vinciamo sono dolori. Ah beh, Tommy, la devi vincere. Sono d'accordo, se c'è poco da fare, ma non perché poi il campionato ne risulterà compromesso in caso di non vittoria, ci mancherebbe, manca un'eternità. Però hai bisogno di una vittoria, hai bisogno di muovere la classifica, di allontanarti da là sotto, più per una questione mentale e psicologica che di reale pericolo di classifica, retrocederemo tutti. Serve una vittoria soprattutto per quello, anche brutta, sporca e cattiva, direi che la possiamo prendere senza fare troppo gli schizzinosi. E poi ci torniamo anche sulla preparazione della partita, naturalmente sentendo anche Palladino nel corso della mattinata. Cri, giustamente, la cosa importante è che il mister non abbia nominato Lucio Dalla, e questo già ci rassicura, Cri, visto che povero Lucio, coinvolto suo malgrado in questo delirio. Vabbè. Simone, a margine di ciò che ha detto Fenucci, che comunque mi è sembrato più positivo rispetto alla presentazione di Tedesco, mi è piaciuto il mister, sembra molto convinto di poter fare bene, vedremo sul campo. Ma Simone, a me è sembrato positivo uguale Fenucci rispetto all'altra conferenza stampa di Tedesco, non ho notato grandi differenze, ti dico la verità. Non si può più sentire la parola progetto, scrive Francesco, per l'appunto. E poi devo ammettere che questa volta Fenucci mi ha dato piena fiducia per la sterzata verso il nuovo corso, dopo aver ammesso un errore tecnico caratteriale nella scelta di Tedesco. E anche di mercato, però, ragazzi, c'è anche quell'aspetto lì. Intanto Andrea aggiunge: mister, l'ho visto già bello deciso e calato nella parte. Insomma, in Palladino. Dai, Andrea, per favore. Per favore, Andrea, è venerdì mattina, ragazzi, dai, su, ci portiamo tutta questa settimana pesante, dai ragazzi, forza. Allora, a parte questo, dicevo, anche sul mercato, perché ha parlato di risorse aggiuntive che la proprietà metterà a disposizione. Quindi è evidente che nell'autocertificazione di cui abbiamo parlato in questi giorni, del fatto che quello che è stato costruito in questi mesi, queste settimane se preferite, non è stato proficuo, non riguarda solo Tedesco, ma riguarda evidentemente anche le scelte di mercato. E questo credo esuli dal contesto nuovo allenatore, nuove richieste o richieste diverse, perché magari Palladino e Lazzuzzi non sa che farsene, per esempio. Quindi c'è anche questo aspetto qui. Penso che almeno una parte della società non abbia mai avuto piena fiducia in Tedesco e che un filo di rapporto con Palladino ci sia sempre stato, scrive David. Guarda, in realtà c'è con tanti allenatori, cioè dovete immaginare questa cosa qui. Nel momento in cui una squadra ha un allenatore, non significa automaticamente che non ha nessun tipo di contatto con altri allenatori. Allo stesso tempo non vuol dire che l'allenatore che è sulla panchina è sulla graticola costantemente, ci sono anche casi del genere, ci mancherebbe, però di base non è che una società taglia i ponti con un dirigente, taglia i ponti con qualunque allenatore o con i giocatori che non è riuscito a prendere nella sessione di mercato. Si chiacchiera, si tengono i rapporti, ci si sente, perché fa parte del gioco, perché in un momento qualunque ti ritrovi con la necessità di dover cambiare allenatore, perché succede evidentemente, e lì devi essere pronto. Quindi non è così strano che una dirigenza di un club di calcio tenga rapporti amichevoli con vari allenatori. Non implica certo che li cambi ogni giornata, ma fa parte del gioco, fa parte del modo di stare nel calcio, né più né meno. Poi sul fatto che una parte della società non abbia mai avuto piena fiducia in Tedesco, ah Davide, questa è una tua sensazione che ti lascio, potrebbe anche corrispondere al vero, però mi pare insomma un po' una forzatura, cioè mi risulterebbe un po' strano che sia stato fatto il nome di Tedesco e sia stato preso senza che ci fosse la piena approvazione di tutti. Mi sembrerebbe un po' strano, Davide, anche perché non è stato preso in emergenza, cioè non hai preso un allenatore a febbraio con la squadra penultima in classifica, per cui dici: oh ragazzi, c'è lui, prendiamo lui perché lui va bene, ma insomma siamo penultimi. Cioè hai preso un allenatore con cui iniziare un percorso, e non ho detto progetto, un percorso. Quindi Davide, ti dico la verità, mi risulta un po' strano, ecco, questa tua sensazione, però ovviamente te la lascio, ci mancherebbe. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
1: Serie A Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8:58 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europa League, buona la prima per la Juventus che si riscatta dalla figuraccia contro il Sassuolo e travolge per 5-0 gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Nelle altre partite spicca il successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, 4-1 in casa contro il Marsiglia. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo la giornata dal sapore autunnale di ieri, con temperature massime che non sono andate oltre i 21-22 gradi, oggi 18 settembre sulla zona di Bologna sarà una giornata un po' migliore, cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso e temperature massime in risalita. Oggi andremo oltre i 25 gradi, fino anche a 27-28 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, come non dovrebbero esserci nemmeno domani, sabato, altra giornata sostanzialmente buona, di cielo poco nuvoloso, con sole e temperature massime, diciamo, gradevoli sui 25-26 gradi, che sono temperature un po' altine per il periodo, ma insomma abbastanza nella norma. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
9: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
13: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
20: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
22: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
24: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
25: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
26: Ehi, non ti piace la pappa?
27: Forse vuole qualcosa di più.
26: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
27: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
26: Ok, ordiniamo subito.
27: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Allora Dario, sono le 9:07. Ripartiamo allora con la nostra diretta in questo venerdì 18 settembre e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Leo Bosello, poi le 9:40 parliamo di Virtus, alle 10 di Fortitudo con il nostro Luca Bolognesi, poi alle 10:20 Filippo Cotti, alle 10:40 andiamo a sentire Raffaele Palladino, alle 11 Andrea Mottola, alle 11:20 a gamba tesa con Nicola Sbetti, insomma scaletta già pronta praticamente. Ci vediamo alle 12, ciao a tutti. No, andiamo con i messaggi che sono tanti ovviamente. Simone, ma Sartori non parla mai? No. No Simone, no, evidentemente no, però a parte che non è nelle sue corde, non lo è mai stato, per come la vedo io è giusto che nel momento in cui c'è la presentazione di un nuovo allenatore, chi deve parlare al microfono è il più alto in grado, e quindi Fenucci. Cioè non può essere Sartori che gerarchicamente è sotto Fenucci. Un nuovo allenatore chiama inevitabilmente il più alto in grado, nella fattispecie del Bologna, per come è organizzato Fenucci. Diverso è il discorso per i giocatori, per i nuovi giocatori. Lì ci sta tranquillamente che parli il responsabile tecnico, il direttore sportivo, ma la scelta del Bologna e anche di altre società quest'estate è stata quella di non fare conferenze stampa di presentazione dei nuovi giocatori. Scelta legittima, ci mancherebbe. Personalmente sono un po' perplesso, ma la scelta è assolutamente legittima. Ale, sempre legato al discorso che il calcio italiano è in perdita di 400 milioni eccetera eccetera, ma perché parlare di investimenti? Sarebbe meglio parlare di donazioni a fondo perduto, aggiungo io. Ale, perché investire nel calcio? Non capisco, ma perché investire nello sport in generale? Ale, il basket è come messo, cioè la pallavolo un po' meglio perché ha meno oneri fiscali, ma rugby in generale, investire nello sport soprattutto in Italia è un non ritorno economico. Hai ritorni di altro tipo, hai un ritorno d'immagine, hai un ritorno per le aziende, per le altre aziende che hai, hai un ritorno nel momento in cui puoi gestire delle proprietà immobiliari, hai un ritorno di altro tipo. Questo sicuramente, però se pensi, cioè se tu imprenditore pensi di comprare una squadra di qualunque sport e guadagnarci, beh amico mio, guarda, ho una cosa da dirti. Avete presente il meme con l'omone su, che dà una pacca sulla spalla all'omino di spalle? Ecco, quel meme lì, amico mio. Ti devo spiegare un po' di cose, funziona così, insomma. Claudio, a mio parere, mi sa che Fenucci ha detto pochissime verità, tutti hanno detto che non era una questione tecnica, scrive Claudio. No, che non era solo una questione di risultati, di campo, ma era evidentemente anche una situazione, Claudio, di risvolti tecnici, ecco, questo l'hanno detto tutti. Che poi la traduzione delle parole di Fenucci ci porti anche su un discorso di rapporti, beh, questo mi pare inevitabile, non l'ha detto Fenucci, però se quello che si provava in allenamento non si concretizzava in partita, la squadra sembrava non riuscire a interpretare quello che il mister volesse, vabbè ragazzi, non è mica solo una questione di campo, non è solo una questione di Tedesco che dice allora mi fai la diagonale difensiva così, quando siamo in fase di non possesso tu fai così, tu fai così. Non è solo quello, non può essere solo quello, quello è un aspetto, perché un giocatore lo fa se c'è un feeling forte con l'allenatore o un feeling qualunque con l'allenatore, ma non c'era, questo lo possiamo dare per assodato. Poi perché non sia nato, questo ragazzi lo sanno loro, lo sa chi è dentro, non certamente noi. Roberto da San Giorgio, la marca del gel che usa Palladino mi dà già fiducia. Non lo so, Roberto, ma indagheremo. Indagheremo anche su questo. Claudio, l'importante è che la società, tramite Fenucci, abbia detto che tornerà a investire sul Bologna. Sì, la proprietà, per correttezza cronistica, Claudio, però sì, il concetto è quello. Secondo me si sono accorti addirittura con Tedesco la strada per la B era spianata. Beh, insomma, spianata magari no, ma che rischiavi di faticare a uscire dal pantano dalle sabbie mobili, sì, questo sì. Quello è un altro aspetto importante della conferenza stampa di Fenucci, l'abbiamo detto anche prima. L'idea che la proprietà metta a disposizione, vogliamo definirlo un extra budget, risorse aggiuntive, scegliete voi il termine, ma il concetto è quello, e che già a gennaio c'è l'idea di intervenire, vabbè, quella, insomma, notizia non da poco, Poi dire che non sono stati ascoltati i giocatori penso sia normale da parte di Fenucci, anche perché Tedesco è ancora sotto contratto col Bologna, potrebbe anche essere richiamato entro la fine del 2028. Non penso, onestamente. Sparare a zero su un tuo dipendente non sarebbe azienda. Ti è partito il correttore, scusa, non sarebbe molto intelligente. No, ma non si tratta di sparare a zero, amico che non ti firmi, mannaggia la miseria, firmatevi! Ah, santa pazienza. Non è questione di sparare a zero con Tedesco. Non è che se parli con, se Fenucci avesse detto, guarda, abbiamo parlato anche con i giocatori hanno espresso il loro pensiero, ne abbiamo tenuto conto e poi abbiamo preso la decisione. E non c'è nulla di male nel dire questo, e non significa poi necessariamente puntare il dito contro Tedesco. Non ci vedo nulla di strano, cioè non vedo una correlazione, onestamente, tra le due cose. Bastava dire, abbiamo sentito anche il parere dei giocatori, che è francamente, ragazzi, i giocatori sono trovati a cascare dal pero, sono andato Tedesco, dai, mi pare un po' strano, ecco. Questo non lo so, si sono resi conto che un ingegnere tedesco non può allenare in Serie A, ci vuole una mente più elastica e più esperienza nel campionato. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Abbiamo avuto fior di allenatori stranieri che non avevano nessun tipo di esperienza nel nostro campionato e che hanno fatto molto bene per quello che erano gli obiettivi della squadra o gli obiettivi possibili. Prendi Runjanić a Udine, Runjanić che esperienza aveva del campionato italiano? Nessuna, ma mi sembra stia facendo un buon lavoro, quindi no, direi che su questo non sono d'accordo. se tu prendi, se pensi necessariamente che in Italia possa allenare un solo allenatore italiano, secondo me siamo fuori strada, proprio in generale, non solo per Bologna e per il tedesco. Marchino Salus, stona per me che Tedesco sia stato messo in discussione solo dopo Napoli, è stato esonerato e dopo un quarto d'ora c'era già Palladino. No, è chiaro che Napoli è stata la punta dell'ice, cioè scusatemi, no, ho sbagliato metafora, è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso, ma è palese, ma è ovvio, ma è ovvio, e ci mancherebbe altro, ragazzi. Ora va bene tutto, ma non si può pensare che fino alle 18 di domenica le cose andassero bene, finita la partita di Napoli. Ah, aspetta, aggiorniamo un attimo. No, onestamente no, e non può essere certamente così, ci mancherebbe. Crio voglia vedere giocare a calcio e divertirmi, è assolutamente legittimo. Messaggi sulla Virtus li andiamo a leggere tra poco, subito dopo la chiacchierata con Leo Bosello. Anzi, facciamo così, visto che c'è la pubblicità che incombe, la lanciamo e poi torniamo in diretta. State qui.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
30: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
30: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
30: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
30: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Così questa è la nuova Volvo X60.
32: Che ne dici? 100% elettrica.
31: Bellissima, ma giusto un limite.
32: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
31: È vero, ma il prezzo?
32: Come la tua ibrida.
31: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
32: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
31: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
33: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, allora ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo tra poco anche con il basket, la Virtus che ieri ha anticipato un po' di tematiche per quanto riguarda i festeggiamenti per il proprio centenario, con anche il coinvolgimento della Fondazione Lucio Dalla. Poi parleremo di Fortitudo in vista delle gare di Supercoppa di entrambe, che come anticipato e come ben sapete vi racconteremo in diretta e in esclusiva in questo fine settimana, al pari ovviamente di tutte le partite stagionali sia della Virtus che della Fortitudo. Leonardo Bosello, buongiorno.
12: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Tutte le radiocronache saranno tra l'altro di Leonardo Bosello, questo lo possiamo dire, quindi farai tutto tu.
12: Vabbè, ma una volta nella vita sarebbe bello provare, poi dopo...
0: No, che volta. Provare? Le fai tutte? Forse non sono stato chiaro. Devi fare tutte le partite quest'anno, calcio e basket.
12: Lo so.
0: Anche in contemporanea.
12: Sarebbe bello, però ancora il dono dell'ubiquità mi manca.
0: Vabbè,
12: però
0: ci...
12: una volta nella vita sarebbe bello provare.
0: Vabbè. Sì, sì. Magari una partita di classifica già acquisita te la lascio.
12: Sì, no, sì, esatto, vabbè. Va benissimo. Oppure una partita tipo dei Looney Tunes, quelle lì, no?
0: Bella, no, quella me la tengo io, scusa,
12: Lo so, vabbè, fammi fare quella spettacolare, dai, una volta nella vita.
0: Ecco. Va bene. Allora, caro Leo, a parte i nostri progetti futuri, parliamo del progetto progetto Bologna e della conferenza stampa di ieri. Dimmi innanzitutto un po' le tue impressioni, ecco, in generale, sia per le parole di Fenucci che per quelle di Palladino. Cosa ti è sembrato?
12: La sensazione è che per quello che riguarda i volti, le parole e anche un po' il comportamento, le facce della società, quindi Fenucci in primis, ma poi comunque Sartori e Di Vaio presenti in fondo alla sala, che fossimo davanti a un momento in cui la società ha preso una scelta piuttosto drastica, una scelta piuttosto anche in parte rivoluzionaria o quantomeno insomma interventista, per cercare di andare subito a cambiare una linea che evidentemente per come si stava andando a comporre, a tracciare, non era quella che andava bene al club, e quindi la scelta di intervenire subito, lo ha ribadito più volte Fenucci, che era una scelta inusuale, irrituale per quello che riguarda la decisione di allontanare un allenatore dopo 4 partite, però questa è la sensazione che mi ha dato, cioè una dirigenza che ha preso questa scelta, ha fatto questa decisione, ma consapevoli che eravamo e che siamo davanti a un momento in cui la società non è abituata a fare questo genere di mosse, ma lo ha fatto perché era quello che reputava giusto e che in questa situazione, secondo appunto il Bologna, non si poteva procedere per come si era in quel momento lì organizzati, e quindi il quadro confuso che è stato prospettato, che ha lasciato insomma questa idea di quadro confuso dalle parole di Tedesco dopo la riunione di inizio settimana e questa frase che ha ripetuto un paio di volte l'amministratore delegato Fenucci, ovvero che la squadra ha seguito sempre l'allenatore, ma che non c'era questa capacità di vedere poi quello che si vedeva in allenamento, la capacità di incidere sulla squadra per poi vedere quelle cose in partita, e quindi insomma questa è una sensazione che a me ha dato appunto la percezione che fosse un momento rivoluzionario, comunque una scelta drastica appena fatta dalla società. Dall'altra parte un allenatore invece molto convinto, anche disteso in alcuni atteggiamenti, in alcune dichiarazioni, direi veramente a libro aperto, nel senso senza nessun freno su termini, su idee, su ambizioni, e quindi insomma anche direi la sensazione che è stato, sono state buttate le basi, ovviamente a parole, però sono state buttate le basi tra la società e Paladino per provare a costruire veramente un percorso lungo insieme, in cui non ci si lascia sfuggire, secondo me, le risorse aggiuntive che la società metterà, e quindi probabilmente anche, magari non so quanto, però degli ulteriori investimenti che ripartiranno, quindi anche magari con una politica di un certo tipo, magari un po' diversa rispetto a quella da quest'estate, nelle prossime sessioni di mercato.
0: Ecco, perché poi c'è quello, e ho sottolineato stamattina anche quel passaggio che non è banale, cioè c'è un extra budget, che
12: è uno dei più importanti.
0: C'è un extra budget che andrà speso, e bisogna vedere come e quando anche. Su questo ovviamente c'è ancora da valutare, in base a quelle che saranno poi le indicazioni che arriveranno da Paladino in primis, naturalmente. Ma è forse uno dei passaggi più succulenti, nelle parole di Fenucci.
12: Anche perché uno di quelli anche direi meno probabili da sentire, no? Però credo che dietro a un triennale, Fenucci ha detto la prima volta che firmiamo un triennale così pronti via, è la prima volta che Paladino firma un triennale pronti via, lo dicevamo ieri, Paladino ha rifiutato un prolungamento importante e sostanzioso con l'Atalanta, quindi non è l'allenatore che firma contratti lunghi, perché tanto dice in ogni caso io poi dopo ho questa base, poi magari mi esonerano e rimango a casa e ho un contratto ancora lungo in cui continuo a percepire dei soldi, un guadagno, sia a Firenze ha rescisso, a un certo punto ha trovato la soluzione, mentre a Bergamo non ha accettato un prolungamento, ha ripetuto anche che c'è un Bologna che gli sembra nel momento giusto della sua carriera, che è una squadra con un valore e una dirigenza che gli ha prospettato un progetto, non una panchina, e quindi insomma ha accettato, nonostante abbia rifiutato altre situazioni nell'ultimo periodo. Quindi cioè, non siamo davanti a un allenatore che aveva bisogno di accasarsi immediatamente, ma siamo davanti a un allenatore che è stato convinto, ed era anche ieri secondo me ben, come dire, no, carico per tutto questo dal progetto, e questo extra budget e questo extra risorse che il Bologna avrà dal suo azionista per poter ulteriormente, no, rinforzare la squadra. Fenucci, mentre lo diceva, si è girato verso Paladino: decideremo se farlo a gennaio o nei prossimi anni, e lo ha guardato dicendo gennaio, come dire, se ci sarà bisogno di intervenire già a gennaio si farà.
0: Non poco, non è poco affatto,
12: no.
0: Va bene, senti, prima dei messaggi dei nostri ascoltatori, andiamo anche sulla gara di domani, perché domani si gioca,
12: certo.
0: Ecco, questo lo vorrei ricordare a tutti, domani si gioca, e gara delicata, abbiamo detto in tante salse anche prima dell'esonero di Tedesco. Ti sei fatto un'idea di quale possa essere il primo Bologna di Paladino?
12: Da 4-2-3-1/4-3-3, rimanere su quelle che sono più o meno le linee, senza sradicare troppo dei concetti che ha questa squadra, non dico quelli di Tedesco, ma dei concetti più chiari che ha da questi anni la squadra. E poi dopo, come ha detto lui, ci sarà questo mini ritiro in cui si potranno cambiare tante cose, soprattutto la condizione fisica, perché la condizione fisica e atletica è stata ribadita almeno 5-6 volte che deve crescere, cioè che Paladino non abbia in questo momento una squadra la cui condizione fisica lo aggrada particolarmente, piuttosto evidente, l'ho ripetuto un po' di volte, però sì, non mi aspetto una rivoluzione estrema da una proposta tecnico-tattica di formazione per la partita di domani, ma mi aspetto invece più ovviamente voglia di intervenire sul lato emotivo, sul lato di carica. Infatti ha detto così Paladino: mi affido alla squadra, cioè c'è bisogno di fare fare partita sabato per la gente, per i tifosi, per la società, quindi insomma si appella alla squadra per mandare un messaggio di reazione nella partita di domani, e poi dopo avrà modo lui con più tempo a disposizione di andare a toccare anche gli ingranaggi, quelli un po' più profondi. Però ecco, domani si ripartirà più o meno da quei numeri lì, non so se da quei giocatori lì in toto, però dai numeri di sistema di gioco che conosciamo, cercando di premere molto sul tasto delle motivazioni e ovviamente del senso di rivalsa.
0: Allora andiamo con i messaggi al 366 402 4022. Raccomando anche massima sintesi, ragazzi, nei vostri messaggi. Per esempio Alessandro, è troppo lungo il messaggio, siate sintetici, così mi aiutate anche a leggere poi i vostri pensieri. I giocatori hanno dato una spintarella all'esonero di Tedesco, scrive Massimo. Fenucci ha fatto, insomma, detto sostanzialmente di no, poi mi sembra un po' improbabile,
12: cioè,
0: ecco.
12: Nella scelta no, ma certo, nella scelta è stata la proprietà,
0: quello è chiaro, ci mancherebbe.
12: Poi dopo che qualche giocatore sia stato più o meno così espressivo nel comunicare che non ci fosse un gran feeling, non siamo solo noi a dirlo, ecco, cioè mi sembra una situazione che più o meno è abbastanza chiara, dai Dario. Poi alla fine quello che dice Fenucci giustamente è che nella scelta non c'è stato nessun giocatore a prendere la scelta, quella di dirigenza, no?
0: No, c'è dubbio. La riunione non è stata allargata, poi quello è ovvio, ma ci mancherebbe.
12: Se partisse da una sensazione in cui qualche giocatore magari lo aveva anche espressamente detto, o comunque che il gruppo non fosse in grado, appunto, come ha detto, di mettere su campo le idee dell'allenatore, e che magari qualcuno lo avesse in qualche modo fatto sapere ai dirigenti, questo mi sembra abbastanza chiaro, non siamo solo noi a dirlo. Un feeling mai scattato, ha usato queste parole Fabrizio Romano per motivare, no, l'addio tra Tedesco e Bologna, un feeling mai del tutto scoppiato tra i giocatori e l'allenatore, ma anche tra la parte dello staff di Tedesco e un po' lo staff bolognese che è già presente, quello che lavora e vive a Castellevole.
0: Sì, insomma, un amalgama che non è nato, ecco, dai, possiamo sintetizzarla così. Roberto, quindi dopo quattro partite con squadra smantellata, l'allenatore è giudicato non in sintonia con la squadra incolpevole e che è anche carente fisicamente dal coach entrante, mi sembra manchi un po' di autocritica.
12: Sì, ovviamente non abbiamo letto delle gran autoanalisi su questo, vero? Cioè non c'è stata una critica alla propria situazione, e credo che invece un po' sia anche giusto, sono d'accordo con l'amico, valutare quello che il Bologna ha sbagliato a livello di dirigenza e quello che magari anche alcuni giocatori hanno sbagliato, non lo so, però comunque non possiamo pensare che dopo quattro giornate un allenatore possa essere esonerato sempre per giusti motivi, e Tedesco voleva almeno 8-10 partite per quello che riguarda, almeno insomma cercare di far vedere qualcosa, e credo che sia un numero giusto per valutare un allenatore per quello che può essere un percorso di risultati, però è evidente che la situazione non era più sostenibile per quello che ha fatto sapere la società, per quello che ha motivato la società, non c'era più la possibilità di proseguire su questo, e questa possibilità di andare su Palladino che ha fatto accelerare il tutto, evidentemente pensavamo fosse un po' una chiacchiera così da bar magari, ma in realtà è vero, cioè Fenucci ieri lo ha detto che alla fine Bologna ha velocizzato perché poi c'era la possibilità di andare su un allenatore come Palladino, quindi tra le righe ci leggiamo che c'era poi anche la paura di perdere un potenziale profilo come questo, aspettando di più, ovviamente,
0: certo,
12: aspettando più partite.
0: Certo, Tromba, quello che mi ha sorpreso di più nella conferenza di Palladino è stato il continuo richiamo alla preparazione atletica, come se quella di Tedesco fosse insufficiente, l'hanno notato in tanti, questo aspetto va detto. Sì.
12: Sì, poi ha detto lui, perché la squadra deve recuperare il pallone il prima possibile, staremo alti per cercare di andare ad aggredire gli avversari, ha usato questo concetto per descrivere anche la necessità di avere una condizione fisica più alta, però sì, in tante situazioni quando c'è un subentro di solito capita spesso di sentire anche commenti sul fatto che la squadra fosse magari stata ben allenata nel periodo prima, invece questo passaggio di consegne devo dire che c'è un commento abbastanza chiaro da parte di Palladino sul fatto che la condizione fisica, ecco, non mi sembra che gli sia in questo momento sembrata adeguata e forse nemmeno sufficiente.
0: Anche Palladino, anzi scusami, messaggio di Monica: ciao Teo e Dario, in ordine di importanza, prima Teo ovviamente. Anche Palladino ha confermato di avere un buon centrocampo, ma quindi chi ha ragione, visto che la maggior parte della stampa ha sempre scritto che siamo carenti? Beh, che Palladino doveva dire però, Monica, ho degli scarpari in mezzo al campo, sarebbe stato epico, ma anche un po' scortese, ecco.
12: Sì, sì, credo che poi questo concetto sul centrocampo migliorerà nel corso delle prossime settimane, cioè sapremo meglio un po' che valutazioni farà sui vari singoli e nel complesso, però è un reparto che lo soddisfa. Adesso comunque Fenucci, mentre lo guardava, gli ha detto a gennaio, capiremo se già a gennaio questo extra budget, queste risorse in più, le potremo mettere in campo già a gennaio, come dire, se poi le valutazioni che farà Palladino porteranno alla necessità di acquistare un altro centrocampista o avere un altro centrocampista a gennaio, il Bologna lo farà sicuramente, però credo che in questo momento non ci sia una valutazione definitiva, cioè ci sono dei centrocampisti che piacciono Raffaele Palladino, però credo che serviranno queste settimane per valutare meglio, e con queste settimane non intendo solo le prossime tre, perché poi Moro 90% credo sarà convocato dalla Croazia, Ferguson 100% sarà convocato con la Scozia, Libera sarà convocato dal Venezuela, cioè comunque il centrocampo durante questo ritiro lo vedremo bello che lontano da Casteldebole, quindi anche dopo questa sosta è chiaro che comunque continuerà la ricerca di una valutazione definitiva da parte di Palladino. Penso che verso novembre traccerà un po', non dico delle conclusioni, però le prime traiettorie su quello che potrà essere ciò che serve nel mercato di gennaio, e lì capiremo se valuterà la necessità di avere un altro centrocampista o meno.
0: Che gli altri allenatori recenti del Bologna erano entusiasti in assi di partenza, poi hanno tagliato la corda dopo un paio d'anni, spero, perché per il concetto di progetto della società degli allenatori non siano uguali, scrive Stefano da Londra.
12: Magari uno ha un allenatore, prospetta un certo tipo di progetto e forse adesso con Palladino, visto il momento in cui versava la squadra, in cui insomma l'inizio non è stato positivo, magari anche il Bologna ha cambiato un po' le carte in tavola, cioè ha messo davanti una proposta differente, cioè Palladino che comunque, ripetiamo, ha rifiutato un rinnovo a febbraio-marzo con l'Atalanta, con cui aveva un altro anno e mezzo di contratto, e sul tavolo c'erano altri due anni, quindi fino al 2029 credo, forse anche con un più uno in favore dell'Atalanta, cioè un rinnovo di quasi altre 3-4 stagioni con l'Atalanta nel febbraio-marzo 2026, Palladino lo ha rifiutato, comunque ha temporeggiato, si è arrivati poi a fine stagione, e a fine stagione Palladino e l'Atalanta hanno preso due strade diverse, comunque insomma, cioè, non ha rinnovato tanto per rinnovare, ma invece oggi si siede sulla panchina del Bologna, in cui dice: non mi è stata data una panchina ma un progetto.
0: Accetta
12: con questa frase qui, quindi poi dopo magari nel corso degli anni ci saranno magari degli accredini, o magari si potranno trovare anche delle cose su cui non andranno d'accordo, però Palladino non è uno che accetta tutto quello che passa, quindi
0: no, no.
12: Da questo punto di vista dobbiamo prendere in considerazione che il Bologna gli avrà fatto una proposta progettuale, questo è di ciclo, ambiziosa, perché poi anche certo, questo termine è stato utilizzato un sacco di volte, soprattutto da Palladino, tantissime volte.
0: Allora, abbiamo poco tempo per tre messaggi che però ti volevo leggere. Il primo: Ale, in un'ipotetica difesa 3 chi può fare il centrale secondo te?
12: Eggem,
0: okay.
12: Eggem, sicuramente Eggem e Casale. è casuale. No. Poi penso ci possa stare anche Haaland se deve andare in marcatura fisico su una prima punta, però casale è quello il suo ruolo. Okay. Anzi, credo che quando è entrato, c'è stata qualche partita in cui Italiano ha messo Casale in aggiunta e è passato a tre, e di solito piazzava sempre Casale in mezzo ai due centrali, che potevano essere Lukumi Egem o Lukumi Ebeukema anche l'anno prima. Quindi quando è successo Casale lo ha fatto, per me Egem è il giocatore più adatto a stare lì. Ma okay. Lo dicevamo ieri o l'altro ieri, quasi tutte le posizioni e i ruoli di questa squadra gioverebbero a un passaggio al 3-4-2-1/3-5-2. Io mantengo un'incognita sugli esterni offensivi.
0: E li devi fare un 3-4-3 più spiccato. Nel 3-4-3, caso.
12: Cioè, per parlare di 3-4-2-1 lì Cambiaghi e Orso bisogna capire, Berna sicuramente bene, però ecco, Orsolini, a meno che non sia un 3-4-3, difficile da trovare una quadra in un sistema di gioco con una linea 3.
0: Sì, un po' il lavoro che ieri sera hanno fatto nella Juve Nico Gonzalez e Alaibegovic, che sono due esterni. Nico Gonzalez in realtà molto duttile, però quel lavoro di fascia centro, avanti e indietro, diciamo, sarebbe l'ideale, ecco. Poi non sempre si affronta la difesa del NEC, questo va detto,
12: esatto.
0: È un altro discorso.
12: 3-4-3 ormai è un sistema complicato da vedere, cioè, con esterni larghi offensivi, proprio esterni ale d'attacco.
0: Io dico solo dai razzo, domenica cominciamo con 3 punti col Toro, e però è domani la partita, troppo carico il nostro ascoltatore, ha sbagliato il giorno, ecco. Francesco invece ti saluto con questo: ieri sera ho visto il Beşiktaş, diciamo che mi è venuta tanta malinconia, si vedeva benissimo la mano dell'allenatore, è iniziato piano Italiano,
12: pianino, soft. Sì. Adesso 4 gol al Marsiglia, cosa gli devi dire? Cantano Italiano Italiano con l'accento turco, lui che sorride in questa versione tutta Nike, no? Poi che saluta tutti, prende 6 milioni, ma è molto sportivo, è molto sarriano, no? Tutta societaria, e sicuramente l'idea che è entrato dentro la testa di questi giocatori, offensivo, d'attacco, ha battuto il Fener in Turchia, e non è poco. Fener sta vivendo una situazione abbastanza complicata, però comunque che il Beşiktaş si possa avvicinare alle prime posizioni è sicuramente un qualcosa che di status negli anni scorsi non è che si è visto così tanto, sono del Gala o del Fener quelle posizioni lì, chissà che non lo faranno principe di Istanbul, principe di Turchia, è ovvio che è molto presto, però se poi anche guardiamo che col Bologna all'inizio non era mai partito troppo bene nel primo e nel secondo anno, qua invece sembra essere veramente partito con una forza allucinante. Beh, c'ha dei gran giocatori, li hanno presi, però bisogna anche saperli
0: mettere in campo,
12: saperli far girare, perché in Turchia abbiamo visto che poi non è sempre con i nomi che vinci i campionati, ma questo sempre nel calcio.
0: Leo, ti saluto, buona partita domani, ci sentiamo lunedì.
12: Buon weekend, a domani per la partita, ciao Dario, un saluto.
0: Grazie a Leo Bossello, pubblicità, torniamo subito.
13: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
14: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
15: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
13: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
16: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
13: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi.
1: Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
18: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su fatta fuori.
19: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti. Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, 9.47 minuti, cominciamo ad aprire anche il capitolo basket, poi torniamo ovviamente sul calcio, sul Bologna, su Palladino, Fenucci, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, capitolo basket, si parte questo weekend con le gare ufficiali, va in archivio il precampionato, si comincia a fare sul serio con due tornei che sono ovviamente un po' particolari. La Supercoppa inizio stagione è sempre un po' così, no? Cuscinetto tra il precampionato e il campionato, o l'Eurolega nel caso della Virtus, quindi da prendere con le molle, ma fino a un certo punto, perché comunque sono trofei ufficiali, vale sia per la Virtus che per la Fortitudo. Ne ha parlato di questo anche Demi Scavina, che poi sentiremo nel prossimo blocco, discorso ovviamente legato alla Fortitudo, ma facilmente estendibile anche alla Virtus e in generale al concetto di Supercoppa. Domani sera 19.45 palla 2 di Olimpia Milano Virtus, sarà dunque l'esordio stagionale, esattamente come l'anno scorso in semifinale. Virtus che è alla Supercoppa in quanto miglior semifinalista della Coppa Italia dello scorso anno. Bisognava arrivare a 4 evidentemente, e nel momento in cui Milano ha conquistato sia Coppa Italia che Scudetto, la quarta è stata, come anche nelle altre occasioni, scelta con questo criterio. La quarta appunto è la Virtus. L'altra semifinale sarà quella tra le finaliste di Coppa Italia e dello Scudetto, dei playoff, ovvero Tortona Venezia alle 17, sempre domani naturalmente, a Tortona, che ospita dunque la Supercoppa. Appuntamento poi domenica eventualmente per la finale a partire dalle 17. È una Virtus che ci arriva con le 4 vittorie ottenute nel corso del precampionato, con un attacco che già gira a ritmi buoni, molto buoni, tendenti al buonissimo, e una difesa che ogni tanto va registrata, ma insomma rientra tutto abbastanza nella norma, devo dire, e con quello di cui parlavamo anche già ieri mattina, il punto interrogativo sulle scelte di Mumbrù per quanto riguarda la rotazione degli stranieri, nel senso che manca Kokilà e va bene, Sacco non entra nel discorso, e quindi sono da escluderne due. E qui ci possiamo sbizzarrire, nel senso che scegliete voi, insomma, i nomi, fate i pronostici, come vi ho invitato a fare anche ieri. Qualcuno si è avventurato anche in questo giochino. Proviamo a ipotizzare, a ragionare un po'. Allora, uno tra Klintman ed Edwards fuori ci può stare, perché nel computo del pacchetto lunghi Diarra non si tocca, mi sembra evidente, e tendenzialmente Ferrari si chiede qualcosa in più anche in termini di minutaggio già domani, inevitabilmente. Un altro che non si tocca evidentemente è Alston, è lì, e siamo a 3. Mi sembra già che Wendell Moore sia un giocatore per questa squadra a dir poco necessario, e siamo a 4. Ne mancano 2. 2 tra scegliere tra Carr, Bello e Frazier. E non è una scelta facile. Non è affatto una scelta facile. È chiaro che, come abbiamo detto già nei giorni scorsi, durante la stagione ci sarà presumibilmente ampio turnover, a netto ovviamente degli acciacchi, ci sarà ampio turnover, quindi ci sarà la partita in cui giocheranno Carr, Bello, una partita in cui giocheranno Bello e Frazier, una partita in cui Moore sarà in tribuna e via dicendo. Però intanto domani, che è già una gara importante come abbiamo detto, primo step ufficiale della stagione,

0: Sarà interessante vedere quale sarà la scelta di Monbrou. Se volete un mio pronostico, dalla gara di mercoledì ha lasciato sensazioni migliori, bello, di Carr. Però Carr ha sicuramente più esperienza, anche un po' più di solidità rispetto all'ex Anversa, e quindi non è facile la scelta. Tendenzialmente penso che Frazier comunque rientri nei 12, e a quel punto un ballottaggio vero è tra Carr e Bello. Ma ripeto, stiamo facendo ragionamenti che poi Monbrou può tranquillamente sparigliare. Siamo partiti dall'idea che ci possa essere o Klintman o Edwards, ma non possiamo escludere che alla fine ci siano tutte e due. Chiaramente a quel punto però la coperta è un po' più cortina sugli esterni. Vediamo, sicuramente sarà interessante capire un po' il discorso da questo punto di vista, più che altro per farci un'idea naturalmente delle idee di Monbrou, ribadendo che ovviamente poi durante la stagione ci sarà ampio turnover, le gerarchie cambieranno, e a maggio, quando cominceranno i playoff, e lì si vedrà chi sarà più in palla, chi sarà meno in palla, eccetera eccetera eccetera. Quindi tempo ce n'è, evidentemente. Vado subito con i messaggi, poi parliamo anche delle attività per il centenario. Lorenzo, concentriamoci su Supercoppa e Coppa Italia, unici obiettivi praticabili per la Virtus. Beh, l'Eurolega sicuramente no, questo tendo ad escluderlo. Lo scudetto, ragazzi, è prestissimo, siamo al 18 settembre. Quindi vediamo, la Virtus dovrà certamente lavorare per fare uno step in più rispetto all'anno scorso, cioè arrivare in finale. Quello mi pare l'obiettivo minimo. Ecco. Buongiorno, secondo me out Klintman è Bello, scrive Andrea. E io segno tutto, ragazzi, poi domani sera scopriamo. Chi ha indovinato vincerà un premio, che adesso non vi dico perché dobbiamo ancora deciderlo con una riunione strategica tra me e Matte Negri. E poi, fino a quando la Virtus giocherà al Paradozza? Fino a novembre compreso, quindi dai primi di dicembre spostamento nella nuova arena. Poi Mauro, la Virtus è divertente, manca solo uno fra Niang e Abbas e ci si divertirà ancora di più. Non arriverà credo nessuno dei due, quindi la squadra è quella. Max, che tocca sicuramente uno dei tasti più interessanti, sì, possiamo dirlo, della stagione, per vedere come la Virtus ovvierà. Una Virtus così sotto taglia penso che avrà grossi problemi in difesa. Che sia sotto taglia in Eurolega è evidente, proprio non c'è dubbio. In campionato non così tanto, anzi, in Eurolega certamente avrà bisogno di essere molto aggressiva, molto dinamica dietro, perché se la mettiamo sul piano fisico si fa un po' fatica. Quindi servirà una Virtus che difensivamente si comporti in maniera, diciamo, più dinamica, che faccia una difesa aggressiva sulle linee di passaggio, che pressi forte, che sia sul pezzo anche concentrata. Insomma, serve quel tipo di difesa in Eurolega, serve anche in campionato naturalmente, però in campionato quel divario fisico che c'è in Eurolega non c'è con le altre, con la Milano assetto campionato forse neanche, considerando appunto le rotazioni anche degli italiani per la squadra di Poeta. Però certamente lo ha detto anche Monbrou nella chiacchierata prestagionale, cioè sì, si parla tanto dell'attacco, benissimo, però noi dobbiamo lavorare soprattutto in difesa, è da lì che si parte, perché se vogliamo attaccare, parafraso ovviamente, faccio un riassunto delle puntate precedenti, dei pensieri precedenti di Monbrou: se dobbiamo andare in attacco a ritmo alto, alzando il numero dei possessi e attaccando il meno possibile le difese schierate, parte tutto dalla difesa. E questo è inevitabile. Allora, chiudo per il momento il capitolo Virtus con, riprendendo un po' quello che è stato il comunicato di ieri, in cui di fatto la Virtus ha annunciato il viaggio verso i 100 anni, un anno che sarà evidentemente legato anche a queste celebrazioni. 17 settembre 1927 al Littorale di Bologna, attualmente dall'Ara, prendevano in via il campionato europeo di atletica, in quella che per la sezione fu la prima uscita al di fuori degli allenamenti per quanto riguarda appunto la Virtus Pallacanestro. Il claim del centenario è tutta la vita, preso ovviamente dalla canzone, dalle canzoni di Lucio Dalla, dalla poesia di Lucio Dalla, e infatti la partnership è con la Fondazione Lucio Dalla, con l'obiettivo di raccontare e valorizzare il rapporto profondo tra il cantautore Bologna e la Virtus in quello che sarà un incontro tra i due patrimoni della città. Recupero sempre dal comunicato: durante la stagione la Virtus ripercorrerà la propria storia attraverso 5 ere, per far sì che il mito possa diventare ancora più di identità e orgoglio di ogni tifoso. La prima era, dal 27 al 45, è partita durante la pre-season, anche già attraverso i social potete recuperare eventualmente i post passati. Racconto delle 5 ere si affiancherà un secondo grande progetto, i 100 momenti più importanti della Virtus, della storia della Virtus. Ogni momento verrà pubblicato nel giorno esatto in cui quell'evento si è verificato, seguendo il calendario della storia virtussina. Poi attività, iniziative, incontri e sorprese che accompagneranno la stagione delle Vunere per il centenario. Ci sarà anche naturalmente ampio merchandising legato al, a questo, con il logo ad hoc Virtus 100 che sarà presente ovviamente durante tutto il percorso e che potete già trovare sui social Virtus e anche sui, sul sito. Insomma, è un anno certamente importante per il club, quindi giustissimo che venga celebrato a dovere, perché la storia è lunga, intensa, affascinante, piena di cose da raccontare. Non credo sia stato neanche troppo semplice scegliere i 100 momenti ed escluderli altri. Sarà sicuramente stato impegnativo da questo punto di vista. Allora, tra poco torniamo a parlare di basket in ottica Fortitudo, ma naturalmente poi teniamo aperto il canale con i vostri messaggi per quanto riguarda i temi cestistici anche virtussini. Adesso la linea alla regia, GR pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9 e 59 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie Serie A prende il via oggi la quinta giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
16: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl vale davvero.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Al giro di boa di questa mattinata insieme, in questo venerdì 18 settembre, sono le 10 e 6 minuti in questo preciso istante. Bentornate, bentornati su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario. Giornata in cui, come abbiamo raccontato e come ricorderemo poi nel corso della mattinata, inizia la stagione ufficiale della Fortitudo. Alle 17 la semifinale di Supercoppa di A2 contro Cividale. Ce la racconterà, come del resto tutta la stagione della Fortitudo, Luca Bolognesi. Ciao Luca, buongiorno.
26: Ciao a tutti, buongiorno, e oggi si comincia ufficialmente.
0: Sei carico?
26: Sì, molto, anche perché io vengo da Ravenna e quindi
0: abbiamo fatto a casa tua praticamente.
26: Praticamente, esatto, ospito la prima partita.
0: Benissimo, si gioca nel salotto di casa di Luca Bolognesi, saranno un po' stretti i ragazzi, ma insomma più o meno si può fare, ecco, più o meno si può fare. Senti, va bene, tu sei carico e siamo contenti di questo. La Fortitudo come ci arriva invece, secondo te?
26: La Fortitudo ci arriva dopo un bel precampionato, perché al di là dei risultati ha fatto vedere ottime cose. Ci arriva non certo al meglio, come ha detto coach Cavina, comunque la preparazione fisica è stata fatta in vista del campionato e non in vista di questo, che è un trofeo importante, però è comunque un trofeo prestagionale, quindi le gambe, che come si era già visto in amichevole, magari non saranno quelle dei giorni migliori, però dal punto di vista tecnico è una squadra che sui due lati del campo ha fatto vedere già buone cose, e questo è un primo test ufficiale, un trofeo che tra l'altro la Fortitudo ha già vinto diverse volte, tre dal 2016, da quando è stato istituito, quello della Supercoppa di Serie 2 è la squadra che l'ha vinto più spesso, quindi anche la tradizione dice che comunque l'impegno è importante.
0: Sì, la particolarità è che si affrontano le ultime due vincitrici della Supercoppa, appunto in questa semifinale Cividale Fortitudo, l'anno scorso Cividale vittoriosa sempre nel salotto di casa Bolognesi, nella finale contro Rimini. Un'occhiata la diamo anche a Cividale, Luca, anche perché è una squadra sempre pericolosa, insidiosa, ormai insomma solidissima realtà del nostro basket e della 2, grazie al lavoro soprattutto di Stefano Pilastrini, che ormai è lì da non so quanto tempo, abbiamo perso il conto degli anni in cui è lì a guidare Cividale, che però è un po' cambiata rispetto allo scorso anno.
26: Sì, anche Pilastrini, tra l'altro, essendo di casa a Cervia, certo, è vicino, già l'anno scorso ha ottenuto un trofeo davvero storico per una realtà come Cividale, che appunto si è ormai stabilita in A2 con la filosofia di lanciare tanti giovani talenti. Quest'anno ha avuto un rinnovamento un po' maggiore rispetto a quello che si era visto negli anni scorsi, però sappiamo che la caratteristica delle squadre di Pilastrini prima di tutto è far giocare male gli avversari. Già l'anno scorso la Fortitudo ha dei ricordi non eccellenti, perché arriva una sconfitta nel finale di campionato che poi è quella che sostanzialmente è costata la promozione, quindi è una squadra che ha cambiato tanto, ma non dal punto di vista filosofico, quindi ci si può aspettare comunque difesa solida e preparazione della partita sulle caratteristiche della Fortitudo. È chiaro che è tutta da scoprire, perché ci sono tanti giovani che vengono anche dalla B nazionale, che sono state magari rivelazioni del campionato sotto, diciamo, la 2, che sono un po' da scoprire a livello di fisicità. Magari può essere una squadra che crescerà anche nel corso del campionato, ancora un po' acerba, però insomma da prendere con le molle, proprio per la capacità di Pilastrini non solo di lavorare con i giovani ma anche di preparare la singola partita.
0: Torno alla Fortitudo con te, Luca, anche tra poco girandoti un paio di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. È chiaro che questa Supercoppa, ovviamente trofeo ufficiale, ma ci darà insomma indicazioni che andranno molto contestualizzate nel bene e nel male per la stagione della F, e anche delle altre naturalmente, vale per Rimini, vale per Pesaro, che sono le altre due semifinaliste, però sicuramente qualcosina, anche se non altro della capacità che questa squadra ha assimilato al 18 settembre di giocare partite dal dentro fuori, beh, quella è già un'indicazione interessante secondo me, ma dimmi la tua.
26: Sì, ma infatti si diceva un primo test ufficiale ed è una partita secca, quindi questo è assolutamente un test da valutare. Secondo me appunto il discorso del prestagione è più sul punto di vista fisico, mentre dal punto di vista tecnico e mentale comincia oggi la stagione, quindi bisogna essere subito dentro, e penso che questo coach Cavina l'abbia abbastanza inculcato nei suoi giocatori. La Fortitudo è una squadra con grande fisicità ma anche discreta esperienza per come è stata costruita, e quindi non dovrebbe da questo punto di vista avere particolare problema. Dall'altra parte incontra una squadra opposta, quindi molto giovane, che però secondo me non avrà tanta pressione all'esordio, e quindi diciamo che la Fortitudo ha da un certo punto di vista un di più nell'esperienza, ma sicuramente ha un di meno nell'avere la pressione almeno oggi di dover vincere, perché è favorita. Anche Pillastrini è stato molto bravo nella preparazione della partita a togliere pressione ai suoi, dicendo che non ci si aspetta nulla da questa partita, nonostante siano i campioni in carica, e quindi ci sarà un po' più di pressione sulle spalle dei giocatori della Fortitudo. E abbiamo visto in questa prestagione, soprattutto nella metà campo offensiva, la Fortitudo essere una squadra che si basa molto sulle percentuali nel tiro da fuori. Tanti tiri ben costruiti abbiamo visto nelle amichevoli, però è chiaro che bisogna metterli. La Fortitudo al Pala d'Andrea ha già vinto, anche quando giocava ancora Ravenna in Serie A2, vinse in trasferta al Pala d'Andrea diverse volte, quindi serviranno le percentuali dei giorni buoni.
0: Allora, un paio di messaggi, come ha detto, te li giro, Luca, arrivati al 366-402-4022. Che ne pensate di Zanelli come uomo chiave della Fortitudo per giocare anche insieme a Fantinelli durante la stagione? Ti chiede un amico.
26: L'ha già preparato, Cavina ha già provato questa soluzione diverse volte in amichevole col doppio playmaker, diciamo, comunque anche togliendo un po' Fantinelli, che viene anche da problemi fisici, il problema di portare sempre la palla. Chiaro che è più efficace quando ha la palla in mano Fantinelli piuttosto che sugli scarichi, però averli entrambi permette a entrambi di non avere il peso di portare la palla a tutti i possessi, che comunque contro le difese di A2 che spesso pressano, mettono grande pressing, non nel senso di zona press, ma nel senso proprio di dare fastidio al portatore di palla, ti costringono a fare molta fatica, quindi il poter splittare la situazione di portare la palla quando non c'è Morris soprattutto può essere una soluzione, ed è già stata provata, quindi proprio perché da Zanelli magari ci si aspetta che possa essere anche un realizzatore, il fatto di metterlo da guardia o appunto in situazione di alternamento con Fantinelli come playmaker può essere una soluzione interessante, ed è già stata provata.
0: Messaggio che mi sento assolutamente di condividere, quello di Paolo, che scrive: la mia speranza è solo che non ci siano infortunati. Effettivamente, visto l'andata della scorsa stagione, salutiamo Umberto Stazzonelli, poveretto, che è stato il primo, purtroppo.
26: E tornerà Mazzola almeno, sì, tra i disponibili, non so per quanti minuti, sarà un ritorno alle gare ufficiali dopo un'eternità, e comunque rientra sia da un infortunio grosso che da un piccolo problema muscolare che l'aveva tenuto fuori nelle ultime amichevoli. La Fortitudo ha un roster lungo, però è chiaro che, quindi lungo vuol dire in grado di sopperire a qualche acciacco, quindi alla partita in cui ti manca un giocatore e magari può essere protagonista un altro. Chiaramente la speranza è quella di evitare infortuni gravi, qualche acciacco nel corso della stagione è normale, bisogna evitare di perdere pezzi, come appunto in maniera molto sfortunata come è successo a Stazzonelli.
0: Messaggio anche di Piero al 366-402-4022, lo voglio dire sottovoce per scaramanzia, ma mi sembra che la Fortitudo sia veramente molto ben attrezzata, anche se è un campionato durissimo. Chi sono secondo voi le favorite? Vai, ti giro la responsabilità, Luca, vai.
26: Indubbiamente di ghiacciare qualcuno. La Fortitudo è sicuramente ben attrezzata, ma ci sono tante altre squadre ben attrezzate, e non mi sorprenderei se si vedesse un campionato che finisce all'ultima giornata come l'anno scorso, perché c'è tanto equilibrio nel corso della stagione, ci saranno periodi più positivi e meno positivi un po' per tutti, e quindi è facile che si arrivi in volata. Secondo me Sassari, che viene dalla serie superiore, è comunque forse anche più attrezzata della Fortitudo da un certo punto di vista. Poi chiaro che il campo è quello che ti dirà se le squadre sono anche assemblate bene, però a livello di nomi Sassari è molto ben assemblata. Brindisi e Rimini probabilmente stanno sempre nella prima fascia, assieme anche alla Fortitudo. E poi ci sono un po' le schegge impazzite come Avellino, Livorno, in realtà, che sono in crescita, che hanno investito tanto, che hanno già fatto bene l'anno scorso e puntano a crescere ulteriormente. Quindi diciamo che il parterre è davvero notevole.
0: No, no, è notevole. Io pensavo proprio ad Avellino come possibile mina vagante, forse anche qualcosa in più, visto il roster che hanno messo su. Mi sembra una squadra estremamente interessante. Poi ci sono anche piazze belle, belle calde, appassionate, Caserta, Montecatini, che avranno sicuramente spinta del, del proprio pubblico. Mi sembra, Luca, poi ti saluto, che però manchi un po' la, la Udine di due anni fa, cioè la squadra destinata a...
26: Ma secondo me manca perché c'è stato un livellamento verso l'alto, cioè tante squadre hanno, hanno costruito ottimi roster e ogni anno ci sono sempre più squadre competitive. Non abbiamo citato comunque Rieti, che era stata una sorpresa dell'anno scorso, non sarà di prima fascia, ma comunque sono tutte partite, giustamente hai citato anche le piazze come Caserta o Montecatini, che non saranno sicuramente squadre da promozione, però sono comunque campi in cui vai a sudarti,
0: ci devi andare a vincere lì, tanti auguri.
26: Esatto, e non è facile neanche a Cividale, per dire, è facile andare a vincere. E quindi c'è, cioè, la stessa Forlì ha rinnovato tanto, però mi aspetto che in casa avrà anche un ritorno del tifo, sarà abbastanza complicata per tanti, quindi è un campionato di altissimo livello e anche molto bello, perché l'anno scorso davvero secondo me si sono viste partite dal punto di vista della qualità del gioco anche superiore alla Serie A1 per tanti aspetti.
0: Allora, caro Luca, noi ci sentiamo, ti sentiamo questo pomeriggio alle 16:30 per il prepartita anche con Alessandro Di Bari, poi la tua radiocronaca alle 19 al termine il post partita, che si incrocia con buzzer beater, che parte oggi di fatto da post partita della gara della Fortitudo, eventualmente domenica sera, non so che impegni c'hai, ma
26: no. Allora, la scaramanzia mi disse uno storico allenatore sia di Ravenna che della Fortitudo, che era Antimo Martino, disse che bisogna prendere impegni per i giorni delle finali che poi ti trovi costretto a doverli cancellare, però
0: mi sembra una tattica interessante, no, però
26: io non l'ho fatto adesso per la
0: Fortitudo,
26: per la finale di domenica sera, però insomma nel caso sono comunque a Ravenna, quindi magari
0: sì, non impieghi molto tempo, ecco, nel caso, esatto, per liberarti. Va bene, esatto, Luca, esatto. Bolognesi, grazie mille, in bocca al lupo anche a te naturalmente per questa stagione.
26: Crepi, grazie a tutti e ci risentiamo oggi pomeriggio sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1.
0: Grazie allora a Luca Bolognesi, che sarà la voce della Fortitudo in questa stagione. Saluto Matteo, che chiede dal punto di vista tecnico come gestiremo a livello del punto di radiocronache concomitanze tra Virtus e Fortitudo. La regola base, Matteo, sarà che la squadra in trasferta andrà in FM sul canale 1, la squadra invece che gioca in casa andrà sul canale 2. Questo fino a novembre sarà comodo perché il campo è lo stesso, poi in caso di ulteriore sovrapposizione con partite entrambe in casa o entrambe in trasferta, che potrà succedere durante la stagione, soprattutto per l'Eurolega l'infrasettimanale, poi di volta in volta ovviamente vi comunicheremo le nostre scelte, dipende anche ovviamente dall'incastro di orario, ecco, ovviamente per quello che riguarda Virtus e Fortitudo, però di base, come detto, chi gioca in casa andrà sul canale 2, chi gioca in trasferta andrà sul canale 1 e in FM, questo ovviamente in caso di contemporaneità, se non c'è contemporaneità, tutti insieme appassionatamente sul canale 1. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
2: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
8: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
9: Impresa artigiana?
11: Presente.
9: Libero professionista?
11: Presente.
9: Gruppo di amici?
11: Presenti.
9: Agenzia di eventi?
11: Presente.
12: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
27: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
28: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
27: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
28: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
27: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua ancora in diretta con l'Ora Dario. Nel prossimo blocco, oltre a Palladino, recuperiamo anche le parole di Demis Cavina in vista della Supercoppa della Fortitudo. Ha parlato ieri il coach bianco-blu, lo risentiremo come detto insieme al neo mister rosso-blu. Vostri messaggi al 366-402-4022 di Bologna. Ripartiamo, andiamo parlandone con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
30: Ciao, buongiorno.
0: E allora, dammi anche tu un po' le sensazioni post conferenza stampa di ieri.
30: Buone, molto buone, ottime, impattanti. Purtroppo, dico purtroppo per Mimmo Tedesco, che è una brava persona, ci voleva un allenatore così. Ci voleva un allenatore di questo tipo, con questo impatto caratteriale, con questa voglia di fare bene, con questo carattere. E credo che sia stata una decisione sofferta ma inevitabile quella che il Bologna ha preso. Poi ovvio che il campo è sovrano e stava lui a dirci nel modo e nella maniera quanto la scelta è stata azzeccata e quanto sia forte questo gruppo, questa squadra, ecco, perché serve subito un messaggio, subito un segnale forte vuol dire la vittoria, perché se non arriva la vittoria dopo diventa un po' problematico lavorare con una squadra che fosse in 14 andranno via, credo, tantissimi nazionali, quindi saranno in pochi quelli che rimarranno a Bologna. Comunque di fatto mi auguro che vada bene la prima del Bologna per mille motivi, per mille un motivo. soprattutto di classifica, ma anche ovviamente di autostima, per iniziare un nuovo percorso in un certo modo. Lui mi è piaciuto molto, un bel impatto forte, energetico, in una situazione non facile, perché subentrare pochi giorni da una partita è delicatissima, e avere questa voglia, questo carattere era quello necessario, ecco.
0: Senti, invece sulle parole di Fenucci e sulla ricostruzione di quello che è successo, che mi dici?
30: Che era quello che mi immaginavo, che era quello che già sapevo, che era quello che era trapelato, e mi dispiace che un allenatore così preparato, troppo preparato, mi è sembrato di vivere con le dovute proporzioni, perché è passato un po' di tempo ed è in qualche modo cambiato anche il modo di allenare, il modo di approcciarsi al calcio, quello che capitò a Sergio Buso a Bologna. Troppa scienza, troppa cultura, troppa conoscenza. Il calcio è uno sport che purtroppo viene riassunto: una palla che va dentro, una palla che va fuori, un gol preso, un gol non preso. Poi in mezzo c'è la tattica, c'è tutto, però è la tecnologia affascinante, bellissima, però bisogna, io non voglio offendere questa disciplina, ecco, bisogna a volte essere un pochino più basici per poi mettere dentro degli elementi, partire dalla base e poi mettere dentro degli elementi, la tecnologia, le cose, l'innovazione. Lo devi fare quando sei già, secondo me, lo può fare Barcellona, lo può fare Liverpool, lo può fare Manchester United, lo può fare anche il Bologna, ci mancherebbe, questo lo deve fare, lo farà, però prima, quando arrivi da un'altra realtà, un'altra dimensione, e rivoluzioni un gruppo così, devi secondo me farlo in modo un pochino meno impattante, se no li mandi in confusione, li mandi fuori giri. E la confusione, e il caos, e la paura hanno fatto sì che la dirigenza prendesse questo tipo di decisione. Hanno trovato una persona che non li ha convinti, confusa, smarrita, poco chiara, e ha una proprietà che investe nel calcio come nella vita, tutte le aziende, l'imprenditore deve essere rassicurato, il manager deve essere rassicurato, non spaventato, non confuso. E purtroppo Tedesco è arrivato forse con un pochino di paura, di timore a questo nuovo suo lavoro in Italia, perché la pressione qua è molto forte, è più forte rispetto ad altri campionati. Quindi mi dispiace, perché non meritava questo, però era necessario fare questo.
0: Quanti cambiamenti di che tipo ti aspetti domani da Palladino?
30: Beh, tanto lui credo che si metta tre come tipo di gioco, e quindi credo che, seppur avendolo trovato abile ed arruolato, non giocherà Orsolini dal primo minuto, ma forse lo convocherà. Dico questo perché se giochiamo a tre bisognerà inventare un po' anche gli attaccanti, metterli come li mettiamo, sotto punta, come facciamo con gli esterni, e dovrà anche lui adesso fare un po' il normalizzatore e poi trovare il modo di fare il suo calcio, che era un calcio comunque con la difesa a tre, a quattro ogni tanto, perché non è così fissato, ecco, sulle cose. Darà un'identità, preparerà le partite e cercherà di rassicurare questo gruppo, di prepararlo e mentalizzarlo.
0: Allora, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Alessio: non riesco a togliermi dalla testa la convinzione che anche la cessione di Rowe sia in larga parte dovuta a un rapporto mai nato fra il giocatore e Tedesco.
30: No, questo non è, che è colpa del traffico tangenziale di Tedesco. Noi siamo bravissimi di questo. No, non c'entra niente questo, non c'entra nulla. Rowe ha fatto il matto perché voleva fare l'Europa, no.
0: Mi colpisce parecchio il fatto che i giocatori non siano pronti fisicamente, scrive Alex. Un altro ascoltatore però aggiunge: probabilmente sono così perché hanno caricato molto in ritiro, tra un mesetto dovrebbero essere al 100%.
30: Sì, infatti, questo mi ha colpito anche a me il fatto della non forma fisica, della preparazione delle cose, perché hanno caricato veramente tantissimo, quindi anch'io mi sono soffermato a quella dichiarazione dell'allenatore, perché ho detto: cavolo, ma come? Hanno fatto tanti allenamenti, tanti carichi, è un lavoro che si ritroverà palladino.
0: Monica, non capisco le critiche alla società quando per me hanno rimediato al proprio errore con velocità nel miglior modo possibile. Sono contenta della scelta. Tedesco non mi aveva convinto per niente nella scelta delle formazioni. Per il mercato è presto, secondo me, per criticare. Facciamo esprimere i giocatori al meglio. Con Palladino penso che lo potranno fare. Insomma, Monica, ottimista.
30: Ma sai, la società è andata, cioè la società ha fatto anche una bella cosa, perché prendere un ragazzo giovane, sempre non i soliti nomi, andare a prendere qualcuno che magari sperimentava nuove metodologie, cioè anch'io ero molto, molto attratto, però lui mi dava sempre quella sensazione di cambiare idea spesso, decidere, non decidere, pensarci, ripensarci, di ricambiare le cose. E dopo una partita fatta bene con l'Atalanta, ha preparato quella dopo in tutt'altro modo. C'è questo suo essere altalenante. Certo, ci mancherebbe, nella vita non è che devi essere focalizzato sempre lì e mai cambiare idea così, però nel calcio devi dare delle linee guida e da lì puoi muoversi, non sempre rivoluzionare e cambiare tutto. Ecco, la confusione, il caos, che la non chiarezza che citava Fenucci, capisco bene che cosa volesse dire.
0: Ma Vitic esiste ancora?
30: Sì, a tre giocherà, per okay. me.
0: Vabbè, per forza. Sì, cioè nel senso, aumentano le possibilità che giochi, certo.
30: Esatto, sì, giocherà, nel senso che se non gioca lì, allora basta.
0: Beh, vale anche per Casale, penso, no?
30: Vale anche per Casale, certo, ecco. Certamente, assolutamente.
0: Speriamo anche in Zortè a questo punto, con il cambio di modulo, altrimenti non credo possa rimanere a Bologna, scrive Teo.
30: Sì, Zortè secondo me con questo cambio modo potrebbe fare bene, potrebbe fare meglio, magari qualche sua caratteristica, qualche sua peculiarità potrebbe essere amplificata in modo positivo.
0: Ma questa squadra è più adatta alla difesa a 3, al centrocampo a 4, ti chiede Fabio?
30: Questo sarà il campo a dirlo, però per alcune caratteristiche di giocatori propendo per il sì, però come sempre è il campo che ci dirà se è così davvero.
0: Se giochiamo a tre, Orsolini, Gambiaghi e Bernardeschi si possono vendere a gennaio. Un po' trasciante il nostro amico
30: Ale,
0: un pochino trasciante, sì.
30: Ecco, no, assolutamente no. Faranno molto bene, perché sono giocatori che secondo me si capiranno bene con il nuovo mister, con Palladino.
0: Su Tarozzi ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e di fatto non è più nello staff tecnico del Bologna, della prima squadra. Vediamo cosa succede con lui, ma per ora non mi sembra ci sia una novità, Pippo.
30: Nessuna novità, ne hanno parlato con l'allenatore, anche il nuovo allenatore ha detto: io i miei, mi dispiace tantissimo, massima stima, però io ho il mio vice, quindi, ma ci sta assolutamente.
0: Senti, Cristian esordisce così: voglio prendere degli insulti. Va bene, ok Cristian, va bene. Adesso Acerbi sarebbe da prendere come guida ai giovani, è stato uno dei migliori interpreti fino all'anno scorso. Pensavo peggio, come era partito Cristian, onestamente. Però.
30: No, io proverei con questi, poi vediamo.
0: Chi gioca in mezzo, secondo te, in una difesa a tre? Chi è più adatto?
30: Non lo so, Hagen. Non lo so, perché non li ho mai visti giocare a tre, mai.
0: Sì, fece partita italiana l'anno scorso con Lucumi centrale in una difesa a tre, ma fu fatto un mezzo esperimento, insomma.
30: Sì, non li ho mai visti, quindi non vorrei dire una roba che poi viene fuori un pastrocchio terribile, capito?
0: No, per carità.
30: Certo, vediamo in campo schierati, lui oggi farà un allenamento, preparerà la cosa, però mi sembra uno con l'idea molto chiara.
0: Senti, ho due domande, una che riguarda il Bologna in particolare, su Sartori, sul futuro di Sartori, ti crede Claudio?
30: Allora, sicuramente tutto quello che la gente ha pensato, che sta dicendo, lo sento dire, mi fermano anche, poi lo leggo e poi anche parrebbe, no? Uno dice: sai, l'hanno delegittimato, l'hanno scavalcato, la scelta l'ha fatta Fenucci, Cioè, l'hanno fatto di comune accordo, si sono trovati, hanno fatto una riunione, ne hanno parlato, non è che Finucci ha esonerato l'allenatore da solo. Ha fatto, poi uno dice sì, l'ha scelto Sartori, è vero, perché si parlavano da anni, eccetera, eccetera. Ha scelto Sartori, Sartori ha fatto tantissime cose, tantissime scelte azzeccate, questa per mille un motivo, non solo per colpa di una scelta avventata, perché qui la colpa quando va male qualcosa nel calcio è di tutti, giocatori compresi, è andata a finire così con Tedesco, però non credo che questo vada a sporcare la pagella di Sartori, ci mancherebbe, no, non credo.
0: Pippo, prima di salutarti, noi abbiamo, scherziamo spesso sul fatto che il Bologna battezzi giocatori, che chi segna il primo gol in Serie A lo fa col Bologna, poi sparisce. C'è stato in realtà un caso di giocatore che tendenzialmente non mi sembra sia sparito, che oggi fa 50 anni e che è Ronaldo Luis Nazario da Lima. Almeno a lui il Bologna ha portato bene, ecco.
30: Ha fatto il primo gol?
0: Eh sì, primo gol in Italia.
30: Sì. Primo gol in Italia, ad Alara?
0: Sì.
30: Se non ricordo male, c'era
0: sì,
30: Paganini di fronte a lui.
0: Sì, sì, sì. Se lo ricorda, credo, anche lui, perché Roni gli sfuggì clamorosamente.
30: Sì. Sì, beh, è un giocatore eccezionale. Dobbiamo portare bene a noi stessi adesso.
0: Va bene, va bene. Allora confidiamo che nessuno del Torino segni, e magari avrà anche la carriera di Ronaldo, ma dopo. Ecco, dopo sabato. Va bene.
30: Lunedì.
0: Pippo, grazie, buona giornata. E ci sentiamo, buona ti giornata, sentiamo domani.
30: Tutti. A domani.
0: Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo subito.
5: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
7: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
13: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
14: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
20: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
19: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
20: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
19: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
20: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
22: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
31: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
22: Dual Motor, Dual Desire.
31: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
32: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
33: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Vendete Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Lora Dario. Allora, ci prendiamo una pausa dalle nostre chiacchierate, nel senso che facciamo chiacchierare i mister, i coach. Ripartiamo allora dalla conferenza stampa, un estratto di Palladino di ieri, e lo sentiamo allora il mister, neo mister rossoblù.
17: Io sono entrato da 2 giorni, sono pochi, però nello stesso tempo mi interessa stare il più possibile con la squadra. Ieri abbiamo fatto un primo allenamento, oggi è una doppia seduta. Sono voluto rimanere qui al campo il più possibile per stare il più possibile con i ragazzi.
21: Devo capire le loro emozioni, le loro sensazioni
17: e conoscerli il più possibile, perché in 3 giorni si può fare tanto, ma sono anche pochi giorni per poter stare insieme, quindi ogni minuto è importantissimo per stare con loro, per stare insieme alla società e per cercare di ottenere il massimo con una partita a poche ore che giocheremo sabato alle 3. Bisogna dare tutto per questa maglia, per questi tifosi, per questo club. Lo spirito deve essere questo, non bisogna mai rinunciare a imporre il proprio gioco, cercare di essere una squadra propositiva. In questo momento dobbiamo essere noi, io in primis e la squadra insieme a me, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società, perché bisogna ritrovare l'entusiasmo, bisogna ritrovare quello che il Bologna ha sempre avuto. Io quando venivo qua a giocare contro il Bologna era dura, era difficile, dobbiamo ritrovare quello, quindi sono sicuro che lo ritroveremo. Orso è rientrato oggi in squadra, parziale, quindi vediamo poi per sabato, però ha risposto bene. E con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi per me mettere giocatori di qualità in campo, è fondamentale, più ne abbiamo dentro e meglio è. La qualità deve essere poi a servizio della squadra come è il sacrificio, perché ci sono 2 fasi importanti nel calcio, quella di possesso e quella di non possesso, e bisogna cercare cercare di essere chiari in fase di gioco e in fase di non possesso bisogna difendere tutti quanti insieme da squadra. I primi difensori sono i nostri attaccanti, il mio credo è questo, sto cercando di trasferirlo alla squadra, ma mi sembra che ci sia una buona base per far capire questo e per fare un ottimo lavoro insieme. Sono sicuro che le basi ci sono. Il mio obiettivo intanto è la partita di sabato, perché abbiamo una partita importantissima. Il secondo obiettivo è quello di sfruttare la sosta, come diceva il nostro direttore, perché è quasi una sorta di pre-ritiro, perché ci sono 3 settimane in cui bisogna migliorare la condizione fisica, perché la squadra ovviamente ha cambiato anche un po' metodologia e quindi i carichi di lavoro sicuramente saranno diversi. Bisogna migliorare la condizione perché è importante, per quello che richiedo io come allenatore e il mio staff, avere un'ottima condizione fisica, perché

0: è un qualcosa che mi stimola tanto, è un qualcosa che mi è piaciuto molto perché ho sentito grande fiducia e quindi in pochissimo tempo ci siamo messi d'accordo e ho sentito veramente qualcosa che mi vibrava dentro. Sono uno che va molto a pelle, a sensazione, e sentivo che era il posto giusto per in questo momento della mia carriera, perché avevo bisogno di un posto dove potevo crescere e costruire insieme ai direttori, insieme alla società, un qualcosa di importante e cercare di aprire un nuovo ciclo. Sapete che sono ambizioso, non voglio parlare di posizioni di classifica, ma voglio dire che la società è ambiziosa, io sono ambizioso, i ragazzi devono sentirsi ambiziosi di poter ambire sempre a qualcosa di importante, perché questo è un club importante, ha una storia importante, ha dei tifosi importantissimi, e è doveroso da parte nostra ritornare a far credere in questa cosa. I miei anni sono stati anni importanti perché Monza mi ha lanciato nel grande calcio e ho avuto l'opportunità di dimostrare per 2 anni insomma, e farmi vedere. Firenze è stato un anno di grande formazione anche sotto il profilo delle coppe, perché è stato il mio primo anno di coppa, e l'anno scorso è stato un anno di esperienza in Champions fantastico, dove io ringrazio tutte queste società che mi hanno dato la possibilità, ma adesso il mio obiettivo è il Bologna. Tanti giocatori li conosco, li ho visti, li ho valutati, se sono qui è perché credo in questi ragazzi, credo che hanno dei valori, grandi valori, e altrimenti non avrei accettato Bologna, come ho rifiutato altre cose che mi sono venute in questo periodo, e voi sicuramente sapete quali possono essere. Io ho accettato Bologna perché credo in questa società e credo in questi ragazzi e credo che si possa fare qualcosa di importante. Come ho trovato la squadra, bisogna migliorare la condizione fisica, i ragazzi lo sanno, ho spinto in questo, ma avremo tempo per farlo. Portare idee chiare, un'identità chiara e cercare di usare il più possibile il contatto fisico con loro e il dialogo, perché quello credo che sia importante. In soli 3 giorni non ho la bacchetta magica, ma credo che l'aspetto mentale è fondamentale, più dell'aspetto fisico e tecnico. La testa è qualcosa che, se si accende, se riesci ad entrare nella testa dei calciatori, se riesci a toccare i tasti giusti, i punti giusti, può scattare quel qualcosa che a questi ragazzi serve. Probabilmente in questo momento serviva questo e serve anche dentro di loro una scintilla. Io ci posso mettere tutto questo, ma all'interno dello spogliatoio ho bisogno che anche loro facciano questo click che serve per affrontare una partita tra qualche giorno, poi avremo tanto tempo per preparare le altre, ma questa è fondamentale. Purtroppo quando entri in corsa devi entrare dentro lo spogliatoio e cercare di capire dove sono stati i problemi, e quindi diventa anche un lavoro psicologico e in breve tempo bisogna cercare di capire. Non dormiamo di notte per questa partita, per cercare di trovare sia la chiave giusta per l'aspetto mentale e soprattutto poi anche c'è un aspetto tecnico da curare, quindi cerchiamo di fare tutte e due le cose e cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni e nel miglior modo possibile alla partita di sabato, sapendo che ci sono grandi valori in questa squadra. Io mi attacco al gruppo, chiedo alla squadra di dare quel qualcosa in più che questa società, questo pubblico, voi merita, perché questa squadra, questo gruppo ha fatto qualcosa di importante in passato e oggi, ovviamente raccogliendo anche meno rispetto a quello che meritava, sicuramente non merita di stare lì sotto.
1: Così dunque Raffaele Palladino. Andiamo anche da Demis Cavina per sentire come ha commentato la vigilia della Supercoppa Fortitudo.
2: Certamente andiamo in campo come tutte le partecipanti per vincere, per fare il risultato, però in sede di preparazione invece abbiamo tenuto conto che questa è ancora comunque preparazione, quindi i carichi di lavoro settimanali sono stati fatti in virtù di questo. Partecipare a questo tipo di manifestazione è sempre una grande soddisfazione, perché insomma si gioca per qualcosa, i ragazzi sono concentrati.

0: carichi, abbiamo parlato ovviamente anche un po' di Cividale, ma la cosa più importante soprattutto, come dicevo prima, per il periodo è lavorare su di noi, e cerchiamo domani di mettere in pratica quello che sono state anche le cose su cui abbiamo lavorato dopo gli ultimi amichevoli, gli errori fatti in questa prestagione che comunque è stata bella densa, bella impegnativa, e ci ha dato tanti spunti su cui lavorare, e adesso abbiamo questo test proprio prima del campionato.
1: Hai parlato un po', accennato del precampionato, immagino che sia soddisfatto soprattutto per quello che hai visto della squadra, quindi dei risultati finali delle partite.
0: Esatto, cioè la crescita è stata continua, graduale, con i nostri errori, con le nostre problematiche. Purtroppo c'è stato il problema di Umberto, e pensarci fa ancora molto dolore, però è stato un precampionato graduale, intenso, dove abbiamo alternato buone prestazioni ad altre un po' meno, e tutto sommato, come ho detto già anche nel post partita, sono estremamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto in campo, estremamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto fuori, che spesso passa in secondo piano, ma anche lo staff era tutto nuovo, lo staff societario, lo staff tecnico, lo staff medico, e le organizzazioni che siamo riusciti a dare in questa stagione è soddisfacente, alla pari di quello che si è visto in campo.
2: Cividale è un po' la bestia nera, è stata un po' la bestia nera della Fortitudo negli ultimi anni, è cambiata molto, ha perso giocatori importanti. Sulla carta però la Fortitudo è favorita, nonostante Cividale sia la detentrice del trofeo. Io ti chiedo un po' come affronti questa gara e quale pensi che possa essere un po' la chiave.
0: Se vuoi, visto che mi fai una domanda con delle risposte, ti dico prima quello che, su cui non sono d'accordo. Innanzitutto parlare del passato, abituiamoci a parlare del futuro. Non essendo io presente.
2: No, ma sono dati statistici.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Parlo bestia nera, nel senso che ha perso partite magari che sono costate, e quindi non è un giudizio,
0: perfetto,
2: su un lavoro antecedente.
0: No, ma non è una questione di giudizio. Vi chiedo di parlare.
2: Analisi dei risultati.
0: Se è possibile, vi chiedo di parlare su quello che sono le cose che riguardano me e la squadra. Storicamente non ho l'idea, certamente è una squadra che ha mantenuto una ossatura, che lavora insieme da tanto tempo, ed è una squadra che ha certamente giocatori importanti come Redivo e una banda di che non è un giudizio, ma una banda di giovanotti agguerriti, un grandissimo lavoro di Pilastrini, un grandissimo lavoro della società. Penso che sia una società virtuosa Cividale per quello che è l'obiettivo che si pongono e per come sostengono questa Lega 2, questa A2, scusate, con un progetto tecnico. Sul discorso di favoriti non entro ovviamente in merito, non parlerò mai in questi termini né di favoriti né di sfavoriti, né di noi né degli avversari. Cercherò invece di parlare sempre comunque di noi, anche se magari risulterò non interessante. Non mi piace fare il giochino del chi è favorito, dei ranking eccetera, anche perché spesso leggendo articoli sembra di giocare sempre con squadre di Eurolega, e io questa roba qua cerco di non farla. Ovviamente se Cividale è qua è perché ha fatto ottimi risultati lo scorso anno, a dimostrazione di quello che dicevi, che è una società e una squadra che sta facendo bene, e che ha certamente un gruppo di ragazzi che hanno sostituito i partenti di grande valore.
2: Quindi quale può essere la chiave?
0: La chiave
2: della partita di domani?
0: Perché la chiave tecnica penso sia certamente l'aspetto difensivo, due squadre che danno molta pressione sulla palla, due squadre a cui piace gestire in maniera diversa il ritmo, e penso che sia quella la chiave tecnica, cioè l'aspetto difensivo, così come poi penso che sarà la chiave di tutta la stagione. Questo è un campionato dove le squadre comunque si livellano parecchio, e spesso la differenza la fa appunto la difesa.
3: Mazzola come sta?
0: Ha fatto una parte dell'allenamento ieri, ha fatto una parte dell'allenamento, anzitutto allenamento questa mattina, è convocato.
4: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: sabato alle 15 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 10 e 58 minuti.
12: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
14: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
13: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
15: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità. Attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
13: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma-Inter, in programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
16: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
13: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
17: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
13: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Riklitschky.
18: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
19: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
13: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
12: Nettuno Bologna 1.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
20: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
21: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
22: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
23: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
24: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
25: Scialla, c'è Skoda.
24: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
25: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
24: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
23: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
27: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
23: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
27: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
23: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
27: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
28: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
29: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
28: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
28: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua alle 11:06, entriamo nell'ultima ora insieme qui con l'ora d'Ario su Nettuno Bologna 1, questo venerdì 18 settembre, salutando Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
31: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
1: Allora, primo giorno di Raffaele Palladino, meglio, prima conferenza stampa di Raffaele Palladino, ci arriviamo tra poco. Io volevo chiederti per un po' che impressioni ti hanno fatto invece le parole di Fenucci sull'addio di Tedesco e sulla chiusura, per meglio dire, del rapporto con Tedesco.
31: Ma guarda, tutte parole, permettimi di dire, di circostanza, di grande educazione. però parole di circostanza, cioè ha evidenziato quello che poi era emerso, che praticamente i metodi di allenamento del vecchio mister non erano adeguati, mi permetto di, oppure non erano assimilati dal gruppo squadra. Quindi accettiamo quello che ha detto Fenucci. Secondo me, quando dice la massima disponibilità dei giocatori, non lo so, non lo metto in dubbio, però qualche punto interrogativo me lo metto, però insomma dai, adesso dobbiamo finire di parlare di tedesco, dobbiamo cominciare a parlare di Palladino, che mi sembra che si è presentato con grande carica, grande voglia, e quindi è giusto poi che sia così, eh.
0: Ah beh, certo, mi verrebbe banalmente da dire, Andrea, non avrebbe accettato un triennale se non avesse voglia di mettersi in gioco qui, ecco.
31: No, beh, diciamo una cosa, io ho fatto uno più uno perché, sai, sentendo tutti i commenti, io mi sono fatto una mia valutazione, cioè certo, che lui abbia accettato Bologna, perché Bologna è una piazza sicuramente importante del calcio italiano, e con la consapevolezza e sicurezza, soprattutto, mi permetto di dire, che dopo che avrà valutato la squadra fino a novembre, quando inizierà il mercato invernale, gli si venga date dei giocatori che lui ritiene indispensabili per questa squadra, perché secondo il mio punto di vista non l'avrebbe mai accettato anche se gli davano 10 milioni all'anno, perché certo, l'allenatore poi alla fine ci rimette lui, eh.
0: Beh, certo, è tedesco, insegna proprio, volendo metterla lì.
31: Bravissimo, bravissimo. E siccome io sono convinto che questa sia una rosa non eccezionale, però una rosa che ci può stare, sicuramente qualche adeguamento tattico e soprattutto di giocatori ci sarà sicuramente.
0: Intanto preannuncio ai nostri ascoltatori che poi sentiremo anche le parole di Ignazio Abate, perché ha terminato da poco la sua conferenza stampa alla vigilia della partita. Zapata in ritardo di condizione, Simeone sta bene carico, Vlasic è sempre meglio, siamo fiduciosi, questo per quanto riguarda un po' i concetti sui singoli. Che Torino arriva a questa sfida secondo te? Visto che ne abbiamo citato Abate, ti chiedo un po' questo.
31: Ma guarda, voglio dirti una cosa, arriva un Torino mediocre. È un Torino che deve ancora trovare una sua identità, cioè un Torino che mi aspetto una partita sporca da parte del Toro. E loro hanno vinto a Firenze, vabbè, la Fiorentina era in condizioni veramente penose, adesso sì, si è rivitalizzata con il nuovo allenatore, però sicuramente è un Torino che cercherà di romperti tutte le linee di gioco, e quindi sai, parlando di Zapata, scusami se divago un
0: prego
31: attimo, mi viene in mente il mio giocatore, perché sai che ogni anno io ho un giocatore che impazzirei per avere il Bologna,
0: che vuoi che piazzare al Bologna, diciamolo,
31: che è Davis.
0: Ah, Kenan, ok,
31: lo sai che a me piace questo giocatore, sono rimasto impressionato quando il Bologna vinse 3-0, però lui tirò una bordata da 25 metri che la traversa ancora la che trema, e poi è un giocatore che secondo me è importantissimo, copre bene la palla, ti fa gol, e quindi, però questo non c'entra niente con il Bologna Torino, è una piccola divagazione perché mai tirato fuori Zapata.
0: Zapata nel suo prime, nel momento migliore della carriera, è devastante, veramente devastante.
31: Ah sì, sono quei giocatori, giocatori che mi sarebbero piaciuti vedere nel mio Bologna.
0: Senti, prima di andare con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, ti aspetti già delle modifiche sostanziali domani da Palladino, o è troppo presto secondo te?
31: È indecifrabile, perché alcuni dicono che giocherà con una difesa 3, io penso di no, perché un allenatore che fa 2 allenamenti, 3 con quello di oggi, non può cioè oddio, sono tutti professionisti che possono giocare a 3, a 4, quello che vuoi, però non credo che voglia giocare già con la difesa 3. Secondo me andrà sull'usato sicuro, cioè secondo me, io ti dico anche la mia formazione, Skoruski in porta, Holm e Miranda sui laterali, Teat e Egem i due centrali, Moro, Ferguson e Pobega i tre in mezzo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi. Questi sono i miei primi 11. Poi dopo vediamo se ci prende o meno.
0: Va bene, noi segniamo tutto. Segniamo tutto.
31: Noi, tu segna e poi dopo lunedì naturalmente prenderò dei nomi, sia in radio che quando vado al bar a bere il caffè, che mi naturalmente
0: soprattutto al bar, scusami, cioè, il bar è il luogo proprio istituto delle sì, chiacchiere sì. mattutine. Quindi.
31: No, beh, certo, cioè, adesso ho messo l'eliminacode al bar, mio bar.
0: Cioè?
31: Perché quando parlo ho 7-8 persone che mi ascoltano, e qualcuno mi dice sono d'accordo, altri dice non capisci, e quindi adesso ho messo un piattino e a ogni intervista che farà Mopola ci vorrà l'eurino, che mi pagheranno tutti il caffè. Vabbè, oh ragazzi,
0: pare giusto. Mi pare giusto.
31: Con la pubblicità di Nettuno Bologna 1 io mi faccio pagare.
0: Ma guarda, mi sento di condividere. No, condivido questo tuo piano di battaglia. Lo condivido assolutamente.
31: No, certo.
0: Se Palladino vuole cambiare modulo, forse è meglio che lo faccia subito, come fece Thiago quando subentrò.
31: Non sono d'accordo. Secondo me c'ha 3 settimane di lavoro per attuare il suo credo calcistico. Non sono d'accordissimo che immediatamente vada a 3 in difesa, che poi è un 5 in fase di non possesso, però sai, lui è l'allenatore, lui rischia e di conseguenza il mio parere è quello che lui continuerà a giocare a 4.
0: Senti, hai visto anche tu Italiano col Besiktas, che questa mattina ascoltatore con lacrimuccia annessa.
31: Ma no, lacrimuccia no, perché Italiano l'ultimo anno non ha fatto bene a Bologna, bisogna essere onesti. Però vederlo con la maglietta bianca del Besiktas in uno stadio che ribolliva di entusiasmo, perché era pieno murato, e quindi vedere la squadra giocare, attenzione, c'ha degli ottimi giocatori,
0: ah beh, certo,
31: perché sai, l'allenatore conta, però se non hai materiale umano fai una bella lingua lunga, come diciamo noi a Bologna. Però devo dirti, mi ha fatto piacere che la gente l'abbia acclamato, perché lui da verace com'è sicuramente gli avrà fatto molto piacere.
0: No, questo sicuro, poi gli cantano l'italiano di Cutugno, quindi siamo a posto.
31: Sì, certo,
0: posto.
31: Sì. Direi che siamo a bolla.
0: Questo motto la inversione glossatore a pagamento Migasa, scrive Nicchia da Ozzano, e poi scrive Fabio invece, il bar è l'università del calcio, sono assolutamente d'accordo. Aggiunge poi, cosa ne pensi? Potrebbe essere il momento anche di vedere Enem davanti?
31: Non credo, cioè oddio, visto che Dobrik è infortunato, il cambio di Piccoli è quel giocatore lì, e quindi, è giusto che lui sia pronto, però che abbiamo Piccoli se ce n'è bisogno, ogni riferimento è puramente casuale.
0: Assolutamente, direi assolutamente. Più che un grande Beşiktaş, ho visto Marsiglia imbarazzante. Sì, Marsiglia non benissimo in questo inizio di stagione, però ragazzi, Beşiktaş continua a vincere partite su partite, a segnare gol, cioè una macchina infernale in questo inizio di stagione. Poi vediamo quanto dura, però intanto i risultati sono chiaramente dalla sua.
31: L'italiano si gode questo momento, che non è poco, perché farsi accettare in Turchia non è semplice. Non è semplice, perché il turco è un pochettino particolare come tifoso, forse perché io ne conosco uno che è un mio amico che abita a Izmir, e lui è insomma mi ha spiegato un po' i turchi come sono, poi dopo se gli entri nel cuore dopo sei a posto.
0: Palladino tutta la vita, lo volevo già da quest'estate, Tedesco mi ha dato poca fiducia già dalle prime amichevoli, scrive Alex.
31: non sono d'accordo che tedesco non ma, cioè, oddio, il tuo parere sicuramente io lo accetto volentieri, però insomma Paladino è un buonissimo allenatore. Dove è andato? A Monza, come ha detto lui, è stato l'apice, però sia a Firenze che a Bergamo da subentrato ha fatto non bene ma benissimo, quindi mi aspetto che anche a Bologna faccia bene. Per il tedesco ci vuole rispetto, bisogna avere rispetto, perché ribadisco quello che ti ho detto ieri, come allenatore ci sta che abbia pagato, a livello umano mi è dispiaciuto, perché ho visto nei suoi occhi grande tristezza nel lasciare il centro tecnico.
0: Manu da Castelmaggiore, poi ti saluto. Andrea, secondo voi in un centrocampo a 5 dove posizioniamo Orsolini, Cambiaghi, Bernardeschi?
31: In un centrocampo a 5 se giochi... è veramente difficile, perché se tu giochi 3-5-1-1 gioca Bernardeschi dietro la punta e Orsolini sta a guardare, e se no giochi 3-4-2-1, non voglio sbagliarmi come numeri come ho fatto l'altro giorno, e quindi 2-3 quarti dietro la punta, il cosiddetto albero di Natale, no? Che uh-huh. giocavano così, però non lo so, è una patata di Paladino e gliela lascio tutta in questo momento.
0: Molto bene, caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo lunedì.
31: Sì, io ci sentiamo lunedì, weekend veramente succoso, sì. A cominciare da stasera alle 17, dove saremo presenti a Ravenna.
0: Ovviamente, ciao Andrea.
31: Ovviamente. Ciao Dario, buona giornata a tutti e grazie.
0: Grazie mille ad Andrea Motta. La pubblicità tra poco a gamba tesa.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
9: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
9: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
9: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
9: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Passa la disponibilità.
1: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
2: Oh, ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
1: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
7: Ed eccoci qua nuovamente con a gamba tesa e ovviamente con Nicola Sbetti. Ciao Nicola, buongiorno.
8: Ciao Dario, buongiorno anche a chi ci ascolta.
7: Siamo tornati nel nostro canonico spazio del venerdì e come dicevo anche stamattina, Nicola, gli argomenti non mancano neanche oggi, a partire da quello che sta succedendo in Spagna e in particolare sul terreno di gioco, sui terreni di gioco della Liga, con una situazione certamente molto complessa anche, quindi partiamo certamente da questo punto di vista. C'era una maglietta che i giocatori erano di fatto invitati a indossare in, in sostegno agli abitanti di Ceuta. Todos somos caballas, siamo tutti caballas, che come vengono appunto chiamati in maniera informale gli abitanti di Ceuta. Qualche giocatore, Mbappé, Vinicius, l'ha indossata a metà, l'ha tenuta su e ovviamente apriti cielo.
8: Sì, secondo me è una vicenda molto interessante perché, come hai detto, è una vicenda complessa che si rifà a una vicenda complessa, cioè, certo. Banalmente, proprio usciamo un attimo dal calcio per 30 secondi, cioè in questo momento Ceuta, che è un'exclave in territorio africano, quindi un retaggio colonialista, viene in qualche modo reclamato, comunque c'è una certa pressione indiretta da parte del Marocco, che a sua volta una potenza coloniale perché mantiene il territorio del Sahara occidentale, cioè il fronte polisario che vorrebbe essere indipendente. Quindi non è che ci sono buoni e cattivi in questa vicenda, ma ci sono dei territori geograficamente in qualche modo ibridi e però ci sono anche delle persone prima di tutto, no? Quindi gli abitanti di Ceuta che vivono lì e che si sentono usati politicamente. Vi ricordate insomma le scene terrificanti del 28 agosto, in cui centinaia di persone sono morte nell'illusione di poter entrare a Ceuta e quindi in Spagna e quindi nell'Unione Europea, usati dal governo marocchino, insomma, che a sua volta usa gli esseri umani migranti come appunto arma di pressione politica. Quindi è tutta una situazione estremamente complessa. In questo contesto, torniamo in Spagna, intorno alla questione di Ceuta chiaramente ci sono diverse posizioni politiche. La posizione più complicata è quella del Premier Sanchez, che deve mantenere insieme la posizione spagnola, ma anche un rapporto diplomatico con il Marocco. In questo contesto, già la scorsa settimana avevamo detto che alcune squadre avevano indossato delle altre maglie in difesa, insomma, a supporto di Ceuta, ma anche con un significato politico. Quindi questa maglia Ceuta non si vende, Ceuta si difende. Ma in più invece la novità, come giustamente hai detto, questa nuova maglietta Todos somos caballos, caballas, non promossa dalla Liga, non promossa dai giocatori, ma promossa dagli industriali di Valencia. Quindi non so, per capirci, è come se Confindustria Emilia Romagna suggerisse al Bologna Calcio di indossare una determinata maglietta con un messaggio o una campagna sociale, questo per capirci, no? E come hai detto te, l'altro elemento secondo me molto interessante è che tre giocatori non spagnoli, un brasiliano e due francesi, Vinicius con a te e Mbappé, l'hanno indossata a metà. Quindi comunque l'hanno indossata, e comunque indossandola a metà si leggeva il messaggio. Quindi veniva da dire: ma cos'è questa protesta a metà? È veramente una forma di rifiuto? Ma rifiuto, allora potevi non metterla direttamente. E secondo me l'ha spiegata bene Mbappé in un'intervista, perché lui ha detto volevo comunque essere solidale con la popolazione di Ceuta, ma anche ricordare appunto i migranti che avevano perso la vita. Il padre comunque ha una storia, il suo padre ha una storia migratoria, tra l'altro fra i migranti che persero la vita, l'avevamo ricordato qui su Nettuno Bologna 1, c'era stata anche una calciatrice marocchina, no?
7: Sì, giusto.
8: Fatan Ben Amar El Aziz, che purtroppo nel quel caotico giorno era rimasta, insomma, aveva perso la vita. Quindi insomma il calcio torna, si intreccia. Però ecco, io le riflessioni che volevo fare con te e volevo sentire anche un po' la tua opinione, no? Mi sembra che da un lato si possa dire, no, che quando imponi una campagna, chi non aderisce a questa campagna, in questo caso parzialmente, ma insomma, finisce per avere una grande visibilità. E però se a non aderire a questa campagna, comunque a prendere una posizione politica, sono dei campioni, ecco che diciamo, la piattaforma che un grande campione ha è incredibile, perché quando la maglietta Pro Ceuta l'avevano messa a squadre di seconda lega, Las Palmas, il Cadiz, il Zamora, nessuno quasi ne aveva parlato. Sì, se ne era parlato, ma non c'era stata la visibilità che può avere un Mbappé. Cioè, quando un Mbappé parla, il peso politico di Mbappé è direttamente proporzionale alla sua forza in campo, al fatto di essere uno dei principali giocatori, uno dei più forti giocatori al mondo. Quindi questo è un altro elemento, però soprattutto, ecco, io il mio cavallo di battaglia, no, quando parliamo degli intrecci fra sport e politica è questo, cioè non bisogna cadere nell'errore di definire solo quella di Mbappé, Vinicius e Konaté una scelta politica, che lo è stata assolutamente, quello di mettere la maglietta a metà è un messaggio, una posizione politica, certo. È un messaggio assolutamente, ma è anche un messaggio politico quello di indossarla, sia perché sei convinto, sia perché ti hanno detto di indossarla e tu non ti fai domande e te lo indossi. Sono altrettanto dei messaggi politici, sono delle scelte politiche, così come una scelta politica quella del Real Madrid di aver fatto propria una campagna che veniva da fuori, diciamo, dal mondo imprenditoriale, con degli interessi politici, quindi di aver fatto proprio quello slogan, quel messaggio, e quindi di aver chiesto ai propri giocatori di indossarla. Così come la scelta politica, quella della Liga, di accettare il fatto che una squadra e un'associazione imprenditori abbia chiesto di mettere quella maglia e di quel messaggio. Quindi, come dire, è un contesto frastagliato, ci sono diverse posizioni, ma non è che solo una è politica e le altre invece sono normali. Cioè ogni posizione entra in uno spettro politico, quindi sia prendere posizione a metà, come ha fatto Mbappé, che mi sembra comunque una posizione interessante, ben spiegata anche, sia quella e tutte le altre che abbiamo detto. Ecco.
7: Guarda, aggiungo una frase che ha scritto Dario Saltari su Ultimo Uomo e che faccio mia. Forse l'aspetto più paradossale di questa vicenda è proprio il fatto che si pretendano delle spiegazioni dai giocatori che hanno indossato la maglietta e non dagli imprenditori che hanno promosso un'iniziativa che si spaccia per essere unitaria e trasversale in un modo invece controverso e divisivo, aggiungo io, utilizzando il calcio per un proprio tornaconto personale.
8: Vabbè, assolutamente. Tra l'altro suggerisco appunto chi ci ascolta di andarsi a recuperare quell'articolo che hai citato su Ultimo Uomo dello Saltari, che ricostruisce molto bene la dinamica. Non è certo solo in questa circostanza,
7: no,
8: che
7: ci mancherebbe,
8: come dire, il calcio viene usato.
7: Non avremmo questa rubrica, Nicola.
8: Esatto, ma proprio perché è visibile. Però è vero, cioè, è assolutamente questa la questione, cioè dopodiché ognuno mette delle barriere e diciamo dei paletti in cui intervenire o meno, perché per esempio, senza andare a scomodare appunto le grandi proteste del passato, i grandi gesti di attivismo degli sportivi, ma se ci ricordiamo cosa successe ormai 10 anni fa con Colin Kaepernick, il quarterback dei San Francisco 49ers. A un certo punto c'era negli Stati Uniti completamente divisi sulla questione della brutalità della polizia nei confronti delle minoranze, e lì si chiese, ok, ma io come faccio a protestare? E l'inno nazionale divenne il momento in cui disse ok, scelgo di protestare durante l'inno, inno che, come dire, a sua volta non è neutro, l'abbiamo detto tante volte, e quindi ci sono dei momenti particolari della vita in cui uno prende una decisione. In questo caso, secondo me, è interessante anche sottolineare il fatto che Vinicius con la Mbappé non sono spagnoli, sono un po' esterni a questo dibattito, però sono anche figure che hanno, insomma, che hanno vissuto l'esperienza della migrazione, hanno subito razzismo, e quindi si rendono conto che questo messaggio, oltre ad essere un messaggio di solidarietà verso una popolazione che giustamente, insomma, è stata usata anche strumentalmente da vari governi, e quindi merita anche, se vogliamo, parte di solidarietà, ma allo stesso tempo veniva usata per mandare un messaggio politico che va ben oltre alla questione Ceuta stesso, strumentalizza la questione Ceuta per entrare in un dibattito più grande che in questo momento divide la Spagna e sarà centrale nelle prossime elezioni spagnole.
7: Prima di chiudere, abbiamo ancora tempo, Nicola, per un altro tema di queste ore, ovvero l'assegnazione dei mondiali di atletica 2029 a Nairobi, capitale del Kenya, prima edizione dei mondiali di atletica in Africa. Abbiamo avuto i mondiali di ciclismo in Ruanda, oltre naturalmente ai mondiali di calcio in Sudafrica 16 anni fa, però insomma segnali in questo senso interessanti. Quello che ci interessa da vicino è che nel 2029 c'era la candidatura di Roma, che di fatto è uscita sconfitta anche per forse una volontà appunto politica di allargare il contesto dei mondiali di atletica. Però dimmi la tua.
8: Sì, no, su questo sono d'accordo. Tra l'altro ci sono quest'anno anche poi i giochi giovanili sempre in Africa, in Senegal, ma soprattutto la vera sconfitta poi nei confronti della Germania, perché nel momento in cui nel 29 va in Africa, secondo me è una decisione comprensibile, giusta, il Kenya comunque è una grande potenza nell'atletica mondiale, e nel 31 però vai a Monaco di Baviera. E se andiamo a vedere un po' la storia dei mondiali, Roma aveva già ospitato i mondiali nel 1987, ma successivamente la Germania aveva fatto Stoccarda 93, Berlino 2009, Monaco
7: con Usain Bolt, grande protagonista,
8: 2031, quindi insomma sì. ne fa tre comunque adesso con Monaco, e l'Italia invece perde l'opportunità di organizzare, quindi è una piccola sconfitta, dopodiché insomma ci sta, però appunto la dimostrazione di come appunto non sia facile essere presenti a livello mondiale nei grandi eventi. L'Italia in alcune discipline riesce ancora a essere molto molto competitiva, in altre insomma fatica, anche perché l'impiantistica sportiva italiana tende a essere un po' vecchiotta. Però poi si ritorna al discorso che facevamo la volta scorsa sugli stadi, cioè ovvero la modernizzazione degli impianti vale la pena solo se poi a pagare il costo di questi impianti non sono solo gli appassionati di sport, ma insomma anche chi poi investe nello sport si deve prendere anche un po' il rischio di impresa, ecco.
7: Al volo, Nicola, prima di chiudere, c'è un altro appuntamento interessante che sono i giochi asiatici in questi giorni.
8: Ma i giochi asiatici, esatto, adesso cominciano, è un evento secondo me che merita di essere sottolineato, scusate non ho detto dove cominciano, a Nagoya in Giappone, ma secondo me va sottolineato il fatto perché numericamente sono quasi più grandi delle Olimpiadi, cioè partecipano un numero di atleti che è paragonabile a quello delle Olimpiadi, anche perché ci sono più sport. Andando a guardare i giochi olimpici asiatici, guardiamo alcuni sport che potrebbero essere gli sport del nostro futuro, non necessariamente, perché è tutto sempre una lotta, un conflitto per quali farli far entrare, però troviamo molte arti marziali che non ci sono alle Olimpiadi, Wushu, Jiu Jitsu, ma anche lotte strane tipo il Kabaddi, il Kurash, eccetera. Troviamo le Dragon Boat, che quindi diciamo sport un po' legati al cinese. Troviamo anche il Tekball, che è il ping pong giocato col pallone a calcio, che
7: certo,
8: è anche molto divertente.
7: Sì, sì.
8: Ma troviamo anche gli sport, cioè gli Asian Games sono la prima competizione diciamo multisportiva che ha incluso anche gli sport. Aspetto su cui io magari sono sempre un po' scettico, perché secondo me sono due cose distinte, tutte meritevoli ma molto diverse, perché manca l'elemento fisico, però insomma prendiamoci anche questo aspetto.
7: Sì, vedo, a parte ci sono quasi 11.000 atleti, quindi siamo su numeri assolutamente legati ai giochi olimpici. C'è anche il Kabaddi, che è uno sport tipico del Punjab, e attenzione, perché poi se arriva la candidatura dell'India per i giochi olimpici, questi sport bene o male verranno inseriti, quelli tipici della zona, e quindi sicuramente da seguire, se non altro appunto per farsi un'idea anche di quali potranno essere magari gli sport inseriti nei giochi olimpici del futuro.
8: Non ti ho citato il più vecchio, il cricket, perché il cricket è sempre stato in giochi asiatici, perché sì, entrerà dalle prossime edizioni come sport olimpico, quindi lo consideriamo già ormai sport olimpico.
7: Sì, già inserito nel menù, ecco. Nicola Sbetti, grazie mille, ci sentiamo venerdì prossimo.
8: A venerdì prossimo.
6: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
9: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
10: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
11: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Ma effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
18: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
17: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
18: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
17: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
18: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
23: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
24: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
25: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
26: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
25: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
27: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
28: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua in diretta ancora su Nettuno Bologna 1, rush finale della nostra mattinata insieme. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu per riprendere i discorsi legati al Bologna. Ma in realtà li teniamo ancora aperti, ma andando a Torino, perché questa mattina ha parlato Ignazio Abate in conferenza stampa, il tecnico dei Granata, e allora andiamo a sentire un po' di concetti espressi da Abate alla vigilia del match che attende la sua formazione domani alle 15 al Dallara.
31: Il calendario non ha aiutato, ma se lo immaginava un inizio così complicato nella panchina del Toro, e cosa aspettarsi da questo Bologna che appunto ha appena cambiato allenatore?
32: Ma ero pronto a tutto, mi immaginavo, perché quando porti un'idea nuova, quando cambi tantissimi giocatori, un modo nuovo di pensare, indubbiamente ci vuole del tempo per assimilare tutto. È un percorso, si va per step, e devo dire che i ragazzi invece stanno assimilando, stanno crescendo. Senza ombra di dubbio abbiamo tantissime cose da migliorare, ma ogni giorno che passa sono sempre più convinto di questo gruppo, per come assimila, per come reagisce, per come lavora nel quotidiano, e mi trasmette ancora più entusiasmo di come e di quando sono arrivato. Quindi massima fiducia nei ragazzi. E per quanto riguarda il Bologna, dopo un cambio di allenatore, nell'inconscio si cerca sempre di dare quel qualcosa in più, no? Cambiano le gerarchie interne, ricambiano gli equilibri. È una squadra di grandissima qualità, lo dimostrano anche i campionati precedenti, e soprattutto sugli esterni d'attacco. E quindi la partita è molto difficile, la partita molto intensa, ci metteranno grande intensità, ma così sarà anche per noi, che cercheremo di fare una partita intensa, feroce, per tornare con un risultato positivo.
31: Seconda cosa che ha sottolineato anche lei nell'ultima conferenza stampa, tra le cose da migliorare ha sottolineato che siete sempre passati in svantaggio in questa stagione. Ok, lei ha detto tanti errori dei singoli, ma secondo lei c'è anche un tema di approccio alla gara oppure di mentalità appunto che state costruendo?
32: No, di approccio alla gara no, perché se andiamo ad analizzare le gare abbiamo sempre avuto degli approcci giusti alla gara, sono state sempre gare diverse, ma se analizziamo le ultime due

0: Per quanto riguarda la fase difensiva, per quanto riguarda la voglia di non prendere gol, i ragazzi io credo che si stanno comportando bene. Noi arriviamo da una partita contro una squadra molto forte che mediamente ha tirato 30-35 volte in porta gli avversari e credo che l'abbiamo limitati molto e questo è un aspetto molto molto importante e poi si tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto, no? E invece poi bisogna dare il merito anche ai ragazzi e poi indubbiamente è un momento dove nell'ultima partita non siamo riusciti a fare gol, le occasioni le abbiamo avute, specialmente contro le grandi squadre. Anche i ragazzi vorrebbero essere più cinici, però poi l'andamento in un campionato di ogni ragazzo vive di alti e bassi, specialmente per gli attaccanti. Sono momenti, poi magari la palla gli sbatte addosso e va dentro. Speriamo che succeda domani.
1: Ciao Ignazio,
0: Ciao,
1: buonasera alla
0: buongiorno.
1: stampa, buongiorno. Senti, a proposito di momenti e di attaccanti, come stanno i tuoi attaccanti? Da Simeone che ha giocato 90 minuti quando probabilmente non riusciva, a Zapata, magari anche a Kulenovic che non abbiamo visto, qual è il bollettino? Grazie.
0: No, il bollettino stanno tutti bene, indubbiamente Duvan è in ritardo di condizione e deve trovare quella brillantezza dei giorni migliori, non ha fatto ritiro anche per la sua stazza, ci vorrà del tempo. Il Ciolo sta bene, l'ho visto carico e motivato, Sandro sta bene, e Nico sta sempre meglio e quindi siamo fiduciosi per domani.
2: Ciao Elena
0: Ciao,
2: Santorino
0: buongiorno.
2: Granato, buongiorno. Senti, in questi giorni come hai agito sulle teste dei tuoi giocatori per evitare appunto che succeda di finire in svantaggio e questi errori individuali?
0: Ma non devo agire su nessuna testa, sinceramente, è perché i ragazzi sono grandi e vaccinati, sanno quando sbagliano, ma ci mettono la sempre grande professionalità nel quotidiano, e hanno un grande senso di appartenenza. E ho letto tanto in questi giorni e devo dire che una cosa sono le critiche che sono legittime, un'altra cosa sono gli attacchi ineleganti. Gli attacchi ineleganti sui miei ragazzi in questo momento non li accetto. Non li accetto perché sono ragazzi che ci danno dentro, ma veramente con l'anima. Sono i primi che vogliono ottenere i risultati nell'immediato. E i risultati arriveranno se si continua a perseverare. Quando si critica qualcuno, poi bisogna avere un quadro completo della situazione. Sono ragazzi che sono arrivati qui da 15 giorni e in 15 giorni, quando si cambia nazione, quando si cambia città, quando si cambia metodologia, quando si cambiano richieste, e ci vuole anche tempo di assimilare queste richieste. E non è tutto scontato nella vita. Quindi ci sono errori, errori. E ci sono alcuni errori che sono mie richieste, ok? Se si vuole creare un qualcosa di solito, se si vuole credere in una strada, indubbiamente la strada è ambiziosa, la strada è complessa, ma è la strada che mi rappresenta, è quella di giocare a calcio. E quindi dentro lì poi bisogna accettare determinati errori, ma indubbiamente bisogna diminuirli, ma loro sono i primi che sono consapevoli che bisogna alzare il livello da questo punto di vista, perché è un dato di fatto che non si può andare sempre sotto per errori dei singoli, anche magari degli errori un po' banali, no? Però i ragazzi ne sono consapevoli e in questo momento gli attacchi vanno su di me, non vanno sui ragazzi.
3: Le parole dunque di Ignazio Abate le abbiamo sentite, certamente non un inizio di campionato semplice anche per il Torino, al di là della vittoria di Firenze che permette ai Granata di avere 2 punti più in classifica rispetto al Bologna. È un Torino che arriva qua con l'idea ovviamente di provare a rilanciarsi. Abbiamo sentito anche un po' di condizioni fisiche variamente assortite dei giocatori Granata. Sentiremo altri estratti nel corso della giornata della conferenza stampa di Ignazio Abate. Adesso cambiamo argomento, andiamo sul volley. Ieri si è chiuso il girone, prima fase per quanto riguarda l'Europeo, con gli azzurri che hanno battuto anche la Slovenia al tie-break. Bastavano due set per prendersi il primo posto nel girone e un tabellone sulla carta un po' più agevole. Italia che ha chiuso dunque al primo posto, tra l'altro con il punteggio migliore di fatto di tutti e quattro i gironi, 14 punti, solo gli azzurri hanno ottenuto questo tipo di risultato, peraltro anche chiudendo imbattuti, e nessuna nella Polonia, nel Belgio, nella Francia, che sono le altre vincenti dei gironi, c'è riuscita. Quindi buoni segnali, se non altro

0: da questo punto di vista. Italia-Danimarca è l'ottavo di finale, domenica sera alle 21.05, parte alta del tabellone che comprende anche Finlandia-Grecia, Francia-Portogallo e Ucraina-Romania. Andiamo a sentire Simone Giannelli in termine del match contro la Slovenia, un po' le sue impressioni del capitano che sta facendo un europeo pazzesco, pazzesco.
1: Sì, io penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato due set e tre break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si merita di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento, tutti quanti sono giocatori incredibili perché sono giocatori di altissimo livello che giocano in tutte le squadre del campionato italiano, quindi a parte Cami che gioca insomma, all'estero, però anche lui sta facendo benissimo, quindi si meritavano di giocare, ovviamente è un po' difficile perché senza ritmo è proprio complicato, però poi pian piano che andava avanti la partita si vedeva che si alzava a livello e sono stati bravissimi i break a chiuderlo, quindi veramente contento per il passaggio di turno e anche per questa cosa qua perché sono tutti ragazzi straordinari, quindi se la meritano e soprattutto prendere il ritmo in vista delle prossime partite utili perché sicuramente ci sarà bisogno di tutti per un apporto per vincere poi le prossime partite.
0: Il riferimento di Giannelli ha fatto che dal terzo set in poi Fede Giorgi, una volta appurato la conquista del primo posto nel girone, ha dato spazio ad altri ragazzi che fin qui di campo, in campo non erano ancora entrati. Quindi domenica sera 21.05 l'ottavo di finale per l'Italia, weekend anche della MotoGP, Gran Premio d'Austria. Importante passaggio evidentemente nel mondiale dopo l'aggancio di Marc Marquez a Jorge Martin in testa al mondiale. Sentiamo un po' le impressioni dei due e ci aggiungiamo anche Bezzecchi ai microfoni dei colleghi di Sky. Partiamo da Marc Marquez.
2: Marc Marquez con la doppietta di Misano, no? Sprint e gara, sei arrivato in cima alla classifica. Allora, la considerazione generale è che adesso il favorito numero uno per il titolo mondiale è Marc Marquez. Cosa ne pensi? È inevitabile che sia così, credo anche, no?
3: Sì, sì, sì. Lo diceva prima e lo dico adesso. Il favorito è quello che va primo del campionato. Prima era Martin, adesso siamo noi, ma lo più importante è non sentirsi favorito. Penso che è molto lungo, dobbiamo continuare a lavorare. E lo più importante è che mi sento bene, tranquillo, comodo. Dobbiamo seguire con questa dinamica.
2: Tu hai vinto 5 delle ultime 7 gare, se non mi sbaglio. È questo che fa la differenza o la differenza la farà la costanza da qui alla fine del campionato? È difficilissimo.
3: È molto difficile perché devi essere costante, ma si deve rischiare. Alla fine essere costante facendo quinto, sesto non si vince un mondiale. Devi rischiare, si rischia a punti della gara e quando rischi si va male e sbagli forte. Ma alla fine questo si è visto, può cambiare d'un giorno all'altro, l'ho visto già all'inizio di stagione, ma lo più importante è che sembra che con il tempo ogni volta mi sento più comodo con la moto e questo mi aiuta.
4: Jorge Martin, ciao, Gran Premio dell'Austria, innanzitutto ti chiedo come stai, se da dopo domenica sera di Misano ci sono stati degli aggiornamenti, se hai fatto qualche visita per quanto riguarda il tuo braccio destro.
5: Dai, mi sento bene, grazie, penso che mi sono ripreso abbastanza bene dello sforzo che ho fatto a Misano, perché sicuramente è stato un po' oltre di quello che potevo e niente, ho fatto tutte quelle le terapie che pensavo che erano meglio per arrivare nel miglior modo qua ad Austria e sì, ho fatto una prova, ma ancora non è per niente decisiva per cosa faremo dopo questa gara e adesso penso che è un buon test questa gara di Austria per capire bene la situazione, per capire se è stata una cosa puntuale o è un problema che me lo porterò per questo weekend.
4: Situazione fisica a parte, a Misano abbiamo visto un Aprilia con passo veloce, che cosa vi potrà dire l'Austria secondo te?
5: Sono molto felice diciamo di quelli 10-11 giri che ho fatto lì lottando in testa, mi sono divertito come un bambino e questo è quello che mi porto, no, per questo weekend, che abbiamo la velocità che ogni giorno conosco di più questa Aprilia e penso che non ci manca niente, è una moto che sta andando benissimo, la squadra siamo molto compatti diciamo e penso che abbiamo tutto per lottare, allora speriamo di essere molto focalizzati qua.
2: Marco Bezzecchi, Misano è dimenticata o non del tutto? Cioè, cosa ti porti da Misano?
3: No, non bisogna dimenticarlo, ovviamente, bisogna prendere il positivo e capire anche come mai sono caduto. Ovviamente ho riguardato i dati e purtroppo ho fatto un piccolo errore, questo è chiaro, e però ci sono state tante cose buone, la velocità in primis, e secondo me abbiamo fatto un discreto weekend, ovviamente, e niente, quindi assolutamente non dimenticata.
2: Si arriva su una pista storicamente favorevole alla Ducati, no? Che credo che qua vinca dal 2016,
3: da quando
2: si è tornati a correre qui. Cambia qualcosa nel tipo di approccio? Non credo, però insomma è anche un'altra Aprilia, un altro Bezzecchi, insomma è tutto diverso.
3: Non cambia nell'approccio, è vero che dai, sulla carta le cose stanno così come hai detto, però alla fine non è quello che mi preoccupa più di tanto, nel senso che io alla fine cerco di guardare il mio, cerco di fare il massimo e lavorare con la mia squadra, siamo un bel gruppo molto unito e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Ovviamente lo vedremo solo nell'andare avanti del weekend come poi saremo messi, però alla fine l'approccio non cambia.
0: Abbiamo sentito dunque Marquez, Martine e Bezzecchi uno dopo l'altro alla vigilia del Gran Premio d'Austria, e chiudiamo questa puntata dell'Ora Dario, che torna lunedì mattina naturalmente alle 8.30, oggi alle 17 Fortitudo Cividale, domani alle 15 Bologna-Torino e alle 19.45 Milano-Virtus, domenica mattina alle 11 Como-Bologna-Primavera e poi eventualmente le finali di Supercoppa, ve le raccontiamo se ci saranno ovviamente le due bolognesi. Grazie per essere stati con noi, buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì, ciao!
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
7: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia Russia, urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma, nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock, ma non è in pericolo di vita. Serie A, al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
14: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
14: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
14: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
14: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
14: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
16: Ovvio, quello non può mancare mai.
15: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
16: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
15: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
16: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
15: Allora, forza Immagina Bologna!
17: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
18: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, le 12.08, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri la presentazione di Palladino, noi oggi invece ritroviamo Mimmo Maietta. Buongiorno Mimmo.
26: Ciao, buongiorno Manfred, buongiorno a tutti.
5: Oh Mimmo, non ci sentiamo da un po', no, è passata un'estate, è successo di tutto.
26: Ho visto, ho seguito e continuo a seguire.
5: Oh Mimmo, ma cosa succede secondo te quando... Sai, è stato un esonero lampo, no? Veramente...
26: Inaspettato.
5: Inaspettato, però ieri poi Fenucci ha fatto il punto e ha detto nessuno... l'ha fatto fuori, anzi non abbiamo neanche avuto confronti con i giocatori, no? Semplicemente non si è innescata quella chimica, quella sinergia, no? E non vedevamo realizzarsi in campo le cose che si provavano durante gli allenamenti. Come funziona Mimmo questa cosa? Cioè, ti è capitato mai in carriera di non riuscire a trovare l'empatia, forse quegli incastri, quegli intrecci che poi fa sì che scatti, no? Gli automatismi con quello che chiede l'allenatore e quello che poi alla fine eseguono, no? I giocatori e soprattutto anche i più anziani.
26: Sì, mi è capitato, devo dire la verità, mi è capitato. Ti dirò, quando capitano queste cose fai di tutto tu calciatore per andare incontro all'allenatore, per vedere cosa chiede, cosa propone e quello che puoi mettere in campo. Poi spesso e volentieri quando infatti succedono queste cose poi non riesci a fare tutto quello che chiede l'allenatore. Ora io non so il motivo sinceramente perché è stata fatta questa mossa, anche perché io vedendo le uscite del Bologna contro Lazio e l'Atalanta, a me la squadra è piaciuta eppure tanto. Poi vabbè, c'è stato col Sassuolo e col Napoli due partite abbastanza strane, bruttine, mettiamola così, bruttine, però è troppo facile, no? Troppo, è stata una cosa, secondo me, forse troppo veloce. Poi chi meglio di loro che sono lì dentro e hanno visto tutto e hanno seguito tutto, poi pure gli allenamenti, ti sanno dare una spiegazione. Sicuramente forse non è piaciuto o non si sono fidati del mister e quindi è successo quello che è successo, però ecco, quattro giornate, una cosa del genere mi lascia un po', ecco, strano.
5: Sì, è sorprendente, senza dubbio. Infatti
26: anche perché non l'ho visti male io, tranne le ultime due, però non li ho visti, anzi ho visto un bel Bologna contro l'Atalanta soprattutto.
5: Certo.
26: Poi c'è stata questa cosa.
5: E a questo punto cosa scatta? E i giocatori, io parlo sempre dei più esperti, perché questo è un gruppo molto, è un gruppo di lunga vita, no? Ci sono giocatori che comunque ne hanno affrontate tante, anche di cambi. Nel momento in cui questa volta il cambio non è stato oi, mi senti? Mimmo? Mimmo?
26: Ti sento, non ti sentivo più.
5: Dicevo, a questo punto che il cambio però non è stato assorbito, è assimilato come le altre due volte precedenti, che cosa scatta nei giocatori e che cosa dovrebbe fare un veterano secondo te? Cioè, sabato già si gioca, ma...
26: Ma devi fare che ti devi subito calare nei panni, ma per il bene del Bologna, per il bene del gruppo, quindi devi dare qualcosa in più che in questo momento forse non hai dato. Ora non hai più scuse, no? Se prima le scuse ricadevano, insomma, le pecche ricadevano tutto sull'allenatore, adesso devi dare veramente qualcosa in più, perché poi può essere un'arma a doppio taglio. Quindi i veterani devono essere bravi, ma come lo sono, a far capire, insomma, anche ai nuovi arrivati, ai giovani e tutto, che alla fine si combatte e si lotta per un obiettivo, per la maglia, non per l'allenatore.
5: Chiaro. Senti, Mimmo,
26: bisogna far capire.
5: Ah beh, certo. E a questo punto, ieri la presentazione di Paladino, arriva Paladino, lui tra l'altro è forse quello più, insieme a Juric, sempre, no, uno degli eredi di Gasperini, no?
26: Di Gasperini.
5: Allora si è già un po' anticipato quello che potrebbe succedere, non di certo sabato, ma lavorandoci col tempo, di questo passaggio a una difesa 3. E qui, per questo oggi, dicevo, speriamo che Mimmo ci sia, perché come cambia per un difensore? Cioè, se dovessimo spiegarlo a chi ci ascolta, mi ricordo che qualcuno tra l'altro ce l'aveva chiesto, banalmente, in maniera molto sintetica, i principi, come si switcha da 4 a 3? E soprattutto vedi i giocatori in rosa, Elland, Eggem, Theat, sì, Vitic e Casale adatti?
26: Guarda, io, a parte che io penso che un giocatore deve essere un giocatore duttile, deve essere un giocatore che deve essere pronto a qualsiasi modulo, soprattutto a questi livelli. Punto primo. Secondo, giustamente il mister avrà modo di provare, anche perché poi con la sosta si spera, ecco, di trovare un'alchimia giusta, soprattutto nel pacchetto difensivo o nella fase difensiva. E quindi giocare a tre non penso che azzarderebbe a farlo proprio da subito, anche perché hanno sempre giocato a quattro. Cambiare completamente il modo di giocare è un po' un azzardo. Poi secondo me ci sono gli uomini giusti per farlo, da capire chi è il centrale che poi dovrebbe, insomma, fammela passare, tra virgolette, comandare la difesa, e da lì poi mettere insieme al centrale i cosiddetti braccetti da tre, e far capire chi metterai poi come quarto o come quinto.
5: Certo.
26: Quindi è un po' da giustamente ora deve capire Palladino se è meglio continuare a giocare a 4 o provare e vedere poi nell'arco della stagione passarli a 3, ma da subito lo vedo proprio un azzardo.
5: Eh beh, certo. Ok. Per il resto, di novità, queste ovviamente hanno occupato completamente. Sai qual è la cosa incredibile per me, Mimmo? Tu, sì, ci credi che dopo 4 partite, in sostanza, non siamo praticamente mai riusciti a parlare di campo? Forse mi questo senti? Sì, ti sento, ti sento. E ti dicevo, penso che sia la prima volta che mi capita che dopo 4 giornate di campionato abbiamo parlato pochissimo di campo, ma tantissimo di contesto. E forse questo è un sintomo di una situazione che comunque non andava bene, no? Quando succede questo.
26: Ma perché è successo, più che altro si è parlato tanto di mercato, di quello che è successo, no? Tutte queste uscite, tutte queste cose qua, quindi il campo è andato in secondo piano.
5: Certo. Tu vedi un Bologna fortemente indebolito, tu vedi una squadra che comunque può
26: indebolito, normale, sono partiti giocatori importantissimi, certo. È partita proprio la spina dorsale della squadra, però questo non significa che è una squadra debole, quindi potrai trovare delle sorprese, come certo, le abbiamo trovate in questi anni, quindi dobbiamo dare solo del tempo. Io la squadra non l'ho vista e non la vedo così tragica come sento a volte, sento dei tifosi che dicono quest'anno andiamo in B. No, non è così. Io sarà che sono sempre stato positivo di mio, ma io vedo una bellissima squadra, soprattutto hai una batteria davanti che ora puoi far ruotare spesso e volentieri in base alla partita.
5: Certo.
26: È normale, devi trovare la quadra a centrocampo, devi trovare la quadra in difesa, perché Hagen e Allan a me erano piaciuti tantissimo insieme, vederli a Bergamo.
5: Certo.
26: Poi con l'inserimento di Theat contro il Sassuolo ha un po' cambiato il modo di impostare il mondo di difendere, però non si è indebolita, cioè, fammelo passare, non è debole, ecco. Certo. Si è indebolita, ma non è debole.
5: Mimmo, tu sei diventato direttore generale del Casalecchio, tra l'altro, di recente.
26: Sì.
5: Allora, tu hai un secondo per stare con me? Posso andare in pubblicità, che ti voglio chiedere due cose, come sta andando?
26: Con te possiamo andare anche a pranzo, se
5: sei un rinfiano, ma ti ringrazio. No, arrivo grande, subito. Dai, arrivo subito.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
6: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Impresa artigiana?
11: Presente.
9: Libero professionista?
11: Presente.
9: Gruppo di amici?
11: Presenti. Presenti.
9: Agenzia di eventi?
11: Presente.
12: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
27: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
27: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
27: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
28: Ehi, non ti piace la pappa?
29: Forse vuole qualcosa di più.
28: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
29: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
28: Ok, ordiniamo subito.
29: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
30: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
15: Dettagli in negozio online.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci rientrati, secondo blocco, con me Mimmo Maglietta. Mimmo, messaggio per te, salutami Mimmo, ci vediamo stasera al Barnaba, sarò nel Bologna FC, Lorenzo da Castenaso.
26: Sì. Grande, grazie.
5: Allora, raccontami un po' come sei partito con il Casalecchio, insomma, insieme a Siviglia.
26: Sì, insomma, più che altro a Ciccio.
5: A Ciccio anche, esatto.
26: Adesso è a Riyadh, quindi partecipa poco, ma da lontano partecipa lo stesso.
5: Vedrà la Supercoppa.
26: Vedrà la Supercoppa, infatti. No, sta andando bene, anche perché c'è tanto da lavorare, anche perché quando tu costruisci da zero, insomma, una società, c'è tanto da fare.
5: Beh, certo.
26: Soprattutto, quindi, però siamo contenti, siamo felici, siamo stanchi ma col sorriso. Quindi,
5: ci credo.
26: È una soddisfazione che giorno per giorno arriva, anche con questi ragazzi, con l'organigramma, insomma, che abbiamo fatto societario, con lo staff poi degli allenatori, con tutto quello che ruota intorno ai centri sportivi. Quindi siamo contenti, soddisfatti, per normale, c'è sempre da dare, da migliorare, e noi vorremmo dare, ecco, un'impronta forte, un'impronta importante, insomma, a Casalecchio e al polo di Casalecchio.
5: Sono molto contento. Senti, siete partiti dai grandi e piano piano poi scenderete con l'età, sì, anche ad aprire piano piano le categorie.
26: Ma guarda, siamo partiti già dai 5 anni, sì, dai 2021 fino alla prima squadra, quindi dai 5 anni fino alla prima
5: squadra.
26: Tutte
5: alla fine.
26: Le abbiamo fatte tutte, sì, siamo riusciti a farle tutte, quindi le devi gestire in maniera oculata ogni categoria.
5: Certo. Senti, come vanno questi giovanotti? Si fa fatica a trovare talento?
26: Il talento c'è ma va costruito, perché effettivamente ci
5: incentivato, sono aiutato più che costruito.
26: Più che altro, sì, infatti, da fargli capire che poi solo col talento non vai da nessuna parte, soprattutto nel calcio di oggi, e quindi devi far capire al talento, perché sa di aver talento, che non ci si arriva solo col talento ma con il sacrificio e con il lavoro. Quindi devi inculcarlo già da piccolo questa mentalità. Quindi il nostro progetto, il focus principale, è proprio dai 5 anni fino ai 12-13 anni, quindi soprattutto l'attività di base, non trascurando anche l'agonistica. Quello no, anzi, devi, certo, far capire che anche a un'età di 16-17 anni si può arrivare, o si può ambire dove le tue caratteristiche, le tue qualità possono portarti, e puoi sempre che migliorare, ma non solo nel calcio, ma soprattutto, perché si chiama scuola calcio, soprattutto una scuola di vita, da fargli capire che fuori l'ambiente sportivo c'è altro, che devi stare attento, perché la strada, insomma, a volte, spesso e volentieri, ti fa andare sulle vie sbagliate.
5: Bello Mimmo, allora facciamo una cosa, io ogni tanto, quando hai tempo, nei buchi, perché ti vedo, sì, sempre bello attivo, e ti stimolo anche qua con noi un po' per averti sempre tra i nostri ospiti, poi per qualunque cosa, ovviamente sul Casalecchio noi ci siamo, chiaro,
26: no,
5: è evidente,
26: grazie.
5: Siamo vicini,
26: grazie,
5: di casa, il minimo. Va bene?
26: È vero, va bene, va benissimo.
5: In bocca al lupo, ragazzi, grazie mille.
26: Crepi di tutto, grazie a te, come sempre.
5: Ciao, un abbraccio.
26: Ciao, un abbraccione a te, ciao.
5: E grazie Mimmo Maglietta, in bocca al lupo per l'avventura loro e del Casalecchio. E insomma, vediamo, insomma, c'è bisogno un po', no? Di freschezza, di sostegno anche a quello che circonda un po' il mondo dilettantistico e sportivo della città. Ciò detto, abbiamo un po' di paladino e quant'altro, ma io ho Matte Negri che fra poco arriva caldissimo, subito dopo Marco Nosotti di Sky Sport, per parlare anche un po', intanto con Matte. Ieri è stato fondamentalmente decurtato del suo Fantamatte, c'è una città in subbuglio, ci sono stati rumori, no, alle 12.40, grazie Dani. E questo sicuramente va recuperato, e quindi parleremo un pochino anche un po' di questa giornata di campionato, l'ultima prima di una lunghissima pausa che ci vedrà abbastanza in difficoltà, credo, almeno da mezzogiorno alle due senza mercato e senza campionato. Insomma, io non so di che cosa parleremo, comunque vedremo di intrattenere un po' con del karaoke e qualcosa del genere. Dario canta da Dio, tra l'altro, quindi e quindi facciamo qualcosa. Comunque, in ogni caso, c'è anche una partita di cui parlare. Prima di tutto, però, con calma, se volete recupero un po' di vostri messaggi, ma un paio di passaggi chiave ne abbiamo diversi, li faccio scegliere forse a Dario, quelli che preferisce di paladino ve li faccio sentire, perché comunque insomma ieri Fenucci, ve lo riassumo, ha motivato la scelta accentrando tutta la responsabilità della scelta e della decisione su lui, su Sartori e Di Vaio, fondamentalmente lasciando fuori la squadra da questo discorso, dopo le tante chiacchiere che si sono fatte, anche giustamente per me, perché poi alla fine, sai, i dubbi vengono fuori, si moltiplicano, e così ha parlato ha esteso, diciamo, quello che aveva cominciato già due settimane fa nell'ultima conferenza, precisando un po' quali possono essere i passaggi che si legano anche a questo punto a Paladino e al Bologna dal punto di vista progettuale. E quindi io ve lo faccio ascoltare, partendo però dal nuovo mister.
0: Io sono entrato da due giorni, sono pochi, però nello stesso tempo mi interessa stare il più possibile con la squadra. Ieri abbiamo fatto un primo allenamento, oggi è una doppia seduta, sono voluto rimanere qui al campo il più possibile per stare il più possibile con i ragazzi. Devo capire le loro emozioni, le loro sensazioni e conoscerli il più possibile, perché in tre giorni si può fare tanto, ma sono anche pochi giorni per poter stare insieme, quindi ogni minuto è importantissimo per stare con loro, per stare insieme alla società e per cercare di ottenere il massimo con una partita a poche ore che giocheremo sabato alle 3. Bisogna dare tutto per questa maglia, per questi tifosi, per questo club. Lo spirito deve essere questo, non bisogna mai rinunciare a imporre il proprio gioco, cercare di essere una squadra propositiva. In questo momento dobbiamo essere noi, io in primis e la squadra insieme a me, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società, perché bisogna ritrovare l'entusiasmo, bisogna ritrovare quello che il Bologna ha sempre avuto. Io quando venivo qua a giocare contro il Bologna era dura, era difficile, dobbiamo ritrovare quello, quindi sono sicuro che lo ritroveremo. Orso è rientrato oggi in squadra, parziale, quindi vediamo poi per sabato, però ha risposto bene, e con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi per me mettere giocatori di qualità in campo, è fondamentale, più ne abbiamo dentro e meglio è, la qualità deve essere poi a servizio della squadra come è il sacrificio, perché ci sono due fasi importanti nel calcio, quella di possesso e quella di non possesso, e bisogna cercare di essere chiari in fase di gioco e in fase di non possesso bisogna difendere tutti quanti insieme da squadra. I primi difensori sono i nostri attaccanti, il mio credo è questo, sto cercando di trasferirlo alla squadra, ma mi sembra che ci sia una buona base per far capire questo e per fare un ottimo lavoro insieme, sono sicuro che le basi ci sono. Il mio obiettivo intanto è la partita di sabato, perché abbiamo una partita importantissima, il secondo obiettivo è quello di sfruttare la sosta, come diceva il nostro direttore, perché è quasi una sosta di pre-ritiro, perché ci sono 3 settimane in cui bisogna migliorare la condizione fisica, perché la squadra ovviamente ha cambiato anche un po' metodologia e quindi i carichi di lavoro sicuramente saranno diversi, bisogna migliorare la condizione perché è importante per quello che richiedo io come allenatore e il mio staff avere un'ottima condizione fisica, perché siamo una squadra che vuole andare a prendere gli avversari in avanti, cercare di essere propositiva, cercare di andare a recuperare palla il prima possibile, quindi bisogna essere bravi anche nei duelli difensivi, bisogna migliorare la condizione fisica, questo è fuori discussione, questo è il secondo obiettivo. L'obiettivo mio e dello staff e credo anche della squadra e della società è far ritornare l'entusiasmo. Noi non bisogna porci limiti, bisogna essere ambiziosi, non bisogna guardare la classifica in questo momento, ma tenere testa bassa e pedalare, perché bisogna iniziare a fare poi risultati. E cosa vuol dire per me essere qui a Bologna? Vuol dire aver accettato un progetto, un qualcosa che mi stimola tanto, è un qualcosa che mi è piaciuto molto perché ho sentito grande fiducia e quindi in pochissimo tempo ci siamo messi d'accordo e ho sentito veramente qualcosa che mi vibrava dentro. Sono uno che va molto a pelle, a sensazione, e sentivo che era il posto giusto per in questo momento della mia carriera, perché avevo bisogno di un posto dove potevo crescere e costruire insieme ai direttori, insieme alla società, un qualcosa di importante e cercare di aprire un nuovo ciclo. Sapete che sono ambizioso, non voglio parlare di posizioni di classifica, ma voglio dire che la società è ambiziosa, io sono ambizioso, i ragazzi devono sentirsi ambiziosi di poter ambire sempre a qualcosa di importante, perché questo è un club importante, ha una storia importante, ha dei tifosi importantissimi, e è doveroso da parte nostra ritornare a far credere in questa cosa. I miei anni sono stati anni importanti perché Monza mi ha lanciato nel grande calcio e ho avuto l'opportunità di dimostrare per 2 anni insomma, e farmi vedere. Firenze è stato un anno di grande formazione anche sotto il profilo delle coppe, perché è stato il mio primo anno di coppa, e l'anno scorso è stato un anno di esperienza in Champions fantastico, dove io ringrazio tutte queste società che mi hanno dato la possibilità, ma adesso il mio obiettivo è il Bologna. Tanti giocatori li conosco, li ho visti, li ho valutati, se sono qui è perché credo in questi ragazzi, credo che hanno dei valori, grandi valori, altrimenti non avrei accettato Bologna, come ho rifiutato altre cose che mi sono venute in questo periodo, e voi sicuramente sapete quali possono essere. Io ho accettato Bologna perché credo in questa società e credo in questi ragazzi e credo che si possa fare qualcosa di importante. Come ho trovato la squadra, bisogna migliorare la condizione fisica, i ragazzi lo sanno, ho spinto in questo, ma avremo tempo per farlo. Portare idee chiare, un'identità chiara e cercare di usare il più possibile il contatto fisico con loro e il dialogo, perché quello credo che sia importante. In soli 3 giorni non ho la bacchetta magica, ma credo che l'aspetto mentale è fondamentale, più dell'aspetto fisico e tecnico. La testa è qualcosa che, se si accende, se riesci ad entrare nella testa dei calciatori, se riesci a toccare i tasti giusti, i punti giusti, può scattare quel qualcosa che a questi ragazzi serve. Probabilmente in questo momento serviva questo, e serve anche dentro di loro una scintilla. Io ci posso mettere tutto questo, ma all'interno dello spogliatoio ho bisogno che anche loro facciano questo click che serve per affrontare una partita tra qualche giorno. Poi avremo tanto tempo per preparare le altre, ma questa è fondamentale. Purtroppo quando entri in corsa devi entrare dentro lo spogliatoio e cercare di capire dove sono stati i problemi, e quindi diventa anche un lavoro psicologico, e in breve tempo bisogna cercare di capire. Non dormiamo di notte per questa partita, per cercare di trovare sia la chiave giusta per l'aspetto mentale, e soprattutto poi anche c'è un aspetto tecnico da curare, quindi cerchiamo di fare tutte e due le cose, e cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni e nel miglior modo possibile alla partita di sabato, sapendo che ci sono grandi valori in questa squadra. Io mi attacco al gruppo, chiedo alla squadra di dare quel qualcosa in più che questa società, questo pubblico, voi merita, perché questa squadra, questo gruppo ha fatto qualcosa di importante in passato, e oggi ovviamente raccogliendo anche meno rispetto a quello che meritava, sicuramente non merita di stare lì sotto. Ovviamente sappiamo che ci sono le nazionali, vediamo, faremo la conta, ma a me interessa lavorare il più possibile con quelli che rimarranno qua. Sappiamo che le nazionali purtroppo andranno via e andranno a giocare. Mi avrebbe fatto piacere averli tutti qua a disposizione, ma vuol dire che ci sono giocatori forti se vanno in nazionale, quindi questo è merito di una società che ha saputo prendere giocatori di livello. Sono sicuro che quando andranno lì andranno a lavorare, e con quelli che rimarranno qua lavoreremo tanto, vi assicuro che li farò lavorare tanto. Per Ferguson è un giocatore universale, può giocare da mediana a 2, può giocare anche sotto punto in un 4-2-3-1 perché ha grande inserimento, e lui è un giocatore intelligente, e ovviamente credo tanto in lui, come credo in tutti i centrocampisti che ho, perché oggi ho avuto modo di vederli un po' tutti che sono rientrati, anche qualcuno che era fuori, e quindi sono molto soddisfatto del reparto di centrocampo. Quello che ha fatto questa società, questi ragazzi, ovviamente in passato è un valore aggiunto, e quindi tutto quello che ha fatto ha dato grande merito alla società, ai ragazzi, ed è un senso da parte mia non di pressione ma di responsabilità, quindi mi stimola la responsabilità, altrimenti non sarei venuto qui se non credevo in questo. Non sono i 3 anni di contratto come ha detto lei, ma io ho creduto nelle persone che ho conosciuto, credo nel progetto che è Bologna, in un ambiente sano, una società sana, con un club importante, con un passato importante, con dei tifosi straordinari, perché lo stadio è bellissimo la domenica, e quindi si crea un ambiente importante. Credo che questa sinergia, queste cose, se si vanno a incastrare, si può fare qualcosa di importante, come lo stato fatto in passato. Adesso siamo indietro in classifica, ma come ho detto prima non bisogna guardarla, e bisogna pedalare testa bassa in silenzio e iniziare a creare un'identità chiara ai ragazzi, poche cose ma fatte bene, e cercare di ottenere risultati e iniziare poi a rompere le scatole davanti.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
6: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
18: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
7: sabato alle 15 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
7: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
11: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
30: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
24: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
22: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
25: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
31: Scialla, c'è Skoda.
25: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
31: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
25: Anche a settembre? Allora scialla.
32: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu. Abbiamo fatto due chiacchiere con Mimmo Maietta, abbiamo parlato un attimo della situazione, capito un po' da lui come un po' possono innescarsi certi meccanismi tra squadra e allenatore, e soprattutto anche un po' come può evolversi, no, questo Bologna in vista, perché no, delle parole che avete sentito di Paladino, che non nasconde una possibilità, per ora solo questa, che si possa anche prospettare un domani, non domani, non credo proprio, salvo grandi sorprese, di un Bologna vestito completamente nuovo, con una difesa 3 che porta poi a delle considerazioni che faremo probabilmente durante questa lunghissima pausa che già ci prende così dal punto di vista semplicemente della radio, no? Almeno del mio programma, faccio 2 ore di Bologna al giorno, voglio capire. Matte,
0: oi, se vuoi, senti, puoi parlare della mia piada e sponsorizzarla.
5: E volevo chiedertelo proprio, prima volevo dire una cosa. Cioè, ieri c'è stata la rivoluzione qua in radio, per saltato Fantamatte, grandi proteste, c'è stata sono arrivate diverse lettere.
0: Addirittura dall'avvocato.
5: Assolutamente
0: anche.
5: Sì. E,
0: qualcuno è già stato arrestato. Anche,
5: beh, insomma, diciamo che abbiamo aggiunto un terremoto al terremoto.
0: Esatto. Perché non si sta mai tranquilli qua, non si sta mai.
5: Però ecco, tu ti sei consolidato con questa Matte Negri, piedina di
0: l'estiva, si può,
5: appunto,
0: si può
5: l'estiva anche. L'estiva,
0: tu d'estate non mangi quella roba lì.
5: Sì, la potremmo chiamare così, un agosto a Bologna.
0: Bravo.
5: Allora raccontami, bravo. Non lo so, l'hai già registrato il marchio e tutto?
0: No, io sto cercando appunto questa piedineria che voglia chiamarla come me, e io gli faccio da sponsor, gli faccio.
5: Gli fai da sponsor.
0: Ma la salsa alla boscaiola di

0: Penso mai che faccio un programma del fantacalcio.
1: Allora faccio così, la programmiamo, chiamo ognuno di voi in radio e vi chiederò il vostro cavallo di battaglia, cioè quello per conquistarla o per fare pace. O per conquistarlo o fare pace, ovviamente, no? E quindi mi darete la ricetta, noi ce le segneremo e poi faremo una classifica.
0: Dovremmo fare il libro di ricette di Nettuno Bologna 1.
1: Esatto, e bravo, così le mettiamo in vendita, che serve fa tutto brodo, no?
0: Bravo. Va bene. L'editore ce l'abbiamo.
1: Minerva.
0: Potremmo proporlo, Minerva, no?
1: lo chiamo subito, un santo. Va bene.
0: Scusami. L'idea è mia però, Dadi.
1: Esatto. Va bene. Senti, Matte. Non posso non parlare ovviamente degrado anticipo di stasera, Monza Sassuolo.
0: Tutti in piedi sul divano.
1: Tra l'altro, dopo, a parte gli scherzi, ci andrà a farla Noso fra una mezz'oretta, è con noi. Gli voglio chiedere un po' anche di questo momento del Bologna, non lo sento da un po', lui ha vissuto un po' tutto il ritiro e quindi vediamo di capire un po' che cosa è successo, ci racconterà anche un po' il suo punto di vista su quello che ha conosciuto
0: onorato,
1: di Palladino.
0: Mi sento. Ragazzi, venire prima del Noso, cioè il Noso per me è l'idolo incontrastato.
1: Ma stai scherzando, è poeta, un bordocampista per eccellenza. Sì.
0: Bravissimo,
1: sì. Sì, sono quindi fortunato. Ascoltami,
0: sì, davvero.
1: Siamo fortunati. Ci ho detto. Monza Sassuolo, Bologna Torino, Udinese Cagliari, Roma Inter, Venezia Lazio, Fiorentina Napoli, Frosinone Como. E qui mi fermo. Parma-Genoa, forse è questa la vera vetrina di questo weekend. Juve-Atalanta, Milan-Lecce. Allora partiamo da Parma-Genoa.
0: Sai che Parma-Genoa potrebbe essere la partita dove rischiano di saltare entrambe le parti delle panchine?
1: No, quella di De Rossi, no. Questa... Ce ne sono due a rischio adesso, Venezia e Parma.
0: Beh, Venezia credo che sia stroppa saluta, secondo me. Al 99,9, a meno che non vinca 10-0 con la Lazio, cosa che dubito.
1: No, dai, basta anche un 1-0.
0: Sai che non lo so.
1: Lo dicevamo anche in effetti di Tedesco.
0: Sì. Sai che non lo so se basta l'1-0. Non lo so, ho paura che l'abbiano già silurato. Secondo me va a giocare questa partita da demansionato e poi lo cambiano per la sosta lunga.
1: Ci può stare.
0: Questa sosta lunga taglia le gambe a molti allenatori in bilico, purtroppo.
1: Posso dire che Monza Sassuolo Mangas lo metto in campo, ovviamente. Cioè io spenderò l'impossibile. Lo danno informazione. Io sto guardando fantacalcio.it le probabili.
0: Sì, non è al 100%, dovrebbe aver recuperato, però ci sta, anche se gioca come ha sempre giocato ultimamente, credo che il Sassuolo possa avere grandi chance di battere il Monza. Non lo vedo così. Attenzione alla bombetta Robinson del Monza davanti, perché è stato pagato poco, è giovane e questo sta facendo bene,
1: Ci sta. Sebastiano Esposito lo mettono titolare?
0: Sì, penso di sì. E sai che io
1: stavo guardando
0: per lo scozzese.
1: Ma è indisponibile? Si è rotto?
0: Non è al 100%
1: Bowie.
0: Ed è in panca.
1: Panchina, sì.
0: A me mi piace sia come canta sia come gioca. Cioè, quindi proprio sono proprio un fan a 360 gradi del buon Bowie.
1: Ci può stare. Sì. Quindi danno Sebastiano Esposito, va bene. Poi Doi Gleisen. 5 grano, Muric.
0: Manca Itzec in difesa per il Sassuolo, che non è una perdita da poco. È il centralone.
1: No, c'è Caleta Car.
0: Esatto, che non credo sia la stessa cosa di Itzec ancora. Non lo conosco proprio a menadito come lo può conoscere Aquilani, il suo centrale, però secondo me è un gradino sotto Itzec, così ad occhio. E ci sta, nel Monza dovrebbero essere praticamente sempre quelli titolari. Hanno pescato un bel giollettino con Varela, secondo me, sai? Non pensavo, non lo conoscevo.
1: Anch'io.
0: Non ti ispira.
1: Ma per me 5 grano è la sorpresa.
0: Ah, 5 grano io in un Fanta a listone l'ho pagato uno ed è stata la mia plusvalenza sartoriana praticamente.
1: Senti, Bologna-Torino, che così intanto ritorniamo.

0: un po' sull'attualità. Dimmi la verità. Dimmi la verità. Gli avresti dato la partita, almeno la partita, Tedesco?
1: Allora, sì. Sì, per un motivo. Cioè, io sono, sai che a me piace sempre paragonare il calcio a un'azienda, no? E sinceramente un periodo di prova viene dato a chiunque viene assunto in un'azienda. Solitamente si dà almeno un 3-4 mesi di prova, solitamente si fanno i classici 6, no? 6 mesi di prova. Poi capisco che non c'è tutto questo tempo qua, però forse una partita in più gliel'avrei data. C'è da capire sempre che cosa è successo, perché essendo da fuori, non capendo il motivo, cioè se lo spogliatoio ha delegittimato l'allenatore o comunque non lo seguivano come dovevano, hanno fatto bene intervenire subito e prontamente. E se l'allenatore si è trovato in una situazione dove non sapeva davvero più che cosa fare, hanno fatto bene a mandarlo via. Se la motivazione invece era avevamo paura di perdere Palladino, allora potevi sceglierlo a giugno, mi viene da dire, no? Cioè, e... se la motivazione principale è ho paura che Palladino fumasse da un'altra parte, prendilo a giugno, no?
0: Dario ci scrive: pollo alla piastra alla Canalis. Io ho messo un cuore.
1: Come sarebbe la Canalis?
0: Non lo so, glielo chiederò, te l'assicuro. Partirà lui martedì probabilmente con la sua ricetta. Anzi no, lui lo tengo, visto che si lancia in questa maniera, me lo tengo per tipo creare anche un po' d'hype. E quindi mercoledì o giovedì.
1: Pezzo di pollo alla Canalis, è interessante.
0: Va bene, e ti saluta Johnny, e siete amici su Facebook.
1: Grande Johnny, lo saluto
0: e ci salutano da Salonico con un mare che mi fa piangere.
1: Mamma mia, c'è qualche piadineria che ha scritto no? Sai mai.
0: Tra l'altro, Salonico ci doveva andare anche alla fine
1: Casale.
0: E poi invece rimane, meno male, perché qua si rischia di difendere a 3 a 5.
1: Se si difende a 3, Casale torna in auge prepotentemente, secondo
0: attenzione.
1: Me.
0: Attenzione,
1: il fantacalcio potrebbe rientrare nei piani, eh?
0: Assolutamente sì. Pensate, il destino è incredibile.
1: Ah, però è così.
0: C'è poco da ridere.
1: Pensa chi si è preso, ha speso un sacco di soldi per prendere tutti i centrocampisti del Bologna e adesso diventa più un problema di ballottaggi, hai capito, per il fantacalcio, perché rischia di giocare o con due centrocampisti
0: soli.
1: Perché
0: ti dico la verità, chi ha speso un sacco per Orso?
1: Ma Orso, sai, secondo me Orso, essendo il rigorista della squadra, batti i calci piazzati, da fantacalcio comunque lo recuperi sempre. Cioè Orso e Berna, secondo me, sono due giocatori che recuperi sempre.
0: Okay.
1: Gioca Biaghi, secondo me.
0: Ok. E vabbè, la formazione che da fantacalcio è Skorupski, Miranda, Tea, Teghem, Holm, Pobega, Ferguson, Odgaard, Cambiaghi, sì. Piccoli, Bernardeschi, quindi è rimasto Tedesco.
1: Sì, praticamente sì, anche se non sono così sicuro. Vediamo come gioca.
0: No, dai, allargherà.
1: Non sono sicuro. Sì, anche secondo me, ma non sono così sicuro che giochi Skorupski, sai? Non lo so.
0: Ah, ma già, sai,
1: le parole di ieri non è che abbia detto il titolare lui,
0: Vediamo.
1: Ha detto due buoni portieri.
0: Vediamo, sicuramente è un approccio diverso. Ti ricordi il Tedesco che aveva detto il titolare è Skorupski, l'unico nominato tra tutti.
1: E infatti ti dico, potrebbe essere, e se nel caso diventa titolare Pessina, io sono mi prende già dalla sua parte il mister.
0: Ok, giochiamo contro Simeone.
1: Bomber Simeone, sai che farà gol domani, perché io non lo considero un bomber
0: fortissimo,
1: mi
0: lo sai cosa penso.
1: lo so,
0: sempre voluto
1: il girone e tutto, perché dico che non è un bomber, ovviamente mi purgherà mentre sono allo stadio, mi toccherà anche incavolarmi come un dannato,
0: lo sai che ti chiamerò in diretta nel caso, ti chiamo
1: e... sono in curva che
0: e comunque Perry com'era?
1: Sì?
0: Coco, Comuzzo, Belgali, Mandragora, Fitz Jim, che io sempre pensando supereroe, Cacciamani,
1: sì.
0: E poi c'è il mio uomo, quello che in ogni mercato Bravis. Spero sempre di sentirlo accostato a Bologna, imprendibile, sì.
1: Vlasic è buono, sì.
0: Vlasic, Casadei, Simeone, questo è l'11.
1: Sai che hanno un giocatore che avrei preso io, che è Mandragora? Io sono uno che rimpiange il non arrivo di Rolando. A me non dispiace per niente. Mezzo al campo. Non sei dalla mia.
0: No, ci sto pensando, ma non riesco a farmi un'idea. Comunque in panchina Kulenovic, Zapata, Oristagno, Luongo, Genoitis.
1: Secondo me gli manca il giocatore migliore e più in forma che hanno in questo momento, che è Adams.
0: Sì, ecco,
1: Che
0: lui
1: gli manca.
0: adesso mi sento di dirlo, bolla mai, eh. Bolla mai, ne fa uno ogni
1: Adesso,
0: tanto.
1: poi, adesso lo dici
0: Però
1: per il ritorno, però stare
0: ha
1: zitto.
0: una grantigna, sono
1: Ah, sì.
0: d'accordo. Diamo un
1: Ma
0: attimo di
1: comunque non
0: pausa.
1: bolla mai, l'anno scorso ha fatti 10.
0: Alla fine in compensazione sì, ce l'avevo a Fanta, l'avevo preso, però devo dire che essere suo allenatore è snervante. Sono un po' provato. Va bene, arrivo.
1: Ci sta.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro Commerciale Minganti, Bologna.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
12: Oh, ma siamo impazziti!
13: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
11: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
16: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
17: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Allora, io direi che merita un pochino più di riflessione appunto la vicenda tedesco, però poi ci concentreremo.
0: Ripartiamo, dai, che parlate
24: allora,
0: di fretta.
24: Io direi che merita un pochino più di riflessione appunto la vicenda tedesco, però poi ci concentreremo sul nuovo corso, perché poi, tra virgolette, come diceva giustamente ieri Montefiori, è morto il re, vive il re.
0: Montebugnoli.
24: Però in generale, di nuovo, quello che è stato detto da Fenucci non è molto, cioè non sta su benissimo, cioè sembra quasi dall'immagine che si sono ritrovati davanti a una persona che, non so, non faceva allenare i giocatori, cioè
0: no, sostanzialmente non ha detto questo,
24: perché per mandarlo via dopo 4 giornate cioè quello è, se non ci sono contrasti, se non ci sono diciamo dei fatti gravi, a patto che poi non ce li dicano. E quindi è anche un po' come diceva Maietta, cioè obiettivamente il Bologna poi oltretutto non giocava male, ecco, quindi boh.
0: Ok, non gli ha dato, cioè non è, io non ho percepito nelle parole non dette, anche nel non detto, che fosse un, cioè hanno avuto la percezione che fosse un incompetente, questo no.
1: Quindi, comunque ha ragione Montefiori, però.
0: Montemario.
1: Montemario, sì, ha ragione lui.
0: Mirko Montebugnoli, che salutiamo. Tra l'altro, io vi ricordo che domani Piazza Lucio, sì, Dalla, finita la partita. Matte, lo sai anche tu?
1: Assolutamente sì, a parte anche durante la partita, cioè presentatevi allo stadio con una maglia del Bologna rosso-blu.
0: Esatto, perché è la giornata finita della maglia dell'orgoglio rosso-blu.
1: Bravissimo, quindi mi raccomando, poi se non l'avete rosso-blu ma l'avete bianca, gialla, insomma classici colori della seconda barra terza maglia del Bologna va bene, ma presentiamoci con i colori del Bologna, mi raccomando, allo stadio. Uh-huh. E poi dopo finita la partita tutti in piazza Lucio Dalla, dai.
0: Ottimo.
1: C'è anche il nostro Andy che presenta dei libri, quindi
0: io ho già detto a tutti arrivo, poi ovviamente cosa è successo? Ho fatto come Skorupski, ieri sera Leli mi ha detto abbiamo un matrimonio a Mantova.
1: Ma a che ora, scusi?
0: Domani dopo la partita devo partire al volo.
1: Beh, sei perfetto, sì. Ci sta, sì. Il matrimonio al quale ci tenevi, sopra, non ricordandoti niente proprio.
0: No, io sono invitato perché sono l'accompagnatore,
1: sì. Ah beh, ci sta, no? Ci sta,
0: della,
1: sì,
0: Queen,
1: sì, sì, sì, sì. della regina, attenzione,
0: sì, del capo, capito, faccio il porta il portaborse del capo,
1: ma come tutti noi, esatto. In ogni caso
0: ho obbedito, cioè, non ho avuto neanche il coraggio di dire ma guarda che non
1: lavorativamente per no,
0: assolutamente sì, cioè, quindi io domani
1: in macchina anche magari mentre
0: no vengo di tutto rosso blu, vengo con la sciarpa, con la maglia di Ferguson. Bellissimo. Sì, sì. I calzettoni, non so se fossero di Panagiotis, quelli che mi ha regalato Leo, sai, quelli verdi e blu bellissimi a strisce,
1: sì,
0: orizzontali, li amo.
1: Quelli sono i più belli.
0: Il regalo più bello che mi abbiano mai fatto del Bologna in generale, secondo me. Li ho adorati e li adoro. E verrò così più o meno. Metto anche,
1: sai,
0: una scarpa da calcetto.
1: Ci sta. Sai cos'è che io adoro a proposito di marketing Bologna? I pantaloncini Tiffany dello scorso anno, sai perché? Perché hanno le tasche. No, non è un'idea, cioè, ma i pantaloncini del Bologna con le tasche sono di una comodità assurda, ragazzi.
0: Certo.
1: Cioè, per me che non vado in campo,
0: Però sai, se non sai dove mettere le chiavi, almeno te le metti lì.
1: Bravo, bravissimo. Cioè,
0: sei l'ansia come me di perderle dappertutto.
1: Io
0: va bene.
1: Sono come te, esatto. Ogni due minuti sento se le ho ancora, quindi figuriamoci.
0: Allora, amico mio, dove siamo arrivati? Quindi no, diceva Di Fenucci su tedesco, dai, che ci sia qualcosa di non detto non lo possiamo sapere, però si sono accollati un po'. Allora, facciamo così, ti ha convinto Fenucci ieri sul discorso tedesco?
1: Ni, si può dire ni?
0: Anche no?
1: Non del tutto, no, non del tutto, diciamo. Cioè, secondo me ci sarà sicuramente un fondo di verità, ma ci sarà anche qualcosa che non si può dire, okay. Hai capito? Quindi okay. Non conoscendo al 100% la situazione, quindi rimani sempre col dubbio per dire ok, ma come mai allora se è successo questo non hanno scelto la mia domanda principale sarebbe stata quella, perché non avete scelto Palladino a giugno?
0: Perché sono andati molto convinti su tedesco, era quello giusto e si sbaglia.
1: No, purtroppo,
0: ma non si sbaglia, non che non fosse quello giusto, non c'è stato l'incastro. Sai cosa su cosa mi sarebbe piaciuto andare più a fondo ieri quando parlava Palladino? Di questa condizione da migliorare, atletica, fisica.
1: Anche quella è una domanda che ci stava, cioè nel senso, come mai sono così indietro? Cioè, parlavano che la preparazione fosse stata durissima, è un problema di preparazione oppure c'è qualcos'altro sotto?
0: Non lo so. Non lo so.
1: La preparazione c'era come quella di Bisoli, te la ricordi? La fantomatica?
0: No, a me ha sorpreso perché quest'estate più volte abbiamo sottolineato come siano stati molto intensi, no? I carichi e tutto, e quindi forse i tempi non sono ancora maturi, però non ti nascondo che io da lì a qui già lì mi metto un pensiero, quindi non vorrei che ci fossero un po' di situazioni, questo fa parte del quotidiano, poi lo vedono loro, no? Però certo. Loro, sai, noi parliamo di quattro partite, loro sono tre mesi e mezzo che sono sempre lì, sì, al campo, sì. Quindi non lo so, mi hanno messo un po' cioè l'avrei voluta capire meglio perché magari l'ho capita male, ma già lì mi sembra un po' una situazione un po', cioè non mi ha spiazzato, perché ho detto tra me e me, mentre vedevo Bologna un po' tentennare, passeggiare molto timido, ho detto speriamo che fra un po' volino, però perché di solito dovrebbe essere così, no?
1: Esatto.
0: Voleranno, sai quando? Nella seconda settimana di pausa, e quindi in quelle due settimane di allenamenti andremo a busso, esatto. Per poi avere una piccola flessione, e allora esatto, va bene,
1: ci sta.
0: Vabbè, e quindi comunque Manfred, la tua Queen non te l'ha chiesto, te lo ha comunicato Massimo da Savigno, esattamente, è data più o meno.
1: Bravo.
0: Così da accompagnatore a servo il passo è breve, fidati, almeno non sono il solo, saluti da Max, lo salutiamo, beh, insomma
1: siamo tutti sulla stessa marca, ragazzi.
0: Esatto.
1: E poi per chi ha figli, diciamo, veniamo anche dopo di loro.
0: Sì, esatto, diciamo che è una generazione, la nostra, dove Patriarcato ha lasciato strada da alla assolutamente alla sudditanza.
1: Cioè. Sempre. C'è il matriarcato qua.
0: Esatto. Va bene, senti, allora, a parte questo, Paladino cosa ti dà?
1: Cosa mi dà? Allora, a me è un allenatore che non dispiace, devo essere sincero, e dalla sua sa che ovunque è andato ha fatto bene, quindi il curriculum parla per sé. Come ha detto ieri, lui non ha un modulo, cioè nel senso ha un modulo prediletto, ma non è un integralista su quel modulo lì, quindi questo a me piace, perché almeno potremo vedere. Già lo iniziamo a vedere anche con Tedesco, ma almeno potremo vedere comunque anche una squadra che può giocare con diversi moduli, perché per me il Bologna può fare sia la difesa 3 che la difesa 4, quindi vediamo. E sono curioso di vedere come renderanno alcuni giocatori, sia che non sono abituati a giocare in una determinata maniera, sia altri invece che sono stati messi un po' in disparte e magari più abituati a giocare in un'altra maniera. Faccio un esempio, probabilmente Zortea in una difesa a 3, essendo magari facendo il quarto dei centrocampisti, potrebbe rendere di più di come lo ha fatto da terzino fino adesso, e potrebbe essere una buona soluzione. Non so cosa ne pensi te.
0: Vediamo, non lo so, per esempio qua scrivono: ho ascoltato le parole della D e non sentendo alcuna responsabilità da parte della società, deduco che l'unico colpevole della situazione è stato poi che è stato allontanato. Salutissimo. Secondo me non ha detto così, però si sono presi tutte le responsabilità loro. Ha detto la scelta di Tedesco, la scelta che è ovvia, la scelta poi di esonerarlo, se la sono presa loro, quindi, e hanno esonerato da ogni possibile, no? Anche solo pensiero,
1: anche
0: la squadra quindi
1: esatto.
0: Cioè, mi sembra che da questo punto di vista, poi che sia l'unico responsabile Tedesco, quindi abbiamo fugato, che poi ci fosse un problema, evidentemente lo scopriremo, non dico domani, sicuramente ci sarà, speriamo ragazzi, una reazione, poi lo scopre un po' nel tempo, no? Se quello che dicono loro, se non c'è detto che questa rosa dei valori, perché comunque nei numeri dell'anno scorso fino a dicembre tanti giocavano, in effetti l'anno scorso Cambiaghi giocava o no, quando Bologna partì, anzi più volte qui, poi il mondo è strano.
1: Bologna era prima in classifica,
0: no, ma le bastonate su Rowe. Io sono stato qua blindato a dire: ragazzi, io gli darei un attimo il tempo, perché per me qualcosa c'è, ma non perché avessi ragione, perché era evidente, ma però l'hanno massacrato fino a dicembre.
1: Comunque fino a
0: un
1: prova
0: pacco,
1: contraria,
0: sai quante volte? Un pacco.
1: Certo. Però fino a prova contraria, quando tu torni da Udine che sei primo in classifica pari all'Inter, Ro non gioca.
0: No, c'era sempre Cambiaghi.
1: Sì. C'era. Quindi
0: c'era sempre Cambiaghi, ma anche guarda la partita più bella dell'anno scorso, dopo quella con la Roma là,
1: a Vigo,
0: il centrocampo, pensa che era Moro, Pobega e Fabian.
1: Sì. Centrale Nico Giannis.
0: Sì.
1: Ah, me la quindi, ricordo bene, ero in TV.
0: Quindi in effetti, però posso dire, questa cosa è una cosa che smarcheremo solo un po' più là. Quindi vedremo. No?
1: Sì,
0: e adesso sì, uno dice una cosa, uno un'altra. Secondo me, tu la cosa migliore, secondo me, è starne in mezzo e poi vedremo come sarà. Anche per me, comunque, questa squadra vale. È più debole dell'anno scorso, ma vale.
1: Sì, questo sono peso. D'accordo.
0: Poi vediamo quanti se ne vanno via con le nazionali. Perché se poi ci decimano, io trovo anche qua un po' una contraddizione. Perché poi magari non parte nessuno, e allora siamo tristi.
1: Abbiamo
0: delle pippe, vediamo.
1: Okay,
0: sì, non lo so, anche lì ci guarderei un attimo. Va bene. Allora, per consigli del Fantacalcio, cosa vuoi? Chi è l'uomo del weekend per te?
1: L'uomo del weekend per me, ma di Bologna Torino?
0: No, l'uomo del weekend
1: in generale.
0: Roma Inter, male Niglioterem, no, forse in da parte. Fiorentina Napoli. No.
1: Difficile come partita, anche se vedo il Napoli favorito a vincere a Firenze, ancora non la vedo guarita del tutto.
0: Te lo dico io? Dovicas, Frosinone Como.
1: Pensa che io ti avrei detto Nico Paz, quindi sì, dai, ci può stare, sì. Ci può stare quello, e ti dico anche un altro che è un po' che non segna e non sta rendendo al meglio, Zaccagni in Venezia Lazio.
0: Ci può stare, mi ha rovinato la vita a fantacalcio l'anno scorso, ma va bene.
1: E io l'ho ripreso anche quest'anno.
0: Non lo prenderò mai più. Matte, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Manfred, a settimana prossima.
0: Grazie della compagnia. Grazie a Matte Negri, arriviamo subito.
2: Ciao. Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
5: Impresa artigiana?
6: Presente.
5: Libero professionista?
6: Presente.
5: Gruppo di amici?
6: Presenti.
5: Agenzia di eventi?
6: Presente.
25: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
26: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
27: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
28: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
27: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
28: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
27: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
28: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
29: Sai, sto valutando di cambiare auto.
30: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
29: Cioè?
30: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
29: In più?
30: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
29: Auto ricondizionata?
30: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
29: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
30: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
31: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
32: Ovvio, quello non può mancare mai.
31: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
32: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
31: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
32: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
31: Allora, forza Immagina Bologna!
33: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
34: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu, le 13.23 ed è con grande piacere che do il buongiorno a Marco Nosotti, Sky Sport.
10: Ciao, ciao carissimo, buongiorno a tutti, buongiorno,
0: ciao Marco,
10: tutti.
0: È un piacere sentirti, Noso, ed è successo di tutto da quando non ci sentiamo. Noi ci siamo sentiti sporadicamente la scorsa stagione, parlavamo di un'avventura ancora europea, poi è successo che siamo arrivati ottavi, niente Europa, cambia l'allenatore. La freschezza, il sapore esotico, durato però forse troppo poco, e oggi arriva Paladino.
10: Sì, oggi arriva Palladino. Allora, dicendo quello che è stato, le parole anche ieri di, nella presentazione di Palladino di Fenucci ci hanno aiutato a capire qualcosa, a capire che questo gruppo non funzionava, che il triangolo magico che sembrava volesse essere all'inizio squadra, allenatore, società, non ha funzionato, e perdendo di fiducia o di disponibilità reciproca, non credo siano volati stracci, non è questo il discorso, è un discorso forse più profondo, e quindi hanno pensato di fare così, ce l'hanno spiegato, anche se poi parlando di sostenibilità hanno detto forse il gioco vale la candela, ma il discorso rimane aperto. Questo Bologna deve fare sempre i conti in questo periodo senza l'Europa, diciamo della sostenibilità dei bilanci. E poi è arrivato Palladino. Rafa, che conosco da ragazzino in pratica, da giocatore, ha ambizioni alte, ha capacità, si è dato da fare curando tante cose dell'essere allenatore in Serie A, un allenatore moderno che riguarda sì la tattica, le strategie, che riguarda anche la psicologia del quotidiano nello spogliatoio, che riguarda la comunicazione, il modo di porsi e presentarsi, la scelta anche di un certo tipo di procuratore. Secondo me sta lavorando per diventare grande, ma nel senso che lo è già diventato. Ecco perché io credo che la stagione alla Fiorentina, con quella posizione in classifica, con quei 65 punti, ci dicano qualcosa di significativo. E, a me era piaciuto all'inizio, nel suo primo anno in Serie A con il Monza, il coraggio di accettare, un modo di costruire, un quadrilatero di costruzione interessante. Ha cominciato lì una certa duttilità richiesta ai propri giocatori e ottenuto. E il secondo anno di Monza forse poteva dare una spazzata in più, ma aveva già fatto tanto prima. È un allenatore che studia, che sceglie e che vuole entrare nella testa dei giocatori, quello che io ho visto in tutti questi anni.
0: Senti, proprio su questo aspetto, il Bologna che si è indebolito dopo il mercato, ne abbiamo parlato tutta estate, forse anche troppo, però in ogni caso si è indebolito, e anche non poco, perché comunque ci sono giocatori ancora da scoprire, quindi in questo momento abbiamo dei grandi dubbi, no? È partito Lucumi, Castro, non è stato prolungato poi alla fine il contratto di Froiler e poi Rowe. E Paladino per te, perché viene a Bologna? Cioè, tu credi che le frasi di ieri erano un po' di circostanza, o tu credi che lui abbia visto comunque in questa squadra una squadra meno forte dell'anno scorso, però all'altezza, e perché no, che possa rispondere anche al carattere di un allenatore che noi conosciamo anche molto esigente, no? Perché in conferenza è uno che non nasconde mai niente, quando c'è da dire dice, no?
10: Sì, dice, ti ripeto, sa lavorare con la comunicazione, questo l'ha imparato nel corso degli anni, e l'ho visto come l'ha fatto bene, si sa fare. Detto questo, intanto c'è un triennale, ieri dicevano anzi, mai ultimamente il Bologna ha fatto un triennale, mai lui l'aveva firmato un triennale da altre parti, il che vuol dire, ok, non è che me la prendo comodo, ho messo il porco all'ora come si dice nelle nostre parti, ma dice, ok, questo gruppo su cui comincerò a lavorare, lavorerò, staremo insieme per un po'. La città è bella, l'ha capito anche lui, che è una città che ha questo amore per il calcio, questo amore per la squadra. Rischieresti molto se la fai disinnamorare, ma questo non siamo ancora arrivati a farlo, ad averlo ottenuto, e quindi può sfruttare questo, ha capito che c'è del buono e quindi sa che c'è questa, che il triangolo può funzionare bene, e questa volta società, squadra e città. E ti dico, io credo che lui qui ci voglia mettere le radici per poter fare qualcosa, continuare le sue ambizioni, perché è curioso il fatto che lui, pur avendo contratti o avendo fatto bene in altri posti, abbia lasciato lì. Il problema è che possano trovare o meno la quadra, lui e i dirigenti, ma sul discorso società sai che poi la puoi cambiare. Fenucci ha già detto che a gennaio qualcosina si può vedere, però io credo che non siano state frasi di circostanza. Sì, anche perché l'ha detto, questa, io voglio intensità, qui bisogna lavorarci sopra. Ha ringraziato il lavoro svolto a Tedesco, però allo stesso tempo ha detto questi ragazzi hanno da correre e correre bene.
0: Ma scusami, ma quest'estate non avevamo detto tanti carichi pesanti? Insomma, sembrava, cioè, tutti, ti dico la verità, così inconsciamente avevamo la percezione che questo Bologna prima o poi cominciasse ad alleggerire questa benedetta gamba, no? Perché sembravano veramente molto appesantiti, molto lenti, non solo con la palla ma anche senza. Se Palladino dice così, più che altro ti dico, ti chiedo, magari che lui, non lo so, com'è possibile secondo te questo? Li hai visti quella gamba pesante? Hai capito qualcosa di diverso?
10: Ma sai, bisogna capire anche che tipo di lavoro è stato fatto fisico, cioè che cosa lui intende. Vuole un lavoro nel breve, vuole una serie alta di ripetizioni di corse oltre i 25 km e quindi poi anche accompagnate da una qualità delle scelte, qualità del tocco. Quanto campo vuole occupare? Lui probabilmente quando parla di intensità vuole senz'altro unire la qualità, appunto, ripeto, delle scelte e della giocata, e quindi una lucidità differente. Io credo che voglia una squadra che sappia lavorare di più su tutto il fronte, sia con la palla che senza, quindi la capacità di accorciare, allungare e accorciare il campo come a proprio piacimento. Adesso non so che tipo di lavoro farà sulla costruzione avversaria. Io credo che intendesse questo, una disponibilità anche a una corsa veloce, con una resistenza alla corsa veloce, io credo. Non mi fare tre corse o mi fai il fondo della corsetta, sei sempre pronto, ma non mi cambi mai passo. Quindi forse vorrà una squadra di questo tipo, che cambia passo, spinge sempre all'inizio e alla fine, sia con la palla che senza. Vediamo un po', che glielo richiederemo questo, perché dice c'è una condizione che per me non va bene. Vediamo, poi loro fanno i loro test, che sia Mognoni e quegli altri che vogliono fare i test per vedere la situazione condizionale e a che punto è, non lo so.
0: Senti, questa sera sarai in scena con Sky a Monza-Sassuolo, e poi si gioca anche una partita delicata, perché comunque anche Parma e Venezia, insomma, queste panchine stanno un po' soffrendo questa pausa lunga delle nazionali, che poi a sua volta seguirai, tra l'altro, no? Con gli azzurri.
10: Sì, sì, la pausa è lunga, sono accorpate queste quattro partite, quindi si sarà, vediamo oggi che tipo di scelte farà Mancio, almeno diceva, non sarà ad esempio una adunata mastodontica e oceanica come fa Klopp, che ne ha chiamati più di 40, però sarà un po' allargato, con quattro portieri, almeno 27 giocatori, 28 giocatori in movimento, staremo a vedere. Detto questo, ti dirò, non mi stupisce in parte, perché il nostro calcio ci ha abituato, però siamo lì in soppesare, vale la pena aspettare e costruire, aspettare che vengano fuori i lavori, perché se tu guardi Palladino all'inizio della sua carriera fece tre pareggi, la prima vittoria credo che arrivò con il Monza, con la Padua dell'ultimo anno con la Fiorentina, arrivò dell'anno con la Fiorentina, arrivò primo a dire quinta gara, preliminari di Coppa comprese. Però per dire, aspettiamo di vedere cosa succede oppure cambiamo finché siamo in tempo. Non è solo un discorso, non abbiamo, il nostro calcio non ha pazienza, il nostro calcio non ha mai avuto pazienza, il calcio lo impone, questo calcio che vogliamo, che dia tutto e subito, però a volte c'è anche la considerazione che è il male minore, chiudere prima. A me non piace, devo essere sincero, però noi siamo spettatori esterni, quindi certe dinamiche interne fra le persone o fra i gruppi di lavoro non le conosciamo a sufficienza, però è un dato di fatto, perché credo che nella partita di Parma-Venezia qualcosina venga fuori, perché se uno sbaglia, proprio perché c'è la pausa, perché Venezia è bellino, ha delle idee, lo vedi, però qualità e risultati relativi. Parma aveva giocato in maniera molto speculativa e prosaica, perché questa era arrivato appena in campionato, in Serie A, e ci è arrivato lo spagnolo, quindi ci fa divertire. Lui dice: calma, è la prima volta che io arrivo a quel punto lì, prima di farvi divertire mi devo salvare, perché sennò lo spagnolo non lo vedete più, cioè, nel senso, sono finito qua. E viva il 4-3-3, viva le rotazioni sugli esterni, le catene esterne, però lo faccio da quest'altro anno, mi diceva Noso, e quest'altro anno, cioè questo campionato, in questo momento fa un po' fatica perché c'è poca qualità in quella squadra. Vediamo se quei nuovi arrivati inseriti, però non lo so. Quindi dici bene, una partita molto delicata.
0: E allora grazie mille Noso per la compagnia, è sempre un grande piacere.
10: Poi domani,
0: ah, ma certo, poi domani siamo allo stadio. Ah, ma non
10: io
0: ti chiedo
10: niente. Monza Sassuolo oggi, perché vuol dire il Monza si sta ritrovando, e poi ti dico, c'è Sassuolo che è interessante, dalla Sintola in su a doppioni in ogni ruolo di grande qualità, e poi c'è questo Seba Esposito, tante lodi da parte di Aquilani per come lavora con la squadra, e il Mancio mi ha detto: tienilo libero che verso le 18 qualcosa viene fuori, tienti pronto. E allora vediamo alle 18, dove speriamo ci sia anche Cambiaghi, ecco, perché dovrebbe esserci. Per Bernardeschi credo se ne riparli a novembre.
0: Un po' non ti nascondo che mi dispiace. Spero non troppo a lui.
10: Spero, perché beh, sai, il Berna è un giocatore di grande qualità, non solo sul campo, di bello spessore. Farà bene al Bologna e farà bene anche all'Azzurro. Vedrai.
0: Speriamo. Noso, ti seguiamo stasera e poi domani ci vediamo allo stadio.
10: Beh, se avete proprio niente da fare stasera, va bene. Saluti, vi voglio bene, viva il football.
0: Ciao. Grazie mille a Marco Nasotti della redazione di Sky Sport. Adesso riprendo con voi. Quindi vi ricordo, stasera guarda che Monza col Sassuolo. Sono curioso. E chissà, prima ne aveva parlato un po' anche con Matte Negri. Adesso do spazio un po' a voi e ai vostri messaggi. Devo partire però da molto indietro. Due domande erano per Matte. Molla, ti ho perso. Sarà più importante in positivo il subentro di Paladino o in negativo il rientro di Orso? Dove posso trovare la piadina mezza vega powered by Matte Negri? Adesso vediamo, ci sto lavorando. Andrò a portare le proposte. Ho detto: preparami il catalogo e io vado in giro a proporla. E vediamo. Allora, non so da dove devo partire, però vabbè, facciamo che spezziamo un po' le voci così.
1: Ciao Manfred, questo esonero è una sconfitta per la dirigenza rossoblù.
0: Certo.
1: Esonerare un allenatore dopo 4 giornate che avevi fortemente voluto e seguito, detto da loro. Poi hai costruito una squadra per giocare a 4, tuo credo è quello. Paladino arriverà a giocare a 3. Inizierà, ma arriverà a giocare a 3. Noi abbiamo 2 esterni d'attacco, Cambiaghi e Orsolini, che a 3 perdono. Dietro chi lo fa il perno centrale della difesa 3? Ma ci sono dei grossi punti interrogativi, bisognerà tornare sul mercato, loro l'hanno detto anche, quindi alla fine risparmiare, poi dopo ti tocca spendere.
0: Allora, sì, insomma, ne abbiamo anche, insomma, Non c'è niente da fare, domani ragazzi c'è Bologna-Torino. Non si è riusciti a parlare di calcio perché prima è mercato e poi adesso la questione allenatore, l'avvicendamento. Bisognerebbe provare a stare un po' più sulla partita. Ho chiamato Marco per questo, poi avremo lunedì Ale che comunque sarà allo stadio e quindi farà un po', ci darà un po' di percezioni, no? Della prima e del debutto di Paladino. Insomma ragazzi, bisogna cominciare a parlare di campo perché sennò diventa difficile. Per giunta, come in un film orribile, arrivano tre settimane lunghissime di pausa, di lavoro, cercheremo di fare il più possibile, però quando, vi ripeto, si parla da giugno fino ad oggi praticamente solo di cose che non riguardano il campo, vuol dire che qualcosa non va, no? E alla fine per me è più questo, e ripeto, non si va da nessuna parte così, quindi è responsabilità della società, però ci siamo dentro un po' tutti, e un po' tutti senza dubbio e con contezza. Ci ho detto un amico polemico perché ha bisogno di farla, solo per tua info, gli 11 di Vigo c'era Rowe in campo, a Vigo c'era Rowe in campo, e poi mi mette la formazione di Udine, perché quel giorno noi siamo primi per una manciata di ore in classifica, e Cambiaghi era rotto. Quindi io ti sto dicendo, prima di Vigo abbiamo parlato di centrocampo, che tra l'altro è l'argomento di discussione, e ti abbiamo semplicemente detto, abbiamo sottolineato, giocavano Fabian, Moro e Pobega, li vedi anche te perché li hai messi. Mi stai dicendo che Roa ha giocato le partite fino a Udine? Stai cercando di dire questo forse? Perché se mi stai cercando di dire questo, e ti dico, per favore, se vuoi fare della polemica, falla, però a me non va. Vai su Facebook che trovi proprio pane per i tuoi denti, sei lì nel tuo habitat. Un abbraccio e ci troviamo fra poco.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
13: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
14: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
12: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
11: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
12: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Sai, sto valutando di cambiare auto.
16: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
15: Cioè?
16: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
15: In più?
16: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
15: Auto ricondizionata?
16: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
15: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
16: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Show!
20: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
20: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio
4: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
21: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
22: Ovvio, quello non può mancare mai.
21: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
22: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
21: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
22: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
21: Allora, forza, Immagina Bologna!
33: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
23: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
33: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
23: Wow, è proprio quello che mi serve!
33: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
24: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
25: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
26: Oh! Ma siamo impazziti!
27: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
25: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Oddio.
31: Bologna. Ma io il cambio d'allenatore non lo capisco, perché intanto a Bergamo si erano visti veramente sprazzi di bel gioco. Poi non comprendo cosa si volesse da Tedesco. Squadra smantellata, acquisti molto inferiori ai calciatori che se ne sono andati via, allenatore nuovo, non so cosa volevano, 12 punti dopo le prime 4 partite. La realtà è che il pesce puzza sempre dalla testa. Grazie.
0: Ah, ci può stare, però molto inferiori, ve li possiamo vedere, solo vedere, cioè piccoli ed ovvi che possiamo vedere quando arriva alla fine il conto dei due rispetto a quelli di Castro e Dallinga. Teat, povero Cristo, due partite, possiamo vederlo un attimo, giusto lì. Su Mangula anch'io non ho grandi percezioni, non ripongo grandi speranze, perché va a sostituire Rowe, che quando vuole è un animale, lo è stato, non si può dire di no. Per il resto Freuler non è stato sostituito bene, puzza dalla testa. Su questo io credo che nessuno potrà mai permettersi di dire che non volevano prendere un centrocampista, ma se tu hai un allenatore che dice no, il discorso finisce lì. Allo stesso tempo è arrivato Teat. Su questo speriamo che non parta la letteratura che ho sentito in questi giorni di nuovo, no? Perché diventa sennò abbastanza complicato. E allora io condivido anche in parte quello che dici tu, però possiamo vedere alla fine come va, giusto per non avere dubbi e non partire secondo me in quarta. Dopodiché un altro, prima l'ho letto e sono rimasto un po' così, dice che magnifico mondo quello del Bologna, Alla fine nessuno risponde dei propri errori, Skorupski può fare quello che vuole e via dicendo. Skorupski è stato in panchina nella partita di lunedì, domenica, e questo è un fatto. Bene, nessuno risponde delle proprie, cioè, cosa facciamo? Volevi le dimissioni di Sartori? Io te lo chiedo, perché cosa deve fare? Dimettersi? Perché ha sbagliato un allenatore? Quindi secondo me, vi ripeto, pigliate una tigna in questo periodo qua, che non, poi le cose non vanno bene, ma santo Dio, o si sbaglia, poi quando per giunta dicono abbiamo sbagliato, ci siamo sbagliati, palla al centro, punto, finita lì, che cosa facciamo? Ciao Manfred, Marchino da Bologna. Qualcuno avrebbe da dire sul saputo? Beh, tutti. Ma stiamo davvero scherzando? Un presidente che ha portato il Bologna dalle stelle alle stalle, cioè dalle stalle alle stelle. La Bologna del pallone è tornata a riempire le strade, le piazze con le bandiere, le sciarpe, le persone alle finestre che gridavano Forza Bologna. In campo ci è un po' lunghino Marchino, e la squadra non è così debole, sarà un gran Bologna. Boh, guarda, io non lo so, per me tutto è tranne saputo, ma saputo qualcuno non va bene da 12 anni, eh? Quindi comunque, ripeto, tutto quello che poi è venuto dopo, ovviamente solo per fortuna, sarà un presidente fortunato, non so cosa dirvi.

0: giorno, sono Luca, una riflessione veramente da 2 centesimi che non vale nulla. Io vedo l'ennesima contraddizione dell'estate un po' caotica del Bologna. Intanto ricostruzione e sostenibilità economica, non si è lavorato in nulla per farla, perché sono stati presi giocatori manco spendendo poco, con ingaggi elevati, e vendendo quelli, insomma, quelli con un po' di mercato. L'anno prossimo si anda a capo con più una squadra che costa tanto. Si poteva prendere, da questo punto di vista, Aquilani come ha fatto il Sassuolo,
1: Vabbè, che sicuramente costa meno
0: delle milionate che hai dato a Tedesco e che devi dare a Palladino, che è comunque il migliore prendibile, è una buona scelta, con anche però la beffa e l'altra cosa incomprensibile, che poi adesso ovviamente Palladino ti ha già detto che lui preferisce giocare a 3, e quindi va anche a farsi un po' benedire quella cosa che disse l'amministratore delegato, cioè che il Bologna vuole essere un gioco propositivo a 4, divertente, per un'impronta caratteristica. Ci vedo un bel po' di confusione.
1: No, secondo me il 3 divertente o non divertente dipende solo con chi lo fai e come lo fai, perché Gasp, guarda che gioca a 3, Kivu gioca a 3. C'è tanto dei fenomeni, quindi bisogna vedere come lo fai, se diventa una difesa veramente a 3 o a 5. Per me oggettivamente Bologna ce li ha tutti gli elementi per farlo. Certo, c'è da capire un attimo Orso in questo caso, è il dubbio che mi metto io, ma lo risolve Palladino, quindi non è che pongo adesso il caso. Quindi se lo dovesse fare bisogna soltanto vedere come lo interpretano, no? Quindi questo no. E sul discorso Aquilani Tedesco è stata una bellissima suggestione che è finita male, no? Si poteva prendere Aquilani, eh sì, anche Aquilani sarebbe stata una bellissima suggestione, per come gioca forse anche meno scioccante, cioè meno stravolgente, ecco, come principi, pur essendo uno che comunque non fa quello che fa Tedesco, per carità, però sì, forse sarebbe stata una via un po' più di mezzo tra quello che stava provando a mettere qui in piedi Tedesco e quello che c'era prima con Vincenzo. Però sai, quei sei, quei ma, però di sicuro quest'estate tutto è partito in difficoltà, e in difficoltà Bologna è andato a fare operazioni in difesa che vedremo poi alla fine dove porteranno. Il centrocampo, un lutto sportivo, perché per me lì si doveva fare qualcosa, scusa Barbut, hai ragionissimo, il cavo, scusa Barbut, no, perché è sacro, hai ragione, e quindi sul centrocampo si poteva fare qualcosa, sulla difesa per me l'hanno fatto, davanti c'è questo enorme dubbio, Mbangula, Rowe, cosa potrà dare Mbangula, vediamolo, ripeto, e poi ne tireremo le somme. Però per l'attacco io francamente molto meno, per la difesa molto meno, rimango un po' così, e infatti sui voti a mercato siamo andati tutti giù dritti. Poi io riconosco, a differenza, cioè per me le difficoltà vanno studiate e poi da lì vanno fatte un po' più le considerazioni. Si può fare così, oppure si può decidere, andare dritti alla fine e dire no, non è così, cioè o per me va bene o per me non va bene, punto, non me ne frega niente di come è andata. Sono scelte, cioè ognuno fa come vuole, quindi non lo so, io ho un po' di dubbi, però vediamo. Per me Palladino può risolvere la questione, mi auguro che lo faccia, ma non troppo, perché sennò poi diventano problemi.
2: Buongiorno, mi chiamo Andrea, sono tifoso Bologna. Devo dire che in questo momento sono molto molto molto dubbioso sulla qualità della dirigenza bolognese, che fino a ieri per me era il top di gamma che Bologna potesse avere. In questo momento non so, forse mi sbaglierò, però mi sembra che la dirigenza non sia quella dirigenza che io pensavo, e poi sono un po' arrabbiato anche con i giocatori del Bologna, perché mi sembrano un gruppo di ragazzi un po' viziati, e se hanno deciso loro di cacciare Tedesco perché non riescono a capire Tedesco, solitamente a scuola gli studenti quando non riuscivano

0: Non ad avere i voti giusti venivano bocciati. Tutto qua. Grazie mille, buona giornata.
1: Ma figurati, però io dico che per me invece si sapeva benissimo già dall'inizio che si partiva con un gap enorme, che comunque le condizioni per colmare quel gap non erano semplici, bisognava recuperare 40-50 milioni quasi, 40. E quindi da lì si fanno le scelte, a volte si sbagliano, però sai quanti, io poi sono un mediocre, ma sai quanti errori ho visto fare da aziende straordinarie? Si recupera, basta. No, si recupera, strada sbagliata, bene. Vedremo poi se sarà così, se recupereranno. Secondo me un metro ce l'hai. A febbraio-marzo vedremo che tipo di campionato starà facendo il Bologna, come starà impostando le cose con Paladino, e capirai se la scelta, purtroppo infelice per me e per tutti, di Tedesco avrà portato comunque a una strada giusta oppure sbagliata, no? E io farei così, io credo che un po' di credito questi se lo siano meritato, noi gliel'abbiamo data a partire dall'inizio dell'estate, eh? Zero. Qua mi scrivono, ciao Manfre, effettivamente se togli il periodo 29-82... questa è la più lunga striscia di partecipazioni consecutive al campionato di Serie A. Un abbraccio Ozzy. Questo non vuol dire mica complimenti, vuol dire da dove arriviamo. Quindi benissimo tutto, si critica la società, per me ha sbagliato di brutto in questo momento e siamo qui per questo. Ma saputo, ragazzi, chi non l'ha ancora capito, secondo me è un problema veramente serio. Io non ho mai visto un cazzo, questa è la storia. Non ho figli. Il giorno della Coppa Italia è stato il giorno più bello della mia vita. Mi accontento di poco, sicuramente sì. Io ho goduto moltissimo. C'è chi piange, c'è chi gode molto e c'è chi si sgola per dare un 5,5 orsolini il giorno della Coppa Italia, capito? Questa è un po' la storia. Io vedo queste tre categorie. L'ultimo, secondo me, non è normale. Lo dico proprio serio. Quindi io faccio in modo che comunque si cerchi di tenere presente bene come stanno un pochino le cose, perché sennò perde un po' di misura. Poi l'ambizione, tutto quanto, è quello che vuoi, ma non legittima gli insulti, non legittima le follie, non si può andare oltre. Punto. Saputo boy. Vabbè, sarò un saputo boy, basta guardare i dati. Cioè, ci vuole poco. Dall'82, io sono dell'81, pensa te. Siamo messi così.
2: Buongiorno Manfre. Sì, Aquilani sarebbe stato col senno di poi, però è sempre facile. Mentre sulla difesa da 3, alla fine il Bologna come parco difesa è adatto forse alla difesa 3. Gli esterni sicuramente, perché a destra i due cavalli che sono più quinti che quarti, a sinistra di quello nuovo sicuramente.
1: Vediamo.
2: Miranda potrebbe adattarsi e il parco centrale è adatto da fare i tre. A centrocampo abbiamo visto che noi possiamo bene, giochiamo bene solo con i due davanti, come abbiamo fatto a Bergamo, e poi dopo il resto davanti secondo me si può anche usare tanta fantasia, ecco. Per me ci può fare benissimo una difesa 3. Ciao Ricky,
1: grazie mille, vedremo. Io non lo so, sono molto curioso in realtà, e molto dispiaciuto che ci sia una partita domani e altre 3 settimane di pausa. Veramente mi sembra un incubo da cui non usciamo più, però forza Bologna, vediamo un po' come va. Domani ve lo ricordo ancora con grande piacere. Intanto mi dovrò prendere un minutino in più. E intanto in piazza Lucio Dalla, e a partire da intorno le 18, direi una roba del genere, trovate comunque tutti quanti ad aspettarvi, e mi raccomando, andate allo stadio, andate in giro per strada, guardate la partita con gli amici con una maglia rosso-blu addosso, perché è la giornata della maglia dell'orgoglio rosso-blu, e quindi questo è il primo passaggio. Mi dispiace che ieri purtroppo ci ha portato a dover rinunciare a fare un approfondimento sul settore giovanile. Vi ricordo che andremo in onda domenica alle 11 con Como Bologna, l'Under 20 in campo, seguiteci con la radiocronaca del buon Frank Loreti, e recupereremo, lo dico a tutti, ieri purtroppo la cronaca ci ha portato un po' fuori dai binari delle giovanili, e a me dispiace moltissimo, e quindi faremo in modo di fare qualcosa di più durante la pausa e sfruttare un po' di più questo periodo per seguire anche quell'aspetto lì che sapete che ci teniamo molto. Forza Bologna, e niente, in bocca al lupo a tutti per domani, perché ce n'è bisogno. Ciao.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 14 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba ha colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
12: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
11: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1.
13: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh! Ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
14: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
17: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
18: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
21: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
0: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
24: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
23: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
25: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
28: Le 14.06, Leo Vicari, quasi gol. Ho già parlato troppo per quanto mi riguarda. No, non abbiamo nessun motivo di fare un'introduzione oggi. No, avremo anche da dire delle cose. Tra l'altro avevo segnato nelle cose che volevo utilizzare nelle introduzioni una frase con una parolaccia. E non so perché l'avevo cioè, la parolaccia dovrebbe venirti dalla pancia, dall'istinto, non dovresti segnarla nelle cose, invece qua c'è la cosa. No, però no, giusto così una nota di colore. Leo adesso è cambiato allenatore, hanno detto della Coppa Italia, adesso quest'anno se poi andiamo in finale di Coppa Italia ti tocca fare un altro libro. No, quest'anno se vanno in Coppa Italia portate anche me. Ok, ecco, no, il libro è già stato una volta, la storia me la sono, ho mangiato il cappello io per non essere venuto in finale di Coppa Italia, stavolta sei andata in Coppa Italia, credo di meritarmela, no, di andare anch'io alla finale di Coppa Italia, basta, le scaramanzie funzionano una volta, è il bello delle scaramanzie, dai, insomma, che funzionano una volta. Oggi c'è Paolo Alberti con la sua rubrica iniziata settimana scorsa, Saranno Fumosi, quando ci ha raccontato dell'epopea di Goretti a Bologna. Il personaggio di oggi comincia con la lettera D, scatenatevi se volete come settimana scorsa, chi è il così la comparsa, il personaggio secondario che ha fatto parte del Bologna dagli anni 80 ad oggi, che inizia con la D, di cui oggi ci parlerà Paolo Alberti, uno che magari sembrava potesse essere forte, fortissimo anche, poi niente, non ha fatto niente. Vediamo che cosa ci racconta. Io vi aspetto al 366-402-4022, mettete quanti due volete alla fine, belli carichi anche per la seconda ora, quando andremo a Montreal da Giacomo Gelati. Buon pomeriggio a Francesca Bolognini, cominciamo.
29: Quasi gol, presentato da
30: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
31: Et capè, u carot.
32: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
3: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
29: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
28: .14:09 Leo Vicari, quasi gol. Vi do ancora il numero di telefono 366-402-4022. Basta, come detto, ho già parlato abbastanza. Non vedo l'ora di proporvi la puntata di oggi con Paolo Alberti, con Giacomo Gelati. E cominciamo proprio andando a Ferrara da Paolo Alberti. Vediamo un sacco di messaggi. Paolo, buongiorno. E la tua rubrica Saranno Fumosi, sono già partiti. Il Toto, personaggio di oggi con la lettera D. Ciao.
4: Ciao Leo, ciao a tutti.
28: Ciao, come stai?
4: Oh dai, abbastanza bene. Non ci si annoia, diciamo, ecco.
28: Com'è stata la tua settimana? C'è sfuggito di mano? Cioè, è successo in questa settimana nel mondo Bologna cose che magari in certi anni del Bologna, tu l'hai raccontato nel tuo libro Bologna 40, ad esempio l'annata 2003-2004, sono successe cose, cioè molte meno cose di quanto è successo in questa settimana nella storia del Bologna, più o meno, no? Ecco.
4: No, assolutamente, assolutamente. Per quanto siamo abituati a vivere sempre... o meglio, eravamo abituati a vivere sempre un pochino sotto tensione, diciamo che questa settimana mi ricorda annate molto meno radiose o comunque periodi meno radiosi, in cui davvero tutte le mattine ti alzavi e dicevi stavolta cosa è successo. Ecco, questa settimana, per quanto personalmente sia dentro un frullatore dal punto di vista privato e professionale, mi ha tirato dentro alle pale del frullatore.
28: le pale, esatto. Che pale, che pale che erano. No, allora, guarda quanti messaggi che già arrivano, grazie, quanti voglio leggere. Mi fai sinteticamente, cioè, la tua settimana, il Paolo Alberti... alle 20 di domenica, dopo la partita con Napoli, col Napoli.
4: Allora, alle 20 di domenica, purtroppo, grande delusione, grande, ma più che delusione, perché non è tanto perdere Napoli, così, una certa consapevolezza diffusa che, insomma, così non va bene, nel senso che intanto una curva che vira impicchiata verso il basso a livello di prestazione, rendimento, intensità, eccetera.
28: Sì, non la curva del Bologna, cioè sì, che a Napoli, che a Napoli non c'era neanche, ecco, insomma, quindi.
4: Esatto. E quindi, insomma, delusione più per quello che sono le sensazioni e quello che si è visto che non il risultato in sé. Dopo, onestamente, non pensavo che ci fosse questo tipo di sviluppo nella maniera più assoluta, perché sono quattro giornate, perché il Bologna è fatto in una certa maniera. È vero che da qualche mese dico che non riconosco più certi tratti distintivi del Bologna, ma insomma, ecco, l'esonero dopo quattro partite era assolutamente fuori dal mio...
28: Sì, ti chiedo anche
4: dalla,
28: no, perché,
4: prevedibilità mia, ecco.
28: Ma perché io allora nel raccontare questo io smetterò più avanti di dire che Tedesco è stato esonerato alla quarta partita. No, Tedesco è stato esonerato martedì notte, mercoledì mattina. Cioè, anche questo secondo me è una cosa strana, anomala, è una cosa, è un dato di cronaca. Cioè, non è che Tedesco perde a Napoli, loro erano già
5: con i nervi a fior di pelle, erano già totalmente disillusi, e la mattina del lunedì noi ci svegliamo con il commiato dell'allenatore, con il comunicato stampa. Paolo, hanno voluto vedersi, non hanno neanche voluto vedersi, cioè domenica notte o lunedì mattina, cioè è successo tutto martedì. È stato tutto quando a noi è arrivata qua, ti è arrivata anche a te, non so, martedì cosa stavi facendo martedì pomeriggio, quando cominciano a partire le prime voci. E io e la Fra confrontandoci,
4: cominciano le prime notifiche, però fino a martedì mattina era il commento a una sconfitta e a una serie di prestazioni esaltanti e se possibile sempre peggio, ma senza nubi particolari all'orizzonte. Da martedì pomeriggio in poi cominciano ad arrivarmi notifiche, segnalazioni, dai un'occhiata ai social così e capisci che sta succedendo qualcosa, o almeno stanno valutando, e lì hanno valutato anche in fretta, se fosse tutto lì, ecco. Però
5: dopo ti leggo un messaggio sulla fretta. Sulla fretta ti leggo un messaggio dopo. Sì, sì, dimmi.
4: Beh, altri esoneri sono stati, oltre che molto meno prevedibili, però quasi immediati. Cioè, dopo Bologna-Frosinone, cioè non è che abbiamo aspettato un mese per Sinisa, o quando perdemmo a Frosinone, che porta proprio bene, in Serie B, Lopez sostanzialmente venne esonerato la sera stessa.
5: Noi a senza averlo talmente in fretta che non lo sapevano neanche tutti.
4: No, certo, però insomma, il domenica lì me la ricordo bene.
5: Eri là?
4: Insomma, sì.
5: Ah, eri là.
4: No, fra l'altro, sì. Quel Frosinone-Bologna 2-1 che sostanzialmente decretò che noi in diretta non ci andavamo, ero là, e fra l'altro il viaggio di ritorno, ovviamente tristissimo, sconsolato, eccetera, venne, come dire, sottolineato sulla 1 mentre rientravamo verso Bologna dalla comparsa in cielo di una nuvola fatta a cazzo, proprio fatta uguale
5: ecco,
4: a un cazzo,
5: che non vuol dire fatta male, cioè vuol dire
4: aveva la forma di un cazzo, no. E insomma simboleggiava il momento, ecco.
5: Va bene. E voi ve...
4: e
5: a un certo punto ve la stavate lasciando alle spalle, l'avete superata, e quindi vi era dietro. Allora, Paolo, grazie per la partecipazione. Ho chiamato alle armi, ho detto chi sarà il personaggio con la D di oggi, e come settimana scorsa, sai che secondo me ci hanno preso. Sono stati bravi.
4: Può darsi anche perché con la D, rispetto ad altre lettere, ce ne sono passati meno, quindi
5: sì, dal più o meno dal 1980 a oggi, no? Cioè, ricordiamo, tu, sì.
4: Non è che c'è stato non ci sono state migliaia di calciatori con la D.
5: Allora te ne leggo 5 te ne leggo, quelli che ho scelto io, in cui alcuni palesemente no, altri secondo me uno degli altri sì. Danceville, De Mol, Dettari, Daino, Dalla Bona. È nel mazzo?
4: Allora, due cose. Uno non è nel mazzo, due se hai riferimenti di chi ha scritto Dettari.
5: Allora, vi ricordiamo che la rubrica è proprio l'opposto, cioè uno che non ha lasciato il segno, no, da queste parti più o meno. Arriva così.
4: Perché Daino, se nel bene e nel male, ne abbia lasciato parecchi.
5: Arriva un così, arriva proprio sul gong della pubblicità. Cominciamo dopo, ti va se la facciamo appena rientriamo dalla pubblicità. Certo. Arriva un Di Gennaro.
4: No, però poteva essere eleggibile perché è uno di quelli che ha fatto bene, credevi che, e poi puff.
5: Arriviamo subito con Paolo Alberti, Saranno fumosi.
29: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
32: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche. Impianti elettrici civili e industriali e domotica. Videosorveglianza e antintrusione. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
29: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa. Un'acqua che attraversa il tempo. Una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh! Ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Sta per cominciare la seconda puntata di Saranno Fumosi, questa rubrica di Paolo Alberti di quest'anno. Giocatori che hanno lasciato poco arrosto, poco sapore qua a Bologna. Magari ci si aspettava altro. Guarda qua, Diawara, De Vecchi, Di Vaio, Di Già, De Maio, Doni, De Marchi, non credo, ecco, ma io so di chi sta parlando. Probabilmente di Mattia Destro. Paolo Alberti, ciao.
9: Ciao Leo e ciao a tutti. No, non è Destro, perché il segno lui l'ha lasciato indelebile.
8: Sì, nei nostri dialoghi in palestra.
9: Nei nostri dialoghi, poi sicuro.
8: Se non ci fosse,
9: sono già passati, sono passati 10 anni. Cioè,
8: se non ci fosse stato Destro, saremmo diventati grossissimi comunque. Perché non avremmo chiacchierato probabilmente.
9: No, è vero, sono passati 10-12 anni, quanti sono passati, e ho mancato l'occasione di diventare un bodybuilder.
8: Esatto, perché parlavamo solo di te.
9: Ma anche lui ha mancato l'occasione di diventare un bodybuilder, perché si presentava in ritiro che doveva andare da Nosaradan, e vabbè.
8: Di Francesco, guarda qua, Daniele Vicius, vai Paolo, vai.
9: Guarda, io lo so che adesso si scatena la polemica, però andiamo avanti. Allora, Saranno Fumosi, episodio 2. Titolo: Della Rocca.
8: Ah, okay.
9: No, Della Rocca, ma quell'altro.
8: Ma ok, vai.
9: E qui lo so che potrebbe accendersi la polemica.
8: Sì, perché
9: sono
8: uno dice. Uno dice chi è quell'altro, per me. Io non ho dubbi.
9: Sono stato indeciso anch'io, e il ballottaggio con la lettera D vedeva in lista soggetti di ben minore impatto calcistico, non so, tipo Dal Canto, Dal Ligna, tanto per dirne due. Ma il senso di questa raccolta non era vanare necessariamente tra i poco performanti, a usare una terminologia di importazione che descrive civilmente il loro rendimento, o tra le meteore. Il mio è un percorso del tutto personale di ripescaggio di quelle figure che sono silenziosamente scivolate nell'oblio, pur avendo potenziale o pur avendo dimostrato qualcosa, o come in questo caso molto più di qualcosa, per esempio in una singola stagione poi sommersa dalle mareggiate della cronaca e della storia. Anzi, questo caso è davvero particolare, perché io lo confesso, io nei suoi confronti ho la terribile sensazione dei sintomi della demenza, un'alternanza di luci e ombre, di lampi di memoria sfavillante e tenebre di totale smarrimento. Innanzitutto, come da titolo, non parlo di lui, parlo di quell'altro. Ed è già un indizio, ed è già un indizio. Infatti, provate a chiedere a un qualsiasi tifoso del Bologna se si ricorda della Rocca. Istintivamente, tutti vi diranno di sì. E tutti aggiungeranno, come no, Gigi, grande Gigi della Rocca. Per il gol della vittoria col Piacenza, per lo più, nella stagione 2002-2003. Per quella sensazione di aver trovato il bomber in casa nostra. Io addirittura me lo comprai anche al fantacalcio, Gigi della Rocca, perché la Gazzetta, che non ne sapeva mezza, lo metteva nelle liste difensori e a me sembrava l'affare del secolo. E poi Gigi è ancora qua, ad allenare i ragazzi che un giorno, si spera, diventeranno idoli. Ma in realtà quell'altro, suo fratello, ha fatto ben di più, se parliamo di concretezza, presenza e peso. Non è stata una riserva, una promessa, un rincalzo, lo sfrigolio di una cometa. Eppure, come una cometa, è brillato per un periodo solo, poi a più riprese, a intermittenza, puff, è sparito per almeno 3 volte. E ora uno che in una stagione gioca 27 partite, buone, talvolta ottime in Serie A nel Bologna, impronosticato e improbabile fino a un secondo prima, da possibile prototipo di imperituro principe di una favola, passa al ruolo di comparsa. Ma forse è una questione di periodo, contesto, di sovrapposizione di emozioni più intense. O forse è solo la patina del tempo. Forse appunto è il fatto di essere quell'altro, il fratello. O forse mi sto decisamente rincoglionendo. Comunque sia, proviamo. Dunque, Francesco Della Rocca nasce nel 1987 e cresce nelle giovanili del Bologna, mettendosi in evidenza, tanto che a 18 anni viene aggregato alla prima squadra. Suo fratello all'epoca è ancora in rosa, ma ha già toccato l'apice del suo percorso. E soprattutto quello è un periodo che un tifoso del Bologna rivive con poco piacere e la vista annebbiata. La stagione 2005-2006, infatti, è quella della B dopo lo spareggio col Parma, quella di Gazzone ormai uscente, quella del logo di proprietà di Europonteggi, quella in cui al raduno Colucci esce da Casteldebole per andare a comprare le scarpe, che siamo davvero al brevo. C'è Olivieri di ritorno, una sorta di ombrello per tutti, una squadra rabberciata che dal mercato pesca Mezzano in difesa, Vignaroli col 10 e come terzino Antonazzo, un calciatore, una rima baciata. Quello in cui poi arriva Cazzola, quella in cui arriva Mandorlini, a cui fanno schifo i suoi giocatori, quella che poi torna Olivieri, torna Zauli, torna Nervo, arriva Marazzina, ma alla fine non si conclude un tubo. Arriviamo ottavi in B e alla fine scoppia Calciopoli, così per sintetizzare cosa può succedere a chi tifa Bologna nel giro di qualche mese. In tutto questo il nostro Della Rocca si fa 2 comparsate, che non ricorda nessuno, ma è normale, tutto sommato, e questo non ne farebbe un saranno fumoso lì per lì. Cade soltanto per la prima volta nell'oblio, troppa è l'altra roba successa quell'anno e tendenzialmente orribile. Lui allora va a San Benedetto in prestito, in C1, mentre Bologna affronta la surreale, ingiusta, delinquenziale stagione post-Calciopoli, quella della Juve in B depenalizzata, del gol di Zalaieta, dell'incredibile promozione in A con Napoli e Genoa e senza nemmeno i playoff. Che coincidenze alle volte. L'anno dopo riecco Francesco Della Rocca. È il 2007-2008, l'anno di Arrigoni, di Marazzina goleador, dell'esodo di Mantova, della Serie B dei record e soprattutto della riconquista della Serie A. Certo, dietro al Chievo, che noi non ci facciamo mica mancare niente. Anno comunque felice, se non felicissimo, di rivincita sportiva e morale, con idoli vari e sparsi, dietro i quali lui, Francesco Della Rocca, ancora una volta rimane nascosto, offuscato, con altre 7 presenze collezionate e di cui onestamente rimane pochissima traccia. E siamo a 2 scomparse dalla memoria. Dopo Della Rocca fa più strada di un commesso viaggiatore. Nelle sole 2 stagioni menariniane gira tra Avellino, Sassuolo, Brescia e Perugia, facendo qualche presenza ovunque, ma più che altro venendo usato dal BFC come un buono fragola della cassa alla cassa dell'Esselunga. Lo usiamo come sconto per prestiti, con proprietà, per fare altre operazioni, per esempio per portare qui Viviano dalle rondinelle. Poi finalmente arriva la stagione 2010-2011, quella in cui all'inizio ci sentiamo finalmente liberati dal gioco della sofferenza e della pluma sorda, delle fatiche più svilenti per rimanere in Serie A. Infatti arriva Porcetta, che approccia il mercato come potrei farlo io al fantacalcio. Cambia tutto, compra chiunque, arriva Ramirez, arriva Perez, arriva Ekdal, arriva Garix. Insomma, spendiamo un bel po' di crediti, solo che poi nel calcio vero servirebbe pure pagarli. In mezzo alla rivoluzione ci dimentichiamo che è rimasto qui col suo bel contratto l'allenatore Colomba. E allora un quarto d'ora prima che inizi la stagione, Porcetta pensa: oh cazzo che sbadato, e lo sega, Poi chiama Malesani, che però non risponde perché in osteria non c'è campo. Oh. E allora l'esordio in campionato con l'Inter, reduce dal triplete, tocca Magnani all'allenatore della primavera. Riusciamo nell'impresa di strappare un preziosissimo pareggio 0-0 e nella sorpresa generale, eccolo lì, Francesco Della Rocca, che si fa una mezz'ora finale in attesa e molto positiva. E tutti noi rimaniamo impressionatissimi, sia dal coraggio della scelta, sia dal rendimento del Cinno. Cinno, che a quel punto ha 23 anni, guida da 5 anni e ha altrettante stagioni da professionista alle spalle. Ma noi non ce lo ricordiamo, quindi per noi è semplicemente il Cinno. Dopo, lo sapete, è inutile ripercorrere tutta l'annata. Malesani arriva davvero e parte una delle stagioni più assurde vissute sui gradoni. Penalizzazioni, Porcetta che scappa, il baratro della sparizione a un passo, i giocatori e i mister che si compattano senza stipendi, giocano bene, fanno punti, Zanetti che diventa presidente per un mese, poi subentrano i famosi Nanetti. E poi il settimo posto a marzo, il crollo finale, anche un po' chiacchierato, concluso con la tripletta di Grandolfo, che noi ci siamo ciucciati anche quello, per dire. Da mezzala, quasi sempre, per ben 27 volte, gioca proprio lui, Francesco Della Rocca, che corre, fa gioco, interdizione, si impone, addirittura si candida al giro nazionale per il rendimento complessivo. Solo che, appunto, quella è una stagione terribile, esaltante, densa, da capriole cardiache e decine di protagonisti. L'idolo Ramirez, Perez che è una diga tignosa e di fianco al suo alter ego Mudingai, Portanova che comanda dietro e Di Vaio davanti. Poi Porcedda, gli avvocati, i tribunali, le trattative, il burattinaio consorte, Renda, Guaraldi, Crin che il CIB confonde con Gritti, Paponi che fa gol al 90° col Palermo, eccetera. Insomma, c'è tanto, proprio tanto. E lui Della Rocca, silenzioso, ordinato, costante, in quel tanto ad alta tensione fa un gran campionato, ma non resta dentro la luce. Per quanto faccia bene, al massimo resta nella penombra della memoria. Poi, puff, e siamo a tre. Certo, non subito, non sparisce di botto visto il campionato che ha fatto. Anzi, l'anno dopo, in agosto, pronti via, segna in Coppa Italia e conferma di poter essere un nostro pilastro. Ma a fine mercato, in un Bologna che mostra già segni economici da discount, torna a essere moneta di scambio. Di nuovo il punto fragola del BFC. Va a Palermo in comproprietà, poi andrà alla Viola, andrà al Siena, mentre a Bologna ci illudiamo effimeri con l'anno dei 52 punti di Pioli, il più classico dei canti del Cigno. Infine Della Rocca torna nel 2013-2014, l'anno di merda, l'anno che non facciamo nemmeno 30 punti, si ritrocede e si rischia di sparire davvero. E fa altre 9 presenze, sì, mica 2, 9 ne fa. Io queste le ho proprio rimosse, e chi le ricorda, mente. Finisce come sappiamo, retrocessione, si vendono pure le sedie per potersi iscrivere e tutto il resto. A quel punto le nostre vite e la sua si separano e per sempre. Scorrono fiumi di calcio da quei giorni a oggi. È il puff definitivo. Lo so, sono colpevole, vostro onore. Quindi, Francesco, ti chiedo davvero scusa e chiedo la clemenza della corte. Ti ho voluto un gran bene, ma tanto. Però come una fidanzatina del mare, effimera e dimenticata. Ti dedico allora questo sforzo di ricordarti e di metterti qua dentro. Tra i saranno fumosi, certo, ma per sempre con me, che te lo meriti.
10: Ma bello, ci scrive anche un ascoltatore che ha la maglia da trasferta di Della Rocca, numero 24.
9: Ma lo so che, cioè, Della Rocca ha fatto quell'anno lì, era un mio idolo sostanzialmente, ha fatto una stagione, però prima e dopo, cioè se io mi ricordo quell'anno lì, Della Rocca non mi viene, poi ci penso bene bene bene mi viene, ma il senso della rubrica è quello.
10: Allora, esatto, no, cioè, poi ti ricordi che fa parte di uno di quei giocatori di cui si ricorda un gesto tecnico, il pallonetto per Di Vaio. Cioè, sì. Noi abbiamo Della Rocca, sì, che poi gliela dà lui la palla Di Vaio, come se le difese degli altri fossero tutti dei tonti che non sapevano una cosa del genere, no? Ecco, la nostra arma era Della Rocca che dava il pallone scavalcando gli avversari per Di Vaio che correva più forte, praticamente. Però sì.
9: Perché lui era sostanzialmente, nasce, diciamo così, a livello di ruolo come e anche fattivamente come il sostituto di Amoruso, che aveva quella giocata lì, cioè noi avevamo uno schema e quello era, e quindi chi entrava in quel ruolo quello doveva fare. Però la memoria si muove su ritmi e coordinate abbastanza insondabili, cioè il De Mol che qualcuno ha citato è rimasto qua un anno solo come Della Rocca. Ha fatto molto più schifo di Della Rocca, anche una stagione molto più dispari che Della Rocca. Ma era talmente lento, compassato, beccavamo gol assurdi e che partiva anche il coro Safet de Mol, che quello io me lo ricorderò per sempre, anche se è peggio di Della Rocca, voglio dire.
10: No, ma è una... È una rubrica preziosissima questa. Tu stai dando onore, lusinga a coloro che non l'avrebbero mai più. Cioè, tu stai ricordando gente di cui non ci si ricorda. Quindi, ma te lo dice anche Michi.
9: La cosa che mi dispiace è che Della Rocca sarebbe da ricordare, perché cavolo, Cinno cresciuto nelle giovanili, che ha fatto un'annata clamorosa. Solo che è capitato in un momento in cui appena dimostravi di essere integro e funzionale venivi dato via, come è successo a lui dopo quell'anno lì, e in un anno in cui onestamente è successo di tutto. Tu dicevi prima, ti aspettavi una settimana così, quell'anno lì è stato tutte le settimane così, e Porcetta e gli stipendi non pagati e ore fuori da Casteldebole, lui che scappa dentro il bagagliaio, e Portanova e Di Vaio che ci vengono a parlare, stanno pagando il pranzo ai Cinni, e le vittorie a Cesena, la tessera del tifoso quell'anno lì che andiamo a Cesena e non entriamo, cioè in mezzo a tutto sto casino Grandolfo eccetera, la pur apprezzabilissima stagione di Della Rocca, io mi ricordo più tre gol di Grandolfo,
10: sì, esatto.
9: Ma lo so che in quel momento lì, ma lo so che io in quel momento lì amavo Della Rocca, ma dopo tre anni non sapevo più neanche la faccia che avesse.
10: Allora, Michi rimane sempre affascinato dai tuoi racconti. La rubrica del racconto di Francesco Della Rocca è fantastica. Ti dice Marco, c'è chi ci chiede se oggi fa l'osservatore per il Bologna. Non lo so. Non lo so. Concordo che
9: ma non ricordo
10: sulla, esatto, cioè sulla falsa riga della rubrica, ecco. Concordo con Paolo, ricordare De Mol è come ricordare Iliev. Definito in pianta stabile?
9: Sì, però Iliev, forse perché arrivava esattamente nel ruolo e la stagione successiva De Mol, è stato molto più performante. Nel senso che Iliev era in un Bologna assolutamente meglio dell'anno prima, il Bologna di Bruno Giordano, eccetera, eccetera, e lui aveva dimostrato di essere un po' meglio. Ecco.
10: Paolo, c'è gente che ti manda degli spunti, ma io non li voglio leggere qua, glieli scrivete su Facebook. Paolo non ha Instagram, o comunque non ce l'ha il suo personale magari, però scrivetegli in direct su Messenger su Facebook, perché se no io ti dico i nomi che loro propongono e poi spoilero. Non voglio, dai, oh, ci piace farlo il giorno stesso della puntata, cioè non
9: assolutamente.
10: ecco guarda cioè, c'è proprio dediche richieste, cioè la gente chiede che tu scriva di questo, di quello, di quell'altro, ecco. Bello, siamo contenti. Iliev si ruppe il menisco in ritiro, per tornare ci mise un po', ma era forte, dice Ale.
9: No assolutamente, per quanto acquistato pare, si mormora, si dice allora con
10: la sappiamo,
9: una partita non esattamente economica ma
10: sì, qualcosa di utile, esatto, qualcosa di
9: del presidente Gazzoni, fu assolutamente più performante. Poi l'anno dopo si riruppe, insomma fu l'anno orribile con la retrocessione, ma il primo anno di Riev dava segnali forti.
10: Per cessi Paolo intende proprio i sanitari, cioè i water.
9: Sì, sì.
10: Cioè, era il business di Corioni. Giocatore incredibile, Francesco Della Rocca, con tanti cuori.
9: No, assolutamente. Ma non ce lo ricordiamo mai. Infatti io, per non bruciarlo, settimana scorsa, quando abbiamo parlato di Bologna-Sassuolo,
10: sì?
9: Non ho insistito molto, non ho fatto nessuna disamina tecnica, perché mi veniva da dire, sai che Libra...
10: Ah, mi ricorda!
9: Per ruolo storico delle giovanili, eccetera, e gli auguro di fare bene come quell'anno, però ho detto se poi lo dico...
10: Esatto, esatto. Allora Paolo, al volo, anticipami la lettera della prossima settimana.
9: È un ballottaggio ma sulla lettera F.
10: F, ok. Vocale e poi andiamo in pausa.
11: Ciao ragazzi, Della Rocca allena l'Under 18 insieme a Nicolò Massanti di fare il secondo. Ciao, forza Bologna sempre. Sauro.
10: Rega, sta nell'altro? Non è Gigi?
9: Ma come da titolo? Della Rocca, ma quell'altro.
10: È quell'altro.
9: Gigi, suo fratello, l'attaccante, allena l'Under 18. Esatto. Francesco, no. E questo mi viene in soccorso. Cioè, è la conferma. Perfetto. Che ho fatto bene a scrivere questo pezzo. Perfetto. Perché non solo è stato dimenticato, viene confuso con suo fratello.
10: Anche oggi, quando sarebbe facile. Va bene, andiamo in pausa con Matte Negri.
9: Ha fatto molto bene.
10: Va bene, lo spoiler perché l'ha detto Matte Negri, quindi va bene, sei un insider, lo spoiler. Settimana prossima Paolo parla di Forsolini, ecco. E noi ci fermiamo un attimo, arriviamo
9: il piadinaro Matte Negri.
10: Arriviamo.
12: Serie A Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
13: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
14: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
12: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
15: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
12: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
20: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve!
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
22: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
22: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
23: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
24: Quello famoso per gli abiti da sposa.
23: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
25: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
27: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
1: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
1: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
1: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
27: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Cosa ha scatenato Paolo Alberti? 14:45, Leo Vicari, quasi gol. Mi chiedono, ma il Vicari in studio è il centrale del Bari o quell'altro? È il centrale del Bari? Sì, sì, sono proprio lui. Paolo Alberti con noi,
9: però,
8: ciao.
9: Una volta te lo chiesero però. Ciao a tutti. Mi sembra che arrivò un messaggio tipo ma tu giochi nella Spal, una roba del genere.
8: Sì, sì, sì, mi chiesero se ero io. E è lo stesso, esatto. Quello che allora giocava nella Spal e che oggi gioca nel Bari, Francesco, esatto, sì, sì, proprio lui. Allora, Paolo, direi che partiamo. Insomma, partiamo con i messaggi. L'hai sentita, l'hai letta ieri la conferenza?
9: Sì, sì, l'ho sentita, l'ho recuperata più che sentita.
8: Allora, partiamo. Una mezza città pro-tedesco. Bello però che ci sia questa cosa. Mi ha fatto venire anche gli occhi lucidi, anche a me, in quel minuto di commiato. Paolo.
9: No, ma sul tedesco, massimo rispetto. È stato tritato da una situazione evidentemente più grande di lui, non che non abbia nessuna responsabilità, perché comunque è un allenatore, sa benissimo, come ha detto lui, come gira il mondo. E credo che abbia pagato, come si diceva prima, non solo e non tanto il punto in quattro partite. Rispetto alla conferenza di ieri, tutto abbastanza chiaro. Credo che il fatto che la squadra non abbia messo nessun becco, non siano stati neanche interpellati, sia una bugia bianca, ma detto questo, ma perché un po' conosco certe dinamiche, detto questo, se c'era un'evidenza tale per cui non era tanto un problema di adesso, è che l'adesso si sarebbe protratto, molto presumibilmente è arrivata una decisione fuori scala per il Bologna a cui siamo abituati, e incominciano ad essere un po' molte le i fatti fuori scala a cui mi ero felicemente abituato. Ecco.
8: Ciao, sono Marco, ho lavorato tanti anni in molte aziende. Quello che è accaduto a Bologna assolutamente rispecchia una di quelle situazioni in cui è il padrone e solo lui a prendere questa decisione così drastica e repentina. Nessun altro, saputo per i suoi motivi, ha voluto mandare via Tedesco, perché magari non gli piaceva. Paolo. Cioè, non vado a chiederti saputo mandare via Tedesco, però chiedo anche per la tua esperienza se questa decisione può non essere presa dal capissimo.
9: No, guarda, saputo nelle decisioni di esonero è sempre stato abbastanza interventista, sì, lui. Anzi, sì, talvolta si è preso il coraggio che chi avrebbe dovuto farlo non ha avuto. Citavamo per esempio quella di Lopez a Frosinone.
8: Sì.
9: Dove è sostanzialmente saputo che
8: lo stesso Inzaghi viene esonerato quando c'è saputo allo stadio, e saputo sì, non viveva a Bologna,
9: fra l'altro, esatto, all'epoca saputo era a Bologna tre volte all'anno per qualche giorno e si attendeva che arrivasse lui per prendere decisioni ormai inevitabili. A sto giro io do una lettura completamente diversa, non tanto, non solo perché l'abbia detto Fenucci, quanto perché non mi pare che sia andata così e che i segnali fossero questi. E credo che compattamente, collegialmente, sia stata presa questa decisione

0: che il mercato scorso o questo esonero, Sartori non c'entra niente, volendo salvare e beatificare, oltre quello che è già stato fatto, Sartori in quel modo, in realtà lo si umilia.
1: Sono d'accordo.
0: E lo si tratta, sono d'accordo. E lo si tratta come un usciere,
1: sì, sì,
0: a cui dare i meriti se azzecca un acquisto, poi quando non lo azzecca oppure c'è una decisione che piace il giusto,
1: sì,
0: lui non c'entra mai niente se c'era,
1: sì, sì, sì. Cioè, lo, sì, lo si tratta come, signore, lo si tratta come il nonno, a cui non dire quella cosa al nonno che poi ci rimane male, no?
0: Secondo me Sartori ha detto legittimamente, perché lui è anche sopra di Vaio, se proprio vogliamo stare all'organigramma, la sua, e tutti e tre i pareri hanno avuto una convergenza totale e quindi hanno deciso, ma sai, sono abituato, cioè quando fu esonerato Sinisa, visto che la piazza a stragrande maggioranza voleva Ranieri e Motta non convinceva nessuno, per due o tre mesi la comunicazione di una certa parte fu che la società, entità astratta,
1: sì,
0: aveva scelto Motta. Poi Motta incomincia a vincere e Sartori è un drago ad aver scelto Motta. Ora, credo che Sartori è talmente bravo e competente e professionista che, come tutti i professionisti, fa degli errori. Fa delle prevalentemente cose molto giuste. Questa è una missione di responsabilità dello stesso Sartori, di Di Vaio, di Fenucci, di aver sbagliato.
1: Sono d'accordo, d'accordissimo.
0: E si è detto con tutti e due i piedi, anche lui, e soprattutto lui. Cioè, questa lui è, scelto, cioè,
1: questo è assolutamente la mia, non so neanche se dire linea, cioè questa è assolutamente la mia convinzione, che viene da un po' di esperienza, da un po' di ragionamento naturalmente, ma non riesco a scalfirla. Anche tre giorni dopo io non riesco a scalfirla, secondo me. Questo è un manifesto apprezzabilissimo da parte della società di dire abbiamo sbagliato noi tutto.
0: Ma guarda, il fatto di aver preso questa decisione, detto che è collegiale, aver fatto tre anni al meglio che c'era in questo momento su piazza,
1: sì,
0: e aver già anche buttato la palla un po' avanti, che se c'è bisogno prendiamo qualcun altro,
1: sì,
0: è un concetto il cui sottotesto è abbastanza leggibile. Ragazzi, abbiamo fatto una serie consistente di errori e di valutazioni, perché insieme alle colpe o al mancato rendimento additabile a Tedesco, per quanto poco, però è stato qua il ritiro, le prime quattro, eccetera, sul campo e sui bilanci, quando tu a Napoli o col Sassuolo hai 31 milioni di cartellini seduti in panca solo per limitarsi ai centrali, vuol dire che a fronte di tante cose fatte bene, le plusvalenze, ci sono delle minusvalenze che stanno lì a fare le ragnatele e che non hanno fatto performare la squadra. Quindi il fatto di, come dire, correggersi, secondo me è un sintomo di intelligenza e del fatto che anche quelli bravi sbagliano, e questo non vuol dire che allora adesso li mettiamo in croce, no, semplicemente smetterla di dare sempre la solita lettura a questa cosa qui è fantastica, quindi a questo cognome, sì, questa cosa, sì, non, sì, mi piace, sì, allora c'è quell'altro.
1: Allora, la squadra decide, purtroppo, anche perché in campo ci vanno loro. Capisco che non sia logico né giusto, ma ne abbiamo viste tante. Paolo.
0: Guarda, io non credo che la squadra decida. Non credo neanche che non sia stato minimamente ascoltato nessuno spiffero dallo spogliatoio. Non ci credo, perché non funziona così. Ma non perché ci siano persone indegne o infami.
1: No, ma guarda,
0: non funziona così.
1: Quando l'amministratore legato ieri mi fa quella specifica, e il linguaggio del corpo di Claudio Fenucci, quando io sto parlando, è fare un colpo di reni e avvicinarsi al microfono, come per dire devo assolutamente dirla questa cosa, perché mi picca quello che sta dicendo in questo momento Leonardo Vicari, e mi fa molto piacere che sia successo. Non è vero che abbiamo parlato con la squadra, abbiamo parlato con alcuni giocatori. E qua torno a Paolo, cioè è esattamente così, non c'è bisogno che andate a fare le telefonate al gruppo squadra di 25, puoi farla anche a 5, no?
0: No, no, ma sono cose normali, insieme a quelle c'è il percepito, no? Cioè, l'ufficio facce,
1: Il fatto che i due casi siano venuti da due veterani, cioè i due casi,
0: esatto, sono venuti, il rifiuto di giocare in un certo ruolo. Ecco, su questo è uno degli elementi che riconosco meno al Bologna, a cui ero fino a poco tempo fa molto affezionato, e che secondo me è perfettibile ed da mettere molto

0: molto ma molto a posto, ovvero giustissimo che ci siano delle regole interne e giustissimo che paghi chi non si adegua, però negli ultimi mesi, diciamo da gennaio in poi, quando la scelta di non sostituire Immobile è perché il mister ne vuole solo due, in sì. poi sono uscite delle robe che di solito restano dentro a Casteldebole e comunque, come dire, delle punte dell'iceberg che hanno, mi hanno fatto, un po' per esperienza, un po' per così sensibilità, capire che dentro ai muri di Casteldebole in questi 10 mesi insomma qualche robina non comoda succeda e che, come si sono presi la responsabilità anche economica della scelta i vertici, ecco, adesso facciamo che se questo si mette a tre e non ti fa giocare proprio sulla tua mattonella, facciamo che adesso ti ci metti, ci giochi e non rompi più le balle, ecco.
1: Volevo dire a un paio di ascoltatori che mi interessano molto i vostri messaggi, abbiamo solo un minuto e mezzo da fare ancora con Paolo, vi rispondo io dopo, vi rispondo, cercando di far tutto. A te leggo questo, Paolo, di Andrea, che saluto. A chi critica facilmente sottolineerei anche il fatto che questo club da zero ha costruito una società affidabile, infatti gli ultimi 4-5 allenatori sono stati di ottimo livello, di questo gliene va dato atto. Paolo, quanto nel calcio, nello sport, il dare atto di una cosa fatta bene o male, quanto dura? Qual è la scia del... però...
0: La scia ha lunghezze molto variabili, a seconda del contesto.
1: Soggettive anche, credo.
0: Soggettive, eccetera, eccetera. A Bologna magari un po' più di riconoscenza che, non so, alla Juve, perché c'è una disabitudine a veleggiare in certe posizioni. Più in generale io rimango, insomma, oltre che tifoso dalla parte del Bologna, mi è dispiaciuto in questa cosa, pur comprendendo le ragioni dell'esonero e tutto quanto, che noi, poi se ne parlava in coda la scorsa stagione, noi ci trovavamo di fronte a un futuro fatto di mancata qualificazione europea, probabili cessioni o addirittura certe, come nel caso di Lucomì, e quindi di fronte a un bivio, cioè mantenere un po' quello che abbiamo fatto, portare dei cambiamenti tutto sommato relativi e ripartire più o meno da quel punto, sempre con la difficoltà di far quadrare i bilanci, o resettare. Io ero più per il reset, ma non mi scandalizzo per, mi è sembrato che quest'estate siamo stati da un lato incompiuti, dall'altro coraggiosi fino a, perché la scelta di Tedesco va nella direzione
1: è la linea di Francesca Bolognini, sì. Sì, sì, sì, io la sposo, però sì, sì, no.
0: Che mi fanno presagire che non fossi così preparato a cambiare tutto, per cui ci siamo trovati in difficoltà a fare anche acquisti forse che solo 10 giorni prima non avresti messo in conto, eccetera, eccetera.
1: Grazie Paolo, a settimana prossima.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grande, grande. Paolo Alberti con noi tutti i venerdì alle 14. Arriviamo subito con Giacomo Gelati.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling. Nel salone di via Sant'Isaia 3.
4: Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao a voi al 366-402-4022, il nostro amico da Montreal, Giacomo Gelati. Ciao Jack.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Spero di trovarvi in grande forma.
1: Che tempo che fa a Montreal?
16: Allora, è fresco, ma è fresco. Oggi è un po' nuvoloso. No, è fresco da felpa. Ormai è una settimana che si è rinfrescato abbastanza, si sta in felpa. Ho già spianato il mio il mio scuffiotto che non mi toglierò per i prossimi 3 mesi.
1: Ah,
16: e...
1: no, no, stai diventando il tuo alter ego, Gelo Giacomati, praticamente.
16: esattamente.
1: È l'alter ego invernale di Giacomo Gelati, è il Paperinic, esatto. Gelo Giacomati.
16: Esatto, infatti entro nell'armadio, mi travesto ed esco supereroe.
1: Cioè, esci con la cuffia e tutti si chiedono chi è questo, chi sarà mai?
16: Esatto.
1: Come, su, così. Come Super Pippo che si mette il pigiama rispetto a Pippo. Che oddio, chi è?
16: Bellissimo, uno dei migliori.
1: Allora, Jack, da dove cominciamo? Facendo la ruota a questo punto, no? Cioè, prima della palla a due, no? Perché ci siamo scritti, sentiti anche stamattina, certo, stanotte per te, scritti. Ecco, così, ecco, sì, insomma. Sì, come ti è arrivata questa? Sì. No, allora, la settimana è Giacomo Gelati, voglio, cioè, nel senso, noi ci lasciamo giovedì scorso, Bologna deve giocare a Napoli, ok? Le cose a Napoli vanno come vanno, e poi succede tutto, ma con delle tempistiche, ma da musica classica,
16: sì.
1: Cioè, perché c'è una parte che va piano, una parte che va velocissimo, e poi cioè, ti fai anche un po' trasportare.
16: Allegro,
1: cosa succede?
16: Allegro,
1: esatto, andante, esatto, sì, andante, sì. Quindi, i tuoi umori di questa settimana, come l'hai vissuta?
16: In maniera frenetica, in maniera scoppiettante, sono successe veramente un sacco di cose. Poi col fatto che io quando lì è già mattina, io sono nella profonda fase REM, io le notizie le ho leggermente in ritardo quelle vostre della mattina, quindi
1: mi sono svegliato. Religion. No, pensavo alla fase REM quando
16: esatto, che salutiamo Michael Stipe e amici.
1: Ti ascolto spesso.
16: E quindi niente, fondamentalmente ho avuto, insomma, ho letto una serie di messaggi nelle varie chat di amici sportivi che, insomma, nelle quali sono, e ho detto poi boh, cosa sta succedendo? E allora ho recuperato un po' di video e di robe, quindi poi mi sono travestito questa volta da giornalista e ti ho scritto nel cuore della notte, perché insomma mi piace poi confrontarmi con te, perché tu sei sicuramente più attento a quelle dinamiche, perché le segui da più tempo, eccetera. E io con te personalmente ho fatto un discorso sulle parole di Fenucci, più legato proprio alle parole che a lui, insomma, che ha espresso.
1: Ah, ma d'altronde, quando, cioè, contando che parla praticamente solo lui, perché Saputo non parla, Sartori non parla, Di Vaio parla,
16: esatto.
1: Però Di Vaio è un po' l'alter ego di Fenucci, in questo senso, perché Di Vaio parla di campo e Fenucci parla, certo, di altro. Quando Fenucci parla così spesso, noi non siamo abituati. Signori, pensateci,
16: esatto,
1: bene. Noi a una conferenza stampa ogni 15 giorni di Fenucci non siamo abituati. Quindi,
16: sì. Infatti avevi già detto questa cosa prima ancora della presentazione di Palladino, quindi adesso aumenta ancora il suo valore, effettivamente sì, parla molto spesso. La settimana scorsa ironizzavamo sul fatto che, essendo amministratore delegato, effettivamente ha questo pieno potere di poterlo effettivamente fare, ma è un potere al quale non siamo abituati, perché sì, è sempre stato sfuggevole, sgusciava via, mentre adesso è molto presente, eccetera. Quindi sì, la mia analisi di ieri sera, questa notte, quando ho recuperato l'intervista, appunto, era riferita alle parole che ha utilizzato, perché c'è stato un abuso della parola metodologie che mi ha fatto dire oddio, cosa sta succedendo? In che senso metodologie? Cioè del povero Mimmo Tedesco. E quindi ho avuto l'impressione, e con te l'ho scritto, ho avuto un po' l'impressione che la società si sia un po' comportata come quei genitori contemporanei che vanno a parlare con i professori e li sgridano, e sgridano i professori perché sono sbagliate le metodologie, quando i loro figli invece sono bravi e cari. Ecco, ho avuto un po' quel sentore lì. Poi sicuramente avranno avuto le loro ragioni, ci saranno stati dei problemi tecnici, come lui ha detto, dei problemi legati alle metodologie. Mi sembra che sia stato fatto anche un discorso di totale tutela, o abbastanza tutela della squadra, come se la squadra non avesse
1: recepito entrato tale e non so quando fai una cosa così, come diceva Paolo prima, quando fai una cosa del genere, tu l'hai fatta e formalmente l'hai fatta, non so quanto poi sia efficace come comunicazione, cioè quanto arriva fuori. Ovvero, allora, intanto finiscimi, scusa Jack, no, ci mancherebbe che ti tolgo la parola, però
16: no,
1: perché dopo parto di metafora e poi sbrodoliamo.
16: Puoi andare di metafora, ma il concetto era poi quello, cioè ho avuto proprio l'impressione della totale, a questo punto, salvaguardia della squadra e tutela della squadra e in qualche modo colpevolizzazione sul piano non umano ma professionale del vecchio mister, che mi ha lasciato un po' basito, ma viste le tempistiche, ma credo che tutti siamo basiti circa le tempistiche, tutto qua, quindi ho avuto un po' quell'impressione lì del genitore che va ad arrabbiarsi col professore perché il figlio ha preso 5, ecco, questa è un po' la sensazione che ho avuto. Ora puoi partire con la metafora.
1: No, allora io pensavo, no, una cosa di settimana scorsa che mi stava succedendo mentre succedeva tutto questo praticamente, cioè io era da tempo e dovevo prendere delle canaline, avete presente cosa sono le canaline? Sono quelle robe sopra al battiscopa per coprire i fili, no? Se hai un filo. Allora, vado da una nota rivendita a Casalecchio e ne hanno mezzo scaffale pieno. Allora, le canaline... cioè così, cioè messe in scaffalata, insomma poste lì, ognuna ha delle caratteristiche, che sono i centimetri, che sono ho l'adesivo, oppure costo meno ma ho solo i buchi e poi tu ci devi fare i fori, certo, e devi metterci i tasselli e così via, cioè è spiegato tutto. E a me sembra il Bologna che ha maggio va a cercare un allenatore. Allora, voleva cercare un allenatore, cioè raga, non è io, Jack e gli altri giornalisti che cerchiamo un allenatore per la squadretta dei giornalisti da iscrivere al campionato CSI, no? Cioè più che altro uno...
16: Che salutiamo gli altri,
1: molto, molto,
16: famosa chat.
1: Molto, dovete andare tutti a fare allenamento, facciamo così, no? Non siete mai in quella chat. Bene, quindi... Su che cosa, sulla base di che cosa scelgo un allenatore? Sui metodi. Cioè è ovvio che lo scelgo sui metodi. La canalina su cosa la scelgo? Sui centimetri. Lo scelgo su come è fatta a casa mia. Cioè è una scelta che dopo, quando arrivo a casa, se io ho preso la canalina di un centimetro e mi serviva di un centimetro e mezzo, ma io non posso dar colpa alla canalina. Cioè
16: no,
1: cavolo,
16: certo.
1: Ma scusa, ma cioè, se io prendo Tedesco, so cosa fa, so come è fatto, non ha iniziato ieri ad allenare, so qual è il suo passato, lo devo adattare a casa mia. Casa mia in quel caso è la mia parete e casa del Bologna in quel caso sono i giocatori. Quindi mi sembra evidente che aveva delle metodologie che non ci convincevano più e raga, l'avete preso per quelle metodologie, avete sbagliato ad applicare quelle metodologie a quel gruppo. Ci sta, avete sbagliato, avete messo un correttivo.
16: Sì, no, sono d'accordo. Poi tra le sue parole, insomma, ho provato un po' di strane sensazioni simili al fastidio quando ho detto ma queste metodologie che in passato hanno funzionato e che magari in futuro funzioneranno qui non hanno avuto, insomma, non sono riuscite a funzionare, ecco, questa cosa qua mi ha dato un po' fastidio, cioè mi sembrava veramente una critica.
1: No, poi la critica è arrivata indirettamente da Palladino, dicendo ringrazio tanto mister Tedesco per la squadra che mi ha lasciato, che ho trovato molto giù fisicamente. Ecco, arriva esatto, magari la critica, che se è per me questa è anche una critica ai giocatori. E se la meriterebbero anche, per quanto mi riguarda se la meritano anche, ecco, insomma. Applausi, carezze, coccole, tutto quello che ti pare, anche qualche critica ai giocatori. Per cortesia, cioè anche qualche critica credo non sia lesa maestà.
16: Ma infatti sono molto d'accordo su questa cosa, infatti ho trovato molto nel complesso positiva la prima conferenza di Palladino, anche perché appunto insomma...
1: No, gran ritmo, no, ma si vede che è una personalità questo.
16: È il momento di chiudere la bocca e muovere le gambine, ecco, un po' quello che mi è sembrato, e quindi sì, insomma si rifà anche un po' quello che stavi dicendo. L'ho trovato, sì, insomma, una bella sterzata forte per cercare di dare un po' di ritmo.
1: Quando Claudio Finucci dice, quando abbiamo parlato con Tedesco dopo Napoli, chiedendogli che correttivi aveva intenzione di fare alla squadra, la sua risposta. L'abbiamo trovata confusionaria.
16: Confusa.
1: Sì, sì, esatto.
16: Sì, sì.
1: Quella è una critica. Quella per me è una critica enorme. È una critica enorme. E sì, ci sta. Ci sta che non si siano neanche lasciati con baci e abbracci. Perché sì, non è poi facile lasciarsi sempre con baci e abbracci, ma in tutte le situazioni della vita. Io ho trovato. Cioè, non vada derubricata, Jack, giornalisticamente, ma soprattutto per la piazza, sì, che me frega a me di giornalisticamente, però che non vada derubricata, certo, sì, il Bologna e Tedesco si sono lasciati benissimo perché piena stima. Allora, rispetto è una cosa, la stima, sì, mi sembra che sia venuta un po' meno, ecco, insomma, cioè non è piaciuto.
16: Esatto. Sì, sì, sì, probabilmente è proprio così. Sì, effettivamente quella cosa del confusionario va letta in quel cioè non è proprio una cosa leggerissima da dire e da ricevere, perché sembra veramente che ci sia un pool di persone, di cervelloni da una parte e tra mille virgolette un imbecille dall'altra che si arrabatta.
1: Allora, loro danno la loro versione, io la prendo assolutamente per buona, perché per loro è stato qualcosa di confusionario.
16: Certo.
1: Quello che mi chiedo io, ed era il senso della mia domanda di ieri,
16: sì,
1: era: ma se avete chiacchierato con i giocatori per chiedere cosa ne pensavano di Rowe, avrete chiacchierato anche su cosa pensate di Tedesco, no?
16: Certo.
1: Ecco.
16: Sì.
1: Allora, la mia domanda era volta a questo: se Palladino fa un punto in 4 partite, siamo da capo?
16: Sì, ecco, infatti, perché cioè, poi va letta in quei termini lì, certo. E dopo diventa difficile arrabbiarsi sempre col professore. A una certa, dopo devi andare a tirare, cioè, a una certa cambia proprio la prospettiva degli ultimi 3 anni, cambia la prospettiva di tutta la stagione, e iniziano dei mugugni che più che mugugni diventa rabbia vera, e dopo cambia proprio tutto l'assetto e svanisce quello che abbiamo fatto in questi anni. E allora dopo diventa veramente difficile colpevolizzare, insomma, mettere giù dal trono il mister e continuare a salvaguardare la squadra, perché a un certo punto diventano di chi scende in campo.
1: Allora, Jack ha detto che si è svegliato quella mattina e ha detto: Ibo, cosa succede? A me non è uscito proprio Ibo, ecco, dice questo ascoltatore.
16: Perché il boy francese del Quebec, capito? Quindi se lo traduci diventa la cosa dell'ascoltatore.
1: Ah, sì, cioè, essendo un accento alla fine, allora è francese. Al volo, Jack. Buongiorno. Forse qualche volta, a mio avviso, bisognerebbe volgere lo sguardo nel piano intermedio societario. Anche chi ha l'aura di infallibilità può umanamente sbagliare scelte. Sì, io
16: Sì.
1: Io mi tutelo sempre su questo. Vale. Io l'infallibilità non la affibbio a nessuno come fardello.
16: No, sarebbe no. Soltanto i supereroi. Guarda, in questo momento sotto i fumetti di mio figlio stavo guardando lì mentre si parlava di infallibilità, e anche lì siamo in un argomento dove non c'è l'infallibilità, però no, neanch'io. Bisogna guardare esattamente a un piano intermedio e ridimensionare tutti quanti. Le persone possono essere geniali, creative, possono avere dei grandi assi nella manica, ma possono anche sbagliare, e secondo me riconoscere questa cosa rende tutti più sereni e più affiatati, quindi mi trovo molto d'accordo con questo messaggio.
1: Ma se i fili elettrici si lamentano, tu riporti poi la canalina da Leroy Merlin. Chi ti ha detto che sono andato da Leroy Merlin? Visto che io non l'ho citato.
16: Hai parlato di un generico casalecchio.
1: Nota rivendita di ferramenta a casalecchio. O solo alcuni fili. Addirittura qua facciamo del complottismo. Arriviamo subito con voi e Giacomo Gelati.
17: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
18: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
19: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
17: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
20: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
17: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
21: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
22: Così questa è la nuova Volvo X60.
23: Che ne dici? 100% elettrica.
22: Bellissima, ma giusto un limite.
23: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
22: È vero, ma il prezzo?
23: Come la tua ibrida.
22: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
23: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
24: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
25: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
26: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
27: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
28: CUP24, un paraprenota fatto.
29: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
30: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
29: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
30: Wow, è proprio quello che mi serve!
29: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
31: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
32: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
33: Dettagli in negozio online.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è Giacomo Gelati. Ciao Jack.
16: Eccoci. Buongiorno, buon pomeriggio e ben ritrovati. Che bello.
1: Beppe, quest'anno purtroppo è stato un susseguirsi di errori grotteschi dettati da direttive da parte di chi tratta il club come un'azienda di import-export. Vabbè. Cosa che evidentemente non può funzionare in un mondo che tra l'altro ha concetti opposti e che ha portato oltretutto la piazza a parlare negli ultimi mesi di plusvalenze, strutture, investimenti. Ho già un lavoro. Quando tifo una squadra voglio parlare di gesti tecnici, di maglie sudate, di pallone, di birra. No, questo l'ho aggiunto io, non di obiettivi finanziari e logistici. Jack, allora, è la prima volta che mi arriva un messaggio così circostanziato sul fatto di sembra quasi l'estrema destra e l'estrema sinistra delle volte, no? Ovvero, no, il calcio è cambiato, quindi a me interessa anche parlare dei conti. Addirittura l'altro giorno mi arriva un messaggio: ah, ma adesso che abbiamo due allenatori dovremmo vendere qualcuno per pagare il nuovo. E io ho detto che ho messo due scarpe in vendita su Vinted, cioè per dare il mio contributo, cioè perché il esatto. Dovremmo vendere qualcuno, io non devo vendere niente, ok? Quindi io però sono anche, faccio lo scemo, faccio il tonto e faccio ste battutacce qua. Però mi arriva questo messaggio, cioè, che l'hai sentito, è molto circostanziato, cioè dice: io non ne voglio sapere mezza di ste cose.
16: Io guarda, una parte di me, anzi insomma una gran parte di me insomma propende perché questo messaggio sia da scrivere sui muri di Bologna, così te lo puoi anche fotografare.
1: No! Il problema di Bologna, le scritte sui muri.
16: Sì. No, andrebbe veramente scritto
1: 2 milioni contro il graffitismo selvaggio. C'è la benzina a 2, c'è la benzina a 2,2. Portate rispetto alle persone che non arrivano alla fine del mese. Basta argomenti distrattivi che vanno a colpire magari qualcuno che non ce l'hanno quel problema. I problemi sono altri.
0: Io sai per venire al lavoro quanto consumo con la benzina. Ciao, quelle. Ciao Jack.
1: Pensiamo
0: a
1: cosa è diventata sto programma.
0: Con la benzina a quelle
1: dicevi,
0: cifre. 20 euro di benzina da casa mia al lavoro e ritorno tutti i giorni. Io devo fare 20 euro ogni 12 ore.
1: Ecco.
0: Con la mia macchina. E la mia macchina per 4 kilowatt non rientrerà nell'esenzione del bollo, cioè l'esenzione per un unico anno.
1: La Fra ha preso la Lambo l'anno scorso, allora
0: 4 kilowatt
1: è cambiata da peso.
0: Cioè è una macchina normalissima.
1: Beh, falle fare la dieta. Quei 4 kilowatt si smaltiscono.
0: Lasciamo stare. Io non posso permettermi di fare 20 euro.
1: Guarda,
0: ogni 2 giorni 20 euro.
1: È il motivo per cui poi andiamo, lasciamo la parola a Jack. È il motivo cui io, 47 anni, quello che dovevo fare un pochino l'ho fatto, altre cose non le farò mai, ok? Però oggi io sono ancora, mi inviperisce il fatto che non riusciamo politica, stampa, un po' anche opinione pubblica, città, a fare una scala di priorità che abbia il buon senso del vivere civile in una società disastrata come quella che sta per essere la nostra. Certo. Scusami, vai avanti.
16: No, figurati. No, guarda, una cosa che mi preme, e ieri appunto ho discusso con mia moglie da qua, anche se siamo a distanza, insomma, guardiamo sempre a Bologna e all'Italia. E allora io le ho detto chiaro e tondo: adesso è un mese e mezzo che noi stiamo girando con la bicicletta e i mezzi pubblici perché lo possiamo fare, non abbiamo bisogno di spostamenti con la macchina per ora. E le ho fatto presente che quando torneremo a casa, se la cosa dovesse rimanere così, e per rifarmi a quello che stava dicendo la Fra, e ti abbraccio perché penso la stessa cosa, io non mi posso permettere, se devo andare a lavorare nei campi, andata e ritorno eccetera, non mi posso permettere delle centinaia di euro ogni 2 settimane, è una follia. E allora potrei prendere la decisione brutale di vendere la macchina e farmene una ragione e cambiare il mio stile di vita in maniera radicale, perché poi a una certa io voglio continuare a mangiare e a vivere serenamente, non posso pensare all'assillo dei soldi
0: che anche su questo io, se potessi, rinuncerei molto volentieri alla macchina, se potessi,
16: per Marco, certo,
0: per
16: certo.
0: La mia vita io non posso, io ho un cane grande che devo trasportare, non posso portarlo in motorino, non posso portarlo in autobus, perché in autobus il mio cane di taglia grande non me lo fanno entrare.
16: Certo, no, ma sono vedrai
1: che il tram. Andiamo avanti con la trasmissione, per favore.
0: Il tram dove abito io non c'è.
1: Ti prego. Sì. Ah, no, è vero.
0: Io non posso rinunciare alla macchina.
1: Ah, no, è vero. È vero.
0: Sì, sì. E io abito dall'altra parte del mio lavoro.
1: Ah, no, è vero.
0: Quindi,
1: cioè, io ripeto, io non metto la testa sotto la sabbia. Io mi rendo conto che a forza di criminalizzare qualcosa che è piccolo e di trascurare qualcosa che si stava sempre più ingigantendo, oggi siamo tutti un po' belli sgomenti, sconcertati e sorpresi. Poi, quando sei sgomento, scorcettato e sorpreso, poi non sai più come reagisci tu. Cioè, è un po' il Bologna che cambia metodologia, no? Cioè, facciamo delle sedute di 3 ore in sala video, ma come? Con l'altro facevamo diversamente?
16: Esatto, esattamente.
1: Volevo tornare
16: sul messaggio, perché è un messaggio che insomma è un bellissimo ponte, secondo me, con quello che dicevamo la settimana scorsa, utilizzando il caro birretta come grande metafora della cultura sportiva. Cioè dell'aggregazione, sempre per ribadire il concetto che il calcio è della gente che va allo stadio e di nessun altro, e quindi questo è un messaggio che io insomma abbraccio anche questo, perché per quanto giornalisticamente siano rilevanti certi aspetti, io voglio mantenere una parte di me che faccio il giornalista sportivo, e quindi voglio parlare anche un po' con un tipo di linguaggio romantico e che possa toccare certi sentimenti che riguardano lo sport, che resta nella sfera del gioco. Ecco, questa cosa deve rimanere fondamentale, e non posso diventare un grande esperto di economia e finanza al punto che diventi l'argomento principale delle questioni di una società sportiva. Cioè, io voglio parlare del fantacalcio, voglio parlare dei giocatori, di quanto è bella o brutta una maglia, di quanto belle o brutte sono delle scarpette, di quanto è simpatico o antipatico un giocatore, di quanto è forte una squadra come il Barcellona, e chi più ne ha più ne metta. Io voglio che rimanga tutto al limite del fanciullesco, perché diversamente si imbruttisce tutto. Allora, non che sia meno importante, ma si imbruttisce un po' tutto.
1: A metà giugno dell'anno scorso, io, proprio per questa necessità di fanciulleria, ho fatto colazione a casa, ho preso un volo, sono partito, sono andato a vedere la partita del Malaga e sono tornato.
16: Bravissimo.
1: Ok. Chiaro che non me lo posso permettere di farlo più di una volta all'anno, ok? Ma avevo un tale bisogno di fanciulleria, di 35.000 persone che quel giorno tornavano tutti bambini per una finale di serie B, di andata di serie B spagnola, che ne ho sentito il bisogno, e i soldi che potevo dedicare a 4-5 giorni di vacanza, che non ho fatto ovviamente, li ho dedicati a un giorno a Malaga. Quindi
16: Bene, e credo che ti abbia fatto anche stare bene molto. Perché poi è quella cosa lì, cioè poi. Lo sport fa stare bene se ovviamente se lo si
1: sì
16: pratica,
1: perché ho trovato condivisione, Jack, cioè ho trovato corrispondenza, ho trovato gente di una squadra che è amministrata giuridicamente da 4 anni, che non ha parlato un secondo dell'amministrazione giudiziaria e di ma se andiamo su non abbiamo i soldi per andare su, siamo andati su, siamo ultimi in classifica, lo sappiamo. Amo.
16: Sì. Guarda, adesso faccio un raffronto, insomma, lo saluto anche. Qualche anno fa mi ricordo un bellissimo, perché era veramente bellissimo, articolo di Daniele Labanti che parlava dell'economia della fortitudo, di qualche, mi sembra 4-5 anni fa, adesso vado così a spanne. Ricordo la sensazione che avevo nel leggere quell'articolo, dello sgomento che provavo nella maggior parte dell'articolo, insomma, non capivo cosa c'era scritto, e mi sentivo veramente incapace di dire ok, voglio continuare a seguire il basket, voglio continuare a seguire la fortitudo. Mi sembrava tutto eccessivo, ma ripeto, era una cosa stellare, era una cosa fatta veramente giornalisticamente meravigliosa. Ho sempre avuto il timore che quella lì potesse diventare un po' la deriva, forse inevitabile, non lo so, dello sport dei giorni nostri. E forse è proprio lo sport stesso che ci sta portando in quella direzione, perché le argomentazioni dei diretti interessati, di un amministratore delegato, di un dirigente e quant'altro, ultimamente negli ultimi anni, va proprio a battere su quell'aspetto lì come se fosse l'aspetto prioritario, quando per me l'aspetto prioritario è il gioco.
1: Per me lo possono anche fare, quello che faccio fatica a far entrare dentro di me, quindi ad accettare, cioè io lo tollero, però quello che non accetto è il dovermi mettere io nei panni di chi ha scelto di fare
2: quel mestiere e di avere quel compito. Io non riesco neanche a mettermi nei panni dei giocatori, figurati se riesco a mettermi nei panni di chi fa i conti.
16: Sì, sì, che è complicatissimo.
2: Cioè, non chiedetecelo, non chiedeteci pena, non chiedeteci pietà, ok? Perché non siamo in grado di darvela, non perché non vogliamo.
16: Certo.
0: Io faccio fatica a immedesimarmi invece in questo ascoltatore, ma io spero che sia ironico, però dai, non ci posso credere. Che l'abbia detto seriamente.
1: Allora, contando che è arrivato un messaggio che dice: è la puntata più bella di Quasi Gol degli ultimi sei mesi. E credo l'abbia detto come complimento. Io non lo prendo come tale, però vabbè. Ognuno
16: ringraziamo.
1: Siamo poi ognuno diverso. No, un altro ascoltatore, ragazzi, evitiamo, no? Anche perché non abbiamo la confidenza, anche se è una battuta.
0: Ma io mi auguro che sia ironico. Non ci posso credere che una persona pensi veramente una cosa del genere.
1: Un ascoltatore ha detto alla Fra: scusa, non puoi rinunciare al cane grande.
0: È
1: talmente aberrante come concetto che visto che non credo sia un parente della Fra o un amico della Fra, raga, le ironie, dai, insomma, facciamo che le facciamo quando abbiamo un po'
0: se
1: di,
0: i figli ti costano troppo, cosa fai?
1: Per
0: dire,
1: cioè, stiamo parlando di un essere vivente, cioè, ragazzi, dai, su,
0: ma dai, è ironico, ecco. Sono sicura che sia ironico.
1: Ciao ragazzi, sapete se poi se la birra allo stadio tornerà a 0,4, dice Stefano, giustamente. Non lo sappiamo, io trovo assolutamente che si debba fare qualcosa di rivoluzionario. Ovvero, che cosa succede nelle rivoluzioni, Jack? Che fai qualcosa che non hai mai fatto prima. Quindi, io come protesta cosa farei? Che non la bevo domani la birra allo stadio.
16: Sì. Però, sì, però, ci può stare.
1: Io è una cosa. E se lo facciamo in 20.000?
16: Ah, certo. Crei un danno, crei effettivamente sì, un danno economico. No, ma sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Allora, Jack, al posto di basket e di sport, spero che la F non vinca, dice questo ascoltatore, riguardo alla partita che tra poco manderemo in onda, no? La diretta della prima partita ufficialissima della F, perché gioca la Supercoppa, sì, a Ravenna contro Cividale. Spero che la F non vinca, nell'Albo d'Oro rimarrebbe una vittoria di un torneo di A2, come se il Bologna avesse vinto la Coppa Italia di Lega Pro. Ogni volta che lo leggi ripensi poi a dove eri finito, che tristezza. Ragazzi, la Fortitudo è il... negli ultimi 17 anni ne ha fatti 3 di Serie A, quindi...
16: Sì, e qualche Supercoppa l'ha vinta, eccetera. Se uno apre il sito Wikipedia o qualsiasi cosa, è riportata la vittoria, cioè, nel senso, è un trofeo. A me non viene la tristezza dicendo: la Supercoppa di A2. Oh, regà, come hai detto te, negli ultimi 20 anni ne abbiamo fatti parecchi in A2. Non è che ci sguazzo volentieri, perché è ovvio che un palcoscenico diverso mi farebbe più piacere, ma seguo la squadra per quello che è e per la serie che in cui gioca, e se vince un trofeo esulto, ma sono ben contento. Non è che dico: vabbè, la coppa del nonno. No, non è la coppa del nonno, è una coppa dove ci sono altre squadre che gareggiano per vincerla, altrimenti la eliminiamo definitivamente dalle manifestazioni sportive e dagli albi.
1: Farei anche pace con la storia della Fortitudo, e se non ce la fai ti consiglio di prendere una pausetta. Perché negli ultimi 17 anni di Serie A ne abbiamo fatti 3. Quindi pensare dove eravamo finiti,
16: quindi, esatto.
1: Cioè, la realtà della Fortitudo è che ha fatto negli ultimi 20 anni molta più A2 o dilettantismo che Serie A.
16: Sì. Certo. Sì, considerando che appunto poi c'è stata la radiazione, la 2, la ripartenza dalla B2, la B1, la 2 di nuovo, la promozione e la retrocessione.
1: La bianco-blu.
16: Cioè, ragazzi, Sì, esatto,
1: bianco, esatto. Sì. Un amico virtusino scrive: ma pensa, anch'io spero che non vinca la F. Vabbè, ok. Sì. Vedi poi i casi della vita, eh.
16: È così.
1: Vi ricordo alle 16.30 oggi non va in onda Pomeriggio in Rosso Blu, perché ci colleghiamo con Ravenna, dove la Fortitudo giocherà contro Cividale, e noi da quest'anno siamo radio ufficiale della Fortitudo. Arriviamo con Giacomo Gelati e i vostri messaggi.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
3: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con voi al 366-402-4022 c'è anche Giacomo Gelati, c'è soprattutto Giacomo Gelati. Ciao Jack.
16: No, soprattutto voi e vi ringrazio. Come
1: no,
16: sempre.
1: No, no, soprattutto tu, ma cosa vuoi da noi? Ma prenditi le tue responsabilità.
16: Va bene, me le prendo, vi ringrazio comunque, grazie ancora.
1: Sono Cristian, ho una domanda, se mi potete rispondere. A me piacerebbe tornare allo stadio, visto che per motivi di salute, fortunatamente risolti, è passato un anno dall'ultima volta. È aperta la vendita di Bologna Inter, leggo 110 euro nei distinti. Per vedere cosa? Uno stadio dove è riemersa anche la pista d'atletica, il rischio che potrebbe piovere fra un mese, in ultimo una squadra che a oggi comunque senza identità. C'è una mail a cui poter scrivere per vedere se si possono fare prezzi più ragionevoli vista l'assenza anche di competizioni europee? Vez, io non lo so, ma è il capitalismo, ragazzi. Ognuno a casa sua fa i prezzi che vuole.
16: Oh. Purtroppo sì. A proposito di rivoluzioni, se lo fa Cristian da solo è un conto, se lo fanno 20, 25, 30 mila persone è un altro discorso. Però mi viene da dire è un processo che sul lungo periodo ritengo inevitabile, quando appunto il calcio, lo sport, così come gli eventi musicali eccetera diventeranno cose per ricchi, eventi per ricchi, cambierà un bel po' la rumba, poi la gente dopo un po' si stanca e potrebbe avvenire una piccola grande rivoluzione.
1: Ma esatto, perché poi vi dico una cosa, quando ci si stanca ci si rimane male all'inizio, poi ci si adegua, e mentre io mi adeguo ad andare a giri più ridotti nella mia vita, qualcun altro magari aveva fatto i conti che io invece continuassi a spendere per quella cosa, per quell'altra e per quell'altra. E a non adeguarsi diventano poi loro, quelli che hanno deciso che il mondo deve diventare per i ricchi. Non siamo tutti ricchi.
16: Mi è fatto venire in mente che pochi giorni fa è stato il compleanno di un mio amico, che saluto, Edo, bassista incredibile, figlio dello storico bassista di Lucio Dalla, ma questa è un'altra storia. Ha scritto una cosa, infatti gli ho scritto personalmente perché l'ho trovata geniale, e parlava proprio di questa cosa. Ha messo una foto di lui da bambino, dicendo insomma, tra le cose che mi mancano della mia infanzia c'è il fatto che non c'era cash tra noi bambini, e quindi questa cosa aveva generato una dinamica molto più semplice di vita. Adesso lui l'ha scritta meglio, l'ho parafrasata per farla capire, però era un po' quello il concetto. E poi quando il cash, i soldi diventano una questione centrale nella vita delle persone, centrale appunto da condizionarne l'esistenza, cioè che andiamo fuori e io mi posso permettere la birra, io mi posso permettere il biglietto degli Oasis o andare allo stadio eccetera, e un altro no, si crea una discrepanza e si crepano le amicizie, i rapporti e le società e le comunità.
1: Esatto, io credo che tutto questo sia nato anche quando abbiamo cominciato a ritenere che una persona di valore fosse una persona che aveva fatto i soldi, e a quel punto abbiamo dato ai soldi un potere talmente centrale da non poter essere più scalfito da nient'altro. Hai ragione.
16: Sì, esattamente.
1: A proposito di, se poi c'è una polemica per te, Fra, quando hai voglia. Allora, Ricchi.
16: Perché la fate arrabbiare? Che siamo solo a
1: dopo si arrabbia, un pochino mi arrabbio anch'io, però dopo. Allora,
16: vai.
1: Buongiorno, approfitto per fare un appello che è una considerazione per i ragazzi giovani, molto giovani. Quando c'è un dibattito, uno scambio di opinioni sul Bologna, su qualsiasi altra cosa, non cominciamo a offendere o attaccare per forza l'interlocutore del momento. Scambiarsi qualche parere potrebbe essere anche un momento di ragionamento o crescita, non per forza di attacco e risposta. Lo dico e lo consiglio da tifoso quarantenne del Bologna. Un abbraccio, ci dice Ricky. Prima io al volo, poi Jack. Ricky, tu hai scritto tutte cose giustissime, tranne il soggetto. Cioè, io questa cosa la rivedo molto di più nei quarantenni, cinquantenni, sessantenni che nei giovani. Cioè, io apro un social, soprattutto uno, e io vedo un'indisponibilità all'apertura verso l'altro, una tale voglia di rissa, di come minimo sminuire quello che pensa quell'altro, che non riscontro nei Regas di oggi. Cioè, io lo riscontro solo in noi questa cosa qua. Jack, la tua.
16: Sono d'accordo, e ci vorrebbero molte ore per fare un approfondimento sociologico sui giovani di oggi, ma i giovani di oggi sono creativi, ironici e stupidi nel senso buono, cioè sanno affrontare una discussione senza alzare le mani, senza menare le mani, non so come dire, anche su web, nel senso partire con l'offesa. Ovviamente ci sono le eccezioni, però ritengo che la Gen Alpha, anzi quella precedente e sicuramente quelle che verranno, hanno quel tipo di energia e di ironia per saperla fare, per saper affrontare una discussione. Sono assolutamente d'accordo che sia una roba più per dai quarantenni in su, quella di non saper affrontare una discussione e con tutto quello che comporta dopo il discutere nel grande ring dei social network, che a me piace tantissimo sguazzarsi per leggere fin dove poi la gente si può.

0: ma dovevo dirlo.
1: Paninaru.
0: No, c'è una bellissima pubblicità, esatto. C'è una bellissima pubblicità, credo, dell'anno scorso, di due anni fa, del più noto fast food al mondo, che era molto bello, e con delle foto in bianco e nero che faceva vedere dove vanno i giovani a fine serata. E io effettivamente, nella mia amata San Giovanni, che saluto, adesso che ne hanno costruito uno di questi noti fast food, quando torno a casa tardi la notte, vedo i giovani assiepati lì a chiacchierare, a mangiare, a bersi un boccione di Coca-Cola e a fare delle chiacchiere. Per me è molto bello, e quella pubblicità era molto azzeccata.
2: Che è la cosa che avevo raccontato di quel posto a Milano che hanno riqualificato. C'era un baretto che faceva i gin tonic a 5 euro invece che a 15, praticamente come in altri posti, sì, di Milano, e tutti i regas del quartiere hanno cominciato a uscire e andare lì. Prima c'era del degrado, poi sono arrivati i regas e la gente attorno ha cominciato a dire: siete in troppi, non dormiamo più, cioè non sì, saremo mai pari. Cioè,
0: assolutamente no.
2: Ci sarà sempre qualcuno che si lamenta, qualcuno che non vedeva l'ora invece di avere quel posto lì. Cioè,
0: esatto, sono d'accordo.
2: Allora, Francesca, ben ritrovata. Oggi ero in riserva, ho fatto 20 euro. No, per dirti, ha messo la mano davanti alla bocca, la Cassano. Oggi ero in riserva, ho fatto 20 euro. Calderara, Sangio, Sasso Marconi, Centro, Anzola, Calderara, e non sono ancora in riserva. Ho la fraguida come i vecchi. Che chissà cosa vuol dire, come sgasa inchioda o abita a Borgo Tossignano, che è nel Limolese, questo lo so io perché vincemmo col Fossolo una partita a Borgo Tossignano. Però ti rispondo io: secondo me, se tu hai fatto Calderara, Sangio, Sasso Marconi, così hai fatto delle strade a percorrenza veloce, elevata, no?
0: Veloce, ecco. Sì.
2: Consumi meno. Sì. Cioè,
0: se devi fare i viali con sulla strada, vai ai 10 km orari e sgasi come gli anziani. Siamo tutti anziani.
3: 20 euro in autostrada, ragazzi, a me durano.
2: Euro in autostrada rischi di arrivare a...
3: Io con 20 euro ci arrivo.
2: Fermo, dai, adesso a Civitanova. Se tu hai una macchina di piccola cilindrata, con 20 euro
3: in città,
2: non ci arrivi,
3: quando c'è il traffico da una parte all'altra della città.
2: Sono principi però base questi,
3: sì,
2: cioè,
3: abbastanza.
2: Allora, cioè, il problema è proprio quello. Cioè, infatti il problema non è mai: oddio, quanta benzina ci metti in autostrada? È il pedaggio,
3: no,
2: in autostrada il problema.
0: Sì. Esatto.
2: Cioè, io arrivare a casa, io dove abitavo prima stavo più vicino rispetto adesso alla FRA, però stavo prima della FRA, io facevo il conto dei semafori. A partire da qua arrivare a casa sono 25 semafori, vuol dire 25 volte che ti fermi e 25 volte che riparti.
3: In più col traffico negli orari di punta, con anche il traffico,
2: ecco,
3: quindi
0: senza contare il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata d'estate, quindi c'è anche tutto un microcosmo di consumi esagerato, quindi sì.
2: Allora, oggi utilizziamo questa puntata perché ci sono anche delle domande. Ecco, ci scrive: bravo amico, con 20 euro puoi anche arrivare a Forlì a piedi. Ecco, a piedi sicuramente.
0: Effettivamente, beh, se li usi a tappe, sì, ti fai un caffettino, un acquetto, un panino, sì, forse ce la fai con 20 euro. Ci metti un pochino, ma ce la fai, fantastico. Cosa sono, 70 km? Beh, è roba da ridere.
2: Ah, pensavo meno, Forlì. Sì, saranno 70, sì. Sì, sono 80 Cesena, 80 Cesena, sì, sì. Si è parlato del Super Enalotto, ci dicono anche, no? Così per ridere sopra i rincari, allora. Cioè, miticamente il tabaccaio anche settimana scorsa, no?
3: Questa ve la devo dire, ieri ho visto una mia amica all'aperitivo, mentre stavamo parlando del più e del meno e anche appunto di quanto costa la vita, eccetera.
2: Ah, pensavo del Super Enalotto dei 230 milioni.
3: E insomma, a un certo punto, ogni tanto si dicono, io faccio, mamma mia, basta, vorrei vincere al Super Enalotto, continuare a fare la vita che faccio adesso, mica farei chissà che, la vita che faccio adesso, però almeno sto tranquilla, ho una sbaracata di soldi per la vita e sto tranquilla. La mia amica mi risponde: ma che per la vita? Guarda che son da tassare.
0: Ragazzi, la

0: questa è la testimonianza. Questa rientra con quello che stavamo dicendo prima. Cioè, abbiamo perso il romanticismo. La
1: sì, sì.
2: Ma guarda, non solo il romanticismo. Io credo.
1: Non solo io. Guarda, quanto vorrei vincere al Super Enalotto, fare la vita di adesso, quindi normale, ma sistemarmi sì, sì, sì, per la vita.
3: Io
1: ma
3: credo
1: che per la vita, credo. Guarda che son da tassare. Ma così me l'ha detto.
3: Io credo che il conto di settimana scorsa sia questo: 231, credo, cioè 231. Jack, 231 milioni
0: sì,
3: con schedina da 5 sì, euro tassati con la super tassa sulle, sulla sì, fortuna, sulle vincite, come si chiama?
0: Ecco,
3: sì, sulle, no, no, su, che era sulla fortuna proprio. Una roba del genere,
1: la fortuna tassiamo.
3: Lo Stato, lo Stato si prende da 231 sì, si prende 40 e qualcosa, insomma finivano 185.
1: Ah, che brutta,
3: cioè,
1: roba,
3: cioè,
1: non li vorrei più a sto punto,
3: quindi,
1: allora
3: la, la fra frequenta persone che 185 milioni di euro non le bastano nella vita.
1: Li lascio lì allora, effettivamente un po', po' pochini.
3: Io non conosco vizi e virtù della tua amica. Ma... però...
1: però... credo, credo veramente di averla guardata, non averle detto niente e aver dato un sorso alla birra.
3: Forse io con 185 milioni me li faccio venire, vizi, anche perché... cioè, ho bisogno di vedere, di farli girare anche, no? Perché mi sento, ecco, cioè,
0: mamma mia, bellissimo.
3: Vabbè,
0: bellissimo.
3: Allora, poi no, cioè, questa polemica, Jack, te la tengo per settimana prossima, quella sulle
0: volentieri.
3: Su giornalisti e conferenze stampa. Perché
0: bello,
3: è una
0: mi intriga.
3: È una conferenza. Volete che ve l'anticipi? Volete che ve l'anticipi?
0: Cioè, perché voglio caricarmi le molle, dai.
3: In conferenza stampa chi sono i giornalisti? No, questo aspetta, io aspetta, perché lo sto leggendo? Perché lo sto leggendo? Lo sto leggendo perché evidentemente la percezione che arriva fuori, noi abbiamo sbagliatissimo a farla arrivare così a qualcuno. Poi io, magari a qualcuno non ce la si fa a farla arrivare in modo diverso, però come i complotti, no? Come i complottisti, cioè poi fargli ragionamento ma non cambieranno idea, però
0: no,
3: e ringrazio Daniele per darci questo spunto. In conferenza stampa chi sono i giornalisti? Sono quelli accreditati dalla società o può andare qualsiasi giornalista? E sono conferenze, aspetta che ci siamo un attimo, e sono conferenze pilotate o libere?
0: Vorrei tranquillizzarlo dicendo innanzitutto che non è la Corea del Nord o altre.
1: No, no, allora innanzitutto voi lo sapete,
3: pilotate
1: per
3: con quello
1: voi...
3: che costa la benzina.
1: Allora, in realtà per voi sono in diretta al pomeriggio, in realtà vengono fatte la notte prima col favore delle tenebre, sì, con tutti noi incappucciati, esatto, che entriamo nelle segrete, sì, dello stadio.
3: E non avete sentito, sì, un po' la voce strana dell'amministratore delegato Fenucci che ogni tanto diventa così, la voce, perché il microfono, sì, sì, viene appunto, no, c'è un vocoder che va dentro al microfono, Jack,
0: c'è,
3: no?
0: E molti giornalisti vengono incappucciati, gli viene modificata la voce, come i pentiti,
1: esatto,
0: di mafia, come poco voce, Emilio Marrese, Marchini, tutti,
3: avete,
0: sì,
3: notato, che la domanda che ho fatto io ieri, sono l'unico che non si è presentato,
1: sì, è vero,
3: complotto, il
1: complotto ovviamente.
3: Mi sono dimenticato di presentarmi.
1: Pensa, chi dice, ma vedi questo che non si è presentato, ma guarda te che presuntuoso che è, che pensa,
3: e tra l'altro
1: che
3: dico,
1: no, si è dimenticato,
3: auguri, no,
1: si è dimenticato,
3: in bocca al lupo mister, ma la domanda è per quell'altro, io mi sono andata così. Io saluto Jack Gelati, grazie Jack,
0: grazie,
3: con,
0: grazie a voi come sempre
3: con questa, ma ci torniamo sulle conferenze stampa, sulle,
0: no, meraviglioso, no, perché effettivamente bisogna fare un po' di chiarezza, perché uno poi vede il video, non capisce, ma cioè è un microcosmo, ci sono tante cose da raccontare e sarebbe bello farlo anche con Enrico Fagiano, che è un grande maestro anche nelle conferenze stampa, quindi mi piacerebbe tantissimo farlo anche con lui.
3: Con te sì, Fenucci e l'autotune scrivono, ecco, sì, allora con 185 milioni forse puoi anche permetterti le birre allo stadio, dice questo ascoltatore.
1: Forse, però forse.
3: Arriviamo tra poco, ciao Jack. Ciao.
0: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
4: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
7: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
8: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
14: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
13: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
18: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
19: Ovvio, quello non può mancare mai.
18: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
19: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
18: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
19: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
18: Allora, forza, Immagina Bologna!
20: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
21: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
21: Manferdini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
2: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
2: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
2: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 16.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, è l'ultima parte della trasmissione. Vi leggo. C'è stata un'involuzione nei risultati. Secondo me, se la prima fosse stata con il Napoli e l'ultima contro l'Atalanta, sarebbe rimasto Tedesco contro il Napoli. È stata una prestazione imbarazzante, dice questo ascoltatore. Non è peregrino quello che dici, ma da quello che abbiamo evinto ieri, il problema dei risultati viene sommato alla sfiducia di fatto nata dopo il colloquio, la riunione in cui con il mister, con l'ex mister Domenico Tedesco, alla domanda cosa pensi di fare per correggere l'andazzo, parliamo come mangiamo, ecco, insomma, l'andazzo, lui avrebbe proposto idee non convincenti alla società. Questo è quello che è arrivato. Per grande onestà intellettuale da parte di Fenucci, non ha mai nascosto Fenucci nella conferenza di ieri che anche l'opportunità di accaparrarsi i servigi di Raffaele Palladino ha avuto il suo peso e che questa sosta di 3 settimane poteva essere golosa per qualche società, sapendo che Palladino era comunque libero e comunque appetito, per vederselo poi sfuggire sotto al naso. Allora, ricapitolando, dice Fenucci: noi potevamo anche andare avanti con Tedesco, ma sapevamo che si era rotto qualcosa e quindi la decisione sarebbe stata soltanto rimandata. Le ha dette ieri le cose, le ha dette. Poi io resto sempre personalmente, ma io non chiedo a nessuno di farlo, chiedo mai niente a nessuno, oddio ogni tanto, insomma, è il caso di cominciare a chiedere anche, cominciare un po' a riscuotere, ecco. Ritengo che il ruolo della squadra sia molto, ma molto più impattante rispetto a quello che ieri si è cercato di non far trapelare. Punto. Ciao, sono Davide di Calderara, non sono un tecnico, ma perché se hai gli esterni d'attacco forti non si può fare il 3-4-3? Mi pare che Orso, Cambiaghi e Berna già attualmente aiutino in fase difensiva. Mi sembra una moda, che come il fatto che da 20 anni è vietato dalla legge giocare con due attaccanti. È esattamente vietato dalla legge giocare con due attaccanti, esatto. E allora il 3-4-3 secondo me lo devi fare molto bene. È un po' come quando giocavamo con i tre dietro alla punta, che non è un modulo che amo, perché devi saperlo fare molto bene, altrimenti è un modulo che esalta qualcuno e che deprime qualcun altro, tecnicamente parlando. 3-4-3 mi ricorda scusate, il Milan che vince lo scudetto del 99, Zaccheroni, 3-4-3, no? È vero, non lo fa più quasi nessuno il 3-4-3. Devi avere questi due esterni formidabili. Li abbiamo due esterni formidabili? E secondo me noi potremmo anche essere fatti per il 3-4-3, hai ragione. Credo che sarebbero partite molto vive e partite in cui all'interno della partita vedremo tantissime partite. Non so se mi sono spiegato. Faccio molta fatica ad ascoltare critiche, dice Franco, così severe, persino cattive. Un allenatore si può anche sbagliare, ma accorgersene in tempo è positivo. Forza Bologna sempre. Secondo me, Franco, contanto che parliamo di calcio e che di calcio possiamo parlare tutti, le critiche non devono andare a toccare la permalosità del tifoso e neanche la permalosità dell'addetto ai lavori. Le offese sì, sono d'accordo. Le offese sì, ma non dobbiamo sempre ritenere che parlando di una materia così labile e così leggera, dai, se qualcuno butta lì una critica, noi dobbiamo essere così stizziti, indignati per il fatto che questa critica non è costruttiva. Io ritengo che già non si faccia una grandissima figura a criticare qualcuno senza avere la minima contezza di quello che si dice. Quindi non c'è bisogno anche di trovare dall'altra parte qualcuno che si attacca a queste critiche, a dire come ti permetti a criticare. Secondo me, se qualcuno critica te per una cosa che tu sai fare e lui no, si determina abbastanza da solo. Dai. Ciao, ho mandato la domanda stamattina ma non ho potuto ascoltare la risposta, vorrei sapere anche il tuo punto di vista. Sono sempre legato al discorso che il calcio italiano è in perdita di 400 milioni eccetera eccetera. Perché parlare di investimenti? Sarebbe meglio parlare di donazioni. Perché investire nel calcio? Io non capisco. Perché il calcio non è solo calcio. Il calcio ti dà anche tantissima visibilità, il calcio ti dà anche tantissima fama, celebrità e ti permette probabilmente nel resto della tua vita, nel resto dei tuoi affari, di avere porte molto più aperte. Au. Vocale, guarda chi c'è, esordio per lui quest'anno, eh? Bra?
6: Grande Leo, sono Fulmine il Grande. Oh, è un po' che non ci sentiamo, qua? Accidenti al lavoro, i turni e tutto quello che ho, porca miseria.
5: Sì, va bene.
6: Come state? Ascolta, Bologna, bene, bene. Cosa facciamo? Cambiamo subito l'allenatore?
5: Vabbè.
6: Ma va bene, va bene. Si vede che c'era qualcosa che non andava, dai, per fare così. Fiducia Palladino. E noi bisogna sempre guardare la maglia, sempre e forza Bologna e basta. Allenatori e giocatori cambiano. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, anche a te Leo.
5: Grande Fulmine.
6: Un abbraccio gigante, un bacione.
5: Grande Fulmine, ciao, scrivici quando vuoi, ragazzi. Vocalizzaci quando vuoi con le tue perle. Ciao, secondo te siamo già fuori per la lotta a scudetto? Secondo me non ci siamo mai stati dentro, perché non abbiamo una rosa né un 11 titolare qualitativamente all'altezza di vincere lo scudetto. Articolo 69 del codice penale: qualsiasi squadra o società trovata a giocare con due attaccanti verrà sanzionata con multa da euro milioni 20. L'allenatore verrà mandato a vivere a San Luca senza possibilità di avere mezzi di trasporto diversi dalle proprie gambe per anni 10. La società subirà un embargo d'obbligo di impostazione forzata di gioco 8-1-1. Ciao, ciao Daniele, grazie. Buonasera Leo. Per me hanno fatto bene a cambiare. Ho fiducia nel nuovo allenatore, per me il gruppo c'è. Tu cosa ne dici? Mi saluto sempre Forza Bologna. Scusami, ma io non ho il mito del gruppo mai. Sarà che questo è successo anche nella, purtroppo, nella mia vita. Io avevo il mito del mio gruppo, di amici. E per me amici vale più che fratelli, perché non avendo avuto fratelli io, per me amici vale più che fratelli. E io non faccio più parte del mio gruppo, che per tutta la vita per me sono stati una ragione di vita. Quindi quando si parla con me di gruppo, purtroppo io sono di parte. sono preconcetto, sì sì, lo ammetto, io sono preconcetto. Non ritengo che il gruppo sia per forza qualcosa che di virtuoso. Può succedere che sia virtuoso, ma non ritengo di dare al gruppo un'importanza primaria e capitale. E secondo me il gruppo qualitativamente è il peggiore degli ultimi anni, probabilmente gli ultimi 6 anni. Spero di essere smentito, ma spero che questi giocatori migliorino anche nelle loro prestazioni. Lo penso pure io, la gente si rivela per quello che è, riferendosi al gruppo sono pienamente d'accordo. No, non lo so se la gente si rivela per quello che è, non lo so. Non lo so se la gente si rivela per quello che è. Io so, io ti porto un qualcosa che ha impattato molto nella mia vita. Non avere più il gruppo di amici che ho avuto per tanto tempo e al quale ho dedicato, forse erroneamente, tanta fiducia. Ecco perché ritengo che i gruppi veri si vedano nel silenzio. I gruppi veri si vedono nel momento del bisogno, no? I gruppi veri si vedono qualche anno dopo, non si vede in quel momento lì. E poi la gente si rivela per quello che gli serve. Su questo sono più d'accordo. Su questo sono più d'accordo, però non tutti, non tutti. Ok, a me basta che cominciamo a vincere, poi puoi giocare anche te, basta che fai gol. Esatto, è un po' quello, è un po' quello. Potrebbe essere la volta buona. Se la squadra di Palladino dovesse fare molto molto molto bene, finalmente si smetterà di parlare della preparazione di Bisoli e si comincerà a parlare della preparazione di Tedesco. Secondo me Tedesco è stato talmente trasparente nel rapporto con la città, i giornalisti, i luoghi, le istituzioni, è durato talmente poco che a noi di Tedesco non rimarrà niente. E questo da un lato può essere desolante per l'uomo Tedesco, ma per il tecnico Tedesco, paradossalmente, essere mandato via così presto, qualcun altro potrebbe anche dire, ma non gli hanno dato tempo di fare niente, quindi magari io 2 chiacchiere con Tedesco le faccio, mi fido. Cioè, alle sue lacrime, io credo al 100%, perché oggi Tedesco avrà un tumulto dentro, perché sentirsi dire che quello che ho pensato mi rende una persona confusa, deve essere veramente brutto a 40 anni, eh? Poi magari non riesce ad esprimerlo, ad emetterlo fuori tutto, poi ci fa il callo però. Poi ci fa il callo e quando ritorni ad avere fiducia in te stesso, avrai la capacità di riproporti facendo anche le stesse cose e ritenendo che nessuno può sapere come sarebbe andata avanti la storia con il Bologna. Quindi questo potrebbe anche darti coraggio, il fatto di essere stato cacciato immediatamente. Voi pensate, se Tedesco veniva cacciato penultimo in classifica a inizio dicembre, era tutto suo era anche suo quel penultimo in classifica. Oggi francamente un punto in 4 partite con una società che dà via 5-6 giocatori titolari o prototitolari dell'anno prima, Tedesco può anche dire: tutta colpa mia, siete sicuri? A chi lo andiamo a raccontare? No? Domandona, secondo te Tedesco potrebbe essere un tecnico da chiedergli di tornare in un prossimo futuro molto molto molto remoto, come Thiago Motta? Credo che quando la vernice è così fresca si debbano aprire le finestre e si debba anche uscire dalla stanza. Accettatemi la similitudine. Ti dice Bukowski: non c'è niente di peggio del troppo tardi. C'è qualcosa che ci assomiglia molto, però, il troppo presto. Non credo sarebbe una buonissima idea per nessuno. Grazie Andrea per quello che mi dici. Domanda per la partita: c'è stata oggi la conferenza stampa di Palladino? Ragazzi, è stata ieri la conferenza stampa di Palladino, cioè non è che ha fatto ieri poi oggi parla della partita, no, cioè ieri la conferenza di Palladino. A me è dispiaciuto molto, perché da quel poco che l'ho visto mi è sembrato una brava persona, magari si prendeva a mano una squadra già rodata, ma noi eravamo, siamo un cantiere aperto, ragazzi, noi a Bologna siamo così e siamo una piazza rara per questo, eh? Cioè noi ci affezioniamo alla brava persona. Io è una cosa che ho, un'altra cosa che mi ha, purtroppo le pesantezze che mi porto dentro hanno fatto sì che qualche anno fa, mi ricordo, parlavo con mio zio che mi disse: ma quello, arrivava un nuovo protagonista dello sport bolognese, mi ha detto: ah, è una brava persona, mi hanno detto che è una brava persona, cosa ne pensi? Io dico: io penso che non lo so, perché le brave persone si misurano quando c'è veramente da essere brave persone. Cioè io ho paura che noi a Bologna, dove siamo stati per quasi tutta la vita bene generalmente, riteniamo che le brave persone siano quelli che si vestono benino e non ti disturbano. Non è il mio concetto di brava persona. Non mi basta, perlomeno, non mi basta. Non mi basta. Io per dire a qualcuno sei una brava persona, lo posso pensare di qualcuno, ma per certificare che qualcuno, secondo me, è una brava persona, devo sapere che ha superato un certo tipo di ostacoli, un certo tipo di fasi. Se io pensavo di essere una brava persona fino a 4 anni fa, era un mio pensiero, sbagliavo probabilmente, perché non ero ancora stato messo alla prova dalla vita su certe cose. Quando la vita mi ha messo alla prova su certe cose e io non ho tracimato, sono precipitato senza fare rumore, da lì mi posso dire che sono una brava persona, perché non ho trascinato con me nessuno. Attenzione alle patenti: lui è una brava persona, lui è un coglione. Attenzione alle patenti. Riguardo al discorso di poco fa dell'investire nel calcio, perché funge anche dalla la Marianna la va in campagna. Ok, bene, ciao Daniele, ciao. Con Tedesco non è stato un rapporto, è stato più breve, ecco, come altre cose brevi che succedono. Purtroppo con Tedesco, secondo me, abbiamo perso Rowe. Zeta, io te lo ripeto un'altra volta: il Bologna ha fatto un prezzo per Rowe, l'Atalanta è arrivata a quel prezzo. Le parole hanno anche un peso. Il Bologna è contento di come ha venduto Rowe. Basta dare colpa a questo, a quello o a quell'altro. Il Bologna ha fatto un prezzo, l'Atalanta ha detto ok. Sono stati contenti il Bologna, contenta l'Atalanta, contento Rowe. Chi è rimasto con gli attributi in mezzo allo stipite della porta? I tifosi. Ma basta dire che è colpa di Tedesco che non lo vedeva, di quello dell'Arminia. Con chi giocavamo quando ha tirato la testata? L'Arminia? Con chi giocavamo? Con l'Augusta? Con chi abbiamo giocato? Di quello che gli ha fatto tirare la testata? Basta dire che è colpa di Tedesco che non lo vedeva, che è colpa di Rowe che è uno scapestrato. È stata una trade, è stato un affare, è stata una compravendita calcistica. Dicono che Palladino sia molto bravo a entrare nella testa dei giocatori, ad avere la loro stima, a farsi seguire nella battaglia. Credo sia mancato proprio questo a Tedesco, che ho sempre trovato non banale e interessante in conferenza. Io credo che siano mancate le prestazioni dei giocatori anche. Poi Tedesco non era adatto, credo che siano anche mancate le prestazioni dei giocatori. Steve: ciao, le amichevoli precampionato, ancorché vinte, no, non le abbiamo vinte, non aggiungono niente alla gloria di un'annata, ma perse possono abbassare un giudizio già negativo. Allora, in tanti la pensano così, io la penso così se l'inizio di campionato è quello che è. Cioè tu guarda la Lazio, in precampionato perde 2-0 in casa col Mantova alla Coppa Italia, poi fa 10 punti nelle prime 4 giornate. Il campionato pesa sempre di più, dai, del precampionato.
7: Salve Leo, sono Fabiano d'Argentino.
5: Ciao!
7: Grande, veramente molto profonde le tue parole. Minchia, colpisci.
5: Fabiano può.
7: Parli d'altro, profondamente, ad altre teste. Buono.
5: Grande. Buono. Grande Fabiano, anche perché ho capito chi sei. Ti ho visto al mercatino di San Giuseppe l'altro giorno e da cinno sei stato un mio idolo. Ecco, perché ti vedevo in balaustra e grande Fabiano. Quindi Fabiano, minchia, lo può dire. Ecco, gli altri no. Io no. Io costo 2 euro.
8: Con 185 milioni vado da Saputo. Gli compro il Bologna. Manu da Bologna.
5: Oh, ci siamo fatti la settimana prossima. Io che volevo lavorare, far qualcosa di un pochino più profondo. Guarda questo. Ciao Luca, come stai? Ciao. Spiegami sta maglietta. Variante Faunieri. Cos'è? No, non ti devi mettere il microfono. No. Ah, una paesino Zola Predosa, paesino, dai, c'è, cioè, grande, bella, mi piace. Io spererei lunedì di aprire così, perché abbiamo vinto col Torino, mal che vada martedì, hai sentito cosa ha detto? Con 185 milioni vado da Saputo e compro il Bologna. Io ho pochissime certezze. Ma una proprio. Io con 185 milioni non vado da Saputo e non mi compro il Bologna, ma neanche. Io vi ho detto, io farei il presidente della Fortitudo se un giorno a 100 anni mi dovessero dire: guarda, abbiamo visto i tuoi esami. Mi sa che è l'ultimo. E allora mi faccio quest'ultimo giro di giostra e così via. Il Bologna non lo io, presidente del Bologna, con i social network accesi, con la gente allo stadio che ti dice: ma regaz, ma guarda, ma non no, ma perché io non ho la mentalità dell'imprenditore. È giusto che se lo compri un imprenditore il Bologna. Cioè, non basta e sei di Bologna e la visibilità, l'amore, può dire qualcuno, la passione. Abbiamo visto i bolognesi al Bologna, cioè non è che tutti proprio, Bologna e i bolognesi, ecco. Metti una quota nel Malaga, ecco, il Malaga ne avrebbe più bisogno, anche perché l'ho visto anche ieri sera. Siamo andati in vantaggio 1-0, ho detto, perdiamo 3-1, è finita. Io sull'1-0 nostro ho detto, perdiamo 4-1, ho detto, vabbè. Forza Malaga, non bastano vestici questo. Adesso, ho come l'impressione, potrebbero non bastare, perché poi c'è Casteldebole, no, sul serio, poi c'è Casteldebole, quando gli riporto adesso la questione stadio un po' Aleggia e così via. Però io credo che in generale tu vai da una società media del calcio italiano con la valigetta e dici: allora questi sarebbero 185 oggi. Allora, Safagna sai che uno che si prende degli insulti ogni domenica, uno che gli dicono è plumone e così via, sai che forse ecco, poi quelle. Poi comincia, no, ma esatto, cioè, poi comincia la gestione, che è il motivo per cui, Luca, ma se te domani ti regalano una Ferrari, te l'accetti? Te l'accetti? La tieni in garage, allora, la tieni in garage. Cosa la tieni in garage a fare?
9: Vuoi sapere la mentalità imprenditoriale? Siccome io sono povera e non potrei mantenerla la Ferrari, se me la regalano, quindi non la pago, me la regalano, la rivendo.
5: Questa è una barzelletta di Totti. Questa,
9: no, è vero, scusa.
5: Facciamo una frase col gerundio, quella famosa, quella dai, col verbo avendo. Arrivendo. Esatto. Allora, il presidente mi ha regalato una Panda. Dov'è il gerundio? Ce l'ho già, quindi avendo.
9: Ma io la rivendo, scusa. Se me la regalano,
5: Vabbè, facciamo la regola, facciamo
9: non
5: la regola.
9: Non ho i soldi per mantenerla, la rivendo.
5: Ti regalo la Ferrari. No, allora ti regalo la Ferrari, però non puoi rivenderla, basta.
9: Allora sì, la tengo in garage. Non ho i soldi né per la benzina, né per il bollo, né per l'assicurazione. Cioè siamo a posto così.
5: No, ti regalo la Ferrari, mi dici no. La tieni tu, la tieni tu, la tieni tu. Io non la voglio,
9: no,
5: io la voglio. Ragazzi, cioè, impegno, è un impegno. No, ma il discorso anche sulla, su quello che è successo in Fortitudo, sulle,
9: a proposito,
5: il passaggio. A proposito, prima di entrare nella polemica, io lancio la linea a Ravenna, perché c'è la F. C'è,
9: esatto,
5: la F che gioca con Cividale, la semifinale di Supercoppa. Forza F, forza Nettuno Bologna 1, noi che siamo la radio di tutto il basket, insomma, delle due società di basket bolognesi. Domani c'è il Bologna, ciao, se volete ci sentiamo lunedì.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @rdannunziobarberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
21: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
22: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
23: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
24: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
25: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
24: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
26: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
27: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
28: Basta, il calcare è ovunque, anche
0: anche nel caffè ormai.
1: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
0: Fantastico, e adesso?
1: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
0: E loro risolvono?
1: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
0: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
1: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da...
29: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
30: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
29: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
31: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
32: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
28: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Un caloroso buonasera dal Pala de André di Ravenna, da Alessandro Ribari in questo prepartita della prima gara ufficiale della Fortitudo Flat Service Bologna. Siamo negli istanti prima della gara che appunto andrà in scena tra pochi minuti tra la formazione bianco-blu e la Web Cesteco Cividale. Qui ad accompagnarvi nel prepartita ci sarò io, ma non sarò da solo perché ho un ospite speciale, visto che la Fortitudo questa anno sarà sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 con la voce di Luca Bolognesi, che dopo vi accompagnerà nel match di oggi, ma sarà poi anche su ETV e qui con me, quindi ho Massimo Guerrieri e ti chiedo, Massi, così un primo commento a questa Fortitudo che si affaccia a una partita, la prima partita ufficiale, ma arriva da un precampionato molto positivo con tante vittorie. Come vedi questa nuova Fortitudo che ha tante sfaccettature nuove, appunto?
9: Buon pomeriggio intanto, buon pomeriggio a tutti. È la prima uscita ufficiale e come di consueto ogni volta che inizia una nuova stagione siamo molto curiosi di vedere all'opera soprattutto i nuovi acquisti. Ha cambiato sì in estate la Fortitudo in alcuni ruoli cardine, mi viene in mente ad esempio nel ruolo di guardia la presenza di Jamel Morris, ma ci sono anche tante importanti conferme che conoscono già l'ambiente, il pubblico, la città, la Fortitudo e da cui quindi ci aspettiamo, se vogliamo, un salto di qualità già da questo inizio di stagione in questo tipo di partite. Poi da quello che mi è parso di comprendere, da quello che si è detto ma anche da quello che abbiamo visto, Ale, in amichevole è una Fortitudo che ha corso tanto, che ha messo tanta benzina nelle gambe in questa pre-season, quindi sarebbe anche normale vedere un po' di gambe pesanti alla prima uscita ufficiale. Ci auguriamo che possa essere un crescendo nei 40 minuti e che la Fortitudo non vada scaricandosi, ecco, su questo avranno certamente lavorato i collaboratori di Demi Scavina e il coach che rappresenta anch'egli una novità quest'anno per la Fortitudo in primis, quindi insomma siamo molto curiosi di fronte a una squadra ben assemblata, ben allenata da un espertissimo come Pillastrini, ma sicuramente più corta, a maggior ragione nella giornata di oggi con qualche assenza, quindi ci aspettiamo una buona prova da parte della Fortitudo.
6: Assolutamente, perché poi andremo ad analizzare anche Cividale, che è cambiata tanto quest'estate, ha perso in realtà già nel corso della scorsa stagione alcuni dei suoi tasselli più importanti, però questa F, dicevi Massi, giustamente rinnovata sotto tanti aspetti. Ieri Demi Scavina ha parlato in furla dove la Fortitudo è tornata ad allenarsi dopo tanti anni, proprio anche per l'accordo che hanno siglato la Fortitudo 103 e l'SG per quello che riguarda anche le giovanili, quindi i bianco-blu sono tornati ad allenarsi in furla e Demi Scavina per l'appunto ha detto che questo è ancora precampionato, pieno precampionato, chiaramente questo tipo di partite le si vuole sempre vincere perché fa bene per il morale, fa bene per iniziare al meglio la stagione. Tra l'altro nota di colore, se vogliamo, le due squadre in campo sono le ultime due che hanno sollevato il trofeo, perché Cividale arriva qui da campione in carica e la stagione precedente era stata proprio la Fortitudo Flat Service a vincere il trofeo con la sulla panchina sedeva in quel momento Davis Cagnardi, però chiaramente questa è una Fortitudo totalmente diversa e abbiamo visto, appunto, commentavamo prima il precampionato che è stato molto positivo, c'è stata anche una nota negativa perché è arrivato l'infortunio grave di Stazzonelli, quindi le gerarchie sono cambiate, però questa, Massi, è una Fortitudo molto lunga, è stata costruita apposta proprio per prevenire questo tipo di infortuni. La Serie 2 la conosciamo bene, è un campionato che ti porta veramente allo stremo, sono tante le partite, tante le squadre competitive, quindi per arrivare in fondo, arrivarci bene al completo, bisogna costruire, e l'abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, squadre sempre più lunghe ed effettivamente questa Fortitudo lo è.
9: Sì, Ale, non so se hai notato, proprio riguardo la lunghezza del roster, a me vederlo ha fatto molta impressione, che nonostante l'infortunio di Stazzonelli e un Mazzola che non può per forza di cose essere al 100% della condizione, anche se mi dicevano nel pregare è in grado di giocare, è convocato, lo vediamo davanti ai nostri occhi riscaldarsi assieme ai compagni, cioè nonostante l'assenza pesante comunque di Stazzonelli, la Fortitudo ne ha due in tribuna per scelta tecnica, che sono Barbieri e Galassi, così iniziamo a dare anche un po' di nomi di chi c'è e di chi non c'è, quindi è un qualcosa questo che chiaramente non sarebbe accaduto in altre annate, a partire probabilmente dall'anno scorso, perché probabilmente con un infortunato la Fortitudo avrebbe dovuto aggregare all'ultimo, passami l'espressione, un giovane, e invece quest'estate la scelta è stata quella di costruire un roster, lo ricordiamo, da 15 giocatori con 3 o 4 ragazzi giovani ma già perennemente aggregati alla prima squadra, agli allenamenti, in modo da potersi girare i giocatori in caso di infortuni, di assenze dell'ultimo momento, come poi è accaduto nel caso di Stazzonelli. Quindi volevo solo raccontare anche agli amici a casa che ha fatto molto impressione vedere Galassi e Barbieri fuori per scelta tecnica nonostante l'infortunio di Stazzonelli. Questo penso fosse un po' l'obiettivo di Gentilini e Guerri, della società, della proprietà, quando è stato costruito il roster.
6: Assolutamente, chiaramente cambieranno un po' le gerarchie per quelle che sono state, quello che si è visto durante le amichevoli, perché chiaramente da oggi in poi bisognerà sempre schierare 10 senior e 2 under, non si potrà andare con tutta la squadra, quindi giustamente dicevi tu il turnover, questa squadra si fonda un po' su un mix di alcuni giocatori in rampa di lancio, alcuni giocatori che si stanno consolidando a questo livello, alcuni veterani come ce l'abbiamo qui davanti, Massi, Matteo Fantinelli, capitano di questa Fortitudo, c'è Paulius Sorokas che ha rinnovato quest'estate, probabilmente forse è stato il colpo di mercato più importante per tutta la Serie 2, perché un rinnovo biennale di un giocatore così pesante, insieme forse a Taibi di Livorno, che hanno avuto un impatto la scorsa stagione di livello altissimo, sono state positivissime. Tra l'altro Sorokas non ha giocato l'ultima amichevole ed è rientrato in gruppo questa settimana, perché lo scorso weekend era impegnato con la sua nazionale, la Lituania, nell'Europe Cup 3-3, una competizione che l'ha visto protagonista fino ai quarti di finale, poi il sogno dei lituani si è spento contro la Serbia, ma comunque molto positiva anche questa uscita di Paulio Sorokas, anche se non in maglia Fortitudo, comunque anche da Bologna hanno fatto il tifo per lui. E quindi Massi, ti chiedo in questa stagione quanto impatto ti aspetti? È una domanda un po' scontata, però sono cambiate le gerarchie perché comunque si è aggiunto anche uno straniero diverso, però che impatto ti aspetti da Paulio Sorokas?
9: Mi aspetto un grande impatto, ma come giustamente raccontavi, Ale ha già avuto grande impatto la notizia arrivata in estate del suo rinnovo biennale, perché è chiaro che quando un giocatore, scendendo da un livello più alto come la Serie 1 a un campionato di più basso livello, se vogliamo così definirlo, come la Serie 2, riesce ad ergersi a protagonista, come tutti poi pensano debbano fare i giocatori di A1 che scendono in A2, goderselo per una stagione e poi non rinnovarlo è come essere felici a metà, un po', se vogliamo. Sorokas è stato un punto di riferimento totale per la Fortitudo della passata annata, ma il valore aggiunto di questa Fortitudo è stato proprio quello di riuscire a tenere tra le proprie fila l'ala grande lituana. Sarà in coppia con Morris nella coppia di stranieri, ma fa parte di un reparto, aggiungo Ale, in cui potremo finalmente, chissà, vedere per più di solo qualche minuto Valerio Mazzola, che è un altro giocatore molto esperto, che così come Sorokas dalla Serie 1 è passato verso fine carriera alla Serie 2, è normalissimo che sia così, però è un giocatore di altissimo livello per la categoria e per la Fortitudo, quindi sono anche curioso di capire se Mazzola dovesse continuare adesso ad avere un po' di continuità, dovesse prendere un po' di continuità, quali sarebbero poi le scelte nei momenti magari catartici della partita da parte di Demis Cavina. E poi, non lo abbiamo citato finora nel pre, lo cito io, Todor Radonjić, per me è quasi uno straniero aggiunto per questa squadra, per il peso delle giocate, soprattutto nella propria metà metà campo per quello che è in grado di dare fisicamente, non è un grosso realizzatore, ma può davvero dare una grande mano a questa Fortitudo, e mi aspetto all'esordio in una partita ufficiale con questa Canotta che possa fare particolarmente bene.
6: Assolutamente, perché se prima parlavamo di veterani, Todor Radonjić lo è a tutti gli effetti, è un giocatore che anche in spogliatoio ha un peso specifico non indifferente, è stato capitano a Brindisi.

0: oggi, però comunque fa sempre un discreto rumore la fossa dei leoni che è arrivata da Bologna. Stavo dicendo di Alvise Sarto che insomma parlavamo di giocatori che sono scesi dalla Serie A alla Serie 2. Sarto quest'estate avrebbe avuto la possibilità di salire in Serie A proprio per la stagione, lui è uno dei giocatori in rampa di lancio, poteva salire in Serie A, ha deciso anche lui di rinnovare con la Fortitudo, un altro rinnovo importantissimo di un giocatore che credo che abbia ancora margine di crescita, è un giocatore fortissimo ma può aumentare il suo bagaglio tecnico, quindi ti chiedo anche la sua conferma, che peso ha avuto e che impatto ti aspetti, se ti aspetti anche un miglioramento da parte di Alvise Sarto.
1: Sì, voglio pensare al rinnovo di Sarto in Fortitudo come la voglia da parte di un tiratore purissimo di trovare continuità e di mantenere questa continuità che ha avuto solo a tratti nella passata stagione. In questo certamente deve migliorare, ma sappiamo che i tiratori puri, così come ce ne sono tanti a tutti i livelli, sono soggetti a periodi, a quello che fa la squadra, a come la squadra li serve, li aiuta, e anche a una condizione psicologica, mentale, che per forza di cose cambia durante il corso della stagione. Me lo aspetto impattante. Demi Scavina ha detto dopo l'amichevole contro Livorno che ha chiuso la pre-season, ha un po' litigato con il canestro, mi ricordo questa espressione, in queste prime settimane di stagione ancora non ufficiale ma di pre-season. Ecco, ci auguriamo che possano fare pace lui e il canestro, perché a Fortitudo servono tanto i suoi punti, e come soluzione aggiuntiva serve liberare dai blocchi per il tiro Alvise Sarto, per dare meno riferimenti agli avversari e più soluzione a se stessa.
0: Assolutamente. Mentre voglio ricordare che comunque dall'altra parte c'è un'avversaria che, dicevamo prima, è cambiata tanto nel corso dell'estate, ma è comunque un'avversaria competitiva. Cividale negli anni ha dimostrato di essere una forza di questo campionato, puntando tanto sui giovani, una realtà abbastanza particolare con coach Pilastrini, che a Bologna conosciamo benissimo, e quindi andrei a presentare anche quella che è la Gesteco, perché comunque arriva da una pre-season con 7 partite. Però prima di presentare Cividale c'è l'inno nazionale qui al Pala d'André, quindi ascoltiamo l'inno.

0: Terminato l'inno nazionale, mancano 4 minuti e 17 secondi alla palla 2 della partita tra Fortitudo Flat Service Bologna e Web Cesteco Cividale. Ma sì, è arrivato il momento di salutarci prima di lasciare la linea alla regia e poi al radiocronista, al nostro radiocronista di Nettuno Bologna 1, Luca Bolognesi, che vi accompagnerà nel corso dei 40 minuti fino alla sirena finale. Ma sì, ricordiamo anche gli appuntamenti non solo su Nettuno Bologna 1 ma anche su ETV.
1: Assolutamente, con le repliche delle partite, le differite delle partite, in sintesi a 48 ore circa dal termine del match, ogni partita, casa e trasferta della Fortitudo, di cui seguiremo tutto il percorso nel campionato di Serie A2. Grazie a te Ale, grazie a tutti.
0: Grazie Massi, ti ringrazio.

0: Per essere stato con me, io vi auguro una buona partita, ascoltatela mi raccomando con la voce di Luca Bolognesi, lascio la linea allo studio e poi tra pochi minuti la palla 2, rimanete con noi.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da...
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
5: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1. Go!
8: Buon pomeriggio a tutti dal Pala de André di Ravenna, tutto pronto per la prima partita ufficiale della stagione 2026-2027 della Fortitudo Bologna, che nella semifinale di Supercoppa LNP Old Oil West è impegnata contro la Gesteco Cividale. Buon pomeriggio, più che buonasera, visto l'orario della gara alle 17, sottolineato anche dalla protesta della Fossa, presente comunque qui a Ravenna, ma tutti in divisa da lavoro con il giubbottino Cadarin frangente, a segnalare che alle 17, scusate, ma le persone normali lavorano. Davvero simpatica la scelta della coreografia della Fossa, mentre le squadre entrano in campo per questa prima apparizione, con Cividale che sarà priva di uno dei suoi due giocatori stranieri, l'americano Seneca Knight, mentre è presente ovviamente Redivo, grande conferma del mercato estivo della Gesteco, che ha rinnovato tanto e ha tanti giovani a roster, ma è un po' la filosofia della squadra di coach Pillastrini, lanciare tanti giovani talenti. Il quintetto questa sera vede tra gli altri il 2008 Bottelli, tra i prospetti più interessanti del basket italiano, con lui appunto Redivo e Vecchiola, oltre a Ferrari che qui a Ravenna ha giocato in Serie B, e Capitan Berti per la Fortitudo, che vince la palla 2. C'è Zanelli a gestire il primo possesso, torna Sorokas che era stato assente nelle ultime partite di precampionato a causa dell'impegno con la nazionale nel 3 contro 3. Sorokas che attacca il ferro nel primo possesso, il suo passaggio viene deviato con il piede, cronometro resettato a 14 secondi per il tiro della Fortitudo, che completa il quintetto con Jamel Morris, Anumba e Guariglia come centro titolare. Quindi dalla panchina Alvise Sarto, Morris per Zanelli, pick and roll con Guariglia che si butta dentro, ottiene il cambio, rimane accoppiato con Vecchiola, batte l'aiuto di Bottelli e trova i primi due punti della partita della Fortitudo, 2-0 e primo possesso con grande attenzione, subito raddoppio da parte della F praticamente a metà campo con Guariglia che è andato a raddoppiare il giovane Bottelli che stava portando il pallone, subito bersagliato dal pressing, un po' troppo aggressivo però in questo caso il centro bianco-blu che va a spendere il primo fallo personale e primo di squadra per la Fortitudo. Redivo sul blocco di Berti che si apre, non vuole prendere il tiro da tre punti, palla che va sotto per Ferrari, bel taglio di Redivo che va da solo al ferro con l'area aperta dal blocco di Berti, due pari e primi due possessi a segno per entrambe le squadre quando stiamo per superare il primo minuto di gioco. Morris sfrutta il blocco di Guariglia, la difesa si chiude, allora sull'extra pass di Zanelli c'è la tripla di Anumba che ormai è uno specialista di questi tiri dall'angolo e segna il canestro del 5-2 per la Fortitudo, partita subito bene in attacco, altro fallo sulla pressione difensiva stavolta di Zanelli su Vecchio. Secondo fallo di squadra per la Fortitudo, primo per Zanelli, cercato Berti, spalle canestro contro Guariglia, riceve il consegnato Redivo ma va a pestare la linea laterale, palla persa con una difesa a Fortitudo questa volta più attenta sui movimenti senza palla di Redivo che nel primo possesso avevano colto impreparata la difesa sul taglio. 5-2 possesso per la Fortitudo, 8:40 da giocare nel primo quarto. Morris riceve ancora un pick and roll centrale con Guariglia che finta il blocco e si butta dentro, buono il recupero stavolta della difesa, allora la palla torna a Morris, ancora pick and roll, ottenuto il cambio, Morris attacca Berti, tira contro l'aiuto di Redivo e sbaglia, Guariglia tocca il rimbalzo ma non lo controlla, Bottelli vuole correre per Redivo che si prende il palleggio, arresto e tiro da due punti, 4-5 sempre per la Fortitudo, due canestri subito per Redivo che è chiamato quest'anno a essere ancora più protagonista, l'anno scorso 14 punti e 4 assist di media ma anche una partita da 48 epica nella sfida contro Rimini nei playoff. Ferrari a toccare il passaggio di Zanelli che cercava Numba, è perso però a centro area Sorokas che è rimasto accoppiato con Bottelli, bravo Zanelli a trovarlo con il lob, due punti ancora per la Fortitudo che in attacco sta davvero facendo molto bene in questo avvio, 7-4 il vantaggio, ancora un fallo per la F questa sera in maglia blu scura, Cividale in maglia bianca, rimessa ancora in zona d'attacco per la squadra friulana. Terzo fallo di squadra per la Fortitudo, questo è stato fischiato a Sorokas, primo per lui. Sempre 7-4 il vantaggio per la Fortitudo, scarico di Berti che poi chiede il riposto a Vecchiola, attacca uno contro uno contro Guariglia che prova a togliergli la sedia, buonissima difesa di Guariglia che poi va a stoppare e recuperare, poi l'apertura però è catturata da Vecchiola che molto intelligentemente va a anticipare l'uscita, serve Redivo, ancora lui, terzo canestro per il numero 3 di Cividale e meno 1 per la squadra friulana. Flat service che attacca con Sorokas che prende il tiro dopo aver fintato il consegnato per Zanelli, tiro che si spegne sul ferro ma rimbalzo è buona la pressione della F, l'ultimo tocco è di Cividale, rimessa in zona attacco ed extra possesso per la Fortitudo con 7-0-3 da giocare nel primo quarto, taglio di Anumba anticipato da Bottelli con buona presenza, pick and roll laterale tra Morris e Guariglia che va a servire proprio il taglio, scusate, Morris che va a seguire il taglio di Guariglia che trova il canestro del 9-6, ancora bene in attacco la Fortitudo che ha bisogno di trovare maggior solidità difensiva, soprattutto a livello di attenzione mentale. Due canestri arrivati, uno su una palla persa e uno su un taglio perso. Redivo scarica per Berti, che si è aperto per il piazzato da tre punti dalla punta. Sbagliato anche il tapin di Ferrari. C'è un altro extra possesso guadagnato da Vecchiola, che forza il fallo di Guariglia, che è il secondo personale, ed esaurisce anche il bonus della Fortitudo. 4-0 in questo avvio, nei primi 3 minuti e mezzo di prima semifinale di Supercoppa. Sorokas richiamato in panchina, campo per Radonic, quindi resta in campo Guariglia con i due falli, due liberi in arrivo per Vecchiola, che può ulteriormente accorciare le distanze. Vecchiola segna il primo con l'aiuto del ferro, arrivato in estate a Cividale dalla Juve Cremona, 6.5 punti e quasi 4 assist di media nella scorsa stagione a Cremona, chiamato a sopperire alla perdita di rota per la squadra di coach Pilastrini. 2-2 per Vecchiola, e ancora meno 1 Cividale, 8-9 il punteggio. Attacca la Fortitudo con Anumba, che riconsegna a Zanelli, sale il blocco di Guariglia, difesa aggressiva di Vecchiola che tocca il pallone, lo aiuta Guariglia che poi gli riconsegna il pallone, rimane dietro la difesa. Allora Zanelli prende il palleggio a resto tiro, ma sbaglia, il rimbalzo è toccato da Guariglia ma controllato da Redivo. Possesso del potenziale sorpasso allora per Cividale, ma arriva il blocco in movimento fischiato a Berti, palla persa per Cividale, recuperata dalla Flat Service. 6 minuti da giocare nel primo quarto, è sempre 9-8 il vantaggio per la Fortitudo. Il fallo è solo il primo di squadra per Cividale, primo per Capitan Berti. Ancora Zanelli contro la pressione di Vecchiola, sale Morris, stavolta è lui a giocare il pick and roll con Guariglia. Ancora la difesa in contenimento, scarico un po' impreciso di Morris che Anumba non riesce a controllare, e palla persa quindi per la Flat Service, rimessa affidata a Bottelli per Cividale. Cavina richiama in panchina lo stesso Morris, autore dell'ultima palla persa, e fa esordire nella gara Capitan Fantinelli, doppio playmaker quindi per la F, che aveva inserito in precedenza Radonic. Adesso si alza anche Moretti dalla panchina, c'è un fallo fischiato ad Anumba che ha trattenuto il tentativo di uscita di Redivo, almeno secondo la lettura arbitrale. Fallo che vale 2 tiri liberi perché c'era situazione di bonus. Primo fallo personale per Anumba, richiamato in panchina assieme a Guariglia, campo per Sarto e Moretti, con la Fortitudo che prova a far valere le sue rotazioni più lunghe, sfruttando subito la panchina, mentre non ha ancora effettuato cambi coach Pilastrini. Redivo segna il libero del pareggio, già 7 punti per lui, 9 pari il punteggio, 5.34 da giocare. Può segnare il pareggio l'argentino numero 3 di Cividale, e lo fa dalla lunetta. 10-9 il vantaggio di Cividale, e possesso gestito da Fantinelli contro Bottelli, doppia uscita per Zanelli schierato in posizione di guardia in questa situazione, riconsegnato a Fantinelli che non sfrutta il blocco di Moretti, poi alza per rinchiodata proprio di Moretti che ha fintato il blocco, si è buttato dentro, gran palla di Fantinelli schiacciata con il fallo per Moretti che va in lunetta con il libero supplementare. Il fallo del numero 7 Ferrari, e Moretti che ha avuto un ottimo impatto nelle ultime amichevoli della Fortitudo, ottimo impatto anche questa sera, subito 3 punti per lui e controsorpasso per la Fortitudo, 12-10, Sarto impegnato in difesa su Redivo, uscita per Bottelli che cerca il possesso, spalle canestro per Berti, Berti che cade ma viene fischiato un fallo a Moretti, primo personale per lui, fallo che vale altri 2 tiri liberi. metro molto fiscale da parte degli arbitri in questo primo quarto. Due liberi in arrivo per Berti, che può pareggiare la partita perché la Fortitudo è avanti 12-10. 5 minuti e spicci, siamo quasi alla metà di questo primo quarto. Segna il primo Berti, primo punto per lui. Finora del resto aveva segnato solo Redivo e due punti Ferrari per Cividale. 2 su 2 per Berti e parità a quota 12. C'è il primo cambio anche per Cividale. Esordio nella gara per il numero 11 Costi, una delle conferme della scorsa stagione, che va a sostituire proprio Berti. Quindi si abbassa leggermente il quintetto di Cividale. Fantinelli cercata l'uscita di Sarto dal blocco di Moretti. Sarto attacca il recupero, poi cerca il passaggio battuto in terra che viene sporcato. La palla torna a Fantinelli, che sono 5 secondi per andare al tiro. Deve inventarsi qualcosa Moretti, che torna fuori per la tripla di Matteo Fantinelli allo scadere dei 24. Con grande pazienza la Fortitudo torna avanti di 3, 15-12. E ancora un fallo fischiato stavolta a Zanelli, che ha cercato di forzare il blocco di Ferrari, e il fallo è il secondo personale per Zanelli. Vale altri 2 tiri liberi per Cividale, che va in lunetta con Ferrari, che dicevamo aver giocato 2 stagioni proprio qui a Ravenna. Non ha però giocato al Palais d'André perché allora sì, giocava al Palacosta qui in Serie B, quindi un esordio per lui in questo palazzetto. Va in lunetta con 2 liberi, segna il primo, si porta a quota 3 punti Alessandro Ferrari e riporta a meno 2 i suoi sul 13-15 con 4:30 da giocare in questo primo quarto della prima semifinale di Supercoppa LNP. 2 su 2 per Ferrari e meno 1 per Cividale, 12-14-15 il punteggio, 15-14 per la Fortitudo. Finta il blocco Sarto che poi si apre, Morris attacca 1 contro 1 Redivo, buono l'aiuto di Vecchiola che sporca il pallone a Morris. L'ultimo tocco è proprio del giocatore della Fortitudo e arriva la seconda palla persa per l'americano bianco-blu in questa partita. Recupero per Cividale, che ha nuovamente in mano il possesso del possibile sorpasso. 14-15 il punteggio e Vecchiola a gestire il punteggio. Si alza anche Cesana, uno dei veterani di Cividale, dalla panchina, uscita dai blocchi e tiro da 2 punti sbagliato da Redivo. Lotta però a rimbalzo Cividale, l'ultimo tocco è di Moretti e c'è un extra possesso per i friulani. Bottelli torna in panchina sostituito appunto da Cesana per coach Pillastrini. Ancora 4 minuti da giocare in un primo quarto finora abbastanza spezzettato anche a causa del metro molto stringente degli arbitri. Sbaglia la tripla Cesana, ma ancora non controlla il rimbalzo la Fortitudo, lo fa Ferrari. Extra pass sull'extra possesso ancora per Cesana, che sbaglia, ma c'è un altro rimbalzo di Ferrari che sta facendo il bello e il cattivo tempo sotto i ferri della Fortitudo e trova a rimbalzo d'attacco il canestro del sorpasso. 15-16 il vantaggio per Cividale, con la Fortitudo che attacca con il blocco di Moretti per Fantinelli. Sarto, extra pass per Morris che attacca il recupero di Redivo, palleggio, arresto, tiro e canestro a rimbalzo. C'è stato un fallo fischiato ancora la Fortitudo, stavolta Fantinelli, e quindi il canestro del sorpasso di Morris, primi 2 punti della sua partita, valgono sì il controsorpasso per la F sul 17-16, ma controsorpasso che rischia di essere solo momentaneo perché va in lunetta con 2 liberi Vecchiola, perché il fallo a rimbalzo appunto comporta in situazione di bonus il viaggio in lunetta. Vecchiola che cerca i primi, anzi ha già segnato 2 punti, scusate, in precedenza, sempre dalla lunetta. Sbaglia in questo caso il primo ed è il primo errore dalla lunetta per Cividale, che finora era 8 su 8 con la metà dei punti della squadra segnati dalla lunetta. Nono punto segnato dalla lunetta, perché segna il secondo Picchiola, 3 punti per lui e 17 pari, doppia uscita ancora per Sarto, per la Fortitudo, poi Radonic cerca Fantinelli che può attaccare spalle canestro contro Cesana. Torna fuori il pallone per Sarto che prende il tiro da 3 dall'angolo e lo segna per il nuovo più 3, 20 a 17 per la Fortitudo, ancora punteggio che resta alto, taglio di Ferrari che gioca a spalle canestro contro Moretti ma aggiusta il perno sull'arresto, viene punito con l'infrazione di passi il numero 7 della Gesteco. Torna Sorocas per la Fortitudo, panchina per Fantinelli è rimasto in campo e quindi torna in panchina Radonic in realtà, con Morris e Fantinelli che sono gli esterni in questo caso. Alzata per Moretti che si fa trovare pronto vicino al canestro, ben servito da Morris, ancora su questa situazione di pick and roll dove poi Moretti ha ricevuto un blocco cieco per arrivare a canestro, uscita dai blocchi per la tripla di Redivo, ben difesa da Fantinelli, non trova neanche il ferro e la palla viene recuperata dalla Fortitudo, c'è però un timeout in campo e allora timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta dal Pala di Andrea di Ravenna, 2 minuti e 28 secondi da giocare nel primo quarto della prima semifinale di Supercoppa LNP Old Wild West, primo appuntamento ufficiale della stagione della Fortitudo Bologna, tutta la stagione della Fortitudo sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Time out che è stato richiesto dalla panchina di Cividale con la Fortitudo che si è portata avanti di 5 sul 22 a 17 grazie all'eccellente impatto dalla panchina di Moretti, già 5 punti per lui con anche una schiacciata con fallo e un altro canestro, facendosi trovare molto presente vicino a canestro sulle situazioni di pick and roll. Cividale che si era tenuta in partita grazie ai tiri liberi, 9 su 10 dalla lunetta per la squadra di coach Pillastrini, 9 dei 17 punti di squadra segnati dalla lunetta. E Fortitudo che gestisce anche il possesso di palla perché non aveva trovato il ferro con il tiro redivo e quindi 22-17 e possesso per la Fortitudo, uscita di Sarto che serve Moretti, è entrato anche Tio Tiagande nelle file di Cividale, altro giovane arrivato dalla Serie B, una delle sorprese della stagione dell'anno scorso a Ferrara, grande atletismo per lui, è andato a sostituire un altro giocatore di grande atletismo come Ferrari. Campo anche per il numero 15 Bellinaso che va a sostituire Redivo, primo riposo per l'argentino di Cividale, Cividale che ricordiamo è priva del suo americano Seneca Knight. Rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo dopo un fallo, il terzo di squadra fischiato a Cividale, Sarto in uscita dai blocchi marcato da Tio, è rimasto Vecchiola su Moretti, lo cerca Sorocas con il lob, gran palla per il taglio di Fantinelli che non segna ma pesca il fallo di Vecchiola, andrà in lunetta con 2 tiri liberi, ottima gestione del possesso da parte della Fortitudo che va a trovare il vantaggio sul cambio con Sorocas, molto bravo a servire con il lob Moretti che era marcato davanti da Vecchiola sul cambio. Buon taglio dal lato debole di Fantinelli che va in lunetta, segna il primo libero e regala il più 6 alla Flat Service che diventa più 7 sul 24-17, 2 minuti esatti da giocare, addirittura Costi a gestire il possesso di palla per Cividale, blocco tra il 4 e il 5 con Tio e poi Costi va a commettere fallo in attacco andando a consegnare il pallone a Cesana e poi a commettere blocco in movimento, il fallo è il quarto di squadra per Cividale, che esaurisce così il bonus, ma ancora più importante la palla recuperata dalla Fortitudo, che conduce di 7 lunghezze, 24-17, può ulteriormente allungare con 1 minuto e 45 da giocare nel primo quarto. Morris attacca, va fino in fondo e segna scucchiaiando di mano destra, attaccando il giovane Bellinaso, subito a esplorare questo matchup che può essere positivo per la Fortitudo. Vecchiola sul blocco di Tiagande, scarico per la tripla dall'angolo segnata da Cesana. Questo ottimo possesso gestito dall'attacco di Cividale, che torna a meno 6 dopo essere stata anche a meno 9. 26-20 e possesso per la Fortitudo, primo quarto dal punteggio molto alto. Sale il blocco di Moretti, palleggio arresto, tiro da tre punti di Morris, palla sputata però dal ferro e fallo di Moretti, che ingenuamente va a tamponare Vecchiola in transizione. Tra l'altro secondo fallo per Moretti, quindi due liberi praticamente regalati a Cividale e soprattutto secondo fallo per un giocatore importante come Moretti, che aveva dato un impulso notevole ai possessi offensivi della Fortitudo. Sbaglia il primo libero Vecchiola, che col secondo può portare a meno 5 i suoi. 1 minuto e 06 da giocare in questo primo quarto. 3 su 5 finora dalla lunetta Vecchiola, diventa 4 su 6 e il punteggio diventa 21-26 per la Fortitudo, col pallone gestito ancora da Fantinelli. Taglio di Sorokas, che però sulla ricezione va a commettere infrazione di passi. Palla persa mentre è tornato in campo, e lo celebriamo, Valerio Mazzola, dopo una lunga assenza l'anno scorso per infortunio e poi anche il problema muscolare sul finire del precampionato. Esordio in gara ufficiale da un'eternità per il numero 22 della Fortitudo, schierato da centro in questo possesso, visti anche i problemi di falli sia di Guariglia che di Moretti, che hanno due falli a testa. Grandissima tripla di Costi, che si prende il palleggio a resto e tiro proprio contro Mazzola e segna il meno 2. Non molla Cividale, che dopo essere stata anche a meno 9 con un 7-0 di parziale si è riportata sotto 24-20. 9 secondi per il tiro della Fortitudo e solo 10 di discrepanza tra i cronometri. Tripla proprio di Mazzola dall'angolo, adesso 8 secondi per l'ultimo tiro per Cividale. Cesana sfrutta il blocco di Tio, rimane accoppiato con Mazzola sul cambio, tiro buttandosi indietro sulla buona difesa di Mazzola, sbagliato da Cesane. Allora al primo intervallo di questa prima semifinale di Supercoppa, Fortitudo avanti 29-24 sulla Gesteco Cividale. Linea alla regia per il mini spot, e ci ritroviamo qui a tra poco dalla Palla di Andrea di Ravenna.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
9: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
2: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1. Go!
8: Torniamo in diretta dalla Palla di Andrea di Ravenna, prima semifinale della Supercoppa LNP Old Wild West. Fortitudo Bologna avanti 29 a 24 dopo i primi 10 minuti di gioco. Squadre che stanno già tornando in campo per il secondo quarto. Cividale sorretta dagli 8 punti di Redivo e dai tanti viaggi in lunetta, e il bonus raggiunto prematuramente dalla difesa della Fortitudo, che era stata anche a più 9 sul 26 a 17. Poi un 7-0 di parziale di Cividale, tornata fino al meno 2, e la tripla di Mazzola nei secondi finali, che hanno permesso alla Fortitudo di chiudere a più 5, appunto sul 29-24. Punteggi molto equilibrati per la squadra di coach Cavina. 5 per Moretti, miglior realizzatore, ma adesso in panchina con due falli anche per Guariglia, con Mazzola che quindi è impiegato da centro in questo quintetto con Sorocas, Sarto, Morris e Fantinelli. Arriva una palla persa per Cividale sul primo possesso, non controllato il passaggio skip da parte di Redivo, palla che finisce fuori, viene recuperata dalla Fortitudo in campo con Fantinelli, Morris, Sarto oltre a Sorocas e Mazzola, piazzato da tre, sbagliato da Sarto, vola Tio Tiagande a rimbalzo per Cividale, poi pick and roll proprio tra il numero 1 e Redivo, palla che finisce sul lato debole con Costi che vuole attaccare spalle canestro contro Sorocas. Cesana attacca Fantinelli che regge bene, tiro buttandosi indietro, ben difeso e sbagliato da Cesana, rimbalzo però del giovane Bellinaso che può gestire un altro extra possesso, altra situazione che ha favorito e non poco Cividale nel primo quarto. Bellinaso va fino in fondo, cambia il tempo della conclusione e batte il recupero di Mazzola, trovando il canestro del meno 3, primi due punti per Bellinaso, 5 rimbalzi offensivi a 2 il saldo in favore della Gesteco. Morris contro Redivo, lo vuole attaccare uno contro uno, 5 secondi per andare al tiro, scarico per Fantinelli che deve prendere il tiro allo scadere di 24 e lo sbaglia, il rimbalzo lungo è toccato da Redivo che anticipa Mazzola, poi prova a correre il contropiede, il numero 3 di Cividale va a cambiare lato la squadra di coach Pilastrini, blocco poi proprio per Redivo che ricciola, trova in angolo per il piazzato Cesana che sbaglia e Mazzola cattura il rimbalzo. Chiaramente Fortitudo in difficoltà, rimbalzo anche a causa dei falli che stanno tenendo fuori dalla partita entrambi i centri di coach Cavina. Pick and roll tra Morris e Sorocas, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Sorocas sul taglio e ce n'è per tre. Segna Sorocas che andrà in lunetta adesso con il libero supplementare. Il fallo è il primo di Bellinaso e il primo anche di squadra per Cividale in questo secondo quarto, quando sono passati poco più di due minuti, 7.54 da giocare nel secondo quarto. Libero supplementare per Sorocas che con l'aiuto del ferro va a segnare il più 6 per la Fortitudo, 32 a 26. E Costi ancora a gestire il possesso e Cividale che entra nel gioco offensivo con questo blocco tra i due lunghi, poi va a consegnare Costi per Bellinaso che cambia lato, si va da Redivo che è accoppiato con Sarto, tiene il cambio sul pick and roll, Redivo che attacca in arretramento contro Sorocas, si mette in proprio, va a tirare uno contro tutti, Redivo che sbaglia sul buon aiuto difensivo da parte della difesa della Fortitudo che si è chiusa molto bene. È tornato anche Radonic in campo per la squadra di coach Cavina, Radonic che consegna a Fantinelli che trova sull'altro lato Morris per il tiro da tre punti che schizza sul ferro, finisce sopra il tabellone. Allora non c'è rimbalzo, possesso che torna a Cividale, appena non 2 su 6 dal campo, scusate, per Morris che è 0 su 3 nel tiro pesante. Da 3 punti, finora fermo a 4 punti, del resto la Fortitudo continua ad avere le responsabilità molto distribuite, Sorokas e Moretti i migliori realizzatori con 5 punti, mentre si alza Zanelli dalla panchina di coach Cavina. Zanelli anche lui richiamato in panchina con 2 falli molto presto, è tornato Berti invece per Cividale, attacca sul cambio in post basso contro Radonic, va a segnare 2 punti per il meno 4. Berti, 32-28 il vantaggio della Fortitudo, con Radonic che cerca Morris, trovato proprio Radonic, spalle canestro contro Redivo, vorrebbe attaccare, c'è la prerotazione di Vecchiola, Radonic si mette in proprio, tira buttandosi indietro, palla che però non trova il fondo della retina, c'è il rimbalzo di Berti, Cesana gestisce il possesso, va da Redivo che ben difeso da Sarto vuole cambiare lato alla palla, Vecchiola contro Morris, arriva il blocco di Berti, ottenuto il cambio, Berti rimane accoppiato con Morris, lo può attaccare, Morris va a spendere fallo prima del tiro, fallo che è il primo personale per Morris, primo di squadra per la Fortitudo, sarà rimessa in zona d'attacco per Cividale, ma prima c'è un time out richiesto dalla panchina proprio bianco-blu, e allora time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Si fa sentire forte il sostegno della Fossa qui al palo di André di Ravenna, con la Fortitudo che rientra dal timeout avanti di 4 lunghezze, 32-28, ma con un possesso difensivo. Tornato appunto Zanelli, nonostante i 2 falli, anche Guariglia in campo con 2 falli per coach Cavina, che deve fronteggiare i centimetri di Berti e anche far riposare Mazzola, che sicuramente rientrante dall'infortunio non potrà avere un minutaggio troppo elevato. Cesana per Redivo, ancora accoppiato con Sarto, con Morris, Zanelli, Radonic e Guariglia appunto. Redivo palleggia resto tiro, errore sulla buona difesa di Morris, tiro un po' forzato da Redivo che però è, ha bisogno di essere il creatore di gioco per questa Cividale, priva anche di Seneca Knight questa sera. Knight che è in panchina ma non ha fatto il riscaldamento e quindi non sarà della partita. Zanelli a gestire il possesso per la Fortitudo, 5:40 da giocare nel secondo quarto, 32-28 il vantaggio per la Fortitudo. Uscita dai blocchi di Sarto che trova Guariglia, che a sua volta trova il taglio di Radonic, circola bene la palla nell'attacco della Fortitudo con Zanelli che trova poi lo scarico per la tripla di Sarto che vale il nuovo più 7, 35-28. Il canestro è stato dato da 2 punti. Anzi no, è stato giustamente dato da 3 punti e il punteggio quindi è 35-28 per la Fortitudo, mentre è stato un fallo fischiato ai bianco-blu ed è il secondo di Morris, continuano i problemi di falli per la Fortitudo, resta in campo Morris ma si alza Numba dalla panchina bianco-blu, è tornato Ferrari che prende questo piazzato da 3 punti dalla punta, sbagliato però, corre la Fortitudo in contropiede, perso Sarto che ha un buonissimo tiro da 3 ma non trova il fondo della retina, era stato ben trovato in transizione da Morris, extra possesso però per la Fortitudo che trova il rimbalzo in attacco, Zanelli trova Guariglia che era rimasto accoppiato con Bottelli, passo d'incrocio ma errore da parte di Guariglia, corre Cividale che trova la tripla con Redivo in un'azione sostanzialmente speculare a quella dove era arrivato pochi secondi fa l'errore di Sarto, tripla di Redivo che si porta in doppia cifra a quota 11, il primo giocatore in doppia cifra della partita. Morris per Zanelli, si torna da Morris che ha accoppiato con Ferrari, vuole attaccarlo uno contro uno, ha delle buone gambe Ferrari per tenere, ma Morris è bravo ad arrivare fino in fondo con la mano sinistra, appoggiarsi al tabellone e trovare il canestro. Corre Cividale e da canestro subito trova i due punti in contropiede con Redivo che trova Ferrari, e allora sono sempre 4 le lunghezze di vantaggio della Fortitudo mentre siamo entrati negli ultimi 4 minuti del secondo quarto. Morris per Radonic che vuole attaccare spalle canestro contro Redivo, la palla torna fuori, errore di Morris che non trova la mira dalla lunga distanza, 0 su 3 per lui da tre punti questa sera. Il rimbalzo però è contestato dallo stesso Radonic e l'ultimo tocco è di Cividale. Extra possesso per la Flat Service, torna Moretti in campo e c'è anche Anumba al posto di Morris. Nella Fortitudo perso Sarto direttamente dalla rimessa, riceve in angolo, segna la tripla e riporta più 7 la Fortitudo, 40-33 il vantaggio per la squadra bianco-blu. Vecchiola sul blocco di Berti, extra pass di Ferrari per Redivo che tira da lontanissimo con la mano in faccia di Anumba, sbaglia Redivo su una buona rotazione difensiva della F, in transizione cercato Anumba che ha un buon vantaggio spalle canestro contro Redivo, non si intende però poi Anumba con Zanelli che cercava il riposte mentre Anumba stava andando invece a bloccare. Fallo speso da Moretti che blocca sì il contropiede ma spende il terzo fallo personale. Terzo fallo di Moretti che presumibilmente verrà richiamato in panchina, ma prima della ripresa del gioco che sarà con il possesso per Cividale, time out richiesto da coach Pillastrini e quindi time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Torniamo in diretta dal Palla di Andrea di Ravenna, sta per terminare il time out richiesto dalla panchina di Cividale, secondo e ultimo time out per coach Pillastrini in questo primo tempo. Mancano 3 minuti e 7 secondi allo scadere del secondo quarto e quindi all'intervallo lungo. Fortitudo avanti su Cividale 40-33 ma con grandissimi problemi di falli, 3 per Moretti, 2 per Morris, Zanelli e Guariglia per la squadra di coach Cavina che ha in campo appunto proprio Zanelli con 2 falli, addirittura Sorokas da finto centro accoppiato con Berti. Nella metà campo difensiva Redivo attacca, deraglia, la palla viene rubata da Zanelli, buon recupero per la Fortitudo, non ha cercato questo matchup Cividale, quello di Berti che ha tanti centimetri di vantaggio su Sorokas che qui va a bloccare, riceve da Zanelli, serve Radonic nel mezzo angolo e su questa situazione di short roll sulla lunetta i lunghi di Bologna riescono a creare molto e in questo caso circola ancora bene il pallone e arriva il sesto canestro assistito della partita della Fortitudo con i primi 2 punti di Radonic per il nuovo più 9, pareggiato il massimo vantaggio. Pick and roll tra Berti e Redivo che si prende il palleggio restrittivo da 3 in faccia a Sorokas e lo segna per riportare a meno 6 Cividale che continua a non mollare, nuovamente una volta finita sotto di 9 trova le energie per rimanere a contatto, prova la risposta a Zanelli col palleggio a rest e tiro, arriva però l'errore per il numero 7 della Fortitudo, corre Vecchiola che alza per Berti che è rimasto accoppiato proprio con lo stesso Zanelli che gli contesta il tiro, lo costringe all'errore con un ottimo recupero difensivo, l'ultimo tocco però poi a rimbalzo è bianco-blu, e allora la rimessa è in zona d'attacco per Cividale, che insegue a 6 lunghezze, 36 a 42 il punteggio. Redivo, Bottelli, Vecchiola, Ferrari e Berti, il quintetto titolare in campo per coach Pillastrini. Vecchiola attacca Numba, buon aiuto di Sarto a centro area che costringe alla palla persa Vecchiola, che ha cercato un compagno in angolo, compagno che non c'era, la palla è finita direttamente nella panchina di Cividale con coach Pillastrini che va a protestare con la terna arbitrale. Possesso però recuperato dalla Fortitudo, 1:42 da giocare nel secondo quarto, 42 a 36 il vantaggio della F, che gestisce il possesso con Zanelli. Uscita per Radonic, taglio di Anumba che vorrebbe la palla in post basso contro Bottelli, riceve invece Sarto il consegnato da Soroka, schiude il palleggio, si torna da Anumba che va da Radonic, consegnato per Zanelli che cambia ancora lato alla palla. Anumba attacca il recupero di Berti, aveva mosso bene la difesa ma la Fortitudo, ma Anumba pesta la linea laterale, era rimasto accoppiato con Berti, giustamente lo voleva attaccare sul recupero, però mettendo il piede indietro è andato a pestare la linea laterale. Allora recupero per Cividale che ancora direttamente dalla rimessa fa cost to cost e va a segnare con Vecchiola il canestro del meno 4, 42 a 38. 6 punti per Vecchiola, ricordiamo unico giocatore in doppia cifra, è Redivo a quota 14, pressione di Bottelli su Anumba, la palla va a Sarto che prende un tiro un po' fuori ritmo da 3 punti, la palla si spegne sul ferro, il rimbalzo lo salva Vecchiola che serve Berti, ultimo minuto di gioco, meglio 50 secondi da giocare, Vecchiola per Bottelli, ancora un time out anche da spendere, coach Cavina. Ferrari spalle canestro contro Sarto, si svita buttandosi indietro, non trova il canestro ma pesca il fallo di Alvise e Sarto, secondo fallo, anzi primo fallo per Sarto, terzo di squadra per la Fortitudo, ma era su azione di tiro e quindi saranno due liberi per Ferrari, due liberi che però saranno al rientro dal time out perché coach Cavina spende il suo ultimo time out, 40 secondi e 7 da giocare prima dell'intervallo lungo. Fortitudo che per la seconda volta, come aveva fatto nel primo quarto, ha tentato la fuga fino al più 9, ma ancora Redivo a trascinare i suoi 14 punti dei 38 segnati da Cividale per la stella argentina della Gesteco, con la Fortitudo che però è stata in diverse occasioni un po' disattenta nei rientri difensivi, ha concesso diversi canestri in transizione ed è stata punita anche dal metro arbitrale abbastanza severo con ben 11 falli fischiati, anzi 12 falli fischiati alla Fortitudo e 10 punti arrivati dalla lunetta per Cividale che 10 su 12, andrà ancora in lunetta con due liberi al rientro da questo timeout. Campo per Zanelli, Anumba, Sarto, Radonic e ancora Soroka sta finto numero 5 per coach Cavina. Per Cividale c'è Ferrari in lunetta con Berti e il trio di esterni, Redivo, Bottelli e Vecchiola, che stanno mettendo grande intensità, grande energia in questa partita. Ferrari sbaglia il primo libero sputato dal ferro, con il secondo può comunque lasciare un possesso solo di distanza tra le squadre. Per la Fortitudo il miglior realizzatore è Sarto a quota 9, poi Morris a quota 6, sbaglia anche il secondo Ferrari, resta 42-38 il punteggio, ci sarà presumibilmente un possesso per squadra se la Fortitudo non troverà un tiro veloce. Radonic cerca il taglio di Anumba, poi trova invece Zanelli che sfrutta il blocco di Soroka, extra pass di Radonic per Anumba che batte il recupero di Bottelli che spende giustamente fallo, ne ha una marea da spendere Cividale, solo al secondo fallo di squadra, ne ha spesi appena 6 in totale nella partita la squadra di coach Pillastrini. Rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, 7 secondi di discrepanza tra i cronometri con 14 per andare al tiro e 21 sul cronometro, sulla rimessa però Zanelli non trova sbocchi e trova invece la palla persa con il susseguente fallo di Anumba, fallo in bonus, e quindi altro regalo da parte della Fortitudo, due liberi in arrivo per Vecchiola. Secondo fallo anche per Anumba, 20 secondi da giocare e FK avrà poi l'ultimo possesso del quarto a questo punto, con Vecchiola che segna il primo libero, si porta a quota 7 e riporta a meno 3 a Cividale. Si alza Morris dalla panchina bianco-blu, sostituito proprio Anumba probabilmente per il possesso offensivo. Un trattatore della palla in più per coach Cavina, con Zanelli, Radonic, Sarto e Sorokas, appunto Morris per questo ultimo possesso. Può tenere la palla fino alla fine la Fortitudo, ma può anche spendere ben due falli Cividale, che quindi è giustamente molto aggressiva con Bottelli su Morris. Sale il blocco di Radonic, spende il fallo Bottelli, terzo fallo di squadra per Cividale, secondo personale per Bottelli, 7 secondi e 8 per andare al tiro. Cesana viene inserito proprio al posto di Bottelli da coach Pillastrini. C'è un altro fallo da spendere per Cividale, mentre Cavina manda in campo Moretti al posto di Sorokas per questo ultimo possesso d'attacco. Blocco per liberare Sarto, riceve invece Morris che sfrutta poi il blocco di Moretti, ottiene il cambio contro Berti che potrebbe anche spendere un fallo, non lo fa, e allora Morris va fino in fondo, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il libero supplementare a un secondo dalla sirena dell'intervallo lungo. Qui avrebbe potuto spendere un fallo Cividale, non l'ha fatto, e Berti va a pescare il secondo fallo personale, ma lo fa solo a centro area nel tentativo di stoppare Morris. Morris che di mano sinistra segna il canestro del più 4, 8 punti per lui. Non ha trovato mica dentro l'arco Morris, 0 su 3, ma è stato perfetto da sotto, 4 su 7 da 2 punti e 8 per Morris che segna il libero supplementare. Pareggia Sarto a quota 9 come miglior realizzatore della Fortitudo, tiro di Vecchiola oltre il secondo rimasto. E allora la Fortitudo va all'intervallo lungo avanti di 5, 45 a 40 in questa prima semifinale di Supercoppa LNP Old Wild West, avanti su una Gesteco Cividale che è stata però brava per due volte a tornare sotto per essere stata a meno 9. Per noi in linea alla regia per il mini spot, e poi ci ritroviamo a breve per l'intervallo della partita con i commenti a caldo.
2: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
9: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
2: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1. Go!
0: torniamo dal Palla di Andrea di Ravenna per l'intervallo della partita tra Gesteco Cividale e Fortitudo Flat Service Bologna, una partita che al momento vede la formazione felsina avanti nel punteggio, in una gara che si è alternata con tanti cambi di inerzia, tanti cambi appunto di controllo della gara proprio per quello che riguarda il ritmo, una gara ad alto pace come direbbero gli americani, in cui si sta correndo veramente veramente tanto, tanti canestri in transizione soprattutto dalle aperture sugli esterni che hanno trovato il tiro da tre, spesso il fondo della retina tirando da oltre l'arco, la Fortitudo è avanti ma chiaramente Cividale rimane attaccata, rimane in controllo, non è mai riuscita a scappare veramente la F nonostante il massimo vantaggio di 9 punti in due occasioni per la Fortitudo, per la formazione allenata da coach Demis Cavina. Si sono viste tanta pressione alta dalla Fortitudo, si era vista anche nelle amichevoli che hanno caratterizzato questa pre-season, l'intensità è la parola chiave della difesa dettata da coach Demis Cavina per l'appunto, si è vista una F che ha raddoppiato più volte a metà campo, ha speso anche tanti falli, qualcuno più sensato, qualcuno un po' più ingenuo, però sicuramente è stata intensa, ha tenuto tanto le mani addosso ai giocatori di Cividale che hanno fatto fatica in alcuni frangenti, ma chiaramente comunque Cividale ha trovato il suo solito Lucio Redivo che è chiaramente uno dei migliori giocatori, uno dei migliori stranieri del campionato.

dato tutta la pre-season con la maglia di Cividale e anche oggi non è in campo, quindi in una serata del genere l'apporto di Lucio Redivo diventa ancora più importante. Ma accanto all'argentino chiaramente ci sono state anche Vecchiola con 8 punti e Ferrari. Ma passando alla Fortitudo, che è quella che chiaramente ci interessa di più da vicino, c'è stato Morris da 9 punti che ha litigato un po' con il ferro, perché comunque in tutta questa pre-season lo si è visto non tanto in forma al tiro, ma comunque ha trovato 9 punti che sono stati importantissimi, poi con il canestro finale che ha praticamente chiuso il secondo quarto, è stato importantissimo anche per andare all'intervallo con un po' più di vantaggio. Di fianco a lui chiaramente c'è Alvise Sarto, che prima citavo i tiri in transizione da 3, lui è stato grande protagonista da questo punto di vista, lui che ha nel suo bagaglio tecnico chiaramente questa specialità, il fatto di poter entrare in ritmo anche in transizione, non per forza con dei tiri piazzati, ma anche dai contropiedi, nati dai contropiedi della Fortitudo. Nota un po' più amara invece quella che riguarda Zanelli, che in questo primo tempo non ha brillato, diverse palle perse, diverse scelte non ottimali, è stato anche redarguito più volte da coach Demiscavina, che l'ha richiamato in panchina e anche durante i time out, insomma gli ha fatto quel consueto shampoo che, come si suol dire, che si fa ai giocatori che non brillano particolarmente. Poi chiaramente di contorno ci sono anche i 5 punti di Paolo Sorocas e Tommaso Guariglia con 4, che vicino canestro sono riusciti a dare il loro apporto. È stato abbastanza importante, per quanto in realtà il gioco interno non sia stato più di tanto cercato, ma piuttosto si è preferito scegliere di giocare dei pick and roll con degli short roll e poi dei tagli verso canestro, spesso con il rollante che ha segnato in avvicinamento. In post le soluzioni sono state minori, però comunque la F ha centimetri e tonnellaggio per poter stare vicino al canestro nell'area pitturata e poter incidere, quindi credo che anche nella seconda frazione poi sarà una soluzione che potrebbe essere cercata con più continuità, per quanto continuo a sottolineare quanto la transizione a questa squadra faccia bene, faccia costruire dei buoni tiri. Quando la difesa avversaria non è schierata, l'AF riesce a dare il meglio di sé, e quindi diciamo che da questo punto di vista il gioco interno viene chiaramente sfavorito, ma invece favorisce il tiro da 3 punti e i canestri facili che servono tanto, soprattutto in una gara in cui la F non è ancora riuscita a scappare e nessuna delle due squadre è riuscita ad alzare le marce per effettivamente riuscire a mettere in campo una fuga vera e propria. Ripeto, 2 vantaggi a più 9 della Fortitudo, come ricordavo prima, ma non c'è mai stato un vero controllo assoluto della partita, perché Cividale è sempre stata capace di rientrare più e più volte. Citavo prima Vecchiola, ma è stato importante anche l'apporto di Alessandro Ferrari, fratello di Francesco, che a Bologna conosciamo bene, nel corso della scorsa stagione ha vestito anche la maglia di Cividale fino a metà dell'annata, per poi proprio accasarsi alla Virtus Bologna. In questo momento poi c'è stata anche una tripla importante di Cosimo Costi, arrivata in un momento cruciale, così come è stato importante il tiro da 3 di Cesana. Cividale sta tirando 4 su 11 da oltre l'arco e 8 su 15 da 2 punti, quindi in generale delle percentuali positive, non troppo brillante invece la Fortitudo da 3 punti, ha chiuso con 6 su 16. Per quelle che sono le caratteristiche della Fortitudo, credo che la flat service possa fare decisamente meglio, anche perché alcuni tiri sono stati costruiti bene, penso a diversi di Morris, però poi non è arrivato il risultato sperato, ovvero il fondo della retina. E su questo, come dicevo in apertura di collegamento, Morris credo che possa fare un passo in avanti. Al momento su questo diciamo è un po' più carente, però comunque l'apporto dell'americano non sta mancando. E poi chiaramente in una serata in cui Paolo Sorocas non è stato accentratore come al solito, 5 punti tutti importanti.

0: Senza sbagliare neanche un tiro dal campo, però ecco, l'attacco non è passato sempre dalle mani del Lutuano, come spesso invece lo si è visto magari in qualche amichevole e soprattutto nel corso della scorsa stagione. Questo non è per forza un'accezione negativa dell'attacco fortitudino, anzi il fatto di avere più responsabilità e maggiormente distribuite era qualcosa che ci si aspettava da questa flat service, lo dicevamo anche nel pre-partita. Ci sono tanti veterani, tanti giocatori in rampa di lancio che possono prendersi responsabilità ed è quello che sta avvenendo in questa prima partita ufficiale. Ricordo che la seconda semifinale vedrà in campo Rimini e Pesaro, quindi la vincente di quella sfida affronterà domenica alle 21:45 la vincente invece di questa sfida, che si deciderà nei prossimi 20 minuti. Andranno ad analizzare altri aspetti tecnici che hanno visto la Fortitudo primeggiare in questo primo tempo. C'è sicuramente, come dicevo prima, l'attenzione alla difesa e soprattutto agli aiuti dal lato debole. Spesso la Fortitudo è stata attento in determinate situazioni, ha saputo aiutare, ha saputo comunicare ed è qualcosa che sicuramente è un grosso vantaggio, diciamo, per la formazione bolognese, visto anche il momento della stagione che è ancora si tratta ancora di pre-season, per quanto chiaramente è già una gara ufficiale, quindi essere già sullo stesso piano per tutta la squadra, anche e soprattutto nella metà campo difensiva, è un fattore sicuramente positivo per la F. Altra nota positiva per l'appunto è sicuramente l'apporto di Moretti, che rollando verso canestro e spesso raccogliendo gli alley-oop o le alzate dei compagni di squadra, è riuscito a trovare il canestro. Ha sofferto un pochino la fisicità interna dei lunghi di Cividale, che gli hanno messo chiaramente diverse attenzioni addosso, e quindi è chiaro che è un giocatore che ha ancora grossi margini di miglioramento, è alla seconda vera stagione da senior, quindi può far vedere ancora tanto. E comunque insomma, in quello che è un assetto abbastanza particolare della F, perché insomma con l'assenza di Stazzonelli sono cambiati un po' gli equilibri, abbiamo visto in campo anche Anumba e Radonic insieme, cosa che invece nelle altre amichevoli non si era visto. Ma direi che noi siamo arrivati alla fine del intervallo per quanto ci riguarda, quindi ancora linea alla regia e poi torna la radiocronaca di Luca Bolognesi, quindi rimanete con noi per seguire fino alla sirena finale la Flat Service Fortitudo.
1: Sai, sto valutando di cambiare auto.
2: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
2: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
1: In più?
2: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
2: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
2: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino Tosco Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
5: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
9: Nel Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in diretta dal Pala di André di Ravenna, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle dirette radio della Fortitudo Bologna per tutta la stagione. Ringraziamo Ale Di Bari per il commento durante l'intervallo, intervallo che si sta concludendo in questi secondi con le squadre già pronte a tornare in campo. Fortitudo avanti 45-40 dopo i primi 20 minuti di gioco di questa prima semifinale di Supercoppa LNP Old Wild West. Fortitudo punita un po' dai rimbalzi d'attacco, un po' dai tanti falli fischiati, ben 13. Squadra bianco-blu, 3 falli per Moretti, 2 per Morris, Anumba, Zanelli e Guariglia. Morris che è nel quintetto proprio con Zanelli, Guariglia, Sorokas e Anumba. Pressione subito sulla prima rimessa da parte di Vecchiola in campo con Redivo, Bottelli, Ferrari e Berti, confermati quindi i quintetti di partenza. Zanelli che trova Guariglia sul pick and roll, Guariglia che va a cambiare lato per Morris, Zanelli torna proprio da Morris che è rimasto accoppiato con Guariglia con Redivo in post basso, non lo trova la Fortitudo che però cambiando lato trova Anumba che attacca il recupero e trova 2 punti al ferro per il più 7. Fortitudo che era stata avanti di 9 lunghezze per 2 volte, una volta sul finale di primo quarto e una volta nel secondo, con Cividale sempre brava a reagire. Ferrari prende posizione su Zanelli sul cambio, ma lo fa allargando il gomito proprio qui davanti alla nostra postazione. Viene sanzionato con il fallo in attacco e secondo fallo personale per Ferrari. Palla recuperata dalla Fortitudo, 40 secondi passati in questo terzo quarto e possesso che può valere il nuovo massimo vantaggio, o almeno il massimo vantaggio pareggiato per la Fortitudo. Sale il blocco di Guariglia per Morris che trova proprio lo short roll di Guariglia che riapre per la tripla di Anumba. Si muove molto bene la palla nell'attacco della Fortitudo che aveva già ben 13 canestri assistiti all'intervallo e continua a muovere bene la palla, trova la tripla con Anumba che vale il massimo vantaggio, 50-40 e più 10, primo vantaggio in doppia cifra della partita. La reazione dall'altra parte con la tripla di Bottelli che esce in angolo e trova subito la reazione per il meno 7, 43-50. Poi sulla pressione viene fischiato un fallo a Vecchiola, secondo fallo personale e secondo di squadra. Zanelli che serve a Anumba che vorrebbe proprio il riconsegnato per Zanelli, blocco per Guariglia, pick and roll laterale, non arriva la ricezione ancora per Guariglia, cercato Sorokas che è stato non troppo cercato nel primo tempo, qui invece attacca di forza spalle canestro contro Ferrari e trova un bel semigancio destro che vale il nuovo più 9, 52-43, 2 minuti passati nel terzo quarto. Vecchiola per Redivo che attacca il recupero di Anumba, palleggio a rese tiro che si spegne sul ferro, la lotta a rimbalzo premia Sorokas che strappa letteralmente il pallone dalle mani di Ferrari, serve Morris e Fortitudo che può aggiornare il massimo vantaggio. Zanelli, blocco di Guariglia, aiuto forte di Berti, cercato proprio Guariglia che torna fuori, riconsegna a Zanelli che prende il tiro da 3 punti, non trova il canestro ma a rimbalzo l'ultimo tocco sembrava di Cividale, viene invece assegnato il possesso alla squadra friulana perché è stato di Anumba, quindi l'ultimo tocco sotto canestro. Zanelli, unico giocatore a referto per la Fortitudo, ancora a quota 0 punti, anche lui non ha trovato grandi percentuali da dietro l'arco così come Morris finora, 0 su 2 per il numero 7 della Fortitudo. tornato Costi in campo al posto di Ferrari per Cividale. Ridivo attacca uno contro uno, palleggio, arresto e tiro, separandosi da Numba, canestrissimo di Ridivo, 16 punti per lui e meno 7 per Cividale. 52-45 il vantaggio della Fortitudo con 7 minuti e 5 secondi da giocare. Ancora ricezione in short roll di Guariglia, che trova ancora la tripla aperta di Anumba. Stavolta il tiro però si spegne sul ferro, continua a costruire ottimi tiri la Fortitudo, in questo caso senza successo. Vecchiola si arresta in transizione per la tripla, tiro forzatissimo che non trova neanche il ferro. E allora nuova occasione per la Fortitudo Bologna. 6:40 da giocare nel terzo quarto. Lob di Sorokas, molto ben fatto per Anumba, che taglia dal lato debole, prende posizione contro Bottelli, viene bene servito e trova il canestro del nuovo più 9. Doppia cifra per Anumba a quota 10. Dall'altra parte Berti a consegnare ancora per Ridivo, che un uomo solo al comando per Cividale. No look a trovare il roll dello stesso Berti e tornano 7 le lunghezze di distacco tra le squadre. 54-47 il vantaggio della Fortitudo. Sorokas per Zanelli, che poi va da Numba, che sfrutta il blocco di Guariglia, trova il roll dello stesso numero 8 bianco-blu, che va a segnare da vicino il secondo canestro della sua partita, terzo canestro della sua partita, scusate. 6 punti per Guariglia e nuovo più 9, 56-47. Ottiene il cambio Vecchiola, che attacca Sorokas, che regge bene, torna fuori il pallone da Ridivo, si chiude la difesa, scarico per il piazzato da 3 di Vecchiola, sbagliato ma con posizione a rimbalzo per Costi, che serve nuovamente Vecchiola, che sbaglia ancora da dietro l'arco. Stavolta il rimbalzo lo prende Guariglia. È chiaro che su tutti questi cambi difensivi la Fortitudo spesso ha matchup sfavorevoli a rimbalzo, in questo caso non paga dazio con le due triple sbagliate da Vecchiola. Fermo a quota 8 punti e occasione per tornare in doppia cifra di vantaggio. Guariglia con il piazzato dalla lunetta del tiro libero, sbagliato sul passaggio di Zanelli, corre Ridivo che si arresta in transizione, sbaglia la tripla, era rimasto da solo proprio perché Guariglia era inciampato, rimane a terra il numero 8 della Fortitudo, che ha fatto un brutto movimento con la caviglia, sembra però abile, torna in panchina correndo Guariglia, sostituito comunque da Moretti. Anche qui non paga dazio la Fortitudo su una situazione di transizione dove Cividale sta lavorando molto bene da canestro, sia da canestro subito che da rimbalzo. È brava a correre, a trovare sulle linee di tre punti Ridivo, la squadra di coach Pilastrini. Non trova il canestro però Ridivo, 16 punti per lui, miglior realizzatore Cividale e della partita. Dall'altra parte doppia cifra solo per Anumba a quota 10, servito Fantinelli che nel frattempo è entrato in campo, spalle canestro, ha un buon vantaggio, trova il taglio di Moretti che sbaglia incredibilmente da sotto, trova il proprio rimbalzo, poi mantiene il piede perno, butta fuori il pallone in maniera però un po' imprecisa, arriva la palla persa, gran palla di Fantinelli, non premiato l'assist dalla conclusione di Moretti, che ancora si era fatto trovare bene vicino a canestro. Fantinelli che è entrato al posto di Zanelli, è entrato anche Radonic nella Fortitudo. Completano il quintetto Morris, Radonic, Morris e Moretti. Costi la butta fuori per il piazzato da tre punti, sbagliato da Bottelli, stoppata di Moretti dopo il rimbalzo d'attacco di Berti, il pallone però rimbalza nuovamente addosso a Moretti e c'è quindi un altro extra possesso per Cividale, che appunto su questi cambi sta dando molto fastidio al rimbalzo d'attacco. Siamo a 9 rimbalzi offensivi per la squadra di coach Pilastrini, che gestisce il possesso con Cesana, che sfrutta il blocco di Berti, ancora sul cambio, Berti arriva in fondo, non si sono intesi Fantinelli e Mazzola, che era appena entrato al posto di Moretti. difesa quindi in ritardo sul roll di Berti. Fantinelli spende fallo e invita a conquistarsi due punti in lunetta il capitano avversario. Berti a quota 6 punti, 2 su 2 nel precedente viaggio in lunetta per il neocapitano della Gesteco Cividale, che segna il primo. E riporta meno 8 i suoi, 48-56 il punteggio. Con l'aiuto del ferro segna anche il secondo Berti, 8 punti per lui, 49-56 il punteggio. Stiamo per entrare negli ultimi 4 minuti del terzo quarto. Blocco di Mazzola per Morris, che si arresta da 3 punti, sbaglia però la conclusione dalla punta. Rimbalzo per Cividale, che può ulteriormente ricucire con Redivo, accoppiato con Anumba. Sale il blocco di Berti, Mazzola pronto ad aiutare e poi recuperare su Berti. Ricciolo di Redivo che prende il centro dell'area, trova Bottelli, viene perso però il vantaggio con l'extra pass. Ancora Redivo che non tiene mai ferma la palla per un attimo, trova dopo l'extra pass il passaggio sotto per Berti, che a sua volta aveva servito in angolo un compagno. È stato però prima colpito da Mazzola, primo fallo personale, secondo di squadra per la Fortitudo. 3:35 da giocare, palla sporcata da Fantinelli. Attacca Cesana, che sul cambio si ritrova accoppiato con Mazzola. Scarico sul lato debole per la tripla sbagliata da Bottelli. Mazzola vola a rimbalzo e la Fortitudo recupera il pallone. 3:20 da giocare, 56-49 il vantaggio per i bianco-blu. Trovato Radonic sul lato debole, il piazzato da tre si ferma sul ferro. Entrambe le squadre con le polveri abbastanza bagnate dopo il rientro dagli spogliatoi. Il punteggio era molto alto dopo i primi due quarti. Cesana palleggia al resto tiro da 3 punti e ovviamente appena ho parlato di polveri bagnate arriva il canestro dietro l'arco di Cesana, che riporta meno 4 la Fortitudo. Fantinelli cerca lo scarico per Anumba ma trova l'intercetto dello stesso Cesana. Corre Redivo che va fino in fondo, segna il canestro del meno 2 e costringe al time out coach Cavina. Allora time out anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Per Lucio Redivo, mentre torniamo in diretta dal Palla di Andrea di Ravenna, prima semifinale di Supercoppa LNP All Wild West, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 e poi in differita su ETV, così come tutte le gare della Fortitudo Bologna di questa stagione. Questa sera è la prima ufficiale per i bianco-blu bolognesi, che hanno visto il loro nuovo massimo vantaggio di più 11 nuovamente decurtato da una Cividale che non sta mai mollando. È stata per due volte a meno 9 e nei primi due quarti e poi ora a meno 11 nel terzo, ma a 2:43 dalla fine appunto del terzo quarto. Cividale è tornata nuovamente a meno 2 sul 54-56, trascinata appunto dai 18 di Redivo, che ha rubato anche il pallone prima di andare a segnare il canestro dall'altra parte. Torna Guariglia per la Fortitudo con Radonic, Morris, Sarto e Fantinelli. Morris riconsegnato da parte di Guariglia, rimane accoppiato con Tio, passaggio impreciso di Morris proprio per Guariglia e palla persa per la Fortitudo. È entrato appunto Tiagande nella formazione friulana, anche Bellinaso, quindi tanti giovani in campo. Rimane Costi come centro titolare, completano il quintetto Cesana e il solito Redivo. impegnato per 24 dei 28 minuti giocati finora. Stiamo per entrare negli ultimi due del terzo quarto. Costi consegnato per Cesana, che prende, spara da tre punti, sbaglia, vola Tio Tiagande a rimbalzo, Zanelli gli contesta il pallone, allora c'è una palla 2 con la freccia che premia Cividale, quindi altro rimbalzo in attacco ed è il decimo della partita della Gesteco. Battaglia a rimbalzo che sta premiando Cividale per 25-18. E quindi nuova occasione per il pareggio o potenziale sorpasso con un gioco da tre punti per Cividale, sempre 56-54 il vantaggio della Fortitudo, 2-0-2 da giocare nel terzo quarto. Uscita per Redivo, accoppiato in difesa con Alvise Sarto, blocco di Costi, ottenuto il cambio da Redivo che poi si separa da Radonic, prende il tiro, lo sbaglia, ancora a rimbalzo d'attacco tutti i giovani di Cividale a dare fastidio, l'ultimo tocco è però di Bellinaso e la Fortitudo recupera il pallone e respira un attimo dopo il momento di difficoltà. Fantinelli più Zanelli, doppio playmaker per coach Cavina, che ha sostituito Morris nel possesso precedente. Quantomeno per la F sono un po' rientrati i problemi di falli, visto che sono stati solo due quelli fischiati in favore di entrambe le squadre in questo quarto. Sarto a cercare il riposta per Fantinelli, che vuole attaccare sfruttando i centimetri di vantaggio su Bellinaso, anche una mezza spinta da parte del giovane numero 5 di Cividale, che si arrangia come può ma impedisce comunque il canestro all'avversario. Tiagande, trovato a centroarea da Redivo, segna con il fallo di Guariglia, andrà in lunetta con il libero che può valere il sorpasso, perché Cividale ha pareggiato a quota 56, 1-17 da giocare. Segna il libero il giocatore proveniente da Ferrara, Tiagande, che regala il sorpasso ai suoi, 57-56, 1:10 da giocare. Zanelli contro Redivo, uscita per Sarto anticipata da Costi, si va allora da Fantinelli che chiama il blocco per Guariglia, ancora lo show difensivo, palla che torna a Zanelli che prende la tripla uscendo dai blocchi sul lato debole, si sblocca il playmaker della Fortitudo, primi tre punti per lui e contro sorpasso per la F sul 59-56. Flat service che ora difende in maniera aggressiva con Zanelli, ancora uscito dai blocchi per Redivo che trova Tiagande, sale il blocco dello stesso Tiagande per Redivo, palleggio a resettivo da lontanissimo, errore, a rimbalzo vola Zanelli e in ritardo Cesana, che va a spendere un buon fallo comunque perché a 32 secondi dalla sirena del terzo quarto blocca un'occasione di contropiede. È solo il terzo fallo di squadra per Cividale, ne ha due anche Bologna, tanti falli da spendere per entrambe le squadre. Torna Sorokas nella flat service, panchina per Radonic per questo possesso, ci sarà presumibilmente un possesso per squadra, è tornato anche Vecchiola per il possesso difensivo al posto di Redivo per Cividale, Vecchiola impegnato a pressare proprio Zanelli sfruttando anche la situazione falli. Zanelli che sfrutta il blocco e riblocco di Guariglia, ottiene il cambio, rimane con Tiagande, Guariglia è rimasto accoppiato con Vecchiola, lo trova Fantinelli, Guariglia però sbaglia sul recupero di Cesana, sbaglia anche dopo il proprio rimbalzo in attacco, Cesana vuole correre ma il pallone viene intercettato da Sarto e allora termina un terzo quarto dove Cividale non ha mollato nonostante sia finita sotto di 11 punti, mentre la Fortitudo molto bene con la circolazione di palla in apertura, poi è andata un po' in difficoltà in attacco, ha trovato anche il sorpasso Cividale, poi la tripla sul finire di quarto di Zanelli che è valsa il controsorpasso Fortitudo. Linea alla regia per il mini spot tra terzo e quarto quarto, poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di una partita tutta da vivere.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
13: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
14: Platz Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Platz Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Platz Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Platz Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
15: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1.
16: Go! Nuovamente in diretta dal Palla di André di Ravenna, quarto che sta per cominciare nella prima semifinale di Supercoppa Old Well West, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 e poi in differita su ETV. Come per tutte le gare della stagione della Fortitudo, che gestisce il primo possesso di questo quarto quarto avanti di 2 sul 59-57, lo scarico di Fantinelli che prende il centro dell'area, trova Soroka, spalla però sputata dal ferro su una tripla ancora ben costruita dalla squadra di coach Cavina. Allora occasione per il pareggio per Cividale in campo con Vecchiola, Cesana, Bellinaso, Tiagande e Costi, che segna la tripla del sorpasso dall'angolo dopo che era scivolato un difensore della Fortitudo. In campo Fortitudo con Moretti da centro, Soroka, Sarto, Zanelli e Fantinelli, doppio play. Difesa molto aggressiva ancora sulla palla, Zanelli riesce a servire Fantinelli, la palla poi va sotto da Moretti grazie anche alla sponda di Sarto, palla che torna fuori, Zanelli extra pass per la tripla di Sarto. Come muove la palla la Fortitudo, che torna avanti 62-59 quando è passato solo un minuto di questo quarto quarto. Ritmi altissimi, scarico di Vecchiola per il piazzato da due punti sbagliato da Cividale, rimbalzo in attacco però ancora per la squadra friulana con Tiagande, attacca poi Bellinaso che va fino in fondo, viene stoppato da Moretti, l'ultimo tocco è dello stesso Bellinaso che è rimasto anche a terra.
17: Sì.
16: Si rialza con l'aiuto dei compagni, la Fortitudo recupera il pallone con ancora una buona rotazione difensiva sui cambi. È chiaro che questo espone la squadra di coach Cavina a tanti rimbalzi in attacco subiti. Rimbalzi in attacco che assieme ai tiri liberi, tanti tirati da Cividale nella prima frazione di gioco, sono un po' la chiave finora della gara della squadra friulana, che viene condotta sempre da Redivo con 18 punti. Zanelli rischia ancora sull'aiuto forte di Tiagande, riesce a evitare la palla persa anche grazie al salvataggio di Soroka. Fantinelli, 4 secondi, 3 secondi, centro dell'area, si chiude la difesa, la palla la tiene Fantinelli che deve tirare una sorta di preghiera, trova comunque il ferro e sulla lotta a rimbalzo l'ultimo tocco secondo l'interpretazione arbitrale è bianco-blu e allora Cividale recupera il pallone. Devo segnalare che in precedenza il tiro era stato segnato da due punti a Cividale, quindi il vantaggio della Fortitudo è di tre lunghezze, 62-59, 8 minuti e 10 secondi da giocare nella partita. Un possesso pieno tra le squadre, possesso che però è affidato a Cividale con Redivo che è tornato in campo assieme a Vecchiola, Cesana, Tiagande e Costi a completare il quintetto. Vecchiola che batte la pressione di Zanelli, costretto al fallo, terzo personale per Zanelli, primo di squadra per la Fortitudo e anche primo fallo fischiato in generale in questo quarto periodo, quando sono passati
10: praticamente 2 minuti, ancora Vecchiola a ricevere la rimessa. C'è Sarto in marcatura su Redivo, uscita per Cesana, su di lui c'è Fantinelli, riceve Costi che vuole cambiare lato, alla palla consegna a Redivo che è rimasto con Soroka. Svecchiola attacca, il recupero di Zanelli, poi sull'aiuto di Moretti è bravo a servire Tiagande che vicino a canestro trova i 2 punti del meno 1. 62-61 il vantaggio per la Fortitudo, 7-37 da giocare. Sale il blocco di Moretti su Fantinelli, ancora l'aiuto quasi a metà campo di Tiagande, stavolta pescato in fallo su Fantinelli, primo fallo di squadra e anche primo personale per il giovane di Cividale. Zanelli piccherò al centrale con Moretti che torna fuori a bloccare, ottenuto il cambio, Moretti è rimasto con Vecchiola, la palla torna fuori, gran circolazione perimetrale con tanti extra pass, alla fine il tiro da 3 punti lo prende Fantinelli, trova però solo il ferro, ancora lotta a rimbalzo e rimessa che questa volta viene correttamente assegnata alla Fortitudo anche grazie a una buona collaborazione tra gli arbitri con la correzione arrivata. Richiamato Zanelli in panchina da coach Cavina, torna Morris in campo con 7 e 17 da giocare. Uscita per Morris che vuole attaccare sulla linea di fondo, poi torna da Fantinelli, sale il blocco di Moretti, perso Morris sull'altro lato, tripla che però è cortissima e allora occasione del sorpasso per Cividale. Stiamo per entrare negli ultimi 7 minuti di partita, 62-61 il vantaggio della Fortitudo. Costi per Redivo che rimane accoppiato con Sorokas dopo il blocco di Tiagande, vuole attaccarlo in isolamento, si arresta da 2 punti, gran canestro di Redivo, ventello per lui e sorpasso Cividale 63-62. Possesso per Fantinelli contro Cesana, Sarto, Ricciola, serve il piazzato di Sorokas che va corto anche lui, mancano un po' le gambe adesso la Fortitudo, anche se Morris cattura il rimbalzo d'attacco, serve Sorokas che attacca, riserve Morris, altro errore, altro rimbalzo in attacco della Fortitudo, Morris pick and roll con Moretti, palleggio, arresto, tripla di Morris con il fallo di Cesana. Morris che era 0 su 5 da 3 punti segna il più difficile della serata, anzi era 0 su 6 da 3 punti con l'errore precedente, diventa 1 su 7, va a quota 12 personali, diventa il miglior realizzatore della Fortitudo assieme a Sarto e ora può anche scavalcarlo con il libero supplementare. Fortitudo che torna avanti 65-63. Fallo fischiato a Cesana, sbaglia però il libero supplementare Morris, resta quota 12, ne ha 12 anche Sarto, 10 a Numba che in questo momento è in panchina per la Fortitudo. Tiagande batte Moretti e va a inchiodare facendo tremare i felli del pala De André, che giocata di atletismo del numero 1 di Cividale che pareggia la partita a quota 65, 5:50 da giocare, un maxi overtime qui dal pala De André. Morris attacca il recupero di Vecchiola con grande forza, prende il centro dell'area, trova il fallo di Tiagande che era arrivato in ritardo sull'aiuto, secondo fallo per Tiagande e 2 liberi in arrivo per Morris, reduce dall'errore precedente. Torna Anumba in campo per la Fortitudo, panchina per Moretti, abbassa il quintetto, quindi coach Cavina cercando maggior mobilità sugli esterni con Sorokas che sarà quindi sostanzialmente centro e Sarto da numero 4 assieme ad Anumba e Fantinelli e Morris a gestire il pallone. Morris che segna il primo libero e regala il vantaggio alla Fortitudo, sbaglia il secondo e resta quindi una lunghezza tra le due squadre, 66-65, 13 punti per Morris e possesso del possibile sorpasso per Cividale con Redivo che ha ricevuto il consegnato va a sfruttare il blocco di Tiagande, ancora cambio difensivo per la Fortitudo, rimane Soroka su di lui, backdoor di Vecchiola anticipato da Fantinelli che tocca il pallone, lo spedisce fuori, restano 3 secondi per l'attacco Cividale, torna Berti, attenzione a un possibile lob proprio per lo stesso Berti che ha accoppiato con Sorokas, ma avendo 3 timeout da utilizzare, coach Pillastrini decide di spenderne uno per disegnare questo possesso con 3 secondi per andare al tiro. Allora, timeout in campo e timeout anche per noi.
13: Nettuno Bologna 1.
17: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 e poi in differita su ETV qui dal Pala De Andrea di Ravenna, prima semifinale di Supercoppa LNP Old Wild West, Fortitudo avanti a 5-22 dalla sirena finale sulla Gesteco Cividale di un solo punto, 66-65 con possesso per Cividale, 3 secondi per andare al tiro e time out quindi richiesto dalla panchina di coach Pillastrini che vuole disegnare qualcosa. Rientrano in campo i giocatori friulani con Redivo, Vecchiola, Cesana e attenzione sia a Tiagande che ha dimostrato con una schiacciata poco fa di poter volare che a Berti che ha un grosso vantaggio di centimetri su Sorokas che in questo momento è schierato da centro per la Fortitudo. 3 secondi possibile anche quindi un tentativo di lob, ma attenzione anche alle uscite dai blocchi di Cesana e Redivo, lob invece per Redivo che prende il tiro buttandosi indietro, forzato e sbagliato, poi si lotta a rimbalzo, alla fine Sorokas serve con un tocco importantissimo a Fantinelli, possesso per Morris quindi per la Fortitudo, sono Sarto e Anumba a completare il quintetto piccolo per coach Cavina. Sarto attacca il recupero di Redivo, poi però nel tentativo di servire sul lato opposto Anumba trova l'intercetto difensivo, palla che finisce fuori, restano 6 secondi per andare al tiro per la Fortitudo, sono rimasti anche 2 timeout per entrambe le squadre, 3 falli di squadra per Cividale, 1 per la Fortitudo, siamo appena entrati negli ultimi 5 minuti con un punto di vantaggio all'Eyup direttamente dalla rimessa di Fantinelli per Sorokas che incredibilmente però sbaglia il tap-in, tanti errori anche da vicino per la Fortitudo che effettivamente, come aveva sottolineato poi coach Cavina durante la preparazione della partita, chiaramente sta facendo carichi di lavoro importanti e sta un po' mancando nelle gambe soprattutto in questo quarto periodo dopo essere stata avanti sia nel primo che nel secondo quarto di 9 lunghezze e nel terzo anche in doppia cifra. Brava Cividale a ricucire tutte queste situazioni, adesso a regalare un finale tutto da vivere. 66-65 il vantaggio della Fortitudo, c'è stato un fallo, il secondo di squadra fischiato alla Fortitudo e rimessa quindi in zona d'attacco per Cividale, 4:46 da giocare, è tornato Bottelli per Cividale che deve anche fare a meno, ricordiamo, di Seneca Knight, non si intendono qui lo stesso Bottelli e Vecchiola e allora la palla finisce direttamente fuori e la Fortitudo recupera un altro possesso, Fortitudo che ha messo un po' a posto la difesa in questo quarto quarto, però appunto è un po' mancata soprattutto sulle gambe nella metà campo offensiva, pick and roll tra Morris e Soroka, ha sottenuto il cambio, Morris ha copiato con Berti, lo può assolutamente attaccare uno contro uno, va fino in fondo ma sbaglia sull'aiuto di Bottelli che poi vuole spingere il contropiede, trova il fallo di Anumba e andrà in lunetta con 2 liberi che possono valere il sorpasso con 4:18 da giocare. Il più giovane in campo, Bottelli, classe 2008, con prima un ottimo aiuto difensivo sulla penetrazione di Morris che avrebbe però potuto finire anche meglio. Morris che è il miglior realizzatore della Fortitudo, è il secondo miglior realizzatore della Fortitudo a quota 13 con Sardo a quota 15. anzi no, è il miglior realizzatore, perché Sarto è a quota 12, c'era un errore sul live dei punti. Ne ha 10 anche Anumba, mentre Bottelli segna il primo e pareggia la partita, e con il secondo regala il vantaggio 67-66 alla Gestego Cividale. Zanelli a gestire il possesso sul blocco di Soroka, Sanumba inconsegnato a cambiare lato per Morris, si torna da Zanelli, blocco di Soroka per l'uscita dai blocchi di Sarto, che trova lo stesso Soroka, gran rotazione difensiva di Cividale, ma è perso Morris sul bello scarico di Sorokas, che dal centro dell'area trova Morris per la tripla del più 2 per la Fortitudo. 3:45 da giocare, rischia l'intercetto Zanelli, poi Anumba buca l'anticipo su Tiagande, la palla torna nelle mani di Vecchiola, Anumba molto aggressiva, è rimasto Zanelli su Tiagande che prende il centro dell'area, tira buttandosi indietro e trova con l'aiuto del ferro un gran canestro che vale la parità a quota 69. 9 punti personali per Tiagande, un ottimo impatto su questa partita, infatti gli sta consegnando tanti minuti coach Pillastrini. Morris contro Bottelli, si ferma, riparte e coglie in fallo Bottelli, andrà in lunetta con due liberi Morris, che adesso sta cominciando a mettersi sulle spalle la squadra in questo finale, nonostante il 2 su 8 da 3 punti e il 6 su 16 in generale dal campo, 16 punti per Morris che va in lunetta con due liberi di importanza capitale, perché il punteggio è in totale parità, 69 pari a 3:12 dalla sirena finale. Ha esaurito anche il bonus Cividale, con questo fallo Morris segna il libero e regala il vantaggio alla Fortitudo Bologna, segna anche il secondo, 18 per lui e più 2 per la Flat Service sul 71-69, Flat Service che ha un fallo da spendere con 3 minuti esatti in questo momento da giocare. Berti a cambiare lato per Redivo, ovviamente sarà lui a gestire gli ultimi possessi, trova il taglio di Vecchiola che è rimasto accoppiato con Sorokas, vorrebbe attaccarlo, prende il palleggio a resettivo da 3, airball, la palla la cattura Tiagande, ma sono scaduti i 24 secondi, ancora un eccellente possesso difensivo della Fortitudo che in questo quarto quarto sta trovando una buona solidità difensiva con l'utilizzo dei cambi e con un lavoro a rimbalzo difensivo che è nettamente migliorato, possesso che può valere il più 4 o anche il più 5 per la Fortitudo. Morris ancora sul cambio contro Berti, si prende il palleggio a resettivo da 3, trova solo il ferro, tap out di Sorokas, molto ben fatto per Zanelli, extra possesso per la Fortitudo, 2:20 da giocare, sempre più 2, 71-69, ancora accoppiamento difficile per Berti, Zanelli, riapertura per Sarto che attacca il recupero, centro dell'area, errore, non va il tap in, la palla però torna fuori, c'è un altro extra possesso per Morris e adesso anche la Fortitudo martella il tabellone offensivo, 7 secondi per andare al tiro, Morris contro Berti lo batte e Berti è costretto al fallo prima del tiro, ma c'è bonus per la Fortitudo e quindi altri due liberi per Morris, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, entrati ora negli ultimi due minuti di una partita tutta da vivere, questa semifinale di Supercoppa LNP. 71-69 il vantaggio per la F, terzo fallo personale per Berti, due liberi in arrivo per Morris che può mettere due possessi tra le squadre, segna il primo, 5 su 7 dalla lunetta per Morris, 19 punti dopo un avvio un po' altalenante nel quarto periodo, si è messo la squadra sulle spalle l'americano bianco-blu che fa 2 su 2, si porta a quota 20 pareggiando il fatturato di Lucio Redivo e porta più 4 la Fortitudo, 73-69. Aggressiva adesso la difesa della F a tutto campo per togliere secondi importanti dall'attacco di Cividale. È tornato Ferrari al posto di Tiaganda, è tornato anche Cesana per coach Pillastrini, è tornato invece Anumba per il possesso difensivo per la Fortitudo. Sorokas va a trattenere Berti per impedirgli la ricezione, va a spendere il quarto fallo di squadra, non c'è ancora bonus. Il fallo è il terzo per il numero 9 della Fortitudo. Dalla panchina bolognese si alza Fantinelli che sostituisce Zanelli per il possesso difensivo, prova a alzare il quintetto, coach Cavina, Fantinelli, Morris, Anumba, Sarto e Sorokas. Uscita per Bottelli, con luce Morris, si va da Ferrari, cercato Cesana e poi in post alto Berti che riconsegna lo stesso Cesana, brava a cambiare due volte la difesa della Fortitudo. Cesana attacca, gli sporca il pallone Fantinelli, l'ultimo tocco è di Cividale perché la palla è rimbalzata in campo dopo il tocco di Fantinelli, l'ultimo tocco è stato dello stesso Cesana. 1 minuto e 24 da giocare, Fortitudo più 4 e palla in mano proprio con Fantinelli a gestire il possesso dopo il pallone che era stato servito dalla rimessa a Morris, palla che torna proprio a Morris, accoppiato con Bottelli, può sfruttare il matchup, ma Bottelli gli strappa il pallone con una gran giocata difensiva, gli strappa il pallone dalle mani, Redivo in contropiede va fino in fondo, segna con il fallo, Cividale resta qui, non lascia scappare la partita e torna a meno 2, avrà anche il libero supplementare per il meno 1 Redivo che si è portato a quota 22 punti, richiede time out la panchina proprio di Cividale prima del tiro libero, anzi no, giustamente il time out è stato richiesto dalla panchina Fortitudo con coach Cavina che vuole disegnare il possesso successivo al libero supplementare di Redivo. 1 minuto e 03 da giocare, finale thrilling qui al Pala De Andrea di Ravenna in questa prima semifinale di Supercoppa LNP con Fortitudo avanti 73 a 71, solo due lunghezze da gestire e un libero in arrivo per Cividale, quindi possibilità di andare a meno 1, appunto con 1 minuto e 03 da giocare. Coach Cavina ha speso il secondo dei suoi 3 time out. Rimaniamo in diretta sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1 e poi in differita su ETV, così come per tutte le partite della stagione della Fortitudo. Da sottolineare l'intuizione difensiva del giovanissimo classe 2008 Bottelli che ha strappato il pallone dalle mani di Morris nel possesso precedente, riaprendo una partita che la Fortitudo con un canestro avrebbe potuto chiudere nel precedente possesso. Squadre in campo, sempre Sorokas da centro per coach Cavina con Anumba, Sarto, Morris e Fantinelli, libero per Redivo che segna e riporta meno uno i suoi, in campo con Bottelli, Cesana, Ferrari e Berti. Vedremo se attaccherà nuovamente Berti con il pick and roll, è così, ancora cambio, ancora Berti accoppiato con Morris e questo è il matchup che vuole esplorare coach Cavina. Morris lo attacca, si chiude la difesa con l'aiuto di Bottelli, ancora molto ben fatto, palla recuperata e possesso del sorpasso per Cividale con Redivo che ha accoppiato con Fantinelli, vorrebbe Berti che è rimasto sotto canestro, accoppiato con Sarto, Redivo palleggio, arresto, tripla, canestrissimo di Redivo che regala il più 2 a Cividale, 30 secondi da giocare e Fortitudo che ha in mano il possesso del pareggio, del potenziale sorpasso, ancora pick and roll con Morris che resta accoppiato con Berti, Morris step back, tripla, si spegne sul ferro, vola Numba, rimbalzo e c'è un fallo fischiato proprio in favore di Anumba. Grandissima giocata qui di Anumba che con 13 secondi da giocare salva capre cavoli e vola a rimbalzo, è rimasto anche a terra perché c'è stato un contatto duro. Il fallo è il terzo di Bottelli se non sbaglio. Andrà in lunetta con due liberi per pareggiare la partita Anumba, dopo però essere rimasto a terra. due liberi pesantissimi per il numero 6 della Fortitudo, già in doppia cifra, quota 10. Ne ha 12 Sarto e 20 Morris. Dall'altra parte 26 di Redivo, che è stato il mattatore finora della partita, ha messo una tripla pazzesca per regalare questo vantaggio di due lunghezze a Cividale. Anumba sostituito perché era rimasto a terra, c'è un conciliabolo tra gli arbitri. Aveva subito un colpo in testa a Numba e quindi stava entrando Zanelli per tirare i liberi. C'è da capire se questa era una sostituzione autorizzata o no dagli arbitri. E sì, viene autorizzata la sostituzione e quindi entra Zanelli a tirare i liberi a freddo. Due liberi pesanti, perché serve un 2 su 2 per pareggiare alla Fortitudo. 13 secondi e 6 poi da giocare, Zanelli segna il primo, presumibilmente se realizzato ci sarà un time out da parte di coach Pillastrini, che potrà disegnare il possesso della potenziale vittoria con grande freddezza. Segna Zanelli, non chiama time out coach Pillastrini. Allora 10 secondi per la possibilità della vittoria di Cividale. Fortitudo che ha bisogno di una difesa per mandare la partita al supplementare. È rimasto Sorokas su Redivo, palleggio, arresto, tiro da 3 che trova solo il ferro, e allora si salva la Fortitudo, si va all'overtime qui al Palais d'Andrea di Ravenna. 75 pari dopo i primi e anche tutti 4 quarti. Mini spot supplementare anche per noi, non poteva che cominciare con un supplementare la stagione, che va subito per le lunghe. Ci risentiamo tra pochissimo qui dal Palais d'Andrea di Ravenna, sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. A tra poco.
15: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da
18: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
19: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
20: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
21: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
10: Nuovamente in diretta dal Palais d'Andrea di Ravenna, tutto pronto per il supplementare della prima semifinale di Supercoppa LNP Old Wild West, con la Fortitudo che, dopo essere stata avanti per due volte di 9 lunghezze nel primo tempo e anche in doppia cifra nel terzo quarto, aveva subito la rimonta di Cividale con la tripla di Redivo, mattatore finora della partita, quota 26 punti con 4 assist, aveva anche visto gli spettri dell'eliminazione. Poi la giocata di Anumba, che dopo l'errore di Morris è andato a catturare al secondo piano un rimbalzo d'attacco, si è guadagnato i liberi che Zanelli ha capitalizzato, perché Anumba aveva subito un colpo in testa. Anumba che torna in campo per il supplementare con Sarto, Morris, Fantinelli e Sorokas. Possesso però per Cividale con Redivo. Bottelli a sua volta, gran prestazione finora del 2008 di Cividale, che va a un soffio dal gioco da tre punti attaccando Morris. Secondo fallo di Morris, lunetta in arrivo per Bottelli, che è il miglior giocatore di Cividale per plus minus con più 12, e con la palla rubata proprio a Morris aveva acceso questa rimonta finale di Cividale. Con l'aiuto del ferro segna il primo libero Bottelli, libero che vale il vantaggio per Cividale, 76 a 75. 5 su 2 per Bottelli, 7 punti per lui e 77-75 il vantaggio per Cividale. Per la Fortitudo gestisce il possesso Fantinelli, cercato Sorocas che riconsegna proprio a Fantinelli che ottiene il cambio, rimane accoppiato con Berti, si cerca il post basso di Sorocas, Fantinelli trova Morris, gran difesa ancora di Bottelli, step back, tripla sbagliata, tap in pallavolistico di Sorocas che pareggia la gara, quota 77. Possesso ancora per Cividale, sale il blocco di Berti per Cesana, palla battuta in terra per il roll dello stesso Berti, cancellato da Anumba che vola per la stoppata, restano 7 secondi per andare al tiro perché la palla è volata praticamente sugli spalti. Rimessa affidata a Redivo, si va da Cesana che vuole attaccare spalle canestro contro Fantinelli, 4 secondi per andare al tiro per Cesana che prende il centro dell'area, tiro buttandosi indietro, pazzesco di Cesana,

0: scarico per Anumba, ma in precedenza ha fischiato fallo in attacco allo stesso Morris per l'utilizzo del braccio esterno, il cosiddetto hooking. E il fallo è il quinto di Morris, fischio pesantissimo questo, perché Morris deve accomodarsi in panchina e allora dovrà fare a meno del suo americano, la Fortitudo. Torna Zanelli in campo, quindi doppio playmaker nuovamente per coach Cavina, con anche Fantinelli in campo, ricordiamo anche Cividale priva di un americano, Seneca Knight fuori da inizio partita. Fallo fischiato a Sarto che pressava Redivo. Con 3:16 da giocare, Redivo andrà in lunetta con due liberi che possono valere due possessi di vantaggio per Cividale, che sembra in questo momento averne di più dal punto di vista fisico rispetto alla Fortitudo. Redivo in lunetta, già 26 suoi punti diventano 27 con il primo libero. Su 2 per Lucio Redivo, 28 punti, prestazione come al solito sontuosa per il numero 3 di Cividale. Cividale che conduce di 4 lunghezze, stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti del supplementare. Qui dal palo di Andrea di Ravenna, Zanelli non trova la linea per passare a Sorokas in post basso, allora Fantinelli si fa trovare invece in post alto, attacca e trova due punti importantissimi il capitano della Fortitudo per tornare a meno 2. Arriva poi la rubata da parte di Sorokas sulla pressione, Sorokas con la tripla del potenziale sorpasso, errore, ma ancora Numba a rimbalzo d'attacco, strappa il pallone sopra la testa di Bottelli. Zanelli palleggia, arresto e tiro da 3 punti, va cortissimo però il numero 7 della Fortitudo, la palla termina fuori e Cividale recupera il possesso. 2:32 da giocare. Torna Vecchiola in campo per Bottelli, per Cividale, che sta sfruttando tutta la sfrontatezza dei suoi giovani, anche la tenuta atletica che finora è stata migliore da parte di Cividale. 81-79 il vantaggio. Redivo per Berti su una perfetta esecuzione del pick and roll, Berti totalmente perso dalla difesa della Fortitudo, trova due punti facili che valgono la doppia cifra per lui a quota 10, il più 4 per Cividale sull'83-79. E allora coach Cavina ferma la partita, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Si fa sentire forte il sostegno della fossa per una Fortitudo che in questo supplementare della prima semifinale di Supercoppa LNP, sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 da Ravenna, ha bisogno di tutto questo sostegno. Sotto di 4 lunghezze, 83-79 con 2:18 da giocare. Contro una Gestego Cividale mai doma in questa partita, trascinata da un Redivo da 28 punti, doppia cifra appena trovata da Berti a quota 10. Per la Fortitudo sono 20 punti di Morris, che però è fuori per 5 falli, 12 per Sarto e 10 per Anumba. Fantinelli a gestire il possesso in campo con Zanelli, Sarto, Anumba e Sorokas, schierato ormai da diversi minuti da finto centro. Fantinelli per Anumba che attacca il recupero di Ferrari, scarico per lo stesso Fantinelli, Zanelli è rimasto accoppiato con Berti che tiene bene, scarico per Anumba che attacca il recupero, trova Sorokas, bellissima circolazione della Fortitudo, canestro da sotto, comodo per Sorokas, con grande pazienza la squadra di coach Cavina, torna meno 2, adesso ha bisogno di una difesa. 83-81 il vantaggio di Cividale, Vecchiola vorrebbe Ferrari, spalle canestro contro Fantinelli, taglio di Cesana contro Anumba, sbaglia Cesana sul buon recupero di Anumba, a rimbalzo però il fallo.

0: fischiato ad Alvise Sarto, fallo che vale due tiri liberi perché ovviamente entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. E i tiri liberi che a inizio partita erano stati un tema perché avevano tenuto in partita Cividale, tornano ad esserlo in questo supplementare con Capitan Berti che va in lunetta con due tiri liberi che possono rimettere due possessi tra le squadre. Segna il primo Berti e regala il più 3 ai suoi, 1:36 da giocare quando la palla tornerà in gioco. 84-81 il vantaggio per la Gesteco Cividale. Sbaglia il secondo Berti, resta solo un possesso allora tra le squadre, 1:30 adesso con Zanelli a gestire il possesso. Zanelli che attacca Redivo, scarico per Sorokas che cambia lato per la tripla di Sarto che viene sputata però dal ferro, anche un po' di sfortuna per la Fortitudo che aveva costruito un buon tiro con l'occasione del pareggio. 1:15 da giocare e allora nuova occasione per mettere due possessi tra le squadre, è rimasto Sorokas su Redivo dopo il blocco di Berti, Redivo lo vuole attaccare, 1 contro 1, scarico in angolo per la tripla sbagliata da Cesana, vola a rimbalzo Sorokas, è rimasto a terra Berti e allora potrebbe spingere il contropiede la Fortitudo. Torna però molto bene la difesa di Cividale, pick and roll tra Zanelli e Sorokas che rimane accoppiato con Vecchiola a centro area, Anumba attacca, il recupero di Ferrari va fino in fondo, trova il fallo di Vecchiola, andrà in lunetta con due liberi a 45 secondi dalla sirena finale del primo overtime, sempre che basti questo primo supplementare. 84-81 il vantaggio di Cividale e Anumba in lunetta per riportare sotto la Fortitudo. Segna il primo Anumba, 11 punti per lui, in precedenza anche Sorokas era andato in doppia cifra a quota a 11. 2 su 2 per Anumba, 12 per lui e meno 1 Fortitudo, 40 secondi in questo momento da giocare con Vecchiola che supera la metà campo, serve ancora una difesa, scivola Anumba, perso Redivo, allora la palla va da Cesana, recupera la difesa della Fortitudo che si accoppia ma scivola nuovamente Zanelli, non si sta in piedi, alla fine però non arriva incredibilmente il canestro per Cividale e la Fortitudo che era stata sfortunatissima non paga dazio dopo le due scivolate. Tripla sbagliata da Cividale, gran rimbalzo di Sorokas, giustamente gli arbitri fischiano per asciugare il campo dopo che era scivolato una volta Anumba e due volte addirittura Zanelli in questo possesso. Fortitudo con 25 secondi da giocare e possesso che può valere il sorpasso anche se non può tenere la palla fino alla fine. La squadra di coach Cavina, che finale qui al Palle d'Andrea di Ravenna, sempre in diretta su Radio Nettuno, Bologna 1. Rimessa per Fantinelli che serve Sarto, riconsegnato per Zanelli, vuole usare tutto il cronometro la Fortitudo, c'è poco più di un secondo di discrepanza, Zanelli contro Vecchiola, sale il blocco di Sarto che finta solo il blocco, rimane Redivo su Zanelli, sale adesso il blocco di Sorokas, Zanelli rimane con Berti, lo vuole attaccare, Zanelli fino in fondo, stoppato da Berti e poi arriva il fallo di Sorokas, esulta Berti sotto la sua curva e qui il lungo di Cividale ha mosso i piedi davvero bene sul cambio difensivo, andrà in lunetta Cesana con due liberi, 0.9 è rimasto sul cronometro. Non ha time out tra l'altro coach Cavina per avanzare il pallone, allora vede lo striscione del traguardo Cividale dopo una partita dove la Fortitudo ha sprecato tanto pur costruendo diversi buoni tiri, non ha trovato continuità nelle percentuali, ha portato comunque in doppia cifra quattro giocatori mentre sbaglia il primo libero Cesana, ma serve un miracolo alla Fortitudo, 1:02 è stato corretto il cronometro, va in lunetta con il secondo libero Cesana, forse sbaglierà apposta a questo punto. invece tira per segnare. Serve una rimessa lunga alla Fortitudo, che invece rimette per Fantinelli, che prova il tiro a tutto campo, va corto, e Cividale ancora una volta nei trofei prestagionali, come l'anno scorso, si dimostra sorpresa eliminando dalla Supercoppa la Fortitudo Bologna. Grande prestazione del solito Redivo, 28 punti e tanti canestri importanti, ma decisive le cifre sia a rimbalzo d'attacco che nei falli subiti per la Gesteco Cividale, brava a non mollare nei momenti difficili e poi a sfruttare anche un po' di affanno fisico da parte della Fortitudo nel finale. Fortitudo che ha portato Morris in doppia cifra a quota 20, pur non tirando benissimo e con qualche palla persa di troppo nei momenti decisivi, per Sarto e per un ottimo Anumba, forse il migliore della squadra di coach Cavina. 11 punti anche per Sorocas, applausi della squadra al tifo della Fossa che ha sostenuto fino alla fine la squadra, che dovrà sicuramente trovare un equilibrio migliore per l'avvio del campionato di settimana prossima. Avrà però qualche giorno in più per riposarsi. Noi diamo appuntamento al post partita con Ale Di Bari a brevissimo, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, casa di tutte le radiocroniche della Fortitudo Bologna. Prima c'è il mini spot e poi appunto il post partita. Una buona serata a tutti da Luca Bolognesi, che vi ha accompagnato in questa telecronaca. Ci risentiamo settimana prossima per l'esordio della gara contro Ruvo di Puglia. Buona serata a tutti e mini spot per noi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna. Go! Offerto da...
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Easy.biz.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: La Supercoppa LNP della Fortitudo Flat Service Bologna su Nettuno Bologna 1. Go!
9: Eccoci tornati dal Pala de André di Ravenna per il risultato finale di Fortitudo Flat Service Web Gesteco Cividale. La F è caduta per 85-83 nel suo primo impegno ufficiale, un finale amaro per la Flat Service, che non è riuscita a conquistare la finale. C'è riuscita invece Cividale, che la ricentra per il secondo anno di fila. Ricordiamo che Cividale era campione in carica della competizione, l'anno scorso ha alzato il del trofeo, però ecco, la nostra attenzione adesso è chiaramente sulla Fortitudo, che non ha giocato la sua miglior partita, è mancata la lucidità nel finale, alcune scelte sono state rivedibili, alcuni errori che in un momento come questo della stagione possono starci tutti. La F è sembrata un po' sulle gambe nel finale, la stanchezza si è fatta sentire e questo ha portato appunto la Gesteco Cividale a vincere un incontro che comunque si è guadagnata, perché ogni volta che la Fortitudo ha provato a scappare, Cividale l'ha ripresa, ogni volta è riuscita a rimanere sul pezzo senza mai lasciare effettivamente le redini della gara in mano alla F, nonostante la flat service abbia raggiunto più volte le 9 lunghezze di vantaggio, il massimo vantaggio dei felsinei, ma nonostante questo, ecco, Cividale ogni volta è rientrata, ogni volta ha avuto la forza di rispondere alla Fortitudo e di conseguenza nel finale poi i dettagli hanno deciso una partita che è terminata, ricordo il punteggio, 85-83, e vado ad analizzare un po' quelle che sono state le azioni finali, perché poi si è decisa anche all'overtime, quindi sono serviti 5 minuti supplementari per effettivamente decidere il risultato finale e insomma sono stati, come dicevo prima, i dettagli, alcuni momenti importanti, chiave, che hanno deciso, hanno indirizzato prima la partita e poi decisa. Vado su alcuni appunto di questi dettagli. Sicuramente una chiave è stato il quinto fallo di Morris, arrivato a 3 minuti e mezzo dalla fine, lui che era stato fino a quel momento il miglior realizzatore, è stato il miglior realizzatore della Fortitudo, e nei frangenti finali non avere la bocca da fuoco principale chiaramente incide non poco, ha inciso non poco per la flat service. E quindi ecco, quello sicuramente è stato un fattore chiave, posto che comunque Morris ha avuto degli alti e bassi, poi nei momenti importanti è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle segnando tiri pesanti, però ecco, diciamo che se dovessi definire la sua prestazione la definirei più come qualità ma non quantità, perché i tiri non sono stati a segno, non sono stati troppi, ma insomma comunque la qualità c'è stata, perché alla fine dei conti, se guardiamo il tabellino, il suo recita appunto 20, e quindi non si può non tenere in considerazione. A fianco di Morris in positivo per la Fortitudo sicuramente va sottolineato Simon Anumba, il suo apporto soprattutto a rimbalzo nei momenti chiavi finali hanno dato ulteriori chance alla Fortitudo, proprio l'ultimo rimbalzo preso nei tempi regolamentari, quello che poi ha portato ai 2 liberi Zanelli. Anumba aveva subito il fallo, ma poi c'è stato un cambio che ha favorito l'ingresso di Zanelli, che poi ha segnato i 2 liberi finali, e quindi insomma quei due punti hanno portato la F alla parità, e poi il Redivo non è riuscito a capitalizzare al 40esimo minuto l'ultimo attacco, e quindi è servito il supplementare. Lì poi un altro rimbalzo di Anumba è stato molto positivo, che ha concesso la tripla a Zanelli, che però non ha trovato il fondo della retina. Diciamo che spostandoci invece su Zanelli, la sua prova non è stata positiva, tanti errori, tante, anche l'ultimo, la penetrazione finale con la stoppata di Berti, che di fatto ha messo il punto sulla partita, è stata sicuramente una scelta rivedibile, non è riuscito a prendere vantaggio sul lungo di Cividale e di conseguenza ecco, ha portato alla stoppata che citavo in precedenza. Anche un assist da parte di Anumba per Sorokas è stato abbastanza importante nel finale, quindi a sottolineare ulteriormente la prova dell'ex Rimini, passando però invece a Sorokas, che non ha giocato una delle sue migliori gare, è arrivato in doppia cifra ma ci è arrivato un po' con fatica, non è riuscito a brillare come al suo solito, si è preso anche poche responsabilità a pochi tiri. Come dicevo all'intervallo, l'attacco non si è concentrato principalmente su di lui, non ha centrato il gioco. L'avevo definita una cosa positiva, che poteva essere letta come positiva all'intervallo, ma diciamo che nel finale la sua prova non con tanti punti, diciamo che non è riuscito a essere così incisivo come ci si aspettava. Però ecco, dal lituano, insomma, delle prove anche un po' più in ombra ce le si può aspettare nel corso della stagione, quindi questa gara, diciamo, che è da archiviare così. Altri momenti chiave sicuramente, o altri fattori chiave, ecco, come li potrei definire, è stato il secondo tempo di Tiagande, che ha giocato sia a rimbalzo offensivo in modo particolare, ma anche in difesa. È stata una chiave sicuramente della partita, e in questo sicuramente ha subito abbastanza Moretti la sua difesa fisica. Coach Cavina l'ha richiamato in panchina più volte, non è riuscito nel secondo tempo a incidere più di tanto, proprio a causa di questa differenza fisica, di fisicità che Tiagrande ha messo in campo, e Moretti l'ha evidentemente subita. Guardando gli altri della Fortitudo, Radonjić si è visto molto raramente nel secondo tempo, non ha lasciato anche lui il segno nella seconda frazione, così come Sarto, che era stato protagonista con 9 punti. Citavamo quelle triple in transizione all'intervallo, ecco, non sono più arrivate, chiaramente complice la difesa di Cividale, che le ha evitate, ha reso più difficile trovare canestri in transizione alla F, e diciamo che poi si è visto il risultato finale. Poi è chiaro che c'è da sottolineare anche il fatto che anche i tiri piazzati sono stati costruiti alcune volte bene e alcune volte meno bene, però ecco, diciamo che la prova al tiro della Fortitudo è stata dettata sicuramente dai tiri aperti che si sono riusciti a costruire, però ci sono state tante occasioni per la F in cui è mancato un po' di lucidità in alcuni momenti, e quello sicuramente ha inciso. Mentre cerchiamo di andare a recuperare le parole di coach Demis Cavina, che però al momento sta andando verso la sala stampa, e comunque la prova al tiro si è complicata più volte la vita, la Fortitudo, in quei frangenti, facendo girare bene la palla ma non riuscendo poi a capitalizzare i tiri costruiti, e di conseguenza poi la penuria offensiva ha condannato la F in alcuni frangenti della gara. Adesso attendiamo le parole di coach Demis Cavina, che parlerà tra pochissimo.
10: Possiamo iniziare? Siamo qui con coach Demis Cavina, prima semifinale della Supercoppa 26 di Serie 2, Fortitudo che combatte fino alla supplementare, deve cedere solamente 2 punti a una grande Gesteco Cividale. Un commento sulla partita, coach.
11: Come ci immaginavamo prima della partita, controllavamo una squadra che si conosceva, che aveva comunque assenze, ma che ha dimostrato un sistema che premia i giocatori che già giocano da tanto tempo insieme, che si conoscono, e penso che va fatto un grande merito a loro per come sono tornati in partita. Ecco, proprio in quel punto direi che ho il rammarico più grande, perché abbiamo completamente smesso di giocare in attacco quando c'è il momento di azzannare la partita. accontentandosi seppur di tiri aperti ma di tiro da tre punti, non siamo riusciti a battere sui cambi, li abbiamo fatti tornare troppo in fretta. Il rammarico più grande è proprio quello che in una partita per forse tre quarti o un po' di meno controllata, siamo riusciti a scappare due volte, ma mai siamo riusciti a chiuderla. Ed è quando hai davanti una squadra, ripeto, che ha degli automatismi e ha giocatori come Redivo, è molto pericoloso, e non è a caso che in una partita vinta da giocate Redivo abbia fatto le giocate più importanti. Come ho detto con i ragazzi a fine partita, dobbiamo essere ovviamente arrabbiati per l'esito, ma soprattutto per aver sbagliato troppe cose facili, per aver concesso tanti rimbalzi d'attacco, per aver sbagliato, non so, penso che abbiamo sbagliato qualcosa come 6 appoggi da sotto canestro, ho fatto delle palle perse che non dovevamo fare. Ripeto, penso la partita si sia decisa soprattutto con l'inerzia, quando dovevamo ammazzarla, purtroppo ecco, non è stato così, e il loro rientro è stato troppo veloce, e nella volata ovviamente sono emerse le giocate che non ci hanno permesso di vincere.
12: C'è una domanda?
11: Ok.
13: Forse le chiedo, ha citato del lavoro sul canestro, mi chiedo se ci vuole un po' più di cattiveria da parte soprattutto dei due centri. Abbiamo visto che nel finale ha provato a risolverla con Sorokas e Anumba, e la situazione soprattutto a rimbalzo forse un po' migliorata.
11: Non sono solito parlare dei singoli, soprattutto in questo caso dopo una sconfitta, e con l'idea di dover puntare il dito su qualcuno. Penso che sia stato evidente la facilità con cui prendevano rimbalzi d'attacco, ma non penso sia solo una questione di lunghi. Certamente dobbiamo lavorare tutti meglio in difesa, soprattutto a rimbalzo, ma penso che le cose su cui dobbiamo pensare un po' di più sia il nostro attacco, che ha funzionato per 30 minuti, 28 minuti ed ha smesso di andare. Certamente l'aspetto difensivo e i rimbalzi d'attacco, soprattutto concessi, sono stati la chiave per loro per rientrare, la chiave nostra, perché in quel frangente abbiamo proprio concesso tanti rimbalzi d'attacco.
12: Posto? Domani? Grazie.
11: Grazie.
14: Queste erano le parole del coach Demis Cavina dopo la partita persa dalla Fortitudo Flat Service contro la Gesteco Cividale. E dal Pala de André di Ravenna è tutto, da Alessandro Lipari è tutto, linea allo studio.
15: Ciao.

0: quando c'è la settimana di
1: Ah, guarda, che

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
11: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
12: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
13: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
14: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
15: Dettagli in negozio online.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, buzzer beater con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
18: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beaters, prima puntata della seconda stagione. Sono Eugenio Petrillo, non con me perché l'avete sentito fino a pochi minuti fa e parleremo di Fortitudo chiaramente, però da Ravenna Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
19: Ciao Eugi, siamo tornati, dai.
18: Siamo tornati purtroppo con una sconfitta e anche al photo finish, al supplementare, e un po' l'hai già commentata, un po' l'abbiamo sentita raccontata da Luca Bolognesi, però qualche commento lo possiamo aggiungere. Ringraziamo il nostro grande regista Luca Giardini qui con noi. Ale, intanto raccontaci un po' il clima che hai vissuto a Ravenna per questa prima partita ufficiale della Fortitudo Supercoppa, che comunque è il primo trofeo, è vero, non è il più importante della stagione. Che cornice di pubblico hai visto? Abbiamo sentito di una polemica da parte della tifoseria per l'orario. Raccontaci un po' che clima hai vissuto.
19: Sì, in questi casi si dice sempre clima caldo, no? Il calore c'era perché la fossa scalda sempre qualsiasi palazzo in cui va, però chiaramente le persone alle 17, come hanno giustamente sottolineato, anche vestendo dei gilet da lavoro catarinfrangenti nel corso della partita, insomma, hanno sottolineato il fatto che le 17 sia stato sia un orario un po' particolare di venerdì, perlomeno per giocare una partita, quindi un clima abbastanza caldo ma in un palazzetto non particolarmente pieno, non con tantissima gente. Il Pala di Andrea tiene circa 3500 persone e diciamo che è stata comunque una bella cornice di pubblico, ma senza il pienone che magari ci sarebbe potuto essere ipoteticamente a un orario un po' più un pochino diverso, ecco, e magari anche di sabato, che avrebbe facilitato la vita secondo me a tanti tifosi. Però detto questo, comunque la fossa ha scaldato il Pala di André e nonostante il risultato finale. Poi
18: ecco, ripetiamo il risultato finale: 83-81 per la Gesteco Cividale contro la Flat Service Fortitudo Bologna dopo 5 minuti di supplementare. È stata una partita, correggimi se sbaglio Ale, vissuta con parziali, controparziali. Nel primo tempo la Fortitudo aveva toccato il più 7, più 8, correggimi sempre se sbaglio, però Cividale non ha mai dato l'impressione di cedere alle difficoltà, e anzi nel secondo tempo hanno ricucito, nonostante poi anche le assenze pesanti che avevano. Mancava Seneca Knight, che è uno dei due stranieri che ha la squadra friulana, e poi quasi per Cividale è stato beffardo andare a supplementare.
19: Ma sì, perché in realtà aveva potenzialmente la partita in pugno a un certo punto, anzi ha avuto l'ultimo tiro e Cividale era già in vantaggio in quel momento. Simon Anumba alla fine dei regolamentari ha fatto una magata, una giocata dal mio punto di vista gigantesca, nel senso prendere un rimbalzo, poi gli arbitri secondo me in quella situazione hanno anche un po' graziato la panchina dell'F favorendo il cambio, perché poteva benissimo rimanere in campo Simon Anumba, però nonostante questo, insomma, Zanelli ha segnato gli ultimi due liberi, la partita è andata al supplementare e giustamente, come sottolineavi tu, è stata una partita di strappi in cui tutte e due le squadre, diciamo che la Fortitudo è stata più volte avanti, ha controllato la partita sul più 9, però diciamo che non ha mai avuto realmente, come dicevo nel post partita e in realtà anche l'intervallo, non ha mai dato l'idea di controllarla effettivamente la gara. Quindi diciamo che è stata avanti, ma Cividale è sempre rimasta viva, ha sempre avuto la possibilità di rientrare, l'ha fatto, non si è fatta intimorire dallo svantaggio e poi chiaramente alla lunga questo ha pagato, perché la Fortitudo si è vista un po' sulle gambe, ma soprattutto poco lucida, con errori mi viene da dire banali nel finale. Cavina nella conferenza citava alcuni errori da sotto in appoggio, ce ne sono stati veramente tanti sbagliati. Ecco, è una partita che si decide in un punto a punto, all'overtime i dettagli contano e non poco.
18: Ecco, Cavina l'abbiamo ascoltato prima nella conferenza stampa post gara, ha detto che non apprezza citare e parlare dei singoli, all'orale tocca a te farlo, e intanto partiamo dai due stranieri, perché sono due elementi assolutamente fondamentali. Sorokas lo conosciamo benissimo, Morris invece è la prima volta che lo vediamo in via ufficiale, chiaramente in maglia Fortitudo. Che prestazione è stata? Morris ha faticato a trovare continuità al tiro e ha trovato le uniche due triple nel quarto, però non sono bastate per una prova anche con quattro palle perse. Insomma, dacci un giudizio sui due ragazzi stranieri della F.
19: Ma parto da Morris, che ha chiuso con un ventello una prova, se guardiamo solo il tabellino, neanche, cioè, abbastanza positiva. Però bisogna considerare che a 3 minuti e mezzo dei tempi regolamentari è uscita la partita per cinque falli, e quindi insomma, quello che è il tuo miglior realizzatore, se lascia la partita così presto, soprattutto se si va all'overtime, insomma, è qualcosa di non positivo, ma è sintomo secondo me di mancanza di lucidità anche questo, del momento della stagione, perché comunque lo ricordava coach De Miscavina ieri, si tratta ancora di preseason, sono le prime gare ufficiali, ma è ancora pre-season, quindi ci stanno questo tipo di errori. Secondo me va benissimo che arrivino adesso, saranno poi nei momenti più caldi della stagione che non dovranno arrivare questo tipo di errori, però rimangono errori, quindi da Morris mi aspetto uno più continuità, come giustamente dicevi tu, perché al tiro fatica ancora nonostante i 20 punti e nonostante in alcuni momenti chiave comunque si è riuscito a prendere la squadra sulle spalle e ha segnato dei canestri importanti. Mi viene in mente a fine primo tempo, ma anche nel secondo ha avuto l'occasione e l'ha colta al volo per insomma indirizzare la partita verso il lato della F, però poi in altri è mancata un po' la continuità da parte dell'America, che può sicuramente fare meglio. Su Sorokas diciamo che il discorso è diverso, oggi è stato un po' meno centrale nell'attacco della Fortitudo, diciamo che non si è preso troppe responsabilità, ha sbagliato un appoggio da sotto, lui è stato uno dei giocatori che ha sbagliato gli appoggi da sotto, però per il resto non ha giocato una partita negativa, diciamo è stato molto poco centrale, molto poco protagonista, una prova marginale, cosa che si era vista raramente lo scorso anno, però lo ricordavo anche con il buon Max Guerrieri nel prepartita, questa è una squadra che ha tante possibili bocche da fuoco, ha tanti giocatori che si possono prendere responsabilità nel corso delle partite, tanti veterani quindi con gli attributi che hanno queste capacità, e di conseguenza una partita anche più in ombra da parte di un giocatore così impattante come Paolo Sorokas ci può stare tutta, ecco.
18: Giustamente hai detto tanti diversi protagonisti potenziali per la Fortitudo, e anche giustamente hai sottolineato il fatto che la Supercoppa sì è un trofeo ufficiale, però siamo ancora di fatto nel periodo di prestagione, dove ancora i meccanismi e soprattutto la migliore forma fisica è lontana da venire. Per questo, guardando anche i minutaggi, mi sembra, al di là del fatto che ci sono 5 minuti in più per il supplementare, molto ben distribuiti, ci sono 6 giocatori con oltre 25 minuti in campo e altri con 10-15, addirittura 16. Come hai visto le rotazioni, che messaggio ha dato? Tra l'altro abbiamo rivisto anche Mazzola in campo.
19: Sì, devo dire che Mazzola non è stato in campo tantissimo, però quando è stato in campo comunque ha fatto il suo. Diciamo che le rotazioni sono state chiaramente diverse da quelle che avevamo visto nelle amichevoli, perché anche solo il fatto di poter portare 10 senior e non anche Galassi, Barbieri, come si era visto invece nelle amichevoli, diciamo che ha cambiato un po' i meccanismi della panchina. Però detto questo, diciamo che Radonjić secondo me si è visto molto poco nel secondo tempo, avrebbe potuto fare qualcosa di più. La soluzione finale con Sorokas e Anumba da lunghi è stata più utile in rimbalzo, e quella sicuramente è una chiave che va letta anche in prospettiva futura per quelle che saranno poi le scelte che coach Demi Scavina sarà chiamato a fare. Un'altra cosa, non vorrei dimenticarmene: se Moretti fino a questo momento mi aveva convinto in maniera molto positiva nelle amichevoli di pre-season, oggi che la fisicità si è alzata e Tio Gande, l'ho sottolineato anche nel post partita, ha messo tanti muscoli e tanti centimetri contro Moretti, diciamo che l'ex centro l'ha subito non poco, e infatti Demi Scavina in più occasioni si è arrabbiato parecchio per alcune scelte, per alcune disattenzioni che ci stanno per un giocatore che comunque è alle prime, relativamente alle prime armi, soprattutto in un club del genere e una società di vertice per il panorama di A2, quindi diciamo non è grave, anche perché siamo, ripeto, in pre-season, però Moretti deve tornare a essere perlomeno simile a quello che si è visto nelle amichevoli, e credo che poi per il potenziale che ha e per le caratteristiche che ha può fare molto di più e può diventare un fattore chiave per questa squadra.
18: La Fortitudo è cambiata rispetto a quella che eravamo abituati a vedere, è normale che sia così perché è anche cambiata la guida tecnica, e quindi Ale ti porto su un dato che mi salta all'occhio guardando le statistiche, non so se ce li hai sotto anche tu, però la Fortitudo ha tirato 33 volte da 2 e 33 volte da 3. E invece eravamo abituati negli anni scorsi a vedere una netta disparità di soluzioni, no? E invece proprio oggi è venuta una equa divisione tra tiri da 2 e da 3. Come ti è sembrato questo tipo di gioco?
19: Ma allora, partendo dal presupposto che avendo anche una struttura diversa al roster, mi sembrava abbastanza ovvio che poi si optasse anche per più soluzioni interne. Come dicevo all'intervallo, secondo me si è visto molto poco post basso, troppo poco post basso, proprio perché i vari Sorokas e anche Guariglia nel secondo tempo è stato cercato molto poco. Sono soluzioni che secondo me possono essere cercate con maggiore insistenza. Nel primo tempo era il motivo anche per cui la FT giocava molto più in transizione. Giocando molto più in transizione, chiaramente il post basso viene meno cercato, erano arrivati tanti tiri da tre, mentre nel secondo tempo la F si è trovata per forza di cose a rallentare e quindi, perché chiaramente si è fatta sentire la stanchezza, e per questo motivo poi secondo me si poteva cercare a difesa schierata molto di più il post basso e soluzioni alternative. Poi in realtà anche nel secondo tempo alcuni tiri da tre sono stati costruiti bene a difesa schierata, però la F non è riuscita a capitalizzare sempre, e in questo questo era una caratteristica della Fortitudo anche l'anno scorso, quando al Visesarto cala perché giustamente la difesa avversaria gli pone maggiori attenzioni, visto che ne aveva segnati 9 nel primo tempo, 9 punti, e lui chiaramente nel secondo è calato, di conseguenza anche il tiro da oltre l'arco dell'intera squadra tende a calare per quelle che sono appunto le attenzioni della difesa. Quindi ecco, più equilibrio me l'aspettavo, però secondo me vanno cercate soluzioni alternative a quelle che si sono viste oggi.
18: Della Fortitudo abbiamo parlato, ti chiederei qualcosa anche di Cividale, una squadra completamente rivoluzionata rispetto all'inizio dell'anno scorso. Se non sbaglio sono solo 5 i giocatori confermati, con il faro di Lucio Redivo che non accenna neanche a calare minimamente, 25 punti, 5 assist e anche qualche canestro importante. Come hai visto la squadra di Pillastrini, con tanti giovani, addirittura qualcuno decisivo nel finale, sono un'altra, ancora per una volta, una squadra da tenere d'occhio, come li hai visti?
19: Allora, sulla carta non l'avrei detto, perché comunque con l'assenza di un giocatore come Mobio, che in teoria dovrebbe avere, che arriva sì dalla B, ma che dovrebbe avere comunque un'importanza in questo roster, e la mancanza del secondo straniero, è uno straniero come Seneca Knight, che comunque ha il suo spessore per questo livello, ecco, non mi aspettavo una Cividale così competitiva, anche perché di solito si tende a isolare il miglior realizzatore di una squadra, no? E quando lo si porta, che ne so, a 28 punti, a 30 punti, in teoria gli altri non dovrebbero segnare, soprattutto se non c'è grandissima qualità e grandissima esperienza sul resto del roster. In realtà Cividale ha dimostrato che l'esperienza conta ben poco, l'ha dimostrato nel corso delle stagioni e l'ha rimarcato anche oggi, e quindi insomma è un'altra Cividale, sì, cambiata totalmente di volto, ha perso i suoi pilastri, ma continua a essere una squadra molto competitiva, e quindi ecco, bisognerà tenerla d'occhio a questo punto anche per tutta la stagione che arriva.
18: Allora, dalla regia il buon Luca mi fa cenno che è momento di prendere un time out a lui tanto caro in questa giornata, quindi andiamo un attimo in pausa e poi ci ritroviamo con Buzzer Beater.
20: Serie A Anylive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
21: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
22: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
20: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
23: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
20: Tutte le partite del Bologna. in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
2: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve.
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
6: Oh, ma siamo impazziti!
7: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
5: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
8: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Buzzer Beater.
13: Eccoci qua, buzzer beater, direi ultima tranche di questa puntata breve ma molto intensa. C'è stata la Fortitudo che ha perso 83-81 dopo un tempo supplementare. Direttamente da Ravenna, sei ancora lì Ale, giusto?
14: Sì, sì, siamo ancora qui al Palais d'André.
13: Ma no, non ti fermi per la seconda amichevole, è la seconda partita di Supercoppa?
14: Non lo so, devo sentire dal grande capo che mi saprà dire. In questo momento ho fatto post partita subito buzzer beater, quindi non c'è stato tempo di decidere. Lo
13: sei veramente multitasking, sai anche chi ti fare ovviamente per la seconda.
14: So anche chi ti fare, diciamo che non importa più tanto per la Fortitudo, però insomma sì, diciamo che simpatizziamo per un lato.
13: Esatto, un copione già scritto, Cividale in finale, insomma mi sembra di aver già visto questo film. Detto questo, esatto. Ale, c'è qualcos'altro che ci tieni a dire riguardo la flat service? Passiamo a tematiche Virtus, che anche la Virtus domani ha una partita discretamente importante da giocare. Dimmi tu.
14: Vai, passiamo pure alla Virtus, che anche lì di cose ce ne sono da dire e di Fortitudo abbiamo parlato veramente tanto, e quindi dai, ci diamo poi appuntamento alla settimana prossima per toccare ancora i temi bianco-blu. Adesso passiamo alle V-nere.
13: Allora, le V-nere, weekend totalmente di Supercoppa. C'è stata la Supercoppa di Eurolega, c'è stata la prima semifinale di Supercoppa di A2 e domani ci sono le semifinali di Supercoppa di LBA, dove oltre ai padroni di casa di Tortona che affronteranno Venezia, sono impegnate anche le nostre V-nere. Griffate Costa Crociere per la prima volta in via ufficiale, che giocheranno alle 19.45, ovviamente potrete sentirla diretta qua su queste frequenze, Radio Nettuno Bologna 1, contro i rivali di sempre, l'Olimpia Milano.
14: Esatto, e quindi qua sorge spontanea la domanda: che partita, che ennesima partita ti aspetti? Insomma, Virtus Olimpia penso che negli ultimi anni l'abbiamo vista 450 volte, però ogni volta...
13: E la vedremo altrettante.
14: Esatto, più che altro ogni volta diventa è una partita totalmente differente per i motivi, per i momenti della stagione, per i momenti che il roster vive in questo momento. Poi è chiaro che ci sono, entrambi i roster sono stati rivoluzionati, la Virtus un pochino di più, però ecco, ti chiedo un po' che partita ti aspetti, anche lì pre-season, però è comunque una gara ufficiale e nessuno vuole perdere.
13: Assolutamente, giustamente Ale, hai detto che la partita tra Virtus e Milano verrà ed è stata riproposta più e più volte negli ultimi anni e verrà riproposta in questa stagione. Basti pensare che Virtus e Milano poi si riaffronteranno non solo domani ma anche la prossima settimana in Eurolega, seconda giornata, quindi due derby d'Italia nel solo mese di settembre, quindi un antipasto veramente importante di quello che sarà, che però il derby d'Italia da due stagioni a questa parte non è la finale scudetto, quindi l'Olimpia si appresta a giocare questa Supercoppa da campione d'Italia, la Virtus invece proverà a vincere la Supercoppa, visto che la scorsa stagione è stata la prima dopo tanti anni senza sollevare alcun trofeo, e la Supercoppa, seppur come abbiamo detto per la Fortitudo, è un trofeo tra molte virgolette minore rispetto allo scudetto e alla Coppa Italia, però è sempre un trofeo da vincere che mette in bacheca e che poi anche a fine anno mettere nel computo del bilancio. E andranno fatte delle scelte, Poeta le dovrà fare in un certo senso, e soprattutto Alex Monbrou, che ha la sua prima partita ufficiale da capo allenatore della Virtus. L'abbiamo visto, il coach spagnolo, nelle quattro partite amichevoli che le Levonere hanno giocato quest'estate, tutte vinte, partendo da Rimini, passando per Tortona, per poi arrivare a Pesaro e infine l'ultima, quella che abbiamo visto al Paladozza contro la Maxima Roma. Però la partita con l'Olimpia Milano, che tra l'altro è un rematch rispetto alla semifinale di Supercoppa dell'anno scorso, ricordiamoci, la Virtus aveva praticamente vinto quella partita, poi ha buttato via l'ultimo pallone, Ellis sulla sirena ha impattato e all'overtime l'Olimpia aveva tutta l'inerzia e ha vinto e strappato il pass per la finale della Supercoppa, che poi ha vinto in finale contro Brescia. Detto questo, Monbrou dovrà fare delle scelte, perché sono 9 quest'anno gli stranieri della Virtus, essendo Supercoppa entra in vigore la legge del 6+6, quindi 3 stranieri andranno lasciati fuori dai 12. Uno è già noto, che è Kevin Coquilà, annunciato indisponibile per un infortunio alla coscia destra, e lo stesso Monbrou nella dichiarazione prepartita ha detto che ancora vanno fatte delle scelte, ma comunque sceglierà la squadra migliore possibile per competere al meglio contro Milano. Ale, secondo te, anche alla luce di quello che hai visto mercoledì in amichevole contro la Maxima Roma, verso quale scelta si può andare?
14: Ma diciamo che parto dal presupposto che la mia visione della Virtus è abbastanza parziale, perché al contrario tuo, che hai seguito la Virtus da vicino nelle prime amichevoli, l'unica partita che ho visto è stata quella contro la Maxima, quella al Paladozza, la prima al Paladozza della stagione della Virtus, quindi il mio giudizio, parto dal presupposto e metto le mani avanti, è abbastanza parziale. Diciamo che mi ha stupito in positivo un po' tutta la squadra per l'intensità difensiva, perché sono stati veramente sul pezzo quando erano schierati, perché qui farei una grossa distinzione e metterei da una parte la difesa schierata e da una parte la transizione difensiva. La transizione difensiva, diciamo che dal mio punto di vista è ancora un po' carente, cioè bisogna migliorare. Sono arrivati tanti contropiedi di Roma l'altro giorno, tanti canestri facili concessi proprio in transizione, mentre quella offensiva, ecco, è andata sempre abbastanza bene, quindi secondo me è più uno switch mentale da fare più che fisico, cioè la squadra si sta preparando bene dal punto di vista fisico, ma ancora deve mettere in testa che anche la transizione difensiva dovrà essere molto più veloce e molto più molto migliore, ecco, diciamo, sotto alcuni aspetti, e quindi sicuramente questo. Sulle singole scelte ti avrei fatto io la domanda, me l'hai rubata,
13: dopo dico la mia comunque.
14: Ok, e diciamo che sicuramente andrà fatta una scelta sui lunghi, quindi è un po' lì. E poi nel reparto chiaramente della point guard, di chi porterà e gestirà la palla, chiaramente anche quello andrà fatta una scelta. Diciamo che per esperienza anche contro una squadra come Milano, forse Frazier lo terrei nei 12.

0: L'attacco veloce poi ha anche saputo difendere, o anzi è il contrario, quando ha difeso aggressivo a tutto campo, poi dopo ha corso in attacco e ha fatto veramente male a Roma, così come ha fatto male a Pesaro e a Tortona, e questo marchio difensivo molto lo ha dato anche Rashid Bello, che nonostante la statura e la stazza mi sembra uno che veramente possa essere un'arma in più. Quindi in questo momento faccio veramente fatica a pensare a una Virtus senza Bello, piuttosto faccio meno fatica a pensarla senza Frezier. Carr dà letture, dà assist, però comunque è una scelta veramente, veramente complicata. È vero anche che Frezier dal punto di vista individuale è quello con più talento dei tre. L'altro ballottaggio mi sembra abbastanza evidente, riguarda Klintman e Kessler Edwards, che sono due ali. E vedremo, non mi sbilancio troppo su questo. E detto questo, comunque la chiave sarà appunto la difesa, perché dalla difesa la Virtus riesce sempre a correre in transizione. Quando corre in transizione segna, e anche l'altra sera ha segnato 97 punti, io quasi non me ne sono neanche accorto, così come la partita prima addirittura 110 a Pesaro, non me ne sono accorto, ma perché la Virtus corre tanto, gioca tantissimi possessi, e quando riesce a imporre questo ritmo, anche Bello nel post partita ha detto vogliamo essere la squadra più veloce del campionato, e se ci dovesse riuscire, e anche con efficacia, la Virtus può diventare una squadra veramente imprevedibile, soprattutto nei primi mesi, dove ancora le squadre sono alla ricerca della miglior forma, delle gerarchie, delle rotazioni. Qualche bello scalpo la Virtus lo può fare, a partire dalla partita con Milano, che comunque sulla carta parte ovviamente favorita, ha fatto un mercato importante, anche Milano ha rivoluzionato il proprio roster, ha visto partenze eccellenti, prima abbiamo guardato un po' di Olympiacos Fenerbahce, cioè Shields ha fatto una signora partita nonostante poi l'Olympiacos abbia vinto di 2 punti. Però sono arrivati altri giocatori molto importanti e talentuosi con un bel vissuto d'Eurolega. La Virtus invece ha puntato su giocatori con meno esperienza, la squadra più giovane della competizione europea, meno di 25 anni di media, e quindi sono tutti giocatori da scoprire, e sicuramente è questo anche il bello, scusami il gioco di parole, di Bello e compagni.
1: Sì, senza dubbio, diciamo che, e qui torniamo secondo me un po' a collegarci al discorso di prima, cioè la transizione, che è l'idea di gioco di Monbru. Chiaramente Monbru poi ci ha costruito sopra una squadra assieme a Paolo Ronci, e che va in quella direzione, quindi che può correre, che ha la capacità di farlo, la voglia di farlo, perché farlo con dei veterani è chiaramente molto più complicato, la giovane età di tutti questi giocatori ha però chiaramente anche dei lati negativi, perché comunque l'inesperienza a certi livelli è evidente, però col passare del tempo credo che poi possano un po' tutti dimostrare il proprio talento e dimostrare quello che valgono, ecco.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, ci sono tanti ragazzi molto giovani, basti pensare che appunto Bello, che abbiamo appena citato, in 2003, Klintman è giovanissimo, ma anche i ragazzi italiani mediamente sono molto giovani, a parte Daniel Hackett chiaramente, che è il veterano capitano, ecco, questa cosa va assolutamente citata. Domani Daniel Hackett giocherà la prima partita ufficiale da capitano della Virtus, però tutti gli altri sono molto giovani. Il secondo più esperto è Baldasso, che comunque è in classe 98, e questo fa molto pensare, però la Virtus ha optato per un mercato di questo tipo. Io sono anche molto d'accordo, perché insomma l'Eurolega sta diventando sempre più costosa, e quindi cercare di investire le risorse interne su giocatori futuribili, che ti possono poi portare a dei guadagni sia dal punto di vista sportivo che economico, era l'unica strada percorribile che la Virtus poteva fare, e secondo me ha fatto nel migliore dei modi. Poi il campo dirà la sua.
1: Esatto, diciamo che su questo possiamo fare un po' un parallelismo con Cividale, perché anche Cividale chiaramente in altre prospettive, però in Serie A2 fa più o meno questo discorso, sceglie di fare...

0: questa visione di puntare più sui giovani, chiaramente per un discorso proprio di crescita di questi ultimi, ma anche per un semplice discorso economico, che è il fatto di competere con certe squadre che spendono 5-6 volte tanto. È chiaro che non lo si può fare, non si può andare a rialzo, ma si può andare a cercare della qualità ancora nascosta.
1: Esatto, Ale, ricordiamo l'appuntamento. Allora, purtroppo la Fortitudo domenica non giocherà, chissà la Virtus, però intanto sicuramente della Virtus sappiamo che domani alle 19.45 la palla 2 della semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia Milano in diretta da Tortona. E, per la prima puntata di Buzzer Beater, versione particolare, così per iniziare la seconda stagione, direi che siamo ai saluti. Ci sentiamo venerdì prossimo, avremo già i primi esiti, ci saranno le prime partite, tra l'altro sarà game day se non vado errato, perché la Virtus sarà di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, subito trasferta tranquilla. Quindi Ale, ti saluto, ti ringrazio, buon rientro a Bologna, mangiati una piadina già che ci sei, niente, a venerdì.
0: Grazie a te, ci vediamo venerdì. Adesso scoprirò cosa andrò a mangiare, quindi anche questo non lo so ancora.
1: Sei in buone mani.
0: Sì, sono in buone mani. Perfetto. Sono tranquillo da questo punto di vista.
1: Perfetto.
0: Grazie mille.
1: Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
3: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
13: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
12: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
13: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
12: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
13: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
12: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Via! Show!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
7: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
17: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Sono le 20 e 5 minuti.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Momenti di terrore questa mattina nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, nella periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello, ma è stato prontamente fermato da un compagno. L'insegnante in stato di shock non è fortunatamente in pericolo di vita. Il giovane, che avrebbe dovuto svolgere il compito in classe per recuperare l'insufficienza ricevuta alla fine dell'anno scorso, è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori. La Russia elegge la nuova Duma di Stato con una consultazione distribuita su 3 giornate. I seggi resteranno aperti da oggi fino a domenica 20 settembre per assegnare i 450 posti della Camera Bassa del Parlamento. Il voto arriva 5 anni dopo le precedenti legislative e rappresenta la prima elezione parlamentare nazionale dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio del 2022. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Il ministro della difesa Guido Crosetto, che questa notte ha seguito la situazione personalmente con la massima attenzione, ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e che l'attenzione è altissima, con l'obiettivo di garantire la piena tutela del personale e di operare con la necessaria responsabilità. È tornato a casa Alessandro Di Battista dopo il ricovero al Gemelli di Roma al suo rientro da Cuba dopo il malore che lo aveva colpito a fine agosto. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici e al personale del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sui social, pubblicando una foto in cui si mostra sorridente accanto al suo amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in aree specifiche della medicina. Il Policlinico Gemelli di Roma conquista il 3° posto per la ginecologia. Sempre a Roma il Bambin Gesù si posiziona al 4° posto per la pediatria e l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che si colloca all'8° posto per la neurologia. Fra i 42 ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia e Lazio, seguite da Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. La perturbazione giunta sull'Italia a metà settimana continua a far sentire i suoi effetti su gran parte della penisola, insistendo con piogge temporali in modo particolare sulle regioni centrali e meridionali. Oggi è stata un'altra giornata da allerta gialla per il maltempo in 12 regioni, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche, principalmente per allagamenti di sottopassi e per la presenza di alberi e piante cadute sulle sede stradale. Bomba d'acqua questa mattina a Roma, dove un forte temporale si è abbattuto in particolare sulla zona nord, provocando l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione delle auto.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da
0: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
22: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, le 12.08, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri la presentazione di Palladino, noi oggi invece ritroviamo Mimmo Maietta. Buongiorno Mimmo.
23: Ciao, buongiorno Manfred, buongiorno a tutti.
22: Oh Mimmo, non ci sentiamo da un po', no, è passata un'estate, è successo di tutto.
23: Ho visto, ho seguito, e continuo a seguire.
22: Oh Mimmo, ma cosa succede secondo te quando... Sai, è stato un esonero lampo, no? Veramente...
23: Inaspettato,
22: però ieri poi Fenucci ha fatto il punto e ha detto nessuno l'ha fatto fuori, anzi non abbiamo neanche avuto confronti con i giocatori, no? Semplicemente non si è innescata quella chimica, quella sinergia, no? E non vedevamo realizzarsi in campo le cose che si provavano durante gli allenamenti. Come funziona, Mimmo, questa cosa? Cioè, ti è capitato mai in carriera di non riuscire a trovare l'empatia, forse quegli incastri, quegli intrecci che poi fa sì che scatti, no? Gli automatismi con quello che chiede l'allenatore e quello che poi alla fine eseguono, no? I giocatori e soprattutto anche i più anziani.
23: Sì, mi è capitato, devo dire la verità, mi è capitato. Ti dirò, quando capitano queste cose fai di tutto tu calciatore per andare incontro all'allenatore, per vedere cosa chiede, cosa propone e quello che puoi mettere in campo. Poi spesso e volentieri quando infatti succedono queste cose poi non riesci a fare tutto quello che chiede l'allenatore. Ora io non so il motivo sinceramente perché è stata fatta questa mossa, anche perché io vedendo le uscite del Bologna contro Lazio e l'Atalanta, a me la squadra è piaciuta eppure tanto. Poi vabbè, c'è stato col Sassuolo e col Napoli due partite abbastanza strane, bruttine, mettiamola così, bruttine, però è troppo facile, no? Troppo, è stata una cosa, secondo me, forse troppo veloce. Poi chi meglio di loro che sono lì dentro e hanno visto tutto e hanno seguito tutto, poi pure gli allenamenti, ti sanno dare una spiegazione. Sicuramente forse non è piaciuto o non si sono fidati del mister e quindi è successo quello che è successo, però ecco, quattro giornate, una cosa del genere mi lascia un po', ecco, strano.
22: Sì, è sorprendente, senza dubbio, infatti...
23: sorprendente, anche perché non l'ho visti male io, tranne le ultime due, però non li ho visti, anzi ho visto un bel Bologna contro l'Atalanta soprattutto.
22: Certo.
23: Poi c'è stata questa cosa.
22: E a questo punto cosa scatta? E i giocatori, io parlo sempre dei più esperti, perché questo è un gruppo molto,
23: certo,
22: è un gruppo di lunga vita, no? Ci sono giocatori che comunque ne hanno affrontate tante, anche di cambi. Nel momento in cui questa volta il cambio non è stato oi, mi senti? Mimmo? Mimmo?
23: Ti sento, non ti sentivo più.
22: Dicevo, a questo punto che il cambio però non è stato assorbito e assimilato come le altre due volte precedenti, che cosa scatta nei giocatori e che cosa dovrebbe fare un veterano secondo te? Cioè, sabato già si gioca, ma...
23: Ma devi fare che ti devi subito calare nei panni, ma per il bene del Bologna, per il bene del gruppo, quindi devi dare qualcosa in più che in questo momento forse non hai dato. Ora non hai più scuse, no? Se prima le scuse ricadevano, insomma le pecche ricadevano tutto sull'allenatore, adesso devi dare veramente qualcosa in più, perché poi può essere un'arma a doppio taglio. Quindi i veterani devono essere bravi, ma come lo sono, a far capire insomma anche ai nuovi arrivati, ai giovani e tutto, che alla fine si combatte e si lotta per un obiettivo, per la maglia, non per l'allenatore.
22: Chiaro. Senti Mimmo,
23: far capire.
22: Ah beh certo, e a questo punto ieri la presentazione di Paladino, arriva Paladino, lui tra l'altro è un, forse quello più, insieme a Juric, è sempre, no, uno degli eredi di Gasperini, no?
23: Di Gasperini.
22: Allora si è già un po' anticipato quello che potrebbe succedere, non di certo sabato, ma lavorandoci col tempo, di questo passaggio a una difesa 3, e qui per questo oggi dicevo speriamo che Mimmo ci sia, perché come cambia per un difensore, cioè se dovessimo spiegarlo a chi ci ascolta, mi ricordo che qualcuno tra l'altro ce l'aveva chiesto, banalmente in maniera molto sintetica i principi, come si switcha da 4 a 3 e soprattutto vedi i giocatori in rosa, Elland, Eggem, Teat, sì, Vitic e Casale adatti?
23: Guarda, io, a parte che io penso che un giocatore deve essere un giocatore duttile, deve essere un giocatore che deve essere pronto a qualsiasi modulo, soprattutto a questi livelli. Punto primo. Secondo, giustamente il mister avrà modo di provare, anche perché poi con la sosta si spera, ecco, di trovare un'alchimia giusta, soprattutto nel pacchetto difensivo o nella fase difensiva. Quindi giocare a tre non penso che azzarderebbe a farlo proprio da subito, anche perché hanno sempre giocato a quattro. Cambiare completamente il modo di giocare è un po' un azzardo. Poi secondo me ci sono gli uomini giusti per farlo, da capire chi è il centrale che poi dovrebbe insomma fammela passare tra virgolette comandare la difesa, e da lì poi mettere insieme al centrale i cosiddetti braccetti da tre e far capire chi metterai poi come quarto o come quinto.
22: Certo.
23: Quindi è un po' da giustamente ora deve capire Palladino se è meglio continuare a giocare a 4 o provare e vedere poi nell'arco della stagione passarli a 3, ma da subito lo vedo proprio un azzardo.
22: Beh certo, ok. Per il resto di novità, queste ovviamente hanno occupato completamente. Sai qual è la cosa incredibile per me, Mimmo? Tu sì. Ci credi che dopo 4 partite in sostanza non siamo praticamente mai riusciti a parlare di campo? Forse questo, sì, ti sento. E ti dicevo, penso che sia la prima volta che mi capita che dopo 4 giornate di campionato abbiamo parlato pochissimo di campo, ma tantissimo di contesto. E forse questo è un sintomo di una situazione che comunque non andava bene. No? Quando succede questo
23: Ma perché è successo, più che altro si è parlato tanto di mercato, di quello che è successo, no? Tutte queste uscite, tutte queste cose qua, quindi il campo è andato in secondo piano.
22: Certo. Tu vedi un Bologna fortemente indebolito, tu vedi una squadra che comunque può
23: indebolito, normale, sono partiti giocatori importantissimi,
22: certo.
23: È partita proprio la spina dorsale della squadra, però questo non significa che è una squadra debole, quindi potrai trovare delle sorprese come certo. Le abbiamo trovate in questi anni, quindi dobbiamo dare solo del tempo. Io la squadra non l'ho vista e non la vedo così tragica come sento a volte dei tifosi che dicono quest'anno andiamo in B. No, non è così. Io sarà che sono sempre stato positivo di mio, ma io vedo una bellissima squadra, soprattutto in una batteria davanti che ora puoi far ruotare spesso e volentieri in base alla partita. Certo. È normale, devi trovare la quadra a centrocampo, devi trovare la quadra in difesa, perché Hagen e Allan a me erano piaciuti tantissimo insieme, vederli a Bergamo. Certo. Poi con l'inserimento di Theat contro il Sassuolo ha un po' cambiato il modo di impostare il mondo di difendere. Però non si è indebolita, cioè, fammelo passare, non è debole, ecco. Certo. Si è indebolita, ma non è debole.
22: Mimmo, tu sei diventato direttore generale del Casalecchio, tra l'altro, di recente.
23: Sì.
22: Allora, tu hai un secondo per stare con me? Posso andare in pubblicità che ti voglio chiedere due cose? Come sta andando?
23: Con te possiamo andare anche a pranzo, cioè.
22: Sei un rinfiano, ma ti ringrazio. Arrivo subito.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
3: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
2: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
24: Impresa artigiana?
25: Presente.
24: Libero professionista?
25: Presente.
24: Gruppo di amici?
25: Presenti.
24: Agenzia di eventi?
25: Presente.
26: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
27: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
28: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
27: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
28: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
27: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
28: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
27: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
29: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
29: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
31: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
32: Chi
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci rientrati, secondo blocco con me Mimmo Maglietta. Mimmo, messaggio per te, salutami Mimmo, ci vediamo stasera al Barnaba, sarò nel Bologna FC, Lorenzo da Castenaso.
23: Sì. Grande, grazie.
22: Allora,
23: sì,
22: raccontami un po' come sei partito con il Casalecchio, insomma, insieme a Siviglia.
23: Sì, sì, più che altro a Ciccio,
22: a Ciccio anche, esatto.
23: È a Riyadh, quindi partecipa poco, ma da lontano partecipa lo stesso.
22: Vedrà la Supercoppa.
23: Vedrà la Supercoppa, infatti. No, sta andando bene, anche perché c'è tanto da lavorare, anche perché quando tu costruisci da zero, insomma, una società, c'è tanto da fare.
22: Beh, certo.
23: Soprattutto, quindi, però siamo contenti, siamo felici, siamo stanchi ma col sorriso. Quindi,
22: ci credo.
23: È una soddisfazione che giorno per giorno arriva, anche con questi ragazzi, con l'organigramma, insomma, che abbiamo fatto, societario, con lo staff poi degli allenatori, con tutto quello che ruota intorno ai centri sportivi. Quindi siamo contenti, soddisfatti, per normale, c'è sempre da dare, da migliorare, e noi vorremmo dare, ecco, un'impronta forte, un'impronta importante, insomma, a Casalecchio e al polo di Casalecchio.
22: Sono molto contento. Senti, siete partiti dai grandi e piano piano poi scenderete con l'età, sì, anche ad aprire piano piano le categorie.
23: Ma guarda, siamo partiti già dai 5 anni, sì, dai 2021 fino alla prima squadra, quindi dai 5 anni fino alla prima squadra.
22: Tutte alla fine.
23: Le abbiamo fatte tutte, sì, siamo riusciti a farle tutte, quindi le devi gestire in maniera oculata ogni categoria.
22: Certo. Senti, come vanno questi giovanotti? Si fa fatica a trovare talento?
23: Il talento c'è ma va costruito perché effettivamente ci
22: incentivato,
23: sono
22: aiutato più che altro.
23: Sì, infatti, da fargli capire che poi solo col talento non vai da nessuna parte, soprattutto nel calcio di oggi, e quindi devi far capire al talento, perché sa di aver talento, che non ci si arriva solo col talento ma con il sacrificio e con il lavoro. Quindi devi inculcarlo già da piccolo questa mentalità. Quindi il nostro progetto, il focus principale, è proprio dai 5 anni fino ai 12-13 anni, quindi soprattutto l'attività di base, non trascurando anche l'agonistica. Quello no, anzi, devi, certo, far capire che anche a un'età di 16-17 anni si può arrivare, o si può ambire dove le tue caratteristiche, le tue qualità possono portarti, e puoi sempre che migliorare, ma non solo nel calcio, ma soprattutto, perché si chiama scuola calcio, soprattutto una scuola di vita, da fargli capire che fuori l'ambiente sportivo c'è altro, che devi stare attento, perché la strada, insomma, a volte, spesso e volentieri, ti fa andare sulle vie sbagliate.
22: Bello Mimmo. Allora, facciamo una cosa, io ogni tanto, quando hai tempo, nei buchi, perché ti vedo, sì, sempre bello attivo, e ti stimolo anche qua con noi un po' per averti sempre tra i nostri ospiti, poi per qualunque cosa, ovviamente sul Casalecchio noi ci siamo. chiaro.
23: Dai, sei grande,
22: è evidente.
23: Grazie.
22: Siamo vicini,
23: grazie,
22: di casa, è il minimo. Va bene?
23: È vero, va bene, va benissimo.
22: In bocca al lupo, ragazzi, grazie mille.
23: Crepi, minimo. crepi di tutto, grazie a te, come sempre.
22: Ciao, un abbraccio.
23: Ciao, Manfredi, ciao, un abbraccione a te. Ciao.
22: E grazie Mimmo Maglietta, in bocca al lupo per l'avventura loro e del Casalecchio. E, io insomma, vediamo, insomma, ci sono, c'è bisogno un po', no? Di freschezza, di sostegno anche a quello che circonda un po' il mondo dilettantistico e sportivo della città. Ciò detto, abbiamo un po' di paladine e quant'altro, ma io ho un Matte Negri che fra poco arriva caldissimo, subito dopo Marco Nosotti di Sky Sport, per parlare anche un po', intanto con Matte, ieri è stato fondamentalmente decurtato del suo Fantamatte, c'è una città in subbuglio, ci sono stati rumori, no, alle 12.40, grazie Dani. E questo sicuramente va recuperato, e quindi parleremo un pochino anche un po' di questa giornata di campionato, l'ultima prima di una lunghissima pausa che ci vedrà abbastanza in difficoltà, credo, almeno da mezzogiorno alle due senza mercato e senza campionato, insomma, io non so di che cosa parleremo, comunque vedremo di intrattenere un po' con del karaoke e qualcosa del genere. Dario canta da Dio, tra l'altro, quindi e quindi facciamo qualcosa. Comunque, in ogni caso, c'è anche una partita di cui parlare. Prima di tutto, però, con calma, se volete, recupero un po' di vostri messaggi, ma un paio di passaggi chiave ne abbiamo diversi, li faccio scegliere forse a Dario, quelli che preferisce di paladino ve li faccio sentire, perché comunque insomma ieri Fenucci, ve lo riassumo, ha motivato la scelta accentrando tutta la responsabilità della scelta e della decisione su lui, su Sartori e Di Vaio, fondamentalmente lasciando fuori la squadra da questo discorso dopo le tante chiacchiere che si sono fatte, anche giustamente per me, perché poi alla fine, sai, i dubbi vengono fuori, si moltiplicano, e così ha parlato di un, ha esteso, diciamo, quello che aveva cominciato già due settimane fa nell'ultima conferenza, precisando un po' quali possono essere i passaggi che si legano anche a questo punto a Paladino e al Bologna dal punto di vista progettuale. E quindi io ve lo faccio ascoltare, partendo però dal nuovo mister.
0: Io sono entrato da due giorni, sono pochi, però nello stesso tempo mi interessa stare il più possibile con la squadra. Ieri abbiamo fatto un primo allenamento, oggi è una doppia seduta, sono voluto rimanere qui al campo il più possibile per stare il più possibile con i ragazzi. Devo capire le loro emozioni, le loro sensazioni, conoscerli il più possibile, perché in tre giorni si può fare tanto, ma sono anche pochi giorni per poter stare insieme, quindi ogni minuto è importantissimo per stare con loro, per stare insieme alla società e per cercare di ottenere il massimo con una partita a poche ore che giocheremo sabato alle 3. Bisogna dare tutto per questa maglia, per questi tifosi, per questo club. Lo spirito deve essere questo, non bisogna mai rinunciare a imporre il proprio gioco, cercare di essere una squadra propositiva. In questo momento dobbiamo essere noi, io in primis e la squadra insieme a me, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società, perché bisogna ritrovare l'entusiasmo, bisogna ritrovare quello che il Bologna ha sempre avuto. Io quando venivo qua a giocare contro il Bologna era dura, era difficile, dobbiamo ritrovare quello, quindi sono sicuro che lo ritroveremo. Orso è rientrato oggi in squadra parziale, quindi vediamo poi per sabato, però ha risposto bene, e con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi per me mettere giocatori di qualità in campo, è fondamentale, più ne abbiamo dentro e meglio è, la qualità deve essere poi a servizio della squadra come è il sacrificio, perché ci sono due fasi importanti nel calcio, quella di possesso e quella di non possesso, e bisogna cercare di essere chiari in fase di gioco e in fase di non possesso bisogna difendere tutti quanti insieme da squadra. I primi difensori sono i nostri attaccanti, il mio credo è questo, sto cercando di trasferirlo alla squadra, ma mi sembra che ci sia una buona base per far capire questo e per fare un ottimo lavoro insieme, sono sicuro che le basi ci sono. Il mio obiettivo intanto è la partita di sabato, perché abbiamo una partita importantissima. Il secondo obiettivo è quello di sfruttare la sosta, come diceva il nostro direttore, perché è quasi una sorta di pre-ritiro, perché ci sono 3 settimane in cui bisogna migliorare la condizione fisica, perché la squadra ovviamente ha cambiato anche un po' metodologia e quindi i carichi di lavoro sicuramente saranno diversi. Bisogna migliorare la condizione perché è importante per quello che richiedo io come allenatore e il mio staff avere un'ottima condizione fisica, perché siamo una squadra che vuole andare a prendere gli avversari in avanti, cercare di essere propositiva, cercare di andare a recuperare palla il prima possibile, quindi bisogna essere bravi anche nei duelli difensivi, bisogna migliorare la condizione fisica, questo è fuori discussione, questo è il secondo obiettivo. L'obiettivo mio e dello staff e credo anche della squadra e della società è far ritornare l'entusiasmo. Noi non bisogna porci limiti, bisogna essere ambiziosi, non bisogna guardare la classifica in questo momento, ma tenere testa bassa e pedalare, perché bisogna iniziare a fare poi risultati. Cosa vuol dire per me essere qui a Bologna? Vuol dire aver accettato un progetto, un qualcosa che mi stimola tanto, è un qualcosa che mi è piaciuto molto perché ho sentito grande fiducia e quindi in pochissimo tempo ci siamo messi d'accordo e ho sentito veramente qualcosa che mi vibrava dentro. Sono uno che va molto a pelle, a sensazione, e sentivo che era il posto giusto per in questo momento della mia carriera, perché avevo bisogno di un posto dove potevo crescere e costruire insieme al direttore, insieme alla società, un qualcosa di importante e cercare di aprire un nuovo ciclo. Sapete che sono ambizioso, non voglio parlare di posizioni di classifica, ma voglio dire che la società è ambiziosa, io sono ambizioso, i ragazzi devono sentirsi ambiziosi di poter ambire sempre a qualcosa di importante, perché questo è un club importante, ha una storia importante, ha dei tifosi importantissimi, è doveroso da parte nostra ritornare a far credere in questa cosa. I miei anni sono stati anni importanti perché Monza mi ha lanciato nel grande calcio e ho avuto l'opportunità di dimostrare per 2 anni insomma, e farmi vedere. Firenze è stato un anno di grande formazione anche sotto il profilo delle coppe, perché è stato il mio primo anno di coppa, e l'anno scorso è stato un anno di esperienza in Champions fantastico, dove io ringrazio tutte queste società che mi hanno dato la possibilità, ma adesso il mio obiettivo è il Bologna. Tanti giocatori li conosco, li ho visti, li ho valutati, se sono qui è perché credo in questi ragazzi, credo che hanno dei valori, grandi valori, altrimenti non avrei accettato Bologna, come ho rifiutato altre cose che mi sono venute in questo periodo, e voi sicuramente sapete quali possono essere. Io ho accettato Bologna perché credo in questa società e credo in questi ragazzi e credo che si possa fare qualcosa di importante. Come ho trovato la squadra, bisogna migliorare la condizione fisica, i ragazzi lo sanno, ho spinto in questo, ma avremo tempo per farlo. Portare idee chiare, un'identità chiara e cercare di usare il più possibile il contatto fisico con loro e il dialogo, perché quello credo che sia importante. In soli 3 giorni non ho la bacchetta magica, ma credo che l'aspetto mentale è fondamentale, più dell'aspetto fisico e tecnico. La testa è qualcosa che se si accende, se riesci ad entrare nella testa dei calciatori, se riesci a toccare i tasti giusti, i punti giusti, può scattare quel qualcosa che a questi ragazzi serve. Probabilmente in questo momento serviva questo e serve anche dentro di loro una scintilla. Io ci posso mettere tutto questo, ma all'interno dello spogliatoio, ho bisogno che anche loro facciano questo click che serve per affrontare una partita tra qualche giorno, poi avremo tanto tempo per preparare le altre, ma questa è fondamentale. Purtroppo quando entri in corsa devi entrare dentro lo spogliatoio e cercare di capire dove sono stati i problemi. E quindi diventa anche un lavoro psicologico e in breve tempo bisogna cercare di capire. Non dormiamo di notte per questa partita, per cercare di trovare sia la chiave giusta per l'aspetto mentale e soprattutto poi anche c'è un aspetto tecnico da curare, quindi cerchiamo di fare tutte e due le cose e cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni e nel miglior modo possibile alla partita di sabato, sapendo che ci sono grandi valori in questa squadra. Io mi attacco al gruppo, chiedo alla squadra di dare quel qualcosa in più che questa società, questo pubblico, voi merita, perché questa squadra, questo gruppo ha fatto qualcosa di importante in passato e oggi ovviamente raccogliendo anche meno rispetto a quello che meritava, sicuramente non merita di stare lì sotto. Ovviamente sappiamo che ci sono le nazionali, vediamo, faremo la conta, ma a me interessa lavorare il più possibile con quelli che rimarranno qua. Sappiamo che le nazionali purtroppo andranno via e andranno a giocare. Mi avrebbe fatto piacere averli tutti qua a disposizione, ma vuol dire che ci sono giocatori forti se vanno in nazionale, quindi questo è merito di una società che ha saputo prendere giocatori di livello. Sono sicuro che quando andranno lì andranno a lavorare e con quelli che rimarranno qua lavoreremo tanto, vi assicuro che li farò lavorare tanto. Per Ferguson è un giocatore universale, può giocare da mediana a 2, può giocare anche sotto punta in un 4-2-3-1 perché ha grande inserimento, lui è un giocatore intelligente e ovviamente credo tanto in lui come credo in tutti i centrocampisti che ho, perché oggi ho avuto modo di vederli un po' tutti che sono rientrati, anche qualcuno che era fuori, e quindi sono molto soddisfatto del reparto di centrocampo. Quello che ha fatto questa società, questi ragazzi, ovviamente in passato è un valore aggiunto e quindi tutto quello che ha fatto ha dato grande merito alla società, ai ragazzi, ed è un senso da parte mia non di pressione ma di responsabilità, quindi mi stimola la responsabilità, altrimenti non sarei venuto qui se non credevo in questo. Non sono i 3 anni di contratto come ha detto lei, ma io ho creduto nelle persone che ho conosciuto, credo nel progetto che è Bologna, in un ambiente sano, una società sana, con un club importante, con un passato importante, con dei tifosi straordinari, perché lo stadio è bellissimo la domenica e quindi si crea un ambiente importante. Credo che questa sinergia, queste cose, se si vanno a incastrare, si può fare qualcosa di importante come lo è stato fatto in passato. Adesso siamo indietro in classifica, ma come ho detto prima non bisogna guardarla, bisogna pedalare testa bassa in silenzio e iniziare a creare un'identità chiara ai ragazzi, poche cose ma fatte bene, e cercare di ottenere risultati e iniziare poi a rompere le scatole davanti.
3: Giorno Rosso Blu, presentato da...
31: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
31: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
12: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
13: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
11: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
14: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
11: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
31: programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
31: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Carattere di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
16: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla.
21: Scialla, scialla, scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
22: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu. Abbiamo fatto due chiacchiere con Mimmo Maietta, abbiamo parlato un attimo della situazione, capito un po' da lui come un po' possono innescarsi certi meccanismi tra squadra e allenatore, e soprattutto anche un po' come può evolversi, no, questo Bologna in vista, perché no, delle parole che avete sentito di Paladino, che non nasconde una possibilità, per ora è solo questa, che si possa anche prospettare un domani, non domani, non credo proprio, salvo grandi sorprese, di un Bologna in vestito completamente nuovo, con una difesa 3 che porta poi a delle considerazioni che faremo probabilmente durante questa lunghissima pausa che già ci prende così dal punto di vista semplicemente della radio, no? Almeno del mio programma faccio 2 ore di Bologna al giorno, voglio capire. Matte,
0: Oi, se senti, vuoi parlare della mia piada e sponsorizzarla.
22: Ti volevo chiedertelo proprio, settimane. Prima volevo dire una cosa. Cioè, ieri c'è stata la rivoluzione qua in radio, per saltato Fantamatte, grandi proteste, c'è stata sono arrivate diverse lettere.
0: Addirittura dall'avvocato.
22: Assolutamente
0: anche.
22: Sì. E,
0: qualcuno è già stato arrestato.
22: Beh, insomma, diciamo che abbiamo aggiunto un terremoto al terremoto.
0: Esatto. Perché non si sta mai tranquilli qua, non si sta mai.
22: Però ecco, tu ti sei consolidato con questa Matte Negri. Piedina di
0: l'estiva quasi, si può,
22: appunto,
0: si può
22: l'estiva anche. L'estiva
0: no cioè, tu d'estate non mangi quella roba lì.
22: Sì, la potremmo chiamare così, o un agosto a Bologna.
0: Bravo.
22: Allora raccontami, bravo. Non lo so, l'hai già registrato il marchio e tutto?
0: No, io sto cercando appunto questa pedineria che voglia chiamarla come me e io gli faccio da sponsor.
22: Gli fai da sponsor?
0: Cioè, ma la salsa alla boscaiola, dimmi quanto è anni 80. Cioè,
22: è fantastica, te l'ho detto? Mi ricordo un po' le pennette alla vodka. È un... un gamberetto in salsa cocktail.
0: Bravo, eh? È proprio quello che quelle mi viene in mente a me.
22: Oppure il risotto al parmigiano, quello che mangiavi,
0: wow, quello bianco,
22: quando
0: sì.
22: Ti ricordi le discoteche?
0: Sì.
22: Magari a volte andavi a cena in discoteche, prima spesso e volentieri si faceva il risotto al parmigiano
0: o allo champagne anche presente. Quella è proprio anni ottantissima proprio.
22: Senti, bravo, perché ho bisogno di questo. Parleremo di ricette da lunedì. Forse lunedì abbiamo un po' spartita. Da martedì,
0: magari. Ecco, la prima settimana hai qualcosa. Sono le altre due che sono lunghe. Pensa a me che faccio il programma del fantacalcio.
22: Allora faccio così, la programmiamo. Chiamo ognuno di voi in radio e vi chiederò il vostro cavallo di battaglia, cioè quello per conquistarla o per fare pace. O per conquistarlo o fare pace, ovviamente, no? E quindi mi darete la ricetta, noi ce le segneremo e poi faremo una classifica.
0: Dovremmo fare il libro di ricette di Nettuno Bologna 1.
22: Esatto, no? Bravo, così le mettiamo in vendita, che serve fa tutto brodo, no?
0: Va bene. L'editore ce l'abbiamo.
22: Minerva.
0: Potremmo proporlo, Minerva, no?
22: lo chiamo subito, un santo. Va bene.
0: Scusami. L'idea è mia però, Dadi.
22: Esatto. Va bene. Senti, Matte. Non posso non parlare ovviamente del grande anticipo di stasera, Monza-Sassuolo.
0: Tutti in piedi sul divano.
22: Tra l'altro, dopo, a parte gli scherzi, ci andrà a far l'anoso, fra una mezz'oretta è con noi. Io voglio chiedere un po' anche di questo momento del Bologna, non lo sento da un po', lui ha vissuto un po' tutto il ritiro e quindi vediamo di capire un po' che cosa è successo, ci racconterà anche un po' il suo punto di vista su quello che ha conosciuto di Palladino.
0: Mi sento di
22: ragazzi,
0: venire prima del Noso, cioè il Noso per me è l'idolo incontrastato.
22: Ma stai scherzando, è poeta, un bordocampista per eccellenza. Sì.
0: Bravissimo.
22: Sì, sì, sono quindi fortunato. Ascoltami, siamo fortunati. Ci ho detto. Monza-Sassuolo, Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, Roma-Inter, Venezia-Lazio, Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como. Qui mi fermo. Parma-Genoa, forse è questa la vera vetrina di questo weekend. Juve-Atalanta, Milan-Lecce. Allora partiamo da Parma-Genoa.
0: Sai che Parma-Genoa potrebbe essere la partita dove rischiano di saltare entrambe le parti delle panchine?
22: No, quella di De Rossi, no. Questa ce ne sono due a rischio adesso, Venezia e Parma.
0: Beh, Venezia credo che sia stroppa saluta, secondo me. Al 99,9, a meno che non vinca 10-0 con la Lazio, cosa che dubito.
22: No, dai, basta anche un 1-0.
0: Sai che non lo so.
22: Oh, lo dicevamo anche in effetti di Tedesco.
0: Sì. Sai che non lo so se basta l'1-0. Non lo so, ho paura che l'abbiano già silurato. Secondo me va a giocare questa partita da demansionato e poi lo cambiano per la sosta lunga.
22: Ci può stare.
0: Questa sosta lunga taglia le gambe a molti allenatori in bilico, purtroppo.
22: Posso dire che Monza-Sassuolo, Mangas lo metto in campo, ovviamente. Cioè io spenderò l'impossibile. Lo danno informazione. Io sto guardando fantacalcio.it le probabili.
0: Sì, sì, non è al 100%, dovrebbe aver recuperato, però ci sta, anche se gioca come ha sempre giocato ultimamente, credo che il Sassuolo possa avere grandi chance di battere il Monza. Non lo vedo così. Attenzione alla bombetta Robinson del Monza, davanti, perché è stato pagato poco, è giovane e questo sta facendo bene.
22: Ci sta. Sebastiano Esposito, Esposito lo mettono titolare?
0: Sì, penso di sì. E sai che io
22: sto guardando
0: per lo scozzese.
22: Ma è indisponibile? Si è rotto?
0: No, non è al 100% Bowie. Ed è in panca. Ed è.
22: Panchina, sì.
0: A me mi piace sia come canta sia come gioca. Cioè, quindi proprio sono proprio un fan a 360 gradi del buon Bowie.
22: Ci può stare. Sì. Quindi danno Sebastiano Esposito, va bene, poi Doig, Leisen, 5 grano, Muric.
0: Manca Itzec in difesa per il Sassuolo, che non è una perdita da poco, è il centralone.
22: No, c'è Caleta Car.
0: Esatto, che non credo sia la stessa cosa di Itzec ancora, non lo conosco proprio a menadito come lo può conoscere Aquilani, il suo

0: Allora, sì, per un motivo. Cioè, io sono, sai che a me piace sempre paragonare il calcio a un'azienda, no? E sinceramente un periodo di prova viene dato a chiunque viene assunto in un'azienda. Solitamente si dà almeno 3-4 mesi di prova, solitamente si fanno i classici 6, no? 6 mesi di prova. Poi capisco che non c'è tutto questo tempo qua, però forse una partita in più gliel'avrei data. C'è da capire sempre che cosa è successo, perché essendo da fuori, non capendo il motivo, cioè se lo spogliatoio ha delegittimato l'allenatore o comunque non lo seguivano come dovevano, hanno fatto bene intervenire subito e prontamente. E se l'allenatore si è trovato in una situazione dove non sapeva davvero più che cosa fare, hanno fatto bene a mandarlo via. Se la motivazione invece era avevamo paura di perdere Palladino, allora potevi sceglierlo a giugno, mi viene da dire, no? Cioè, se la motivazione principale è ho paura che Paladino fermasse da un'altra parte, prendilo a giugno, no?
1: Dario ci scrive: "Pollo alla piastra alla Canalis". Io ho messo cuore.
0: Come sarebbe la Canalis?
1: Non lo so,
0: Scusa,
1: non lo so, glielo chiederò, te l'assicuro. Partirà lui martedì probabilmente con la sua ricetta. Anzi, no, lui lo tengo, visto che si lancia in questa maniera, me lo tengo per tipo creare anche un po'
0: ci
1: d'hype. E
0: sta,
1: quindi
0: come che è
1: mercoledì o giovedì.
0: curioso. Pezzo di pollo alla Canalis è interessante.
1: Va bene, ti
0: Ci
1: saluta
0: sta.
1: Johnny, siete amici su Facebook.
0: Grande Johnny, lo saluto
1: E ci
0: caldamente.
1: salutano da Salonicco con un mare che mi fa piangere.
0: Mamma mia, c'è qualche piadineria che ha scritto no? Sai mai?
1: Tra l'altro, a
0: No.
1: Salonicco ci doveva andare anche alla fine,
0: Casale?
1: e poi
0: Ma
1: invece
0: gira,
1: rimane,
0: gira,
1: meno
0: ma
1: male,
0: gira.
1: perché qua si rischia di difendere a 3 a 5.
0: Se si difende a tre Casale torna in auge prepotentemente, secondo me.
1: Attenzione,
0: Un'ottica
1: attenzione.
0: fantacalcio potrebbe rientrare nei piani, attenzione a tutti
1: Assolutamente
0: qua,
1: sì, pensa te, il
0: attenzione.
1: destino è incredibile comunque.
0: Ah, però è così, è così.
1: C'è
0: E
1: poco da ridere.
0: pensa chi si è preso, ha speso un sacco di soldi per prendere tutti i centrocampisti del Bologna e adesso diventa più un problema di ballottaggi, hai capito? Per il fantacalcio, perché rischia di giocare o con due
1: Vuoi che
0: centrocampisti
1: ti dica la
0: soli,
1: verità? Chi ha speso un
0: vai.
1: sacco per Orso?
0: Ma Orso, sai, secondo me Orso, essendo il rigorista della squadra, batte i calci piazzati da fantacalcio, comunque lo recuperi sempre. Cioè, Orso e Berna, secondo me, sono due giocatori che recuperi sempre. Peggio Cambiaghi, secondo me.
1: E vabbè, la formazione che dà fantacalcio è Skorupski, Miranda Teat Egem, Holm, Pobega Ferguson Odgaard, Cambiaghi, Piccoli, Bernardeschi, quindi è rimasto tedesco.
0: Sì, praticamente sì, anche se non sono così sicuro. Vediamo come giocano.
1: No,
0: Insomma.
1: beh, dai,
0: Anche se non
1: allargherà.
0: sono sicuro, sì, anche secondo me, ma non sono così sicuro che giochi Skorupski, sai? Non lo so.
1: Ah,
0: Mi
1: ma
0: sa che
1: qua,
0: dalle
1: sai.
0: parole di ieri non è che abbia detto il titolare lui, eh? Ha
1: Vediamo.
0: detto due buoni portieri, ha
1: Vediamo,
0: detto.
1: sicuramente è un approccio diverso. Ti ricordi il tedesco che aveva detto il titolare è Skorupski, l'unico
0: Sì.
1: nominato tra tutti.
0: E infatti ti dico, potrebbe essere, e se nel caso diventa titolare Pessina, io sono mi prende già dalla sua parte il mister.
1: Ok, giochiamo contro Simeone.
0: Bomber Simeone, sai che farà gol domani, perché io non lo considero un bomber,
1: Fortissimo,
0: mi
1: lo
0: scatta
1: sai
0: un po'
1: cosa penso.
0: colone, lo so, sai
1: Sempre
0: che io prendo il
1: voluto.
0: girone e tutto perché dico che non è un bomber, ovviamente mi purgherà mentre sono allo stadio, mi toccherà anche incavolarmi come un dannato, ma
1: Lo
0: va
1: sai che ti
0: bene.
1: chiamerò in diretta nel caso, vai tu, ti chiamo.
0: Sono in
1: E
0: curva che ti
1: comunque, Perry,
0: Sì?
1: Comer, Coco, Comuzzo, Belgali, Mandragora, Fitz Jim, che io ho sempre pensato supereroe.
0: È una canzone di Michael Jackson.
1: Supereroe. Cacciamani. E
0: Sì?
1: poi c'è il mio uomo, quello che in ogni mercato
0: Vlahovic.
1: spero sempre di sentirlo accostato a Bologna, imprendibile. Sì. Lo
0: Vlahovic è
1: amo.
0: buono, sì.
1: Lo amo.
0: Vlahovic è buono, sì.
1: Sì.
0: Vlahovic.
1: Vlasic, Casadei, Simeone, questo è l'11.
0: Sai che hanno un giocatore che avrei preso io, che è Mandragora? Io sono uno che rimpiange il non arrivo di Rolando. A me non dispiace.

0: dal campo. Non sei dalla mia.
1: No, ci sto pensando, ma non riesco a farmi un'idea. Comunque in panchina Kulenovic, Zapata, Oristagno, Longo, Genoitis.
0: Secondo me gli manca il giocatore migliore e più in forma che hanno in questo momento, che è Kay Adams.
1: Sì, ecco, lui adesso mi sento di dirlo, bolla mai, eh. Bolla mai, ne fa uno
0: adesso,
1: ogni tanto.
0: Poi, adesso lo dici,
1: però ha una grantiglia. Ha una grantiglia, sono d'accordo. Sì. Diamo un attimo di pausa.
0: Bolla mai, l'anno scorso ha fatti 10.
1: Alla fine, in compensazione, sì, l'avevo anche. Ce l'avevo a Fanta. L'avevo preso, però devo dire che avere, essere suo allenatore è snervante. Sono un po' provato. Va bene, arrivo.
0: Ci sta.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: I programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre, immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
12: Impresa artigiana?
13: Presente.
12: Libero professionista?
13: Presente.
12: Gruppo di amici?
13: Presenti. Presenti.
12: Agenzia di eventi?
13: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
14: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
18: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Allora, io direi che merita un pochino più di riflessione appunto la vicenda Tedesco, però poi ci concentriamo.
1: Ripartiamo, dai, che parlate
22: allora,
1: di fretta.
22: Io direi che merita un pochino più di riflessione appunto la vicenda Tedesco, però poi ci concentreremo sul nuovo corso, perché poi, tra virgolette, come diceva giustamente ieri Montefiori, è morto il re, vive il re.
1: Montebugnoli.
22: Però in generale, di nuovo, quello che è stato detto da Fenucci non è molto, cioè non sta su benissimo, cioè sembra quasi dall'immagine che si sono ritrovati davanti a una persona che non so, non faceva allenare i giocatori, cioè
1: no, sostanzialmente non ha detto questo,
22: perché per mandarlo via dopo 4 giornate cioè quello è, se non ci sono contrasti, se non ci sono diciamo dei fatti gravi, a patto che poi non ce li dicano. E quindi è anche un po' come diceva Maietta, cioè obiettivamente il Bologna poi oltretutto non giocava male, ecco, quindi boh.
1: Ok, non gli ha dato, cioè non è, io non ho percepito nelle parole non dette, anche nel non detto, che fosse un, cioè hanno avuto la percezione che fosse un incompetente, questo no.
0: Quindi, comunque ha ragione Montefiori, però.
1: Montemario.
0: Montemario, sì, ha ragione lui.
1: Mirko Montebugnoli, che salutiamo. Tra l'altro, io vi ricordo che domani Piazza Lucio sì. Dalla, finita la partita, Matte, lo sai anche tu?
0: Assolutamente sì, a parte anche durante la partita, cioè presentatevi allo stadio con una maglia del Bologna rosso-blu.
1: Esatto, perché la giornata finita della maglia dell'orgoglio rosso-blu.
0: Bravissimo, quindi mi raccomando, poi se non l'avete rosso-blu ma l'avete bianca, gialla, insomma classici colori della seconda barra terza media del Bologna va bene, ma presentiamoci con i colori del Bologna, mi raccomando, allo stadio. Uh-huh. E poi dopo finita la partita tutti in piazza Lucio Dalla, dai,
1: ottimo,
0: c'è anche il nostro Andy che presenta dei libri, quindi
1: io ho già detto a tutti arrivo, poi ovviamente cosa è successo, ho fatto come Skorupski ieri sera, Leli mi ha detto abbiamo un matrimonio a Mantova.
0: Ma a che ora, scusi?
1: Domani dopo la partita devo partire al volo.
0: Beh, sei perfetto. Ci sta. Sì. Il matrimonio al quale ci tenevi, non ricordandoti niente, proprio.
1: No, io sono invitato perché sono l'accompagnatore.
0: C'è. Ah, beh, ci sta, no? Ci sta.
1: Della
0: sì,
1: Queen.
0: Sì, sì, sì. Della regina, attenzione,
1: sì, del capo, capito, faccio il portaborse del capo,
0: ma come tutti noi, esatto. In ogni casa è così,
1: ho obbedito, cioè. Non ho avuto neanche il coraggio di dire ma guarda che non,
0: cioè, lavorativamente per no,
1: assolutamente sì, cioè, quindi io domani
0: ti cambi in macchina anche magari, mentre
1: no vengo di tutto rosso blu, vengo con la sciarpa, con la maglia di Ferguson,
0: bellissimo.
1: Sì, sì. I calzettoni, i calzettoni, non so se fossero di Panagiotis, quelli che mi ha regalato Leo. Sai, quelli verdi e blu bellissimi a strisce,
0: sì,
1: orizzontali. Li amo.
0: Quelli sono i più belli. Il
1: regalo più bello che mi abbiano mai fatto del Bologna in generale, secondo me. Li ho adorati. E li adoro. E verrò così più o meno. Metto anche una scarpa da calcetto.
0: Sai cos'è che io adoro? A proposito di marketing Bologna, i pantaloncini Tiffany dello scorso anno, sai perché? Perché hanno le tasche. No, non hai un'idea. Cioè, ma i pantaloncini del Bologna con le tasche sono di una comodità assurda, ragazzi.
1: Certo. Certo,
0: cioè, per me che non vado in campo, cioè,
1: però sai, se non sai dove mettere le chiavi, almeno te le metti lì.
0: Bravo, bravissimo. Cioè,
1: sei l'ansia come me di perderle dappertutto.
0: Io non sono come te, esatto. Ogni due minuti sento se le ho ancora, quindi figuriamoci.
1: Allora, amico mio, dove siamo arrivati? Quindi, no, diceva Di Fenucci su Tedesco, dai. Che ci sia qualcosa di non detto non lo possiamo sapere. Però si sono accollati un po'. Allora, facciamo così. Ti ha convinto Fenucci ieri sul discorso Tedesco?
0: Ni, si può dire ni.
1: Anche no?
0: Non del tutto. No, non del tutto, diciamo. Cioè, secondo me ci sarà sicuramente un fondo di verità, ma ci sarà anche qualcosa che non si può dire, okay. Hai capito? Quindi okay. Non conoscendo al 100% la situazione, quindi rimani sempre col dubbio per dire ok, ma come mai allora se è successo questo non hanno scelto la mia domanda principale sarebbe stata quella. Perché non avete scelto Palladino a giugno?
1: Perché sono andati molto convinti su Tedesco, era quello giusto e si sbaglia.
0: No, purtroppo, ma ci sta,
1: ma
0: ci
1: non
0: sta,
1: si sbaglia, non che non fosse quello giusto, non c'è stato l'incastro. Sai cosa mi sarebbe piaciuto andare più a fondo ieri quando parlava Palladino di questa condizione da migliorare, atletica, fisica.
0: Anche quella è una domanda che ci stava, cioè nel senso, come mai sono così indietro? Cioè, parlavano che la preparazione fosse stata durissima, è un problema di preparazione oppure c'è qualcos'altro sotto?
1: Non lo so.
0: Sì, la preparazione c'era come quella di Bisoli, te la ricordi la fantomatica?
1: No, a me ha sorpreso
0: Bisoli.
1: Perché quest'estate più volte abbiamo sottolineato come siano stati molto, molto intensi, no? I carichi e tutto, e quindi forse i tempi non sono ancora maturi, però non ti nascondo che io da lì a qui già lì mi metto un pensiero, quindi non vorrei che ci fossero un po' di situazioni. Questo fa parte del quotidiano, poi lo vedono loro, no? Però certo. Loro, sai, noi parliamo di quattro partite, loro sono tre mesi e mezzo che sono sempre lì, sì, al campo, sì. Quindi non lo so, mi hanno messo un po', cioè l'avrei voluta capire meglio perché magari l'ho capita male, ma già lì mi sembra un po' una situazione un po', cioè non mi ha spiazzato, perché ho detto tra me e me, mentre vedevo il Bologna un po' tentennare, passeggiare molto timido, ho detto speriamo che fra un po' volino, però perché di solito dovrebbe essere così, no?
0: Esatto,
1: voleranno, sai quando? Nella seconda settimana di pausa, e quindi in quelle due settimane di allenamenti andremo a busso.
0: Esatto.
1: Puoi avere una piccola flessione. Allora, esatto, va bene.
0: Ci sta.
1: E vabbè, e quindi comunque Manfred, la tua Queen non te l'ha chiesto, te lo ha comunicato Massimo da Savigno, esattamente, è data più o meno.
0: Bravo,
1: così
0: no. Tramite tech, oltretutto.
1: Da accompagnatore a servo il passo è breve, fidati, almeno non sono il solo. Saluti da Max, lo salutiamo. Beh, insomma,
0: siamo tutti sulla stessa barca, ragazzi.
1: Esatto.
0: E poi per chi ha figli, diciamo, veniamo anche dopo di loro.
1: Sì, esatto, diciamo che è una generazione la nostra dove Patriarcato ha lasciato strada alla assolutamente la sudditanza,
0: cioè.
1: Sempre,
0: c'è il matriarcato,
1: esatto. Va bene, senti, allora, a parte questo, Palladino cosa ti dà?
0: Cosa mi dà? Allora, a me è un allenatore che non dispiace, devo essere sincero, e dalla sua sa che ovunque è andato ha fatto bene, quindi il curriculum parla per sé. Come ha detto ieri, lui non ha un modulo cioè nel senso ha un modulo prediletto ma non è un integralista su quel modulo lì, quindi questo a me piace perché almeno potremo vedere, già lo iniziamo a vedere anche con Tedesco, ma almeno potremo vedere comunque anche una squadra che può giocare con diversi moduli, perché per me il Bologna può fare sia la difesa 3 che la difesa 4, quindi vediamo. E sono curioso di vedere come renderanno alcuni giocatori, sia che non sono abituati a giocare in una determinata maniera, sia altri invece che sono stati messi un po' in disparte e magari più abituati a giocare in un'altra maniera. Faccio un esempio, probabilmente Zortea in una difesa a 3, essendo magari facendo il quarto dei centrocampisti, potrebbe rendere di più di come lo ha fatto da terzino fino adesso, e potrebbe essere una buona soluzione. Non so cosa ne pensi te.
1: Vediamo, non lo so, per esempio qua scrivono: ho ascoltato le parole della DIE, non sentendo alcuna responsabilità da parte della società, dell'unico, deduco che l'unico colpevole della situazione è stato poi che è stato allontanato. Salutissimo, secondo me non ha detto così, però si sono presi tutte le responsabilità loro, ha detto la scelta di Tedesco, la scelta che è ovvia, la scelta poi di esonerarlo, se la sono presa loro, quindi, e hanno esonerato da ogni possibile, no? Anche solo pensiero.
0: Anche
1: la squadra quindi
0: esatto.
1: Cioè, mi sembra che da questo punto di vista, poi che sia l'unico responsabile Tedesco, quindi abbiamo fugato, che poi ci fosse un problema, evidentemente lo scopriremo, non dico domani, sicuramente ci sarà, cioè, speriamo ragazzi, una reazione, poi lo scopre un po' nel tempo, no? Se quello che dicono loro, se non c'è detto che questa rosa dei valori, perché comunque nei numeri dell'anno scorso fino a dicembre tanti giocavano, in effetti l'anno scorso Cambiaghi giocava, ero no, quando Bologna partì, anzi più volte qui, anzi, poi il mondo è strano.
0: Bologna era prima in classifica,
1: no,
0: per
1: ma le bastonate su Rowe. Io sono stato qua blindato a dire ragazzi, io gli darei un attimo di tempo perché per me qualcosa c'è, ma non perché avessi ragione, perché era evidente, ma però l'hanno massacrato fino a dicembre.
0: Comunque fino a prova contraria.
1: Sai quante volte? Un pacco.
0: Certo. Però fino a prova contraria, quando tu torni da Udine che sei primo in classifica pari all'Inter, Ro non gioca.
1: No, c'era sempre Cambiaghi.
0: C'era sempre Cambiaghi. C'era sempre Cambiaghi,
1: ma anche guarda la partita più bella dell'anno scorso, dopo quella con la Roma
0: a
1: là,
0: Vigo.
1: È a Vigo, il centrocampo pensa che era Moro, Pobega e Fabian.
0: Sì. Centrale Rico Giannis.
1: Sì.
0: Ah, me la ricordo bene, ero in TV.
1: Quindi in effetti, però posso dire, questa cosa è una cosa che smarcheremo solo un po' più là. Quindi vedremo. No?
0: Sì,
1: adesso sì, uno dice una cosa, uno un'altra, secondo me tu la cosa migliore secondo me è starne in mezzo e poi vedremo come sarà. Anche per me comunque questa squadra vale, è più debole dell'anno scorso, ma vale.
0: Sì, questo sono peso. D'accordo.
1: Poi vediamo quanti se ne vanno via con le nazionali, perché se poi ci decimano io trovo anche qua un po' una contraddizione, perché poi magari non parte nessuno e allora siamo tristi.
0: Abbiamo
1: delle pippe. Vediamo.
0: Okay, è quello.
1: Sì, non lo so, anche lì ci guarderei un attimo. Va bene. Allora, per consigli del Fantacalcio, cosa vuoi? Chi è l'uomo del weekend per te?
0: L'uomo del weekend per me, ma di Bologna Torino, dici?
1: No, l'uomo del weekend.
0: In generale.
1: Roma Inter, Malen Inghilterra, no, forse da parte. Fiorentina Napoli. No.
0: Difficile come partita, anche se vedo il Napoli favorito a vincere a Firenze, ancora non la vedo guarita del tutto.
1: Te lo dico io? Dovicas, Frosinone Como.
0: Pensa che io ti avrei detto Nico Paz, quindi sì, dai, ci può stare, sì. Ci può stare quello, e ti dico anche un altro che è un po' che non segna e non sta rendendo al meglio, Zaccagni in Venezia Lazio.
1: Ci può stare, mi ha rovinato la vita a Fantacalcio l'anno scorso, ma va bene.
0: E io l'ho ripreso anche quest'anno.
1: Non lo prenderò mai più. Matte, ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te, Manfred, a settimana prossima.
1: Grazie della compagnia. Grazie a Matte Negri, arriviamo subito.
2: Ciao. Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche. Impianti elettrici civili e industriali e domotica. Videosorveglianza e antintrusione. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
4: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
23: Impresa artigiana?
13: Presente.
23: Libero professionista?
13: Presente.
23: Gruppo di amici?
13: Presenti.
23: Agenzia di eventi?
13: Presente.
3: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
24: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
25: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
26: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
25: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
26: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
25: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
26: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
27: Sai, sto valutando di cambiare auto.
28: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
27: Cioè?
28: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
27: In più?
28: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
27: Auto ricondizionata?
28: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
27: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
28: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
29: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
30: Ovvio, quello non può mancare mai.
29: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
30: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
29: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
30: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
29: Allora, forza Immagina Bologna!
31: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
32: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
33: Vuoi una nuova macchina da giardino?
34: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
33: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
34: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
33: Manferdini, la certezza dei professionisti.
34: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
34: 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu, le 13.23, ed è con grande piacere che do il buongiorno a Marco Nosotti, Sky Sport.
5: Ciao, ciao carissimo, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao
5: sono
1: Marco,
5: da mo, tutti.
1: È un piacere sentirti, Noso, ed è successo di tutto da quando non ci sentiamo. Noi ci siamo sentiti sporadicamente la scorsa stagione, parlavamo di un'avventura ancora europea, poi è successo che siamo arrivati ottavi, niente Europa, cambia l'allenatore. La freschezza, il sapore esotico, durato però forse troppo poco, e oggi arriva Paladino.
5: Sì, oggi arriva Paladino. Allora, dicendo quello che è stato, le parole anche ieri di, nella presentazione di Paladino, di Fenucci, ci hanno aiutato a capire qualcosa, a capire che questo gruppo non funzionava, che il triangolo magico che sembrava volesse essere all'inizio squadra, allenatore, società, non ha funzionato, e perdendo di fiducia o di disponibilità reciproca, non credo siano volati stracci, non è questo il discorso, è un discorso forse più profondo, e quindi hanno pensato di fare così, ce l'hanno spiegato, anche se poi parlando di sostenibilità hanno detto forse il gioco vale la candela, ma il discorso rimane aperto. Questo Bologna deve fare sempre i conti in questo periodo senza l'Europa diciamo della sostenibilità dei bilanci. E poi è arrivato Paladino, Rafa, che conosco da ragazzino, in pratica da giocatore, ha ambizioni alte, ha capacità, si è dato da fare curando tante cose dell'essere allenatore in Serie A, un allenatore moderno che riguarda sì la tattica, le strategie, che riguarda anche la psicologia del quotidiano nello spogliatoio, che riguarda la comunicazione, il modo di porsi e presentarsi, la scelta anche di un certo tipo di procuratore. Secondo me sta lavorando per diventare grande, ma nel senso che lo è già diventato. Ecco perché io credo che la stagione alla Fiorentina, con quella posizione in classifica, con quei 65 punti, ci dicano qualcosa di significativo. E, a me era piaciuto all'inizio, nel suo primo anno in Serie A con il Monza, il coraggio di accettare, un modo di costruire, un quadrilatero di costruzione interessante, ha cominciato lì una certa duttilità richiesta ai propri giocatori e ottenuta. E il secondo anno di Monza forse poteva dare una spezzata in più, ma aveva già fatto tanto prima. È un allenatore che studia, che sceglie e che vuole entrare nella testa dei giocatori, quello che io ho visto in tutti questi anni.
1: Senti, proprio su questo aspetto, il Bologna che si è indebolito dopo il mercato, ne abbiamo parlato tutta estate, forse anche troppo, però in ogni caso si è indebolito, e anche non poco, perché comunque ci sono giocatori ancora da scoprire, quindi in questo momento abbiamo dei grandi dubbi, no? È partito Lucumi, Castro, non è stato prolungato poi alla fine il contratto di Froiler e poi Rowe. E Paladino per te, perché viene a Bologna? Cioè, tu credi che le frasi di ieri erano un po' di circostanza, o tu credi che lui abbia visto comunque in questa squadra una squadra meno forte dell'anno scorso, però all'altezza, e perché no, che possa rispondere anche al carattere di un allenatore che noi conosciamo anche molto esigente, no? Perché in conferenza è uno che non nasconde mai niente, quando c'è da dire dice, no?
5: Sì, dice, ti ripeto, sa lavorare con la comunicazione, questo l'ha imparato nel corso degli anni, e l'ho visto come l'ha fatto bene, si sa fare. Detto questo, intanto c'è un triennale, ieri dicevano, anzi, mai ultimamente il Bologna ha fatto un triennale, mai lui l'aveva firmato un triennale da altre parti, il che vuol dire, ok, non è che me la prendo comodo, ho messo il porco all'ora, come si dice da altre parti, ma dice, ok, questo gruppo su cui comincerò a lavorare, lavorerò, e staremo insieme per un po', la città è bella, l'ha capito anche lui, che una città che ha questo amore per il calcio, questo amore per la squadra, rischieresti molto se la fai disinnamorare, ma questo non siamo ancora arrivati a farlo, ad averlo ottenuto, e quindi può sfruttare questo, ha capito che c'è del buono, e quindi sa che c'è questa, che il triangolo può funzionare bene, e questa volta società, squadra e città. ti dico, io credo che lui qui ci voglia mettere le radici per poter fare qualcosa, continuare le sue ambizioni, perché è curioso il fatto che lui, pur avendo contratti o avendo fatto bene in altri posti, abbia lasciato lì. Il problema è che possano trovare o meno la quadra, lui e i dirigenti, ma sul discorso società sai che poi la puoi cambiare. Fenucci ha già detto che a gennaio qualcosina si può vedere, però io credo che non siano state frasi di circostanza. Sì, anche perché l'ha detto, questa, io voglio intensità, qui bisogna lavorarci sopra. Ha ringraziato il lavoro svolto a Tedesco, però allo stesso tempo ha detto questi ragazzi hanno da correre e correre bene.
1: Ma scusami, ma quest'estate non avevamo detto tanti carichi pesanti? Insomma, sembrava, cioè, tutti, ti dico la verità, così inconsciamente avevamo la percezione che questo Bologna prima o poi cominciasse ad alleggerire questa benedetta gamba, no? Perché sembravano veramente molto appesantiti, molto lenti, non solo con la palla ma anche senza. Se Palladino dice così, più che altro ti chiedo, magari che lui, non lo so, com'è possibile secondo te questo? Li hai visti quella gamba pesante? Hai capito qualcosa di diverso?
5: Ma sai, bisogna capire anche che tipo di lavoro è stato fatto fisico, cioè che cosa lui intende. Vuole un lavoro nel breve, vuole una serie alta di ripetizioni di corse oltre i 25 km e quindi poi anche accompagnate da una qualità delle scelte, qualità del tocco. Quanto campo vuole occupare? Lui probabilmente quando parla di intensità vuole senz'altro unire la qualità, appunto, ripeto, delle scelte e della giocata, e quindi una lucidità differente. Io credo che voglia una squadra che sappia lavorare di più su tutto il fronte, sia con la palla che senza, quindi la capacità di accorciare, allungare e accorciare il campo come a proprio piacimento. Adesso non so che tipo di lavoro farà sulla costruzione avversaria. Io credo che intendesse questo, una disponibilità anche a una corsa veloce, con una resistenza alla corsa veloce, io credo. Non mi fare tre corse o mi fai il fondo della corsetta, sei sempre pronto ma non mi cambi mai passo, quindi forse vorrà una squadra di questo tipo che cambia passo, spinge sempre all'inizio e alla fine, sia con la palla che senza. Vediamo un po', che glielo richiederemo questo, perché dice c'è una condizione che per me non va bene, vediamo. Poi loro fanno i loro test, che sia Mognoni e quegli altri che vogliono fare i test per vedere la situazione condizionale e a che punto è, non lo so.
1: Senti, questa sera sarai in scena con Sky a Monza-Sassuolo e poi si gioca anche una partita delicata, perché comunque anche Parma e Venezia, insomma, queste panchine stanno un po' soffrendo questa pausa lunga delle nazionali, che poi a sua volta seguirai, tra l'altro, no? Con gli azzurri.
5: Sì, sì, la pausa è lunga, sono accorpate queste quattro partite, quindi si sarà, vediamo oggi che tipo di scelte farà Mancio, almeno diceva, non sarà ad esempio una adunata mastodontica e oceanica come fa Klopp, che ne ha chiamati più di 40, però sarà un po' allargato con quattro portieri, almeno 27 giocatori, 28 giocatori in movimento, staremo a vedere. Detto questo, ti dirò, non mi stupisce in parte, perché il nostro calcio ci ha abituato, però siamo lì in soppesare, vale la pena aspettare e costruire, aspettare che vengano fuori i lavori, perché se tu guardi Palladino all'inizio della sua carriera fece tre pareggi, la prima vittoria credo che arrivò con il Monza, con la Padua dell'ultimo anno con la Fiorentina, arrivò primo a dire quinta gara preliminare di Coppa compresa. Però per dire, aspettiamo di vedere cosa succede oppure cambiamo finché siamo in tempo. Non è solo un discorso, non abbiamo, il nostro calcio non ha pazienza, il nostro calcio non ha mai avuto pazienza, il calcio lo impone, questo calcio che vogliamo, che dia tutto e subito, però a volte c'è anche la considerazione che è il male minore, chiudere prima. A me non piace, devo essere sincero, però noi siamo spettatori esterni, quindi certe dinamiche interne fra le persone o fra i gruppi di lavoro non le conosciamo a sufficienza, però è un dato di fatto, perché credo che nella partita di Parma-Venezia qualcosina venga fuori, perché se uno sbaglia, proprio perché c'è la pausa, perché Venezia è bellino, ha delle idee, lo vedi, però qualità e risultati relativi. Parma aveva giocato in maniera molto speculativa e prosaica, perché questa era arrivato appena in campionato in Serie A e ci è arrivato lo spagnolo, quindi ci fa divertire. Lui dice: calma, è la prima volta che io arrivo a quel punto lì, prima di farvi divertire mi devo salvare, perché se no lo spagnolo non lo vedete più, nel senso, sono finito qua. E viva il 4-0-3, viva le rotazioni sugli esterni, le catene esterne, però lo faccio da quest'altro anno, mi diceva Noso, e quest'altro anno, cioè questo campionato, in quest'anno fa un po' fatica perché c'è poca qualità e con la squadra. Vediamo se con i nuovi arrivati inseriti, però non lo so. Quindi dici bene, una partita molto delicata.
1: E allora grazie mille Noso per la compagnia, è sempre un grande piacere.
5: A domani,
1: Ah, ma certo, poi domani siamo allo stadio. Ah, ma non ti chiedo
5: niente. Monza Sassuolo oggi, perché vuol dire il Monza si sta ritrovando, e poi ti dico, c'è Sassuolo che è interessante, Sintola in su a doppioni in ogni ruolo di grande qualità, e poi c'è questo Seba Esposito, tante lodi da parte di Aquilani per come lavora con la squadra, e il Mancia mi ha detto: tienilo libero che verso le 18 qualcosa viene fuori, tienti pronto. E allora vediamo alle 18, dove speriamo ci sia anche Cambiaghi, ecco, perché dovrebbe esserci. Per Bernardeschi credo ci sia, se ne riparli a novembre.
1: Un po' non ti nascondo che mi dispiace, spero non troppo a lui.
5: Perché il Berna è un giocatore di grande qualità, non solo sul campo, di bello spessore. Farà bene al Bologna e farà bene anche all'Azzurro. Vedrai.
1: Speriamo. Noso, ti seguiamo stasera e poi domani ci vediamo allo stadio.
5: Se avete proprio niente da fare stasera, va bene. Assolutamente, vi voglio bene. Viva il football.
1: Ciao. Grazie mille a Marco Nasotti della redazione di Sky Sport. Adesso riprendo con voi. Quindi vi ricordo, stasera, guarda che Monza col Sassuolo. Sono curioso. E chissà. Prima ne aveva parlato un po' anche con Matte Negri. Adesso do spazio un po' a voi e ai vostri messaggi. Devo partire però da molto indietro. Due domande erano per Matte. Molla, ti ho perso. Sarà più importante in positivo il subentro di Paladino o in negativo il rientro di Orso? Dove posso trovare la piadina mezza vega powered by Matte Negri? Adesso vediamo, ci sto lavorando. Andrò a portare le proposte. Ho detto: preparami il catalogo e io vado in giro a proporla. E vediamo. Allora, non so da dove devo partire, però vabbè, facciamo che spezziamo un po' le voci così.
6: Ciao Manfred, questo esonero è una sconfitta per la dirigenza rossoblù.
1: Certo.
6: Esonerare un allenatore dopo 4 giornate che avevi fortemente voluto e seguito, detto da loro. Poi hai costruito una squadra per giocare a 4, tu credo è quello. Paladino arriverà a giocare a 3. Inizierà, ma arriverà a giocare a 3. Noi abbiamo 2 esterni d'attacco, Cambiaghi e Orsolini, che a 3. Perdono, dietro chi lo fa il perno centrale della difesa 3, ma ci sono dei grossi punti interrogativi, bisognerà tornare sul mercato, loro l'hanno detto anche, quindi alla fine risparmiare, poi dopo ti tocca spendere.
1: Allora sì, insomma ne abbiamo anche, insomma non c'è niente da fare, domani ragazzi c'è Bologna-Torino, non siamo riusciti a parlare di calcio perché prima è mercato e poi adesso la questione allenatore, l'avvicendamento, bisognerebbe provare a stare un po' più sulla partita, ho chiamato Marco per questo, poi avremo lunedì Ale che comunque sarà allo stadio e quindi farà un po', ci darà un po' di percezioni, no? Della prima e del debutto di Paladino, insomma ragazzi bisogna cominciare a parlare di campo perché sennò diventa difficile, per giunta come in un film orribile. Arrivano 3 settimane lunghissime di pausa, di lavoro, cercheremo di fare il più possibile, però quando, vi ripeto, si parla da giugno fino ad oggi praticamente solo di cose che non riguardano il campo, vuol dire che qualcosa non va, no? E alla fine per me è più questo, e ripeto, non si va da nessuna parte così. quindi responsabilità della società, però ci siamo dentro un po' tutti, e un po' tutti senza dubbio e con contezza. Ci ho detto un amico polemico, perché ha bisogno di farla, solo per tua info, gli 11 di Vigo c'era Rowe in campo, a Vigo c'era Rowe in campo, e poi mi mette la formazione di Udine, perché quel giorno noi siamo primi per una manciata di ore in classifica, e Cambiaghi era rotto. Quindi io ti sto dicendo, prima di Vigo abbiamo parlato di centrocampo, che tra l'altro è l'argomento di discussione, e ti abbiamo semplicemente detto, abbiamo sottolineato, giocavano Fabian, Moro e Pobega. Li vedi anche te, perché li hai messi. Mi stai dicendo che Roa ha giocato le partite fino a Udine? Stai cercando di dire questo, forse? Perché se mi stai cercando di dire questo, e ti dico, per favore, se vuoi fare della polemica, falla, però a me non va. Vai su Facebook, che trovi proprio pane per i tuoi denti, sei lì nel tuo habitat. Un abbraccio e ci troviamo fra poco.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
9: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
10: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
8: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
8: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
11: Sai, sto valutando di cambiare auto.
12: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
16: Show!
17: Ah, così non ci riuscirai mai.
16: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
17: Con un po' di sale sulla coda?
16: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
19: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
18: Suzuki.
21: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
22: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
35: Ovvio, quello non può mancare mai.
22: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
35: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
22: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
35: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
22: Allora, forza, Immagina Bologna!
34: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
3: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
20: Oh! Ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Oddio.
27: Bologna, ma io a cambio d'allenatore non lo capisco, perché intanto a Bergamo si erano visti veramente sprazzi di bel gioco, poi non comprendo cosa si volesse da Tedesco, squadra smantellata, acquisti molto inferiori ai calciatori che se ne sono andati via, allenatore nuovo, non so cosa volevano, 12 punti dopo le prime 4 partite, la realtà è che il pesce puzza sempre dalla testa, grazie.
1: Ah, ci può stare, però molto inferiori, ve li possiamo vedere, solo vedere, cioè piccoli ad hobby che possiamo vedere quando arriva alla fine il conto dei due rispetto a quelli di Castro e Dallinga. Teat, povero Cristo, due partite, possiamo vederlo un attimo, giusto lì. Su Mangula anch'io non ho grandi percezioni, non le pongo grandi speranze, perché va a sostituire Rowe, che quando vuole è un animale, lo è stato, non si può dire di no. Per il resto Freuler non è stato sostituito bene, puzza dalla testa. Su questo io credo che nessuno potrà mai permettersi di dire che non volevano prendere un centrocampista, ma se tu hai un allenatore che dice no, il discorso finisce lì. Allo stesso tempo è arrivato Teat. Su questo speriamo che non parta la letteratura che ho sentito in questi giorni di nuovo, no? Perché diventa sennò abbastanza complicato. E allora io condivido anche in parte quello che dici tu, però possiamo vedere alla fine come va, giusto per non avere dubbi e non partire secondo me in quarta. Dopodiché un altro, prima l'ho letto e sono rimasto un po' così, dice che magnifico mondo quello del Bologna, alla fine nessuno risponde dei propri errori, Skorupski può fare quello che vuole e via dicendo. Skorupski è stato in panchina nella partita di lunedì, domenica, e questo è un fatto. Bene, nessuno risponde delle proprie, cioè cosa facciamo? Volevi le dimissioni di Sartori? Io te lo chiedo, perché cosa deve fare? Dimettersi? Perché ha sbagliato un allenatore? Quindi secondo me vi ripeto, pigliate una tigna in questo periodo qua, che non poi le cose non vanno bene, ma santo Dio, o si sbaglia, poi quando ha per giunta dicono abbiamo sbagliato, ci siamo sbagliati, palla al centro, punto, finita lì, che cosa facciamo? Ciao Manfred, Marchino da Bologna. Qualcuno avrebbe da dire sul Saputo? Beh, tutti. Ma stiamo davvero scherzando? Un presidente che ha portato il Bologna dalle stelle alle stalle, cioè dalle stalle alle stelle. La Bologna del pallone è tornata a riempire le strade, le piazze con le bandiere, le sciarpe, le persone alle finestre che gridavano Forza Bologna. In campo ci è un po' lunghino Marchino, e la squadra non è così debole, sarà un gran Bologna. Boh, guarda, io non lo so, per me tutto è tranne Saputo, ma Saputo qualcuno non va bene da 12 anni, eh? Quindi comunque, ripeto, tutto quello che poi è venuto dopo, ovviamente solo per fortuna, sarà un presidente fortunato, non so cosa dirvi. Io 9 anni di fila in Serie A, si deve andare dietro gli anni 80 forse, 82? Già solo questo, giusto per un attimo collocare un attimo meglio le cose. Dovrei guardare, vado così a braccio, quindi qualcuno mi può dire no, non è vero, però così a memoria, secondo me bisogna andare lì attorno a memoria, poi vedete voi. A fare i fighetti secondo me si fa sempre una fine pessima, però vediamo, intanto la stiamo facendo, quindi mi direi che quest'estate numeri uno. E il tedesco ci lascia le penne anche per questo, ottimo. E qui altro audio era qua.
0: Buongiorno, sono Luca, una riflessione veramente da 2 centesimi che non vale nulla. Io vedo l'ennesima contraddizione dell'estate un po' caotica del Bologna, e tanto ricostruzione e sostenibilità economica non si è lavorato in nulla per farla, perché sono stati presi giocatori manco spendendo poco, con ingaggi elevati, e vendendo quelli, insomma, quelli con un po' di mercato. L'anno prossimo si anda a capo con più una squadra che costa tanto. Si poteva prendere da questo punto di vista Aquilani, come ha fatto il Sassuolo,
1: vabbè,
0: che sicuramente
1: però
0: costava
1: di
0: meno
1: poi
0: delle milionate che hai dato a Tedesco, che devi dare a Palladino, che è comunque il migliore prendibile, è una buona scelta, con anche però la beffa e l'altra cosa incomprensibile, che poi adesso ovviamente Palladino ti ha già detto che lui preferisce giocare a 3, e quindi va anche a farsi un po' benedire quella cosa che disse l'amministratore delegato, cioè che il Bologna vuole essere un gioco propositivo a 4, divertente, per un'impronta caratteristica. Ci vedo un bel po' di confusione.
1: No, secondo me il 3 divertente o non divertente dipende solo con chi lo fai e come lo fai, eh? Perché Gasper, guarda che gioca a 3, Chivu gioca a 3. Certo, hanno dei fenomeni, quindi bisogna vedere come lo fai, se diventa una difesa veramente a 3 o a 5. Per me oggettivamente Bologna ce li ha tutti gli elementi per farlo. Certo, c'è da capire un attimo Orso in questo caso, è il dubbio che mi metto io, ma lo risolve Palladino, quindi non è che pongo adesso il caso. Quindi se lo dovesse fare bisogna soltanto vedere come lo interpretano, no? Quindi questo no. E sul discorso Aquilani tedesco è stata una bellissima suggestione che è finita male, no? Si poteva prendere Aquilani, eh sì, anche Aquilani sarebbe stata una bellissima suggestione, per come gioca forse anche meno scioccante, cioè meno stravolgente, ecco, come principi, pur essendo uno che comunque non fa quello che fa Tedesco, per carità, però sì, forse sarebbe stata una via un po' più di mezzo tra quello che stava provando a mettere qui in piedi Tedesco e quello che c'era prima con Vincenzo. Però sai, quei sei, quei ma, però di sicuro quest'estate tutto è partito in difficoltà, e in difficoltà Bologna è andato a fare operazioni in difesa che vedremo poi alla fine dove porteranno. Il centrocampo, un lutto sportivo, perché per me lì si doveva fare qualcosa, scusa Barbut, hai ragionissimo, il cavo, scusa Barbut, no, perché è sacro, hai ragione, e quindi sul centrocampo si poteva fare qualcosa, sulla difesa per me l'hanno fatto, davanti c'è questo enorme dubbio, Mbangula, Rowe, cosa potrà dare Mbangula, vediamolo, ripeto, e poi ne tireremo le somme. Però per l'attacco io francamente molto meno, per la difesa molto meno, rimango un po' così, e infatti sui voti da mercato siamo andati tutti giù dritti. Poi io riconosco, a differenza, cioè per me le difficoltà vanno studiate e poi da lì vanno fatte un po' più le considerazioni. Si può fare così oppure si può decidere andare dritti alla fine e dire no, non è così, cioè o per me va bene o per me non va bene, punto, non me ne frega niente di come è andata. Sono scelte, cioè ognuno fa come vuole. Quindi non lo so, io ho un po' di dubbi, però vediamo. Per me Paladino può risolvere la questione, mi auguro che lo faccia, ma non troppo, perché sennò poi diventano problemi.
6: Buongiorno, mi chiamo Andrea, sono tifoso Bologna. Beh, devo dire che in questo momento sono molto molto molto dubbioso sulla qualità della dirigenza bolognese, che fino a ieri per me

0: sapeva benissimo già dall'inizio che si partiva con un gap enorme, che comunque le condizioni per colmare quel gap non erano semplici, bisognava recuperare 40-50 milioni quasi, 40. E quindi da lì si fanno le scelte, a volte si sbagliano, però sai quanti, io poi sono un mediocre, ma sai quanti errori ho visto fare da aziende straordinarie? Si recupera, basta, no? Si recupera, e strada sbagliata, bene. Vedremo poi se sarà così, se recupereranno. Secondo me un metro ce l'hai. A febbraio-marzo vedremo che tipo di campionato starà facendo il Bologna, come starà impostando le cose con Paladino, e capirai se la scelta, purtroppo infelice per me e per tutti, di Tedesco avrà portato comunque a una strada giusta oppure sbagliata, no? E io farei così, io credo che un po' di credito questi se lo siano meritato, noi gliel'abbiamo data a partire dall'inizio dell'estate, eh? Zero. Qua mi scrivono, ciao Manfred, effettivamente se togli il periodo 29-82, questa è la lunga striscia di è la più lunga striscia di partecipazione consecutiva al campionato di Serie A. Un abbraccio, Ozzy. Questo non vuol dire mica complimenti, vuol dire da dove arriviamo. Quindi, benissimo, tutto si critica la società, per me ha sbagliato di brutto in questo momento, e siamo qui per questo. Ma saputo, ragazzi, chi non l'ha ancora capito, secondo me è un problema veramente serio. Io non ho mai visto un cazzo, questa è la storia. Non ho figli, il giorno della Coppa Italia è stato il giorno più bello della mia vita. Mi accontento di poco, sicuramente sì, io ho goduto moltissimo. C'è chi piange, c'è chi gode molto, e c'è chi si sgola per dare un 5,5 orsolini il giorno della Coppa Italia, hai capito? Questa è un po' la storia, io vedo queste tre categorie. L'ultimo, secondo me, non è normale, lo dico proprio serio. Quindi io faccio in modo che comunque si cerchi di tenere presente bene come stanno un pochino le cose, perché sennò perdo un po' di misura. Poi l'ambizione, tutto quanto, è quello che vuoi, ma non legittima gli insulti, non legittima le follie, non si può andare oltre, punto. Saputo Boy, e vabbè, sarò Saputo Boy, basta guardare i dati, cioè, ci vuole poco, dall'82, io sono dell'81, pensa te, siamo messi così.
1: Buongiorno Manfred, sì, Aquilani sarebbe stato col senno di poi, però è sempre facile, mentre sulla difesa da tre, alla fine Bologna come parco difesa è adatto forse alla difesa 3. Gli esterni sicuramente, perché a destra i due cavalli che sono più quinti che quarti, a sinistra di quello nuovo sicuramente.
0: Vediamo.
1: Miranda potrebbe adattarsi,
0: vediamo.
1: E il parco centrale è adatto da fare i 3. A centrocampo abbiamo visto che noi possiamo bene, giochiamo bene solo con i due davanti, come abbiamo fatto a Bergamo, e poi dopo il resto davanti secondo me si può anche usare tanta fantasia, ecco. Per me ci può fare benissimo una difesa 3. Ciao Ricky,
0: grazie mille, vedremo, io non lo so, sono molto curioso in realtà, e molto dispiaciuto che ci sia una partita domani e altre 3 settimane di pausa, veramente mi sembra un incubo da cui non usciamo più, però forza Bologna, vediamo un po' come va, domani ve lo ricordo ancora con grande piacere. Intanto mi dovrò prendere un minutino in più. E intanto in piazza Lucio Dalla, e a partire da intorno le 18, direi una roba del genere, trovate comunque tutti quanti ad aspettarvi, e mi raccomando, andate allo stadio, andate in giro per strada, guardate la partita con gli amici con una maglia rossoblu addosso, perché è la giornata della maglia dell'orgoglio rossoblu, e quindi questo è il primo passaggio. Mi dispiace che ieri purtroppo ci ha portato a dover rinunciare a fare un approfondimento sul settore giovanile. Vi ricordo che andremo in onda domenica alle 11 con Como Bologna, l'Under 20 in campo, seguiteci con la radiocronaca del buon Frank Loreti, e recupereremo, lo dico a tutti, ieri purtroppo la cronaca ci ha portato un po' fuori dai binari dei giovanili, e a me dispiace moltissimo, e quindi faremo in modo di fare qualcosa di più durante la pausa e sfruttare un po' di più questo periodo per seguire anche quell'aspetto lì che sapete che ci teniamo molto. Forza Bologna, e niente, in bocca al lupo a tutti per domani, perché ce ne ha bisogno. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale. Martelli Marmi.

0: Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: No, io lassù non ci salgo.
13: Neanche io, soffro di vertigini.
14: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
12: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
13: Sai, sto valutando di cambiare auto.
14: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
13: Cioè?
14: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
13: In più?
14: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
13: Auto ricondizionata?
14: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
13: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
14: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Sai, sto valutando di cambiare auto.
12: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni.

0: Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
11: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.
13: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
22: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
23: Stavo per fare...

0: Ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
9: Sono le 2:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.